andare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Sono le 6.
1: Good morning, Radio Luna.
2: Stamattina mi sono svegliata. È il 20 settembre. Ancora 3 giorni d'estate. Quest'anno, infatti, l'equinozio d'autunno sarà il 23. Pensavo ai giorni di vacanza qua e là che ho avuto nel mese di agosto e a che cosa ci ho fatto. Cose belle. È stato un mese di agosto da ricordare e lo ricorderò con gioia e gratitudine. Ho preso degli appunti mentre ero via. Su una pagina avevo scritto: questi treni sono bellissimi, dice la ragazzina che ha con sé un piccolo trolley e un sacchetto del duty free di Dublino. E lo pensavo anche io, ho sempre amato i treni svizzeri. Di seguito poi avevo appuntato: la ragazzina ha occhi stretti e lunghi, azzurrissimi e lentiggini, e il naso dritto leggermente all'insù, e capelli lunghi, castani, una leggera gobba da postura errata, e anche le gambe dimostrano che la loro proprietaria non si è troppo preoccupata di come tenerle dritte. Fine degli appunti. Aveva l'aria intelligente e gentile e mi è piaciuta subito quella ragazzina. Anche la madre e la nonna sembravano persone che mi sarebbe piaciuto conoscere. Avrei voluto chiedere loro dove andavano e raccontare dove andavo io, ma non era il caso e siamo rimaste a sorriderci in silenzio, d'accordo sulla bellezza del treno.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
3: È ancora viva la ragazzina, sì.
2: Cosa dici, Matteo?
3: Chiedo,
2: questo
3: per un amico.
2: Non lo so.
3: Non si
2: in
3: sa.
2: Realtà non lo so.
3: Tu l'hai lasciata viva.
2: Sì, tecnicamente.
3: Quindi l'ultima persona che l'ha vista viva è Natascia Lusini.
2: Ma no, ma spero proprio che ci avrà avuto 14 anni, poverina. Le vogliamo
3: allora,
2: augurare.
3: Guarda, le
2: comunque
3: avuti,
2: sono rimbambita.
3: Anch'io 45 anni fa.
2: Avendo preso degli appunti sulla pagina Il Risveglio, non capivo dov'era Il Risveglio. Benissimo.
3: Succede,
2: direi.
3: Signore e signori,
2: caro
3: succede
2: Matteo,
3: in diretta tutte le domeniche mattina qui su Radio 2.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la voce di Laura Pausini.
1: Sì, Matteo, so,
0: che
1: confermo.
0: Si fonde calda e sì, suadente. Cosa con quella di Natasha Lozzetti.
2: Lo sapevo che diceva questa cosa.
1: Sai che io mi ricordo molto bene dove
0: 50
1: ero.
0: Cose che avete in comune tu e Laura Pausini.
1: I capelli neri, mi viene da dire, sì. Una, anche se nessuna delle due ce li ha,
0: allora,
1: più neri.
0: Una, come... i capelli neri, sì. Due, non più tanto.
1: Esatto, non più così tanto, okay. Penso anche lei.
0: Non vogliamo,
1: insomma,
0: fare pettegolezze,
1: no,
0: di bassa,
1: vabbè,
0: lega.
1: Ma certo, ma poi io sto lavorando alla transizione, vediamo. Al momento mi piace molto, devo dire, questo vedere il colore.
0: Quindi
1: sotto.
0: Quindi sei una ragazza trans.
1: Una ragazza trans, ah, sì,
0: trico,
1: sì,
0: trans.
1: Sì. Trico trans, sì, sì, l'accetto
0: che
1: molto,
0: un gioco,
1: molto volentieri.
0: Un gioco, il trick track.
1: Sì, sì, potrebbe essere un gioco da tavola.
0: Vabbè, senti, andiamo a Roma?
1: Sì, andiamo a Roma.
0: Tu?
1: Andiamo a Roma. Dunque, ieri c'è stata la partita tra Roma e Inter. Ve ne parlo perché è stato il momento in cui c'è il lutto in Serie A per la scomparsa di Sandro Mazzola. E quindi, siccome ieri l'Inter era impegnata nello Stadio Olimpico contro la Roma, diciamo che è stata la prima partita, appunto, di questo turno del campionato di Serie A, e quindi c'è stata grande commozione, anche perché giocava la sua Inter, la quale ha fatto un primo tempo incommentabile. Mi ha fatto molto ridere l'allenatore Chivu, che ha giocato anche nella Roma, tra l'altro, oltre che nell'Inter, che ha detto: quello che ho detto ai ragazzi è nella metà tempo rimane tra noi. Cioè, non lo ha detto ai giornalisti, ho molto apprezzato, perché l'Inter non era pervenuta. Infatti la Roma ha chiuso il primo tempo 2-0, poi invece l'Inter è rientrata, ha segnato praticamente subito, insomma è finita 2-2, una partita molto corretta e molto bella. Questo per dire dell'omaggio a una delle leggende del calcio italiano, e per dire che dopo questo turno di campionato si ferma per qualche settimana la Serie A, perché ci sono gli impegni della nazionale, la nazionale di Mancini, che comincia proprio a Roma contro il Belgio il 25 settembre, perciò venerdì, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, sì, 25 settembre. E la Nations League, diciamo, è quella che divide le nazionali in leghe a seconda di come vai, di quello che fai a livello internazionale. L'Italia è nella Lega A, sono quattro gruppi di quattro squadre ciascuno. L'Italia nelle prossime settimane giocherà contro la Francia, il Belgio e la Turchia, abbastanza un tour de force. Nel frattempo però la Federazione Italiana Gioco Calcio è nel caos, nel senso che è in atto una vicenda, un ricorso presentato contro l'elezione del presidente Giovanni Malagò, che è stato appena eletto, l'avevamo anche sentito quest'estate. Sì, c'è da chi ha fatto il ricorso eccepisce che Malagò non fosse tesserato, non avesse una tessera attiva al momento della candidatura. Quindi,
0: ma non ci posso credere.
1: Sì, il capo della procura della federazione aveva chiesto alla procura generale del CONI l'archiviazione dell'indagine, ma la domanda è stata respinta dal procuratore generale dello sport. Quindi adesso la parola passa al CONI, di cui Malagò è stato presidente per 13 anni, mi pare di ricordare, perché mi ricordo molto bene quando fu eletto nel 2013, me lo ricordo perché eravamo qui con Solibello Ardemagna, Caterpillar e IEM, avevamo uno spazio su Renews 24 e io commentai la sua elezione dicendo: spero che sia un presidente che farà delle cose per lo sport delle donne. Mm-hmm. In effetti. E quindi mi ricordo dal 2013, quest'anno è finita la sua avventura al CONI. Nel CONI diciamo che Malagò ha amici e nemici, diciamo che la riassumo un po' così, tanto che lui oggi, come tutte, voglio dire che lui oggi addirittura fa un appello a, lo dico perché fa un appello alla prima ministra Giorgia Meloni, dicendo: mi appello a lei, che ho sempre rispettato, sono stato eletto col 70% dei consensi, e quindi è una questione politica, dice lui. Quindi evidentemente è una questione di...
0: È possibile che lo sia, certo.
1: Esatto.
0: E
1: saremo...
0: tanto lui continua CONI se niente fosse.
1: Mi sembra giusto chiudere così. E la questione è che l'Italia di Mancini sta per cominciare la sua avventura Mancini 2.
0: Ma le vince,
1: diciamo,
0: o le perde subito,
1: allora,
0: così ci leviamo,
1: no,
0: il sasso dalla scarpa?
1: Matteo, dobbiamo andare ai prossimi mondiali. Non scherziamo.
0: Non scherziamo. Con le buone tradizioni.
1: Non scherziamo. E
0: ragazzi,
1: quindi...
0: dobbiamo perdere. Perdiamo la trilogia.
1: No, no, ragazzi. Forza Italia, e faremo tutti il tifo e staremo a vedere cosa succede ai vertici della
0: Forza
1: Federcalcio.

0: Of Monsters and Men, Mountain Sound, questo è un brano del 2012 che abbiamo ascoltato insieme. Matteo, sono Natascia Lusenti, le voci alla guida di Good Morning Radio 2 Weekend, il programma che apre le... forse riesco a farlo, faccio con questa...
1: Volevo dire che
0: le giornate di sabato, esatto, e domenica, le voci dell'alba.
1: Mi sembra chiaro che non hai fatto il burlesque di mestiere.
0: No, ma è una mia grande... Chi lo sa, Matteo Osso? Non dire perché, perché... Siccome cerco di tenermi più in forma possibile, potrebbe essere a un certo punto...
1: Mi diventi la Dita Fontis della radiofonia.
0: Ma che meraviglia quella donna. Allora, bando alle ciance. Sono le 6:13 minuti e 38 secondi. Siete in diretta su Radio 2.
1: Prendo
0: e questo
1: i miei incartamenti.
0: È il momento.
1: Inforco gli occhiali da vista.
0: Ce li hai già su.
1: Se no non vedi. Se no ti saluto. Sarei girato di schiena probabilmente, senza rendermene conto. E ti dico cosa non sai. Tu non sai.
0: Sentiamo.
1: Senti. Che cos'è la pogonofobia?
0: Pogonofobia. C'entra col pogare ai concerti?
1: No.
0: No, e allora
1: cioè,
0: non lo so.
1: Non vieta, si possono sovrapporre le due cose, ma non nasce lì.
0: Non lo so.
1: La parola deriva dal greco ed è composta
0: Pogonos.
1: da pogon.
0: Pogon.
1: E phobos.
0: Phobos.
1: Phobos vuol dire paura.
0: Sì, la fobia, sì.
1: Pogon è barba.
0: La paura della barba.
1: La paura della barba.
0: Se io ce l'avessi, non potrei lavorare
1: no,
0: con te.
1: No, saresti impazzita.
0: Non potrei essere sposata con l'uomo che ho sposato. Insomma, tante cose.
1: Tante
0: dire.
1: Cose della tua vita sarebbero diverse.
0: Forse peggiori.
1: Io sì, senza barba sono la faccia veramente da prendere a schiaffi.
0: Ah, sei uno di quegli uomini che beneficia della fortuna di avere peli sulla faccia?
1: Sì, in generale sul corpo.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì. Pogonofobia, paura irrazionale e persistente delle barbe, comprese quelle finte o indossate come parte di un costume. È una fobia riconosciuta.
0: La nostra regista Marta Tripodi ti sta guardando, fa delle facce. Cioè, tipo,
1: tu sei pogonofobica.
0: Non ne aveva idea.
1: Se fosse pogonofobica non potrebbe lavorare con Daniele.
0: È vero,
1: Ambra.
0: Ma qua tutti quelle barbe avete.
1: E nemmeno con Katia Donini.
0: No, Katia Donini non ha la barba. Katia Donini ti sta guardando ride.
1: Se la rade.
0: Ti va bene che è molto molto molto spiritosa e ha senso dell'ironia. Se la rade.
1: Caso.
0: Guarda, Katia, non facci caso.
1: Allora, è una cosa molto antica tra l'altro.
0: Sì?
1: C'è la prima attestazione documentata del termine pogonofobia risale al 1851, quando viene definita per descrivere l'insofferenza di alcuni gesuiti del Baden davanti ad un mento democratico. La cosa interessante sono le ragioni della pogonofobia.
0: Sentiamo.
1: Perché la barba viene in maniera inconsapevole collegata a povertà, senza tetto, malattia, gruppi religiosi ed etnici specifici che non ti piacciono.
0: Sì, certo.
1: Terroristi,
0: un modo come
1: per
0: un
1: esempio,
0: altro.
1: Nell'immaginario collettivo,
0: sì.
1: Il terrorista non è mai biondo con gli occhi azzurri.
0: Certo.
1: E il sorriso perfetto. È sdentato con la barba. E
0: perché non si lava, non si.
1: Capito,
0: o per motivi religiosi, sì.
1: Eccetera. Poi c'è una componente genetica.
0: Sì.
1: Tra il 25 e il 65% della fobia ha una componente ereditaria, secondo uno studio della Cleveland Clinic. E quindi, se tua madre è pogonofobica, te saludi.
0: Questo spiega tante cose, ma non entro nello specifico. Va avanti.
1: E poi potrebbe dipendere dal fatto che hai avuto un'esperienza brutta con la barba. A quel punto associ quella cosa lì. La cosa interessante è che poi l'articolo è molto lungo, ma è che ci sono alcune aziende che per anni hanno avuto pregiudizio nei confronti della barba. Per esempio, un'azienda molto famosa anche nel mondo dei bambini per i cartoni animati. Per
0: sì,
1: i,
0: che inizia per la D e finisce con la Y.
1: Esatto.
0: Sì. Non assumeva gente con la barba.
1: No, aveva come codice dress code, diciamo,
0: sì,
1: l'obbligo di tutti i dipendenti maschi di shave, di
0: radersi
1: la pelle a faccia liscia.
0: Ma questa è una cosa incredibile. No, su serio, questa
1: sì,
0: è una cosa incredibile.
1: Sì, sì, è una delle tante, ce ne sono poi altri esempi, ma insomma la cosa è molto lunga, però è talmente radicata e anche inconsapevolmente radicata,
0: certo,
1: questo pregiudizio nei confronti di chi ha la barba, che addirittura alcune aziende hanno preso questa decisione, ma alcune anche organi istituzionali. Per molto tempo la polizia, i carabinieri non prevedevano, poi chiaramente si sono adeguati anche alle cose.
0: Beh, comunque
1: oggi
0: sì, è veramente associato a quella cosa lì, barbum, non si lava, non si rade. Sì, sì, non ha cura di sé, dell'igiene personale, sì. Molto bene, non lo sapevo. Grazie per essere entrato in questo pregiudizio.
1: Sono appena diventato pogonofobico, cosa
0: no,
1: faccio?
0: No, per niente, ti tieni la barba che stai molto bene e stai con noi su Radio 2.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover. Antonello Venditti ci vorrebbe un amico alla prima combo su Radio 2 di questa domenica 20 settembre. Dobbiamo essere rapidi perché altrimenti arriviamo in ritardo, se no quelli del GR2 ci tirano le orecchie. Allora Natascia Dulusenti, 348-7300-200, il domandone del giorno, a te la linea.
1: Dunque, domandone del giorno si ispira a una disavventura capitata alla Galleria degli Uffizi a Firenze l'altro giorno durante una pioggia forte e abbondante.

0: che siamo in onda nel fine settimana, ultima giornata di estate. Quindi, in caso di catastrofe naturale, naturalmente uno ha cose più urgenti da fare, in quel caso lì, come si dice sugli aerei, lasciate tutti gli averi personali, però metti caso,
1: puta
0: caso,
1: io,
0: che aveste la possibilità di salvare una sola opera, parliamo di opere d'arte, tra, sì, quelle che conoscete, che avete visto in quale museo magari, quale sarebbe? Messaggi scritti o vocali, ditelo a Radio 2.

0: E allora siamo arrivati al momento in cui dobbiamo dare l'energia alle due. Abbiamo ascoltato insieme Adela e in LA e noi ci sentiamo insieme a voi tutte le notizie che arrivano dall'Italia
1: e dal mondo.
2: Subito dopo state con noi Radio 2, non muovetevi, che fate, dove andate, state qua.
0: Perché?

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai GR2.
1: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Gli Stati Uniti temono una rapida escalation delle ostilità in Medio Oriente a seguito degli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale è stata colpita ieri per la prima volta.
2: Nel cuore della notte italiana, il presidente Trump ha deciso di accorciare il suo fine settimana nella residenza di campagna di Camp David ed è immediatamente tornato a Washington. Poche ore prima, l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito ai raid degli Houthi. Ha destato seria preoccupazione il fatto che ieri, per la prima volta, gli Houthi yemeniti hanno colpito Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. Centrato un deposito di carburante all'aeroporto internazionale di Riyadh con disagi e ritardi nei voli. Finora gli Houthi non si erano mai spinti così a fondo. Da giorni l'Arabia Saudita chiede a Washington di intervenire nello scontro, ma Trump si è sempre tenuto un passo indietro, assicurando all'alleato l'assistenza dell'intelligence ma senza passare a un coinvolgimento diretto. Intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con voi, non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita. Cecilia Rinaldini, GR2.
1: Continuano gli attacchi russi in Ucraina, a Dnipro 5 feriti, colpito un centro commerciale. Allarme aereo a Kiev, la popolazione invitata a scendere nei rifugi. Droni ucraini anche a Mosca. Della situazione a Gaza parla per la prima volta il cantante Ed Sheeran. La situazione è ingiustificabile, dice dal palco di Filadelfia la pop star britannica, dopo l'allontanamento dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto delle dichiarazioni pro-Palestina. In Italia ancora molti punti da chiarire nella vicenda delle sorelline scomparse in provincia di Caltanissette, ritrovate ieri sera.
3: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano.
4: Abbiamo trovati.
3: Le due sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro a San Cataldo nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia, intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della protezione civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
5: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
6: 7:40, così.
5: Dove?
6: Dentro il negozio mio.
5: Cosa stavano facendo?
6: Niente, sono salutato e andato via.
3: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Le sorelle hanno altri 4 fratelli. Tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR2.
1: E si indaga sugli eventuali istigatori del tredicenne che ha coltellato ferendola una professoressa di una scuola di Roma. I carabinieri hanno eseguito la copia del cellulare e verificato l'uso della carta di credito dei genitori utilizzata per acquistare i coltelli. Al setaccio contatti, chat e attività online del ragazzo per ricostruire le ore precedenti all'aggressione. Bollo auto e motocicli 2027, il commissario europeo dell'economia Dombrovskis dal vertice Ecofin di Dublino apre alla posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione. Sentiamo. Per i fondi non utilizzati del PNRR possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Domenica di voti in Germania per le regionali in due Länder, nel Mecklenburg-Pomerania e poi a Berlino. Domani l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Oggi un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio. E per lo sport cominciamo dal calcio, appunto, e dalla quinta giornata di Serie A.
7: La Lazio espugna Venezia ed è prima con Roma e Inter. Al penso il migliore è Mandas, che para un rigore a Yeboah ed è insuperabile sulle altre conclusioni dei lagunari. Nella ripresa lo 0-2 di Zaccagni su rigore e Noslin inguaiano Stroppa. Capitolini a 13 punti come Roma e Inter, che nella gara delle 18 hanno dato vita a uno spettacolare 2-2, prima frazione di marca giallorossa con la doppietta di Coné. Dopo l'intervallo a salvare i campioni d'Italia ci pensa Lautaro con 2 gol, uno di sinistro e l'altro di destro. Continua il momento magico del Cagliari. Tardi vincono a Udine grazie a Daniel Maldini e guardano la vetta appena un gradino sotto. Al Dallara finisce 1-1 tra Bologna e Torino. A Bernardeschi replica Kulenovic. Oggi si parte con Fiorentina-Napoli alle 12.30. Alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18 Juventus-Atalanta. Alle 20.45 Milan-Lecce. Basket alle 17 la finale della Supercoppa italiana. A giocarsela saranno Milano e Venezia. MotoGP. Martin vince la sprint e torna in testa al mondiale. Alle 14 la gara lunga. Volley alle 21.05 gli ottavi dell'Europeo. A Torino l'Italia sfida la Danimarca. Francesco Albanese, GR2.
1: E la linea va a Good Morning Radio 2 Weekend. La prossima edizione del giornale radio alle 7.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
0: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: 348-7300-200, parliamo di opere d'arte. Qual è l'opera d'arte che, nel caso poteste salvarne una sola al mondo, decidereste di salvare da qualunque cataclisma? Perché, per come, per dove, messaggi scritti oppure vocali.
9: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: tutto, questo è l'ultimo singolo di Ultimo, il nuovo singolo di Ultimo, scusate, il gioco di parole su Rai Radio 2, l'avete ascoltato con Matteosso e Natascia Lusenti. Sono le 6:40 minuti quasi, siamo in diretta con voi dagli studi della Rai di Corso Sempione. Amici, vi stiamo chiedendo questa mattina di opere d'arte da salvare, perché l'altro giorno sono stati giorni di fortissime piogge anche a Roma, dove, da dove sono arrivate immagini di turisti un po' così disorientati davanti a laghetti artificiali, non so, creati dalla pioggia in zone della città dove di solito si può camminare.
1: Pioggia, hanno tanto voluto la piscina.
0: Forte e abbondante anche a Firenze, sono caduti 45 mm di pioggia in un'ora, che sono veramente tanti. Quindi la pioggia si sa che va di qua e va di là, si è infiltrata a Palazzo Pitti, che è l'ex Palazzo Reale di Firenze, e alla Galleria degli Uffizi, tra gli altri luoghi. Si è infiltrata, è passata da una finestra a lunetta, c'era scrivi, piaceva un sacco questa, mi piace un sacco i dettagli, passi, si è infiltrata da una finestra a lunetta, è scivolata sul vetro della teca rossa, che per fortuna esiste ed è lì e che protegge il Bacco di Caravaggio, che è un quadro particolarmente di valore perché fino a qualche decennio fa, sì, mi sembra, adesso forse io morirò ricordo più l'anno, però non è tantissimo tempo che è stato
2: trovato.
0: Che è stato, che si è compreso che era di Caravaggio.
2: Anche è stato attribuito.
0: Sì, esatto, grazie, attribuito.
2: Con
0: stava
2: certezza.
0: Lì, stava lì, in stava mezzo lì ad altre cose. Quindi, insomma,
2: mi ricordo quando sono venuti a prenderlo,
0: sì,
2: che non...
0: A casa tua, certo.
2: Sì, mi è rimasto, sai che avevo la tappezzeria, che poi quando togli il quadro ti rimane quella...
0: Certo.
2: Ho dovuto comprarne un altro di Dalì.
0: Certo, di Dalì, certo.
2: Certo.
0: Allora,
2: cosa vedi infatti, dall'altra parte del vetro?
0: Ride, perché nel 1913...
2: Non è abituata, Marta, a sentire le mie stupidaggini.
0: Un secolo, poco più di un secolo fa, è stato attribuito dal grandissimo Roberto Longhi dopo essere stato ritrovato nei depositi, appunto, era lì buttato. Poi lui ha detto: guardate che questo qua è un Caravaggio.
2: Fate voi.
0: Fate voi. Allora, che succede? Panico, chiudono la sala, fanno allontanare gli turisti perché c'è da capire cosa è successo. Per fortuna non è successo niente, i tecnici hanno sì spostato l'opera per controllare che non ci siano stati danni. Dopo qualche ora gli Uffizi, che sono uno dei musei più visitati del mondo,
2: è ufficiale,
0: sì, confermano che non ci sono stati danni non solo al Bacco di Caravaggio ma a nessuna opera. Ciò detto, la questione dell'infiltrazione poi sarà da un pochino da risolvere.
2: Bisogna andare in ferramenta a comprare il silicone.
0: Lì ci sono finestre, diciamo, è un palazzo che ha la sua età e sono
2: belle. Andrebbero messi doppi vetri.
0: Sì, cioè, silicone, alla Galleria degli Uffizi.
2: Come al Colosseo, tirano una corrente d'aria, mettete due finestre.
0: È vero. Quindi, amici, noi vi stiamo chiedendo, abbiamo dei messaggi vocali, chiedo alla regia, sì, l'abbiamo. Adesso lo sentiamo. In caso di catastrofe naturale, naturalmente, amici, vi stiamo dicendo, è ovvio.
2: In un'ipotetica fine del mondo, diciamo, cosa salvate? Dal punto di vista artistico, oltre ai ritratti di noi due?
0: Sì, è un gioco perché uno si salva la pelle e pensa a poco altro. Ma se avessimo del tempo in più, quale opera d'arte?
3: Ciao Matte, ciao Nat. Sicuramente salverei il Museo di Michelangelo. Oh, sembra vivo davvero. Ciao Fabio da Roma.
0: È quello nella
2: sembra
0: chiesa.
2: Davvero.
0: Sembra, sì, è proprio davvero, davvero. Mi chiedo se tu di ieri ti favi Roma, perché non so, lì con questo accento di solito. Beh, a Roma ci sono anche tanti interisti, devo dire, a parte i laziali, ovviamente, che hanno festeggiato ieri.
2: Io.
0: Primo posto in classifica. Sì.
2: Non
0: aprirei questa pa, certo.
2: Non mi infilerei in questo ginepraio.
0: Il museo di Michelangelo credo che sia quello nella chiesa bellissima che devi salire gli scalini, sì. Che non mi ricordo come si chiama, ma è una delle cose più belle da vedere a Roma. In effetti, adesso controllo. Dici, Matteosso, se ci sono
2: Ce ne sono un sacco di messaggi scritti. Allora, la conversione di Saulo di Caravaggio.
0: San Pietro in Vincoli. Sì.
2: Invece, la conversione di Saulo di Caravaggio, chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma.
0: Beh, vabbè, quello sì, bellissimo. Sì,
2: poi abbiamo il Cristo morto del Mantegna. Meraviglia,
0: vabbè, sì,
2: assoluta.
0: Qui siamo a
2: Ogni
0: Milano.
2: Volta che riesco a vederlo dal vivo rimango stupito dalla potenza di quest'opera. Questo è Giulio da Taranto.
0: Brera, questo siamo a Milano.
2: Pinacoteca, sì. Poi abbiamo questo buongiorno pelli d'autunno colorate. Mi sembra pertinente. Vorrei salvare Guernica di Picasso, peccato che bisognerebbe essere almeno in due per portarla.
0: Quello è al Prado di Madrid, no? Mi sembra. Sì,
2: sì. Però no, noi salviamo, che ci frega.
0: Certo, cioè, è solo per geolocalizzare.
2: Perché... Anche la decollazione di San Giovanni del Caravaggio,
0: certo,
2: che è enorme, la possiamo salvare
0: è
2: con uno schiocco di dita.
0: È per darmi delle arie e far capire che sono andato in quei musei e so dove si trovano le opere, così come si dice alle mie parti. parti per blagarmi un po', blagone.
2: Lecce Homo dove si trova? Diventa un quiz questa domanda.
0: Lecce Homo
2: del Beato Angelico.
0: Ah! Ah! Non lo so.
2: Ah, visto alla mostra intitolata Il Male, allestita alla palazzina mostra di caccia di Stupinigi da Vittorio Sgarbi.
0: Mostra, però non è
2: Resident.
0: Eh sì, ma sai che non so dov'è, aspetta, Ecce Homo.
2: Comunque vera. Chiudo dicendo, mi fate sempre compagnia, tanti cuoricini, grazie. Potevi anche mettere che siamo bellissimi, anche molto sexy, noi siamo disposti ad accettare anche le bugie qualora ce ne fosse.
0: Dove si trova
2: l'occasione? Allora, buongiorno, per me assolutamente Homme Diant di You Merle.
0: Cosa
2: non so come si legge questa cosa in francese. Visto molti anni fa al Museo d'Orsay, creandomi qualcosa di molto vicino alla sindrome di Stendhal, Ivo da Avellino.
0: Sì, ma io non ho capito l'opera perché tu non sai leggere in francese. Non è inutile che
2: non
0: fai.
2: Non è che posso sapere tutto io in questo
0: allora,
2: studio.
0: Aspetta,
2: siamo in due.
0: Dunque, Lecce Homo
2: dove
0: del...
2: non arrivo io, vedi, cerca di aiutami a casa mia.
0: Fai poco lo spirito. Lecce Homo del Beato Angelico. Non l'ho mai visto perché non ho mai visto Livorno. Se capisco bene, si trova dentro il Duomo di Livorno, quindi l'avranno spostato, sì, ogni tanto mi sembra difficile, però
2: si fanno prendere aria.
0: Io non ho capito. Sì. Eccolo qua, Hugues Merle, une mendiante, je ne sais pas. Non l'ho visto, non mi ricordo, je me rappelle pas.
2: Al Museo d'Orsay, a Parigi.
0: Sì, quello sì, me lo ricordo, ma non quell'opera in particolare, grandissimo, bellissimo museo. Amici, Radio 2 348
2: 7300 200.
0: Nel caso di catastrofe naturale,
2: fine,
0: dovreste essere in grado di salvare un'opera d'arte.
2: Quale salvate e perché? Proprio la mia foto.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Ma lui è meraviglioso. Nostra piccola vita, Donald Trump. È inutile che è piccola la tua vita. Anche la tua, no, è per dire, è piccola anche la tua vita, anche se tu.
1: Non lo il punto vita non.
0: No, lo so, lui, diciamo, lui ha dei gigantismi in tutti i sensi, però piccola vita e
1: non
0: felicità,
1: sappiamo,
0: felicità momenti.
1: E Stormy Weatherly, come si chiamava la ragazza che sosteneva che i gigantismi avessero a un certo punto si fermassero.
0: Non stavo parlando di quello.
1: Comunque. Poi, bisognerebbe andare a vedere.
0: Ma non lo farò.
1: Ci vuole uno speleologo,
0: cioè,
1: credo.
0: L'inchiesta, giornalismo di inchiesta, a un certo punto si ferma, per quanto mi riguarda.
1: Sì. E diventa investigazione scientifica.
0: Esatto, Tonino Carotone.
1: Di Parma ci vogliono.
0: Una volta anni fa un mio amante mi disse: dai, sacrificati, vai a fare sta cosa con un uomo di cui non farà il nome, così almeno.
1: Neanche il cognome.
0: No, neanche il cognome.
1: Non ero io.
0: Non se ne parla. Mi cago nell'amore.
1: Non ero io.
0: No, non è.
1: Non era Danilo Ambra.
0: No, vabbè, ma
1: 100% degli uomini in questa.
0: Non siete uomini di potere, confermi?
1: Guarda.
0: Quindi, giusto, Danilo, non è uno.
1: Ci ha appena detto che siamo impotenti, Danilo.
0: No, non ho niente, appunto, ma neanche io. Non contiamo una cica frusta. Siamo qua tutti insieme a fare.
1: Ma andiamo in giro per il mondo.
0: Spensieratamente.
1: Insomma, in questo caso non tanto, perché.
0: Dimmi dove vado, Osso.
1: Te lo dico dove vai, oppure scegli tu se andare oppure no, perché sono incappato nella classifica dei trasporti pubblici più costosi in Europa.
0: Attenzione.
1: Siccome qua tutto cresce.
0: Sì, quasi in continuazione
1: tutto.
0: Quasi tutto. Ogni giorno vedo che c'è un aumento di qualcosa.
1: Sappiamo la benzina, sappiamo insomma, non sta andando
0: a
1: benissimo.
0: La palestra, la qualsiasi cosa.
1: No,
0: sì.
1: Esatto, tutto vai.
0: La benzina, non ne parliamo neanche.
1: No,
0: la benzina è una barzelletta.
1: Io oramai bevo la benzina, metto il gin nella macchina perché mi conviene.
0: Effettivamente.
1: Praticamente c'è uno studio di Greenpeace che ha analizzato l'andamento dei costi dei trasporti pubblici in alcune città europee dal 2023 al 31 dicembre 2025 in 14 capitali europee. In alcuni casi ci sono stati aumenti di oltre il 50%, solo in 4 capitali c'è stato addirittura o sono rimasti dove erano o addirittura c'è stato un calo. Si parla di trasporto pubblico, di abbonamenti mensili, quindi diciamo lungo periodo, quello che tutte le persone normali usano per muoversi, andare a lavorare, eccetera. Allora, dei 27 paesi a cui si aggiungono Svizzera e Regno Unito e Norvegia,
0: 27 secondo paesi dell'Unione Europea.
1: Dell'Unione Europea più questi altri paesi che ho nominato, qual è secondo te la capitale più cara dal punto di vista di abbonamento dei mezzi pubblici?
0: Beh, la Svizzera è cara. Potrebbe essere anche la Norvegia, però la Norvegia ha tanti soldi per il petrolio, forse tiene i prezzi bassi anche se loro puntano sul trasporto pubblico. Qual è il terzo paese extra UE?
1: Sbagliando. Norvegia, Svizzera e Regno Unito.
0: No, allora la Francia.
1: Ha sbagliato, signore e signori. La capitale con il trasporto pubblico più caro in assoluto è Londra, con 162 euro al mese.
0: Sì.
1: Per un
0: A Milano sono 39.
1: Amsterdam al secondo posto con 107 e Parigi con 77.
0: Sì, amici, ci sono anche degli altri stipendi, bisogna dire, da quelle parti.
1: Vero.
0: Noi siamo in fondo alla classifica, se andiamo avanti siamo sempre più in fondo alla classifica.
1: Esatto.
0: Perché non si adeguano all'inflazione di 30 anni fa, figuriamoci a quella di ieri.
1: No, ma poi Londra io ci ho anche vissuto, costa tutto molto di più, ma guadagnavo i soldi con la carriola, per cui.
0: Con la carriola, attenzione,
1: no,
0: con la carriola.
1: All'epoca ero tantissimo. Li spendi tutti, però ce li hai.
0: Certo.
1: Allora, qual è invece la capitale nella quale c'è stato dal 2023 l'aumento più verticale, 67% in più?
0: Non lo so.
1: Nicosia, Cipro.
0: Cipro. Ah. 67%
1: in più, seguita da Amsterdam che è aumentata del 55%, Madrid 50% in più negli ultimi 3 anni e Bratislava 32% in più.
0: Vabbè, però è anche una politica, cioè ci sono anche città che te ne offrono tanto di trasporto pubblico, è un incentivo a usare meno l'auto, con quello che costa la benzina appunto, forse fatti i conti poi alla fine conviene.
1: Qual è invece la città che in Europa ha avuto il calo più significativo?
0: Berlino.
1: Nine.
0: Quale?
1: Dublino. 42% in meno.
0: In meno?
1: Sì.
0: Ah, anche questo potrebbe essere
1: per
0: un segnale.
1: Per cui la cosa è questa: se dovete prendere un tram, andate a Dublino.
0: Giusto. E se no, state su Radio 2.
1: Se no,
0: sì.
1: Come si dice a Milano.

0: Camera, Charlie XS e poi Youngest Monster, Neffa, The Supreme. Una direzione giusta?
1: Gioco Jolly, Onda Verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16:58 e 50 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Diversi incidenti già da registrare sulla rete autostradale. Il traffico al momento è bloccato per un incidente in A9 Lenate Chiasso tra il Bivio con la 36 Pedemontana e Lomazzo Sud verso Como. In A14 Bologna Ancona un incidente tra Viale Papiniano e Rimini Nord in direzione di Ancona con due auto coinvolte. Incidente anche nella capitale, diramazione di Roma Nord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1. Incidente anche sulla 24 Roma Teramo tra l'allacciamento alla 25 Taglia Cozzo in direzione di Roma e proprio in A25 prudenza alla guida per la presenza di nebbia che quindi riduce la visibilità per chi guida, in particolare tra l'allacciamento alla 24 e Avezzano. E per la giornata di oggi allerta gialla per rischio maltempo al sud Italia, in Calabria, Sicilia e sud Sardegna. E come ogni domenica attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti tra le 7 e le 22. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
4: Good morning Vietnam!
2: Good morning Radio 2.

0: con Baby Steps. Matteo se ne è appena detta una stupenda fuori onda. È un peccato che voi
1: è un peccato
0: che voi non possiate sentire.
1: Volevo dire una cosa, Natascia Lozenti. Noi passiamo da un'Olivia all'altra.
0: È vero, ma è una cosa clamorosa.
1: A meno che non sia la stessa. Adesso
0: no,
1: chiediamo a Olivia Dondina se in arte canta segretamente e si fa chiamare Olivia Dean.
0: Ma è una cosa, tra l'altro hanno le stesse iniziali.
1: Olivia,
0: ma è una cosa clamorosa, un twist del plot clamoroso questo qua, non ci avevamo mica pensato. Da Olivia Dean che canta Baby Steps a Olivia Dondina, ma ho detto come la D come in inglese, che è una ricercatrice in zoologia all'Università di Milano Bicocca e ricercatrice specializzata nella protezione e nel ripristino della biodiversità nelle aree urbane del National Biodiversity Future Center, che è italiano.
1: Secondo me non ha tanto tempo per cantare.
0: No, non tantissimo.
1: La dottoressa Dondina.
0: Il National, eccetera, è il primo centro di ricerca nazionale sulla biodiversità finanziato grazie al PNRR. Quindi diciamo che la situa che lei monitora è animali selvatici a Milano e in Lombardia, quindi ci stai già tanto simpatica. Buongiorno Olivia Dondina D.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pensa di essere finita tra dei deficienti.
1: No, stava per mettere giù.
0: Sì, stava attaccando
1: stava
0: il
1: per
0: telefono.
1: Mettere giù, ma adesso la farò mettere giù. Volevo cominciare con una domanda scomoda, Olivia Dondina. Nelle varie ricerche di protezione e ripristino della biodiversità nelle aree urbane di Milano e con gli animali selvatici, avete trovato anche dei conduttori radiofonici?
0: Sì, questa domanda la fa a tutti.
2: Non c'è capitato, non c'è capitato.
1: Ti sta capitando in questo momento.
0: Perché tutto
2: non
0: parte, Olivia, tutto parte da un pezzo che abbiamo letto sul sito del Giorno e il titolo era questo qua. La fauna a Milano, sono arrivati animali mai visti, quindi ci potrebbe stare la questione.
1: Del resto siamo tutti e due, diciamo, fauna non autoctona.
0: È vero, tu sei friulano, io sono svizzera, quindi capisci, Olivia, tutto torna alla fine tra la stupidaggine e la realtà. Senti, allora, no, a parte gli scherzi, è una questione che ci sta molto molto molto a cuore. Per gioco una carta a mio favore, sono stata per anni una volontaria dell'EMPA, la protezione animale, quindi non sono scema come ti sembro in questo momento.
1: Io invece sì, Olivia.
0: No, sugli animali intendo dire, sulla questione di come cambia anche la fauna e a causa del cambiamento appunto delle temperature e quindi anche di come si vive, dici un po' qual è il punto della situazione. Tu facevi col Giorno un discorso sul che molto spesso le persone non capiscono perché ci sono animali che si sono stabiliti qua e prima non c'erano.
2: Esatto, allora diciamo che innanzitutto quando noi abbiamo iniziato a studiare la fauna in città, quindi sì, la biodiversità animale in città, abbiamo iniziato nel 2023, non ci aspettavamo di trovare tutto quello che abbiamo trovato, soprattutto a Milano. Noi abbiamo studiato i piccoli mammiferi,
0: sì,
2: quindi roditori, insettivori, e anche i pipistrelli, e abbiamo trovato una varietà di specie incredibile, comprese delle specie che proprio non pensavamo di ritrovare in ambiente urbano.
0: Tipo?
2: La scoperta, diciamo, più sorprendente è stata il moscardino, che è una specie che non tutti conoscono. È un piccolo roditore che vive sugli alberi, è il cugino del ghiro, possiamo dire.
0: Sì.
2: È molto piccolo, pesa massimo 30 grammi, arancione, è bellissimo, vi consiglio di andare a cercarlo perché è veramente un animale molto molto carino.
1: Ma lui è contento di vederci.
0: È bellissimo, aspetta, scusa Matteo, guarda come bello.
1: Ah,
0: un topoletto sembra un topo, sì, è stupendo. Sì, è una faccia molto simpatica, potrebbe essere il protagonista di un cartone animato.
2: Dovrebbe, assolutamente. Sì, sì, sì. È stato sorprendente trovarlo qui perché in realtà è una specie strettamente protetta a livello europeo proprio. E in pianura padana è molto molto rara, è una specie super sensibile alla perdita, alla distruzione, alla frammentazione dei boschi che sono il suo habitat ottimale. E quindi si dava per scontato che non ci fosse in una,
0: sì,
2: grossa metropoli come Milano, immersa completamente in un territorio così modificato come quello della pianura padana. E invece nei nostri rilevamenti l'abbiamo trovato più volte in parchi urbani, periurbani, e questo è stato per noi un'ottima notizia perché vuol dire che in realtà se si lavora bene in alcune aree verdi, soprattutto a Milano, si è lavorato molto bene, quindi sono stati fatti degli importanti interventi di recupero dell'habitat, di ripristino della qualità ecologica delle aree verdi, quindi che non fossero solo delle aree verdi, diciamo, esteticamente piacevoli, ma anche funzionali, e questo ha funzionato. Sono riusciti a far tornare anche le specie molto molto sensibili.
0: Olivia, il moscardino l'avete trovato al Parco Nord, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Che è un'area verde che, diciamo, arriva da politiche un po' diverse di tanto tempo fa. Però è interessante quello che dici tu, perché
1: per un pelo non diventava un mobilificio, sì, per fortuna poi è rimasto un parco.
0: Siccome di Milano si è parlato e ci sono delle inchieste in corso per questioni che riguardano tutt'altro rispetto alla protezione delle aree verdi, mi interessa quello che stai dicendo. Dove si è lavorato molto bene dal tuo punto di vista a Milano?
2: Beh, il Parco Nord è uno dei classici esempi. Sì. Proprio negli ultimi decenni sono stati fatti degli interventi anche proprio di nuova piantumazione di alberi che con uno sforzo incredibile e funziona, può funzionare, per cui bisogna proprio tutelare quello che già c'è e cercare, secondo me, di incrementarlo,
0: certo,
2: il più possibile, di andare in quella direzione.
0: Certo, perché in una città così piena di cemento, come si dice spesso, Milano, però effettivamente ci sono, sì, il Parco Nord è meraviglioso e ci vivono veramente tanti più animali di quanti possiamo immaginare. Olivia, stai con noi?
1: Alcuni passeggiano e basta.
0: Ci sentiamo un pezzo su Radio 2 e torniamo con te tra poco.
2: A tra.

0: Chili Peppers con Dark Necessities. Noi su Radio 2 stiamo parlando con una ricercatrice in zoologia e specializzata nel ripristino della biodiversità nelle aree urbane da Milano, soprattutto in Lombardia, Olivia Dondina, perché sei stata intervistata dal Giorno durante l'estate, in quelle settimane terribili di caldo tremendo in cui si parlava anche di come sta cambiando la popolazione, ma anche la flora, cioè le piante e gli animali cambiano, si spostano esattamente come facciamo noi e hanno lo stesso diritto, no Olivia?
1: Esattamente, sì.
0: In questi giorni, per esempio, sulla stampa 2 o 3 giorni fa leggevo di come i pipistrelli vanno più su ad alta quota, come facciamo noi quando abbiamo caldo, per dire, o gli stambecchi escono di più la notte, come facciamo noi perché di giorno hanno caldo.
2: Ma anche discoteca gli stambecchi.
0: Probabilmente
2: ma
0: sì.
2: Olivia, una domanda, ma gli animali, cioè questi spostamenti, diciamo, queste presenze come il moscardino inaspettate, e siete riusciti a ricostruire come ci sono arrivati fino in città? Perché se si dava per scontato che non ci fossero, immagino che le condizioni fossero, cioè esiste una radio 2 degli animali che gli dice guarda che lì si sta bene, vai?
1: Allora non, questo non me lo so dire, però diciamo che le aree in cui noi li abbiamo trovati, andando poi ad analizzare come era fatto il paesaggio, erano sempre quelle aree un po' più connesse, diciamo, rispetto alle altre ad aree naturali più esterne. Quindi corridoi verdi che in qualche modo facilitano il passaggio, perché uno dei grandi problemi della città è proprio isolare, no? Con questo mare di cemento. Magari abbiamo anche degli spazi verdi belli e funzionali, ma sono completamente immersi in una matrice di cemento, appunto, che è invalicabile per molti animali. Quindi gli uccelli si spostano, i pipistrelli si spostano perché volano, ma animali invece che si muovono al suolo e magari di piccole dimensioni fanno molta fatica. Quindi questo è un altro aspetto a cui bisogna fare attenzione. Tra l'altro un po' tutte le scale, anche quello che stavate dicendo voi prima, ci sono appunto degli spostamenti legati ai cambiamenti climatici che avvengono su scala molto maggiore, no? Proprio a livello spostamenti su scala di paesaggio. E anche lì il grosso problema è se gli animali non possono muoversi, quindi in quelle aree dove noi abbiamo modificato talmente tanto il paesaggio per cui le popolazioni delle specie tenderebbero a salire, magari a spostarsi in aree più idonee per motivi climatici,
0: non sanno come fare,
1: ma non riescono, rimangono intrappolati in aree sempre.
2: Proviamo con dei bus navetta.
0: Sarebbe bello.
1: Secondo me potremmo doverci arrivare.
0: Ma i corridoi ecologici sono quella roba lì, no?
1: Esatto.
0: La possibilità. Beh, ci sono luoghi anche dove sono stata recentemente, dove, per esempio, purtroppo ai bordi delle strade si continuano a vedere animali morti, istrici, gatti, come si chiamano i ricci. Quello è il problema, cioè noi pensiamo di avere il diritto di sfrecciare a 100 all'ora, però non è così, il territorio è anche loro. Mi fai venire in mente il lavoro, ultimo lavoro di David Attenborough, che ha fatto un documentario andato sulla BBC, che ho visto grazie a dei giri, perché non si riuscirebbe a vederlo in Italia, ma insomma sono riuscita a vederlo. Il valore aggiunto di Londra è, per esempio, che loro hanno tanti giardini e hanno proprio, ormai ogni giardino ha dei buchi appunto per permettere il passaggio, per esempio, dei ricci. Quindi al riccio non gliene importa nulla che quello è il giardino di Matteo e questo è il mio, il riccio vuole passare da un giardino all'altro, lo possono fare, e questo è uno dei motivi per cui Londra è molto ricca di animali.
2: Si sa che ogni riccio mi caccia il capriccio.
0: Esatto. E quindi sì, a Milano non funziona, non è che tutte le case hanno il giardino, insomma, o molte case, è già più difficile. Grazie Olivia, io sarò qua 100 giorni a parlare con te, ma dobbiamo chiudere. Buona domenica, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Senti, è vero che sei diventata, hai deciso di fare questo lavoro da piccolissima vedendo un cartone animato?
1: Vedendo un film, Free Willy.
0: Quindi la questione di fare del moscardino il protagonista di un film potrebbe avere un senso per i prossimi bambini, i prossimi ricercatori in zoologia. Grazie Olivia Dondina, buona domenica.
1: Ciao.
0: Free Willy, poi insomma un documentario che parlava anche di libertà degli animali. Sono un film, anzi, 7-16 minuti, siete su Rai Radio 2, restate con noi, tanto dove andate, cosa avete da fare?

0: ci sia, ma solo in primavera, lo posso confermare. Santa Marea su Radio 2. Matteo se non sa una cicca frusta dell'amore, non gli interessa, quindi non esiste.
1: Diciamo che abbiamo avuto delle esperienze che non sono andate benissimo, abbiamo pensato che era meglio smettere, un po' come le sigarette.
0: Che brutto carattere.
1: E comunque non ci siamo mai solo in primavera, ma ci si sopporta tutto l'anno.
0: Hai ragione Matteo, hai ragione. Senti, è domenica.
1: È per questo che io dico, cari amici, buttiamoci sul lavoro.
0: Giusto, hai ragione.
1: Pelandrone d'Italia, almeno il lavoro, vuol dire, male che vada, ti porta dei soldi.
0: No, ma infatti io sono d'accordo, il lavoro è una grande salvezza.
1: Ma tu mi insegni, sì, bisogna andarci.
0: Eh beh sì, certo.
1: Alle volte bisogna andarci.
0: Alle volte è faticoso, ma bisogna andarci.
1: Bisogna andarci al lavoro. E quindi è qui che arriva, in apertura di stagione invernale, la classifica.
0: No, autunnale, non corriamo avanti. Non è ancora finita l'estate.
1: Primaverile.
0: Sì.
1: È già l'estate 2027.
0: Sì, già.
1: Sono già sudato per l'anno prossimo, io contando che fa.
0: Sì.
1: Allora, dicevo, classifica di punteggi dei città in cui il rapporto qualità della vita e rispetto al lavoro è più favorevole, in particolare tenendo conto di una serie di parametri, tra i quali è interessante il tempo che ci si impiega per andare da casa
0: sì.
1: al lavoro.
0: Beh, interessante, sì.
1: Sì, è interessante. C'è una città che mi ha sorpreso completamente.
0: Parliamo dell'Italia?
1: No, in Europa.
0: Ah, d'accordo.
1: In Europa. Diciamo che tra le città più vantaggiose dal punto di vista del rapporto tra la qualità della vita e in rapporto al lavoro, ci sono le città del nord.
0: Sì.
1: Copenaghen, che unisce un numero ridotto di ore lavorate a livelli elevati di benessere, Reykjavik, dove sì. i tempi di spostamento sono molto contenuti e i giorni di ferie sono molto alti, Helsinki, Stoccolma, insomma, là si sta bene, almeno dal punto di vista lavorativo. Ma qual è secondo te la città in assoluto in Europa in cui, tanto non la indovinerai
0: non,
1: ma
0: non te l'aspettavi?
1: No.
0: Detto che ti ha stupito.
1: Ma ha stupito, è una città che conosco bene.
0: Che conosci bene.
1: È la città in cui ci si impiega soltanto 9 minuti in media per arrivare da casa al lavoro.
0: Bruxelles.
1: Nein.
0: Devo fare
1: ho dato
0: il giro.
1: Degli indizi.
0: Unione a Berlino?
1: Nein.
0: Francoforte, Zurigo.
1: Süden.
0: Zurigo. Süden, Colonia.
1: Süden. Klagenfurt.
0: Vabbè, cos'è Klagenfurt?
1: È la capitale della Carinzia.
0: Sì, lo so, però. Sì, no, cioè. Perché dici non te l'aspettavi? La conosci?
1: Ho fatto la Handelsakademie a Klagenfurt.
0: Cos'è che hai fatto?
1: È la scuola del commercio.
0: Lui va quando comincia a parlare le lingue. Cioè, Matteo, non è che quel ridillo?
1: Handelsakademie.
0: Sì, ma non si capisce niente. Accademia, io lo capisco, Svizzera, tu devi parlare.
1: L'Istituto Tecnico Commerciale.
0: Applausi per la traduzione, grazie, grazie. Per noi, bravo, sì, bravo.
1: Quello era la scuola che io avevo, nella quale ero iscritto in Italia, che aveva una gemellaggio.
0: Fatto un Erasmus, tipo.
1: Esatto, e per un anno.
0: Bravo, e non te l'aspettavi, perché?
1: No, perché no, perché me l'ero dimenticata che esistesse.
0: vedi?
1: Però, effettivamente, è una città molto carina, di dimensioni contenute, e in assoluto la città in Europa dove ci si impiega meno per andare mediamente dal punto dal letto alla scrivania.
0: Ti danno sicuramente la cittadinanza onoraria.
1: Sicuro.
0: Dopo aver detto che non te la ricordavi.
1: Der Schlüssel. No, me la ricordavo per i miei, insomma, vabbè, perdonatemi amici.
0: I tuoi amori, appunto, così chiudiamo il cerchio.
1: No, da austriaci non ne ho avuti.
0: No, austriaci no.
1: No, non è successo, figurati. Ero un tordo, io ancora dovevo ancora chiedere la licenza al comune prima di cominciare a fare quelle robe
0: lì. Quindi, Pelandroni d'Italia,
1: se non sapete, se non potete fare a meno di lavorare, almeno andate in un posto dove ci si impiega poco tempo ad andare dal letto al lavoro e a tornare a letto dopo il lavoro.
0: Oppure potete andare al parco di Monza, dove?
1: A far cos'è?
0: Dal 25 al 27 settembre, quindi adesso, da venerdì a domenica, ci sarà
1: Ladies Italian Open.
0: 28esima edizione, grazie.
1: Brava.
0: Buccellati Ladies Italian Open, 28esima edizione al Golf Club di Milano. Io non capisco una cicca frusta di golf, potremmo invitare Donald Trump.
1: Basta che vai nella Pop Zone, dove
0: sì.
1: puoi anche trovare il maestro che ti fa fare lo swing.
0: Bello, Golf Pop Zone. Beh,
1: golf
0: anche
1: pop
0: chi
1: zone.
0: Non capisce una cicca
1: chi
0: frusta.
1: Chi non capisce una cicca frusta va lì, prende il bastone.
0: Aiuto.
1: E giù. Legnate
0: sì.
1: a tutti quelli che passano vicino.
0: E la cosa importante da ricordarsi è che l'ingresso è
1: gratuito.
0: Grazie a Radio 2.

0: che meraviglia, Etta James, A Sunny Kind of Love,
1: la grandissima Etta James.
0: Ma stupenda Etta James. E oggi è domenica, quindi A Sunny Kind of Love su Radio 2. Abbiamo raccolto un sacco di messaggi che parlano dell'opera che salvereste qualora ci fosse la possibilità di salvarne solo una al mondo. Sentiamo qualcosa che avete da dirci.
2: Buongiorno Radio 2. Io direi un'opera sola, Guernica di Picasso. Buona giornata.
0: Senti, allora, Guernica e Cristo Velato, sì, non facciamo in tempo a leggere,
1: no,
0: tutto.
1: No, ci sono 5 milioni.
0: Ma Guernica e Cristo Velato a Napoli, vincono. Sono il primo il Cristo Velato, sì, il secondo la

0: Amiche e amici di Radio 2, non ce la facciamo a leggere tutti i vostri messaggi, ci inventeremo qualcosa.
1: Sì.
0: Non li buttiamo, vi promettiamo no, che no. Non li buttiamo.
1: Ma grazie per averceli mandati.
0: Grazie per averceli mandati.
1: Comunque abbiamo detto Cristo Velato e Guernica.
0: Cristo Velato e Guernica e le nostre due foto, ovviamente. L'appuntamento con Natascia Lusenti
1: e Matteo Osso
0: è sabato alle 6. Ciao.
2: Non è vero!
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
4: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
5: Nessun copione, prima che tutto cambi.
6: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
3: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
5: FOMO, Fear of Missing Out. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: La preparazione nei bagni, l'annuncio, guardate il telegiornale. Il 13enne che ha ferito con un coltello l'insegnante in una scuola di Roma potrebbe essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Allerta all'ambasciata statunitense di Gerusalemme, Trump rientra in anticipo alla Casa Bianca sugli attacchi in Arabia Saudita agli Houthi all'Italia. Non siamo in guerra con voi. Paura di perdersi qualcosa, cresce tra i giovani il

0: Fenomeno FOMO, in arrivo anche una fiction Rai. L'ultimo addio a Sandro Mazzola, morto a 83 anni, domani a Milano nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali e nello sport, lo spettacolare 2-2 tra la Roma e la sua Inter e le altre partite di campionato. Buongiorno da Gabriella Lepre. A Roma si indaga su eventuali istigatori in rete del 13enne che ha ferito con un coltello l'insegnante. Il ragazzo rischia l'affido ai servizi sociali o il collocamento in una comunità. Il ministro Valditara premierà l'alunno intervenuto per difendere la docente. Agghiacciante la ricostruzione dell'aggressione.
1: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del tredicenne nei bagni della scuola. Prima si infila nei pantaloni i coltelli acquistati online con le carte di credito dei genitori, poi impugna lo spray al peperoncino e annuncia l'aggressione con una frase postata in chat. Ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
2: Violento io non potrei mai dirlo, è un ragazzo che sembra quasi angelico.
1: La donna si dice pronta a perdonarlo e ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
2: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
1: Simone Zazzera, GR2.
0: Il fenomeno della violenza crescente tra i giovani è segnalato anche dall'intelligence nell'ultima relazione inviata al Parlamento. Sul tema Flaminia Gullo ha intervistato Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'Università di Milano.
3: Fondamentalmente una desensibilizzazione alla violenza, cioè non hanno più la percezione di quanto grave è quello che si apprestano a fare, e anche una normalizzazione che ha riguardato la loro cultura, il loro ambiente di vita e probabilmente una non percezione etica di quanto male c'è dentro un gesto così violento che poi per la legge è un reato.
0: Si teme un'escalation tra Houthi, yemeniti e Arabia Saudita dopo che è stata colpita per la prima volta direttamente la capitale Riyadh. Trump anticipa il rientro a Washington.
4: Cancellati gli impegni in agenda, Trump lascia Camp David e si precipita alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato dirama un avviso per i cittadini statunitensi in Medio Oriente, avvertendo che il conflitto rischia di degenerare rapidamente, e l'ambasciata statunitense a Gerusalemme chiede ai connazionali in Israele di mantenere un livello di vigilanza più elevato. Con l'attacco di ieri, rivendicato dagli Houthi yemeniti su un deposito di carburante vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, è stata superata una nuova soglia nelle ostilità. Finora gli Houthi non si erano mai spinti a bersagliare la capitale dell'Arabia Saudita. Scontri, attacchi reciproci, bombardamenti sono andati avanti per giorni, con centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati yemeniti. L'Arabia Saudita ha più volte invocato l'intervento diretto dell'alleato Trump, che però ha sempre rifiutato. Cecilia Rinaldini, GR2.
0: Sull'altro fronte continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con droni e missili, 3 morti e diversi feriti in Ucraina, 2 vittime nella regione di Mosca.
5: Situazione di pericolo a causa di droni è il messaggio comparso su Telegram ai cittadini di Kiev invitati a recarsi nei rifugi. Allarme aereo anche in altre regioni. A Dnipro colpito un centro commerciale. Nell'incendio ferite 5 persone. Ieri una madre con i suoi 2 figli sono morti in un raid che ha provocato danni e un incendio. Anche sul fronte opposto un massiccio attacco di droni ucraini contro la regione di Mosca nelle prime ore di stamani ha provocato la morte di 2 persone, una donna e un anziano, e danni a una raffineria di petrolio. In un'altra zona, lo schianto di un drone ha costretto 400 persone alla fuga. È quanto riferiscono le autorità russe. Tutto fermo sul fronte negoziale. Su un eventuale accordo sul grano mediato dalla Turchia le posizioni sono distanti e non è previsto un bilaterale Trump-Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Alba Arcuri, GR2.
0: In Germania si vota in altri 2 land, Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, 2 sfide che potrebbero avere ripercussioni sul governo federale. La corrispondente.
6: La gente vuole il cambiamento e dopo la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un'enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. Leif Erik Holm è il candidato presidente di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Per i sondaggi dovrebbe più che raddoppiare i consensi, dal 17% di 5 anni fa potrebbe arrivare al 37%. Tanto che la leadership nazionale del partito già predice l'addio del cancelliere Merz. In una regione in cui la crescita economica è maggiore che altrove, tuttavia, AfD si contende il primato con i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. La candidata di punta, Elif Feralp, giurista di origini turche, ha incentrato la campagna elettorale sugli affitti ormai insostenibili. Se vincesse lei, il partito del cancelliere uscisse anche dalla maggioranza che governa Berlino, si potrebbe aprire una crisi a livello nazionale. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
0: Domenica di appuntamenti per la politica che già scalda i motori per la campagna elettorale.
7: Se ci sono mormorii, restano tali sul pratone leghista che mantiene la sua aura, i suoi richiami a Bossi, il mantra anti-immigrazione, mentre Matteo Salvini, che oggi chiuderà la Pontida numero 38, saluta il movimento giovanile e disegna la prospettiva.
8: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
7: Oggi a Orvieto Vannacci chiude la kermesse di Futuro Nazionale all'insegna della remigrazione e dell'apertura al centrodestra, noi alleati naturali, ripete, mentre dalla manifestazione Fenix all'Euro di Roma, chiuderà oggi Giorgia Meloni, arrivano i no di Fratelli d'Italia al generale, la promessa, che fanno anche Forza Italia e Lupi, di andare avanti sul taglio delle tasse. A Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al Campo Largo e i voti online confermano il no alle armi a Kiev. Giuseppe Conte.
9: Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No, è un'economia di guerra.
7: Tema spinoso per i Dem, nonostante la segretaria Schlein assicuri troveremo un accordo, e Verdi Sinistra la pensa come i 5 Stelle. Se non ci dividiamo, Meloni va a casa, ammonisce Matteo Renzi. Noemi Giunta, GR2.
0: Caro Energia, siamo pronti a intervenire per ridurre i costi di luce e gas per famiglie e imprese, anche a costo di forzare la mano con l'Europa. A dirlo in un'intervista a Repubblica il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Sulle rinnovabili il ministro fa sapere che il paese è in linea con gli obiettivi fissati da Bruxelles. C'è un'ansia social che contagia i ragazzi, la cosiddetta FOMO, caratterizzata dal timore di perdersi qualcosa, essere esclusi, cancellati. Il fenomeno è raccontato in una nuova docuserie in 12 episodi disponibile su RaiPlay.
10: Le esistenze degli altri attraverso la lente deformante dei social appaiono a molti adolescenti più desiderabili della propria. Così nasce la FOMO, Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori, una forma di ansia sociale. Laura Dalla Ragione, psichiatra, la definisce la paura di essere cancellati.
11: Cominciano a controllare ossessivamente le pagine dei compagni per vedere se ci sono delle cose dalle quali sono stati esclusi. Nei maschi è molto frequente. Le femmine hanno più capacità relazionali tra di loro, di fare gruppo.
10: In che modo i social impattano sul disagio giovanile?
11: I social non sono la causa di tutto quello che sta succedendo, ma sicuramente attivano dei meccanismi di confronto, di competizione che sono molto ansiogeni.
10: Cosa devono fare i genitori?
11: Una forma di esempio. Anche gli adulti devono cominciare a limitare l'uso dei mezzi tecnologici e parlare e stare vicino ai figli.
10: Francesca Fornario, GR2.
0: Alla rassegna Pordenone legge il 23enne Nelio Biderman, rivelazione internazionale per il romanzo d'esordio I Lazar. Il libro racconta attraverso mezzo secolo le vicende di una famiglia aristocratica ungherese, delineando le connessioni con il presente. La generazione dei miei genitori, dice lo scrittore, era convinta che il futuro sarebbe stato migliore del loro presente. Oggi i giovani non condividono questo ottimismo, eppure, conclude Biderman, se i giovani perdessero la speranza sarebbe la fine. E a Pordenone legge il secondo libro di Laura Morante.
12: 10 storie pop e una voce narrante, quella di Arrigo, che racconta le storie dei suoi amici in un quartiere popolare di Roma, dal 1960 al 69. Ogni capitolo ha il nome di una hit di quel periodo, Laura Morante.
13: Ho scelto il decennio delle illusioni, il decennio dove c'è il boom economico, succedono tante cose, eccetera. Io ho raccontato una borgata romana, in quegli anni molti non avevano il telefono a casa, la televisione magari stava al bar, non tutti ce l'avevano. Poi a un certo punto si arriva alla bomba di Piazza Fontana e lì finiscono tutte le illusioni. È chiaro che è una data anche simbolica.
12: Qual è il suo stato d'animo quando scrive?
13: Finché scrivo un po' nell'inconsapevolezza è anche bello, è anche divertente.
12: Scrive con la musica?
13: Devo avere il silenzio per ascoltare la voce di Arrigo. Arrigo per me è un personaggio reale, quindi sto lì e lo ascolto e riferisco quello che lui mi dice nel modo in cui lui me lo dice.
12: Pordenone, Marcella Sullo, GR2.
0: Siamo allo sport, in studio è arrivato Jacopo Barlotti, buongiorno.
14: Buongiorno Gabriella, buongiorno a tutti.
0: Allora Jacopo, calcio in primo piano nel segno del ricordo di Sandro Mazzola.
14: Il baffo del calcio italiano se n'è andato ieri a 83 anni, su tutti i campi viene ricordato con un minuto di silenzio, domani i funerali a Sant'Ambrogio e all'Olimpico, possiamo dirlo, Roma e Inter lo hanno omaggiato con una grande partita, 2-2 spettacolare, doppietta nel primo tempo di Coné per i giallorossi, rimonta nerazzurra con l'autore Taro Martinez. Allora le voci dei due allenatori, a cominciare da Gasperini della Roma.
15: Secondo me è stata una partita molto bella, molto combattuta, è finito un pari, poteva finire una vittoria per noi, una vittoria per l'Inter, è stato altalenante nelle occasioni, ma noi comunque dobbiamo guardare il nostro percorso, usciamo da questa partita sicuramente un po' rammaricati, perché quando è chiaro, quando sei in vantaggio 2-0 poi venire raggiunto ti dispiace, però globalmente abbiamo fatto una gran bella partita.
14: Così Christian Chivu invece dell'Inter.
16: Cercheremo di migliorare, ci siamo detti le cose in faccia probabilmente all'intervallo, ci sono margini di miglioramento, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto nel secondo tempo, cioè ribaltare qua contro la Roma in questo stadio, 2 gol, non è semplice, non sarà semplice per nessuno.
0: E in testa alla classifica, Jacopo, c'è anche la Lazio.
14: Eh sì, 2-0 a Venezia, i gol nella ripresa di Zaccagni su rigore e Noslin, soddisfatto l'allenatore Gattuso, anche se nel primo tempo è stato decisivo il portiere biancoceleste che ha anche parato un rigore.
17: Siamo contenti, soddisfatti, oggi ci è andata bene, perché se oggi il primo tempo davamo sotto di 2 gol, Venezia non aveva rubato nulla. Penso che noi dobbiamo migliorare il nostro percorso, no? La nostra mentalità, il nostro modo, quello che vogliamo fare.
14: Bene anche il Cagliari, vittorioso 1-0 a Udine, è finita 1-1 tra Bologna e Torino. Oggi 5 partite, si comincia con Fiorentina-Napoli alle 12.30.
0: Dal pallone ai motori.
14: MotoGP in Austria, Jorge Martin ha vinto la gara sprint, ora è primo nella classifica piloti. Oggi alle 14 nel Gran Premio si riproporrà il duello tutto spagnolo, Martin in pole position davanti a Marc Marquez e a un altro spagnolo, Pedro Acosta, poi Bezzecchi.
0: In chiusura il basket.
14: Supercoppa italiana, l'Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna, Venezia ha superato Tortona, dunque oggi alle 17 la finale sarà Milano-Venezia. E infine un applauso agli azzurri del basket in carrozzina, storico argento ai mondiali battuti solo dall'Australia.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, regia Gennaro Strazzullo e Giovanni De Palma, la linea soggetti smarriti da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8.30, buon ascolto.
18: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
20: Buongiorno, alle 7:44 minuti iniziano, ritornano i soggetti smarriti. Buona domenica, amici.
21: Ho mangiato di gusto dei pancake alla salsiccia io. Buongiorno.
22: Pancake alla salsiccia.
23: Alla Roma. Si è alzato con la voglia di spaccare tutto.
21: No, io
23: tipo
21: no.
23: Me.
21: Dice no, ho mangiato, mi sento bene.
24: Sì, anche per il momento sta spaccando il mio stomaco, perché l'idea di un pancake con la salsiccia.
21: Ho sospeso la mia dieta.
24: E vedo.
21: Non avevo mai mangiato. Perché
1: che non l'hai mangiati, perché esistono pancake, non li vendono qui.
2: Questi, no che non li vendono qui.
1: Ah, l'ho portato da fuori, te li faccio assaggiare, buonissimo.
2: No,
1: ve li faccio.
2: Io non li assaggerò questi, sì? I pancake. Com'è? Alla salsiccia.
1: Alla salsiccia.
2: Mi fai vedere gli ingredienti poi.
1: Ma che ti frega degli ingredienti? Scherzo. Sono buoni. Mangia.
2: Che sono buoni? Io non leggo sempre gli ingredienti.
3: Infernale il suo fiato.
2: Sì. Allora, quello è il suo, perché ha mangiato questa roba alla salsiccia. Buongiorno amici, buongiorno, benvenuti a Soggetti Smarriti. Marzocca, Vercillo Banchi con la regia di Paoletto Castro, che vi augura una buona giornata. E alla parte tecnica c'è Gianluca D'Ascenzi. Buongiorno, buongiorno anche, grande, ai nostri curatori, a Massimo Riti e a Linda Critelli, e a tutti voi che anche questa mattina avete deciso di svegliarvi con Rai Radio 2.

0: mio corpo non è pronto e secondo me, si chiama così la canzone, e secondo me il mio corpo non è pronto,
1: io sì,
0: quelle cose che lo dicono in tanti questa la mattina,
1: il mio sì
0: è sempre pronto,
1: nonostante abbia dormito poco, sono pronto, fresco, freschissimo, agile e scattante.
0: Dai, quante ore hai dormito? C'è una gara questo?
1: 3 ore io oggi.
0: 3 ore?
1: E per me sono una nullità proprio, abituata.
0: È fortunato, io 2 ore e mezza.
1: Io come un pupo dormo di solito.
0: Eppure,
1: almeno 8 ore.
0: Eppure. Così.
2: Guarda, faccio finta di non sentire.
1: Meglio.
0: Beh, Raimonda in quanto assistente personale
1: badante, vero?
0: Dorme.
1: Sì.
0: Chi lo sa, dormirà Raimonda?
1: Certo, ma è stand by, famoso stand by.
2: Buongiorno, è per caso arrivato il ciao ciao?
0: No, ancora no. Devi aspettare le 9.
1: È 1:15, faccela godere per favore. Dai.
0: È il momento invece di giocare con i nostri amici a casa, con chi ne vorrà usufruire, perché parte il quizzellino e vai con la musichetta del quizzellino. Quizzellino di oggi, come sapete da ieri è cambiato, abbiamo un nuovo quizzellino.
1: E puoi ballare il jackie.
0: E non è univoca la risposta.
1: Che cosa?
0: La risposta non è univoca, dico.
1: Ma perché dobbiamo prendere per i fondelli? Diciamo,
2: vi ricordo, peraltro, che questa rubrica è nata da un'idea di Marco Marzù.
0: Ma esatto, è tutto nato da un'idea di Marco Marzù.
1: E l'avete brutalizzato.
0: Che cosa facciamo qui? Me lo chiedo tante volte.
2: Talmente geniale, visionario e rivoluzionario.
1: Esattamente, grazie Raimonda, grazie.
0: Ma non parlava di te.
1: Ha avuto la gratifica adesso.
0: Anche rivoluzionario. Allora, quizzellino di oggi, se no qui non finiamo più. I due treni, si chiama. Allora, alle 8, attenzione, alle 8 parte da Roma un treno diretto a Milano alla velocità di 120 km orari.
1: 120 verso Milano.
0: Alle 8:30 parte da Milano un altro treno diretto a Roma alla velocità di 100 km orari. La distanza tra le due città è circa di 600 km.
1: Sì.
0: I due treni viaggiano sullo stesso binario, come se fossero quelle del sud, anche se non è così. Viaggiano sullo stesso binario e nessuno dei due ha intenzione di fermarsi.
1: Esatto.
0: La domanda è la seguente:
1: dove si baceranno?
0: Esattamente. A che ora si incontreranno?
1: Sì.
0: O scontreranno?
1: No, si incontreranno.
0: Si incontreranno.
1: Rallenteranno e si daranno un bacino per poi tornare indietro. Dobbiamo essere positivi un po' la mattina, dai.
0: 348 7300 200, rispondete al quizzellino di Rai Radio 2.

0: www.filemi.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: 2-2.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Soggetti smarriti, ci potete vedere anche sul canale 202 del digitale terrestre, nel senso che vedete le nostre foto di quando eravamo giovani nel 2019.
1: Sì, devo dire che sono molto carine queste foto che avete messo.
0: C'è sempre il problema che Marzocca aveva tipo 15 kg di più e io ho un occhio chiuso e uno aperto.
1: Ma lei ce l'ha ancora adesso quell'occhio chiuso?
0: Ma non ce l'ho così evidente come nella foto.
1: Perché lei non si guarda quando passa.
0: Sei veramente simpatico come la... Allora, sono arrivati i primi messaggi. Sono arrivati i primi messaggi di risposta al quizzellino.
1: Oh.
0: Allora, se avete acceso da poco la radio, ve lo ripeto,
1: sì.
0: Il quizzellino è il seguente: alle 8 parte da Roma un treno diretto a Milano alla velocità di 120 km orari. Alle 8:30 parte da Milano un altro treno diretto a Roma alla velocità di 100 km orari.
1: Sì.
0: La distanza è di circa 600 km tra le due città. I due treni viaggiano sullo stesso binario e nessuno dei due ha intenzione di fermarsi. La domanda è: a che ora si incontrano?
1: A che ora si incontrano? Io dico, ma tu puoi svegliare le persone con queste cose?
2: Questa vostra creatività mi atterrisce.
1: Esattamente.
0: No. Guarda che è la tua creatività, Banchi, fai poco alla scema.
1: Ecco,
0: Joe da Trapani scrive: ma siete pazzi a sottoporci a questi calcoli a quest'ora?
1: La mattina.
0: Di domenica mattina.
1: Oh, ma dovremmo portare leggerezza, dovremmo portare allegria, non problemi. Questo è un problema matematico.
0: Ma dipende da come lo risolvi,
3: Buongiorno smariti.
0: Buongiorno.
3: Giulio da Taranto.
1: Ciao, Giulio.
3: Dopo aver sentito Marco che ha mangiato pancheca alla salsiccia,
1: buoni.
3: Cosa può stupirmi? Nulla.
0: Nulla. Ma che te ne frega dei calcoli del quizzellino?
1: È arrivato.
0: Hai ragione,
1: nulla
0: Giulio.
1: Di Giulio.
0: Se porta queste schifezze dall'America.
1: Ma ricordiamo che questa è l'unica trasmissione della galassia aperta al nulla. Se non avete nulla da dichiarare, lo potete fare qui al 348-7-300-200. Un bel messaggio vocale come ha fatto Giulio.
0: Secondo me se ne sono già accorti.
1: Sì.
0: Del nulla, che sì, qui dentro c'è nulla.
1: C'è il nulla.
4: Ciao ragazzi. Sì, i treni non si scontreranno mai perché al momento giusto arriverà qualcuno e ci metterà un chiodo che fermerà tutto l'impianto. Un saluto, Valentina Napoletana Roma.
0: Ciao Valentina,
1: grazie,
0: mi piace
1: Valentina.
0: Il tuo ottimismo nel pessimismo.
1: Ha risolto il problema Valentina, 2 secondi ha risolto.
0: Piccolo errore, anzi dice Massimo, nel senso che prima aveva scritto si incontrano alle 11, poi si corregge e dice alle 10:45. Ma lo dici così Massimo o perché hai fatto un calcolo?
1: No, io non lo so, io neanche mi metto a fare il calcolo. Ce l'avete voi la risposta lì, no? Ce l'avrai scritta da qualche parte?
0: Perché me lo
4: io
0: sei?
4: Sì.
0: Tre ore, scrive Alberto, anzi si corregge, 2:05. In che senso? Cioè si scontreranno dopo due
1: ma
0: ore
1: poverini,
0: e mezzo.
1: Ma guarda che carini gli ascoltatori nostri che si mettono lì, ci si mettono lì e mi danno anche retta, cioè quella è la cosa che mi stupisce. Vi voglio bene, per questo vi amo, grazie.
0: La teoria del chiodo continua, anche Luca, Luca da Bologna ci scrive: non si incontrano per via di un chiodo, oramai il chiodo
1: è un chiodo fisso.
0: Si incontrano a Roma alle 14 quando arriva il secondo treno, se il primo aspetta, ci scrive Giorgio da Sondrio.
1: Aspetta
0: lì che ci pensiamo nel frattempo e vediamo. Se volete rispondere al nostro quizzellino, non si vince assolutamente nulla,
1: neanche un cornetto, neanche una brioche.

0: About Them Time di Lizzo, siete su Radio 2, buongiorno ai tanti amici che al 348-7300-200 si stanno divertendo a trovare una soluzione al nostro cuizzellino.
1: Sì, nel senso, ricordiamolo, perché QI dà quiziente intellettivo.
0: Abbiamo fatto anche questa cosa che...
1: ma qui quando... perché la cultura qua galoppa, ragazzi. È camuffata da fesseria, però c'è tanta cultura.
0: Se avessimo usato l'intelligenza artificiale avremmo potuto chiamarlo Quaizzellino.
1: No, per favore.
0: Allora, avevo fatto un calcolo a mente perché sto guidando per andare dai miei genitori, ci scrive Massimo, e diceva appunto le 11, ma non è la risposta esatta, neanche le 10:40.
1: Vabbè, dalla sta risposta, dai, su, per favore.
0: Allora, questo è peggio dell'uccellino e della voce di chi il mio cervello si rifiuta, sono le 8.
1: Oh,
0: c'è scritto Gabriella.
1: Anche il mio,
0: Gabriella.
1: Anche il mio, Gabriella.
0: Vincenzo da Gubbio ci scrive alle 11:15.
1: E dice...
0: Joe scrive dopo 2 ore e 43 minuti dalla partenza.
1: Dopo 2 ore e 43 minuti.
0: Non si scontreranno mai perché, per come funziona Trenitalia, con tutti i ritardi e cancellazioni, questo ce l'ha scritto Max da Cesana Torinese. Ragazzi, la spiegazione, la soluzione.
2: Pensate solo che alle 8:30 il primo treno ha già percorso 60 km. Restano quindi 540 km tra i due treni.
0: E quindi? Cioè questo è un aiuto che stai dando agli ascoltatori?
1: Vabbè, io vado al bar allora, mi chiamate quando avete finito. Vabbè. Grazie.
0: Perché non sai la soluzione? Invece io che l'ho studiata.
1: Hai studiato. Qual è la soluzione? Ma dalla, per favore.
0: Ma che ne so che io non sono capace.
2: La velocità con cui si avvicinano è 120 più 100 uguale 220 km all'ora.
1: Okay.
2: Per percorrere 540 km servono circa 2 ore e 27 minuti.
0: E quindi si incontreranno?
2: Si incontrano alle 10:57.
1: Alle 10:50 ci voleva tanto a dirlo, su.
0: Grazie Raimonda.
1: Ma veniamo alle cose serie.
2: Ma non sono in grado di argomentare.

0: Miss Miss Italia, dito nella piaga, siete su Radio 2, buongiorno, sono le 8:10 del mattino, lo dico perché magari qualcuno un po' rinco al mattino ci può essere, soprattutto domenica.
1: Assonnato,
0: un po' come noi d'altra parte.
1: Noi siamo rinco, proprio. Cioè,
0: nel nostro caso.
1: Loro sono assonnati.
0: E noi siamo. Abbiamo un gruppo Facebook che si chiama Soggetti Smarriti Rai Radio 2, noi vi invitiamo come sempre a iscrivervi.
1: Iscrivetevi.
0: E sul gruppo Andrea De Santis ha suggerito un nome per la nostra nuova rubrica del meteo. Sapete che da ieri stiamo dedicando il meteo,
1: sì,
0: ma non il meteo regionale, proprio il meteo ultralocale, no? Cioè proprio quello specializzato nei centri piccoli.
1: Spiegala bene questa cosa. Abbiamo riportato
0: questa l'hai spiegata già tu bene, la spiegherei.
1: L'antica abitudine delle dediche alla radio che si faceva negli anni '80, quando c'era la musica che andava alla grande, la musica dance soprattutto, l'abbiamo riportata a che cosa? A un argomento di cui si parla in continuazione, il meteo.
2: Marco ha avuto un'intuizione che ha cambiato il corso della storia,
1: esatto,
2: o almeno quello di questo gruppo.
1: Grazie, ecco. Raimonda, grazie.
0: No, meno male che hai messo la postilla, cioè dopo la virgola, perché sennò sembrava un po' esagerato.
1: Se volete dedicare il meteo del posto dove vi trovate, quindi ne so, a Pavia per esempio, Giovanni da Pavia dedica il suo meteo, cioè le previsioni di questo momento lì a Pavia, a Giuseppina, a Franco, a chi vuoi tu, va bene?
0: 348-7300-200, aspettiamo i vostri messaggi ai WhatsApp. Radio 2.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. 22.
4: Ne ha fatto la moto.
5: Te ne pentirai, Casatino.
4: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
6: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
7: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.

Thank you.

0: l'ufficio musica. Ogni volta che mi mando di non amare
1: faccio uguale.
0: Sì, ma che uguale, ma fa la
1: è uguale. Ma lo dicono tutti che è uguale.
0: Ma chi lo dice?
1: La regia, là, il fonico, tutti, è incredibile come canta in falsetto. Ma vabbè, lascia perdere.
0: Regia è come la parola di ieri che non ricordo. Era con una sola G. Regia, la regia, Marzocca, per favore.
2: Buongiorno soggetti. Dedico il mio meteo a Marco Marzocca perché gli dedico il meteo di Numana.
0: Il meteo di
2: alla
0: Numana.
2: Quale lui è molto affezionato.
1: Sì, vero.
0: Va bene, allora sigla per favore.
2: Variabile.
0: No, te lo dico buona io.
1: Beh, no, non lo devi dire tu.
0: Il meteo di Numana di oggi. Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata. La temperatura massima registrata sarà di 26 gradi, così viene meglio.
1: Grazie.
0: La minima di 18 gradi.
1: Grazie, amico, che bello, che bello. Mi sento già lì.
3: Marco, non è che a Numana è qualche intralazzetto amoroso?
1: No, no. Amore per il paesaggio, per la popolazione.
3: Mi sembra strano.
0: Sì, ma infatti anche a me devo dirti sembra strano, c'è qualcosa che non mi quadra.
1: Ma che vi frega a voi, ma scusa, vabbè.
0: Dedico la mattinata di Acquaviva della Repubblica di San Marino alle amiche del gruppo WhatsApp, le ragazze della terza E. Questo ce lo scrive Claudia.
1: Grazie.
0: E adesso arriva il tempo per San Marino. Per favore, mi fai ripartire la
1: sì,
0: sigla,
1: capo,
0: Paoletta.
1: C'è quel din din din che è bello.
0: Mi piace, vai, prego.
1: Da capo.
0: Previsioni meteo. Acquaviva di San Marino. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23 gradi e la minima di 15 gradi. Sei contento di come procede la rubrica meteo?
1: Bellissimo. Sono proprio contento.
0: Buongiorno.

0: Fulminacci qui su Rai Radio 2. Siamo alla ricerca di un nome da dare alla nostra rubrica meteo e ieri abbiamo fatto un appello, ancora oggi continuano ad arrivare messaggi. Prego.
1: Soggetti smarriti, buongiorno. Io amo tantissimo la vostra trasmissione, ma fare le dediche sulle previsioni del tempo mi sembra una cosa assurda. Mi dispiace dirvi questa cosa, comunque vi seguo sempre. Ciao, Carmelo.
0: Carmelo, prenditela con Marzocca.
2: Carmelo, sono perfettamente d'accordo, è una minchiata.
0: Ci sono le parole, usiamole.
2: Gente che chiede retta, quindi che vogliamo fare?
3: Quindi è il meteo di chi dedica o di chi subisce?
0: E entrambe le cose. Ti dedico il meteo, per esempio, è una proposta che è arrivata al 348-7300-200 da Valerio. E Andrea ha scritto il meteoride.
2: Il meteoride.
0: Meteoride è carino.
2: Bello, la chiamiamo così.
0: Meteoride.
2: Ho deciso io. Anche perché è una rubrica mia, quindi. Meteoride.
0: Senti, io avrei un certo appetito, però. Ho paura.
3: Ma il meteorismo non l'ha detto nessuno.
0: No, sai, sì,
2: no, l'abbiamo detto
0: l'ha
2: ieri.
0: Detto ieri
2: l'ho
0: lui.
2: Detto ieri io, però dopo sembrava troppo terra-terra. Invece meteorite è più, è capito, è un po' più elegante. Come
0: adesso, non vi racconto che cosa è successo subito dopo, le previsioni del tempo della città che abbiamo scelto, ma me la lasciamo stare, andiamo avanti. E invece stavo dicendo, ho un certo appetito.
2: Che avete scelto? No,
0: sei zitto? No, no, no, voglio andare avanti.
2: Sei incasinato.
0: Ho fame, ho detto, sì. Però vorrei evitare di mangiare quelle schifezze che mi hai portato dall'America.
2: Ma perché non le vuoi assaggiare? Ma io neanche te lo dico, perché sono buoni. Il pancake alla salsiccia.
0: Il pancake alla salsiccia, che ha una lista di ingredienti tipo.
2: Come tutte le cose che ti mangi pure tu.
0: No, una lista di, io non compro mai quella roba lì che c'ha tutta quella lista di ingredienti.
2: Ma che? Guarda, ce l'ho qua. Che è?
0: Allora, innanzitutto contiene, te lo dico subito:
2: pastella per pancake. E fino questo a qua tu dici che c'è nella pastella per pancake.
0: Pancake.
2: Poi la pastella c'è. Farina arricchita, e ecco. Quindi già una farina ricca è già una cosa bella, perché non è,
0: dovete arricchire, non è, la farina. Vabbè.
2: Ma se ci fosse stato scritto farina impoverita, come la mettevi?
0: E invece è arricchita, sì, è un prodotto americano, è un prodotto arricchita. Ricco. Poi che cosa c'è?
2: Tante cose, niacina, ferro ridotto, monoidrato di tiamina, riboflavina.
3: Vedi se c'è anche l'uranio.
2: E c'è l'acido folico pure, che serve sempre.
0: Guarda, c'è il fosfato di sodio, il difosfato disodico, che è un agente texturizzante che è sospetto cancerogeno, porta malattie cardiovascolari, effetti negativi sui reni, alterazione della mineralizzazione ossea.
2: Ecco, cioè, grazie, ha smontato.
0: Francamente.
3: Qua. Ma soprattutto c'è della salsiccia in un dolce.
0: C'è della salsiccia che è prodotta con pezzi di carne, che c'è scritto proprio negli ingredienti.
2: È scritto salsiccia di maiale vero e pollo completamente.
0: In America usano anche il maiale vero, è incredibile. È giustamente scritto in etichetta.
2: Non è surrogato, è un maiale.
0: Butta quella porcheria.
2: Completamente
0: prego.
2: Cotta, c'è pure scritto.
0: Ah, è un cibo sicuro, potete mangiarlo sicuramente perché è cotto. Almeno quello. 14 additivi da evitare, per favore, Marzocca. Butta quella zozzeria, riportatela in America dove l'hai presa.
2: E il lattato di potassio dove lo metti?
0: Che bontà. Let's go.

0: Salutiamo Graziella che dice che bello che siete tornati. Un abbraccio e un saluto speciale a Simona per la sua comicità. Capisci?
1: Sì.
0: Trovano Raimonda comica.
1: E beh, quindi vedi?
0: Ci fa piacere, no? È giusto.
1: No, certo, questo è lo scopo alla fine.
0: Attenzione che digita.
2: Involontaria.
0: Involontaria. Stai 3 ore a digitare per dire poi involontaria. Vabbè. Ragazzi, è arrivato il momento di fare una breve pausa perché arriva l'informazione di Radio 2 e quindi noi ci tacciamo per il momento, ma siamo pronti poi a riprendere nella seconda parte della trasmissione.
1: Ma un pezzettino lo vuoi assaggiare di pancake alla salsiccia? Ah, un pezzetto, assaggialo, è buono, ma non devi pensare a quello che mangi.
0: No, invece come
1: fai? Vabbè, GR2
0: è bravo, infatti sì.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: 2-2.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: 2-2.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Sono le 8:30.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: Buongiorno da Simona Giacinti. Gli Stati Uniti temono una rapida escalation dell'ostilità in Medio Oriente dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti alleati dell'Iran contro la capitale saudita Riyadh. Trump accorcia il suo fine settimana e rientra a Washington.
15: Una nuova soglia nelle ostilità è stata superata. Trump cancella l'agenda del weekend a Camp David e torna alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato emette un allarme sicurezza per i propri connazionali in Medio Oriente. Anche l'ambasciata statunitense in Israele dirama un'allerta. A preoccupare è la degenerazione del conflitto con gli Houthi yemeniti che per la prima volta si spingono ad attaccare Riyadh, la capitale saudita. Colpito un deposito di carburante vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, i miliziani yemeniti filo iraniani che da giorni hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb paralizzando le esportazioni di petrolio saudite rivendicano attacchi anche su altre città come ritorsione rispetto ai raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen. Trump, più volte invocato dall'alleato saudita, ha sempre detto no a un coinvolgimento diretto delle forze armate statunitensi.

0: Cecilia Rinaldini, GR2.
1: I ribelli yemeniti fanno sapere in un messaggio: non siamo in guerra con Roma, ma i jet italiani aiutano la guerra saudita. Intanto la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, risponde positivamente alla richiesta del ministro Crosetto di rafforzare la missione a Spides nel Mar Rosso per scortare i mercantili difendendoli dagli attacchi Houthi. Sull'altro fronte ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Presa di mira Kiev nella regione di Kherson, rimasto ucciso un sacerdote nel bombardamento di un monastero. 5 feriti a Dnipro in un centro commerciale. In Russia, sotto attacco la regione di Mosca, 2 morti, colpita una raffineria e altri edifici. Il sindaco della capitale russa parla di raid senza precedenti per interferire con le elezioni in corso. Le guerre e i riflessi sul caro energia, su luce e gas. Siamo pronti ad intervenire anche senza il via libera dell'Europa, così il ministro dell'Ambiente Pichetto Frattini in un'intervista a Repubblica. E da Bruxelles, prima apertura per l'utilizzo dei fondi del PNRR per finanziare il taglio del bollo auto, di raid senza precedenti per interferire con le elezioni in corso. Le guerre e i riflessi sul caro energia, su luce e gas. Siamo pronti ad intervenire anche senza il via libera dell'Europa, così il ministro dell'Ambiente Pichetto Frattini in un'intervista a Repubblica. E da Bruxelles, prima apertura per l'utilizzo dei fondi del PNRR per finanziare il taglio del bollo auto e motocicli.
2: C'è un margine possibile per l'utilizzo della liquidità legata al PNRR. A dirlo è il commissario agli affari economici europeo Dombrovskis, offrendo un sostanziale via libera all'ipotesi del ministro dell'economia Giorgetti di utilizzare i risparmi del recovery per finanziare la sospensione del bollo auto. Le risorse, ha precisato Dombrovskis, sono legate ai risultati e non al costo della riforma realizzata, quindi l'eventuale esubero potrebbe rientrare nelle disponibilità del governo. Un chiarimento che arriva mentre a Roma si guarda una partita ancora più importante. Il 22 settembre l'Istat diffonderà il dato sul deficit PIL. Se il rapporto dovesse scendere sotto il fatidico 3%, per l'Italia si aprirebbe l'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Un passaggio tutt'altro che simbolico, perché oltre alla maggiore credibilità sui mercati permetterebbe di usare la clausola di salvaguardia sull'energia con margini più ampi. Francesca Capannolo, GR2.
1: Boschi dell'Aspromonte utilizzati per coltivare marijuana, 5 le piantagioni di canapa indiana individuate dai carabinieri nei territori di Platì, San Luca e Gioiosa Ionica. Il commercio illegale avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro, 2 gli arresti. Stasera in prima serata su Rai 1 va in onda la fiction Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano, con Giuseppe Zeno e la regia di Andrea Porporati.
3: Stando insieme a te ho finito per diventare come te.
4: Non muori neanche se ti ammazzano.
5: Giovannino Guareschi è stato uno dei più importanti scrittori, giornalisti, umoristi e caricaturisti italiani del Novecento, noto per aver creato i personaggi di Don Camillo e Peppone, interpretati da Fernandella e Gino Cervi, il parroco e il sindaco del comune di Brescello nella Bassa Padana.
6: Ricordate, nel segreto della cabina elettorale Dio vi vede e Stalin no.
5: Le sue storie hanno descritto con ironia e profondità l'Italia del dopoguerra, divisa tra cattolici e comunisti. Il film, in onda questa sera, racconta gli alti e bassi della vita dello scrittore emiliano, tra i più venduti al mondo, con oltre 20 milioni di copie. Don Camillo e Peppone nacquero dalla penna di Guareschi nei racconti pubblicati sulle pagine del settimanale Candido nel 1946. Le due anime convivono e fanno parte dello stesso piccolo mondo. Giuseppe Zeno e Giovannino Guareschi.
4: Noi Guareschi abbiamo imparato a conoscerlo attraverso i suoi personaggi. Lui era Don Camillo, Peppone, il Cristo, la voce della sua coscienza, quella coscienza risolutiva, no? Che doveva porre fine a qualsiasi contrasto.
5: Maurelia Carafa, GR3.
1: Prossimo giornale radio alle 10:30, la linea va a soggetti smarriti. Buon ascolto.

0: Fabio Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya, siete su Radio 2. Buongiorno, grazie ancora agli amici del GR2 per le informazioni. Siamo ritornati insieme e ritorniamo a parlare del pancake alla salsiccia di Merzocca.
1: Ecco, bravo, ecco, quello è importante.
0: Perché Valerio ci ha scritto che il pancake alla salsiccia è come il gelato all'arrosticino.
1: Questa è una idea bellissima, grazie.
0: Il gelato all'arrosticino vuol dire che è una buona cosa? Non lo so.
1: È un'idea, bisogna trovare cose originali. Ormai è stato fatto e detto tutto, quindi se vuoi essere originale ti devi inventare qualcosa in più. Devi avere, capito, quel quid che ti dà, che fa la differenza. Ecco, oggi cerchiamo quello per avere successo. Noi.
0: Il quid.
1: Giovani imprenditori.
0: Non so se rido di più per imprenditore o giovane.
1: No, giovani imprenditori, dico, da poco mi sono messo a fare l'imprenditore.
0: Infatti, ritorna la famosa vendita dell'oggetto di Marco Martone.
1: Esatto, esatto. E guarda caso, l'idea me l'hai data proprio tu oggi.
0: Incredibile.
1: Perché
0: io che suggerisco delle cose senza accorgermi.
1: Proprio, sì, esattamente. Ecco. Suggerisci delle cose senza accorgertene, perché mi è venuta l'idea di importare qui in Italia il pancake alla salsiccia.
0: Non ci posso.
1: Sì.
0: Ma questo è. Aspetta, attenzione, perché c'è scritto che è l'originale. Original sausage.
1: Vabbè, chiaramente le marche non le possiamo.
0: No.
1: Non è che possiamo mettere.
0: No, perché è una marca sconosciuta in Italia, fortunatamente.
1: Io vorrei prenderlo,
0: sì.
1: Cambiare il nome, chiaramente, non lascio il nome quello originale, e lo distribuisco io. Quindi, però, vorrei.
0: Un aiuto.
1: Esatto, un aiuto, abbiamo detto in coro. Un aiuto da parte vostra, amici, sapete com'è il nostro, no? Questa rubrica. Voi mi aiutate a pubblicizzare al meglio questo pancake alla salsiccia.
0: Innanzitutto troviamogli un nome, no? Come lo potremmo chiamare, esatto. Pancake alla salsiccia?
1: E quindi il nome inserito in un plot, uno slogan, come un plot, no? Perché dovremmo farci una storia, dopo diventa troppo lunga, ma diciamo uno slogan.
0: Uno slogan,
1: sì,
0: pubblicitario.
1: Un claim.
0: Della durata di 30 secondi, non di più. La vendita di questo
1: pancake
0: alla salsiccia. E troviamogli anche un nome, perché pancake alla salsiccia in Italia secondo me non funziona. Bisognerà trovare. Vediamo, tenete conto che su uno stecco, come se fosse un gelato, l'aspetto è quello di un hot dog, possiamo dire, no? È come un hot dog, solo.
1: Sì, ma noi non è che per forza dobbiamo far diventare un gelato, che poi non è un gelato, ma è un pancake.
0: Posso dire che solo agli americani può venire in mente una specie di stecco da portare in giro.
1: Tu sei sempre pronto a criticare. Guarda le cose belle, non guardare le cose negative.
0: Ma ho letto anche gli ingredienti, lascia stare, va bene? Allora.
2: Inizia le grandi opere, ma solo il lavoro le porta a termine.
0: Che cosa si vince giocando al nostro gioco?
1: Nulla,
0: è solo per il piacere.
1: Sceglieremo il più bello, quello più...
0: Per dare una mano a Marzocca, che ha bisogno. Oh, adesso c'è un pezzo bellissimo che è di Dolly Parton, che è la colonna sonora di un film che si chiama 9 to 5 degli anni 70, che se andate a ricercare su RaiPlay vi fate due risate.

0: Il tuo desiderio si è affievolito?
1: Sì.
0: Non riesci a vedere al di là del tuo naso? Perfetto, i danni più grossi ormai li hai fatti. Consolati con un pancake alla salsiccia.
1: Grazie amico.
2: Grazie, questo era il primo. Grazie, vediamo, vediamo.
1: Il panciccia fa bene alla mente.
2: Il panciccia.
1: Ti piace come?
2: Panciccia.
1: Fa bene alla mente, alla panza e alla ciccia. Questo. C'era scritto Marco.
3: Ehi, ehi tu. Hai voglia di insalata riccia? Ma lascia perdere e comprati il panciccia, il famoso pancake alla salsiccia. Su Radio 2, Giulio da Taranto.
2: Su Radio 2. No.
1: Marziccia. La marziccia.
2: Ma non fa ridere, perché ridi per forza?
1: Perché tu hai la forma.
2: No, non c'ho.
1: Il marziccia, posso dire quello che dice tuo figlio? Marziccia, il plum cake alla salsiccia. Questo ce lo scrive Giuseppe da Napoli. Giuseppe, devo dire che è molto carino.
4: Italiani, comprate panciccia. Non vi risolve un pasto, vi risolve la vita. Giorgio.
2: Bravo,
1: addirittura
2: che è positivo, però Giorgio,
1: nel senso che
2: perché la, quando dici
1: ti accorcia la vita,
2: però la parola cosa arriva al cervello quando tu dici panciccia? Al cervello arriva un messaggio negativo, ti fa venire in mente che mangiando quella cosa ti viene la ciccia, capito? Quindi non va bene, se è preso dalla seconda parte della parola salsiccia, giustamente, però non, immediatamente non pensi a quello.
1: Scusa, con la stessa teoria non puoi prendere anche la prima parte, perché la prima parte è sal, no?
2: No, sale è brutto.
1: Va bene, quindi la salsiccia, pensa che cosa orribile che è.
2: No, non è
5: la salsiccia. Vita non ti vizia? Prova una delizia, il pancake alla salsiccia. Lo trovi nei migliori supermercati.
1: Nei migliori supermercati.
2: Brava, oh, qui c'è creatività, qui c'è estro. Dai, sì, grazie tesoro.
1: Va bene, continuiamo tra poco, restate fermi lì su Radio 2.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: a tutti. Secondo me lo slogan giusto sarebbe il panzotto. Il panzotto, ragazzi, quello che vi serve la mattina per darvi tanta energia. Lui che è fatto solamente di pancake e di porco cotto. Cosa farai se ogni giorno non mangerai il tuo panzotto? Cambia la colazione, prendi tanta energia, così spuntano le ali e voli via.
1: Bello, bravo, grazie. Chi è lui? Bravissimo.
2: Io sai che avevo capito panzocco, no, come marzocca, panzocco.
1: Ma che c'entra?
2: No, che so, per metterci dentro il creatore, no?
1: No, è panzocco. Bello, questo mi è piaciuto. Mettiamolo da parte per il momento.
2: Guardate questo smorto pancake. Ravviviamolo. Sacrifichiamo qualche fetta della salsiccia a marca Radio 2. Sarà contentissimo il direttore di essere che la radio venga fine della salsiccia.
1: Perché?
2: E diamogli dignità.
1: Dignità, dignità. Bravo, diamo dignità. Nasce finalmente il movimento pro salsiccia. Esatto.
3: Allora, proporrei il nome Pork Cake.
2: Pork Cake.
3: Sono Beppe di Treviso.
1: Beh, vabbè, elegantissimo questo.
2: Il Pork Cake, hanno anche suggerito il Sal Cake e anche il Sal Pan. Salsiccia con il pan.
4: Aldo da Roma. Viva, viva la franciccia che ti fa la barbariccia.
1: Che c'è?
2: No, è una... No, una suggestione.
1: È talmente buono, diciamo, che la barba sì, potrebbe, però dai.
2: È domenica mattina, sveglia tardi con un certo languorino. La colazione è ormai lontana e il pranzo si avvicina. Sì. Ma fatti un brunch con il pan salsiccia. Questa ce l'ha scritto adesso. Cristina.
1: Beh, però potrebbe, Cristina, però potrebbe essere confuso col panino alla salsiccia, che quella è una cosa nostra, già esiste, quindi non...
2: Senti, ma con il vostro permesso chiuderei con Marco da Latina.
1: Vai.
2: Buongiorno e bentornati, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Il plancagotto, per l'effetto che fa dopo mangiato, e questo
1: ecco, devi rovinare tutto.
5: Per me ha vinto.
1: È l'amico tuo. Allora.
2: Ha vinto secondo me il plancagotto.

0: La vita non ti vizia? Prova una delizia, il pancake alla salsiccia. Oh. Lo trovi nei migliori supermercati.
1: Questo ti è piaciuto soprattutto perché lo trovi nei migliori supermercati.
2: Esatto,
1: lo speri di fare
2: esatto.
1: Questo affare.
2: Grazie Gloria, lei si chiama Gloria.
3: Non
2: grazie.
3: Fa rima però.
2: Non fa niente, non però il messaggio è positivo ed è giusto ed è praticamente centrato rispetto a quello che vogliamo ottenere, cioè che cosa? Da parte del consumatore. Non ridere.
1: No, no, detto da te centrato mi sembra veramente proprio.
2: Anche Aldo ha mandato una cosa bella articolata prima.
1: Beh, guarda, ce ne sono arrivati bellissimi di messaggi Marzocca, ma prima o poi, sai, dovremmo anche chiudere.
2: No.
1: Sì, ci sta.
3: E per caso è arrivato. Ciao ciao.
1: No, ancora no, no. C'è Gianna Nannini, meraviglioso errore. Yeah.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore di Gian Nannini, bellissima canzone.
2: Le baleni volari, io ho visto una volta le balene volare
1: a Matera. C'è la balena che è proprio l'espressione. Vedo anch'io le balene volare alla fine della trasmissione, Cassiodoro. Fidati.
2: Vedi, anche la poesia.
1: Una poesia, esattamente. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, ragazzi. È stato un piacere avervi con noi questo fine settimana. E fatelo questo piacere ancora la settimana prossima. Veniteci a trovare, perché tra le 7.45 e le 9
2: noi saremo qui.
1: Ormai. Grazie a Palito Castro, il nostro regista, alla nostra redazione e a Gabriele Zavaglia e a tutti voi amici. Una buona settimana e alla prossima.
3: Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Ciao.
1: Adesso sì.

0: Sono le 9.
1: Radio 2 come noi.
2: A Radio 2 come noi tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 9 alle 10:30 con la formazione Mico Ronchi, Edoardo Righini e la Martina Di Florio, che stamattina ci è arrivata in studio bella come il sole, ricordandoci che è quella che ne sa di musica, mettendosi una maglia di Nirvana.
3: Vorrei mettermi a favore di camera, perché potete vederci anche sul canale 202. Ciao a tutti, buongiorno, come state?
4: Buongiorno, bene. Vorrei sottolineare quanto è milanese Nicole, che dice la Martina Di Florio, perché è proprio una roba milaneserrima. Ma
2: no,
4: non piace
2: non
4: così,
2: è solo
4: Nicole.
2: Però non è solo
3: milanese, perché io sono di Lecce e l'articolo prima del nome lo mettiamo sempre.
2: Ma soprattutto vi ricordo le basi della nostra grammatica: l'articolo prima di un grande artista. E io considero la Martina il pari del Dante Alighieri.
4: Vedi, è così, vedi, è partito da Milano.
3: È questa... maiuscolo,
4: Certo, capito? Chiaramente, no, vedi, è partita così, da Milano l'articolo, e poi è arrivato fino a Lecce. Un po' come il Bubble Tea, praticamente, no? Che ha conquistato tutta la penisola.
3: O come la maratona.
4: Che oggi ha lietato Milano,
2: ha messo in crisi la Martina e l'Edoardo, che all'alba delle 8:31 hanno mandato in coro un "ma siamo bloccati, maledizione".
4: Veramente io sono stato lieve.
3: Maledizione molto dolce.
4: Sì, io sono stato lievemente più volgare, non perché non apprezzi le maratone, mi piace, nel senso che gli altri le facciano ovviamente, quanto perché alle 8:15 ho dovuto camminare. Questa cosa l'ho considerata quasi un affronto,
2: Martina,
4: alla mia sanità.
2: Martina,
3: io ho preso il monopattino, che sono molto Gen Z, sono molto svelta, veloce, trovo sempre una soluzione, fortunatamente, dopo tipo una mezz'oretta di pianti.
4: Perfetto.
2: Righini, e voi invece come... dovremmo prendere appunti.
4: Saluto. Purtroppo sì. Con voi come vi siete svegliati? Fatecelo sapere al 348 7300 200. E adesso Gaia.

0: Bossa Nostra Gaia, Radio 2 come noi, con Martina Di Florio, che sono io, Edo Righini e Nicole Ronchi. Pezzo meraviglioso, devo dire, e che quest'anno meglio si lega a un po' quella tradizione del passato che lega l'Italia al Brasile meraviglioso con la Bossa Nova. Devo dire che Gaia cerca sempre di mettere un po' delle sue origini, della sua tradizione nella sua musica. Questo ci piace molto.
1: Sì, anche se devo dire che questa cosa, no, della canzone latinoamericana, eccetera, eccetera, è un po' un luogo comune, no, dell'estate italiana.
0: Tu dici?
2: Ma secondo me non collegato alle sonorità brasiliane
0: no,
2: è più collegato ad altre sonorità sudamericane, sì, il reggaeton. Comunque, allora, noi oggi si vuole parlare di luoghi comuni. Ma perché vogliamo parlare di luoghi comuni? Perché sui social ha tenuto banco una notizia che ha fatto discutere e ha diviso il social e il mondo. Gaia, sei tu chiamato Gaia.
0: Beh, grazie, lo considero un complimento.
2: Vuoi spiegarla tu?
0: Questa settimana siamo stati folgorati dalla pubblicità di Sydney Sweeney per questo noto sito di scommesse sullo sport, in cui lei sostanzialmente posava senza vestiti, coperta da insomma palloni,
1: ammendicoli calcistici o sportivi,
0: esatto,
1: in generale.
0: Esatto, articoli sportivi, e ovviamente è scoppiata la polemica soprattutto dal mondo dello sport e delle sportive.
2: Sì, perché si sono tutte inalberate dicendo: sì, ma io mi sbatto come una matta, mi alleno e tu devi sessualizzarmi così.
0: È partito questo trend sui social in cui mostravano un po' tutto lo sbatti di questi anni di sport e di sacrifici, giustamente.
2: Quindi la domanda che ci siamo fatti, o che si è fatto un po' tutto l'internet, è la seguente: ma sta roba non è un luogo comune che non porta da nessuna parte, oppure conferma altre cose, tipo che la biondona deve per forza stare nuda, piuttosto che per convincere gli uomini di essere smutandata? Righini,
1: allora,
2: Righini, lei che è un uomo, cosa ne pensa?
1: Io mi sento in questo momento di ballare il tip tap su un campo minato, sì. Quindi mi limiterò a dire che in ogni caso l'ottima Sydney Sweeney sicuramente era molto allenata, mi sento di dire, vedendo le foto, era molto allenata, quindi se posso dire sicuramente era un testimonial in forma. Non dirò che forma, ma comunque in forma.
2: Una forma tonica.
1: Decisamente tonica e anche atomica. Comunque questa cosa effettivamente è un tema, cioè la ragazza nel marketing è un po' un luogo comune, e quindi ci siamo chiesti: voi credete nei luoghi comuni? Avete dei luoghi comuni? Amici ascoltatori che ci ascoltate qui su Radio 2, ovviamente fatecelo sapere al 348 7300 200. Sul tema, nello specifico,
2: vai,
1: però vorrei dirvi:
2: dica.
1: Purtroppo lei ci gioca molto, e quindi probabilmente è uno di quei casi in cui
2: il luogo comune funziona.
1: No, non funziona, è che lei lo sfrutta intelligentemente. Infatti tutti parlano di lei.
0: Possiamo dire un caso di Ridge Bait?
2: Puoi dirlo. Yeah!

0: Justin, Super Duper Love.
1: Che meraviglia.
0: Bellissima. Tra l'altro ci segnalava l'ottima Katia in regia che stiamo parlando, no, di luoghi comuni. E Justin, che è stata in Italia evidentemente per farsi le vacanze a settembre, perché insomma mica scemi, ha fatto tutta una serie di contenuti in cui fa vedere solamente che mangia, della serie, no, in Italia pizza, amore, mandolino, spaghetti e cannoli siciliani. Però insomma sono questi tutto sommato dei luoghi comuni che ci piacciono. Invece il luogo comune che ha fatto discutere tanto l'internet in questi giorni è stato appunto Sydney Sweeney, dicevamo, no, la bombastica attrice bionda che ha posato un po' di cinta, diciamo così, per i
2: nuda. Era nuda, cioè non è di cinta,
0: molto caldo.
2: È nuda, nuda like a verme, come direbbe mia madre.
0: Okay.
2: Stimando la cosa, peraltro.
0: Sì, ottimo, ottimo. Infatti, bravissima sia la mamma per la definizione, e anche Sydney Sweeney, mi permetti di dire. E diciamo, ha sfruttato questa cosa per far parlare di sé, anche se questo ha scatenato tante polemiche, cioè a dire: ah, è l'ennesimo luogo comune della donna che per vendere deve spogliarsi. E quindi vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 se credete nei luoghi comuni e a quali credete. Voi cosa ne pensate della notizia?
2: Allora, io mi sono fatta una serie di considerazioni, ma la mia considerazione principale è: nel 2026, per ingannare il maschio, per convincerlo a vendere, davvero bisogna ancora metterti su un bancone nuda come mamma ti ha fatto?
1: A quanto pare sì, perché le vendite di questo sito ovviamente sono schizzate. Amica. Vendite di cui lei è socia, tra l'altro.
2: Certo, lei non solo è socia, è una socia di questo sito di scommesse, ma è stata anche pagata a parte per la campagna. Quindi,
0: intanto al chilo spererei per lei.
2: Cioè, doppio piatto ricco. Io non so, vorrei sposarmi con la Sydney, se
0: allora,
2: fosse possibile.
0: Allora, se posso dire, la risposta è: basta spogliarsi per ingannare l'uomo medio. Ti dico, valuta tu quanti negozi di lingerie ci sono solo nelle vie principali di Milano. Secondo me questo ti può dare una buona risposta. Cioè, sì.
2: Sì. Siete facilmente ingannabili.
0: Sì, ma proprio anche non contro la nostra volontà, è a favore della nostra volontà. Io mi faccio ingannare in questi sensi.
1: Però secondo me non è solo in questo caso verso gli uomini, ma in generale verso un pubblico che tende ad essere spesso vittima di rage bait, e cioè esca per la rabbia, perché sui social,
0: certo,
1: volutamente un contenuto spesso è provocatorio per far reagire il pubblico, per far reagire male, perché tutti noi abbiamo quel desiderio impellente di commentare, non ci pensiamo due secondi in più, e quindi spesso cadiamo in questa dinamica algoritmica che ci porta inevitabilmente a commentare, arrabbiarci, reagire, e questo fa schizzare le vendite.
0: Guarda, posso dire una cosa? Che su algoritmica, come proprio parola, posso solo lanciare Rubbers.

0: them. Ooh, it is hard man and the team them, they gone.
1: Fanin Flexin Rubbers qui su Radio 2, siamo Nicole, Edoardo e Martina e oggi parliamo di luoghi comuni e siamo partiti da una notizia che ha tenuto banco questa settimana su quel del social, ovvero la bella Sydney Sweeney che si è smutandata per vendere dei prodotti legati a un sito di scommesse.
2: Sì, e io improvvisamente ho pensato che in un'altra vita vorrei reincarnarmi in un pallone da basket. Detto
3: come
2: questo...
3: Come tutti, l'ho sentito così tanto sì. In questa settimana.
1: Ma sai che ho pensato nell'altra vita? Pensavo che volesse dire in un'altra vita mi reincarno in un cavallo per essere oggetto di scommesse.
2: No.
1: E quindi
2: no.
1: Oggetto del desiderio della Sweeney.
2: Mi basta la palla da basket usata dalla Sydney. Detto questo però parliamo di luoghi comuni, fateci sapere se voi ci credete o meno al 348-7300-200 e quali sono i luoghi comuni a cui credete, ma a proposito di luoghi comuni, possiamo dirlo?
3: Il luogo comune per eccellenza.
2: Sì. L'oroscopo.
1: Sì, esatto.
4: L'oroscopo.
1: Esatto, io confermo, secondo me non esistono luoghi comuni più forti che quelli legati ai segni.
2: Certo.
1: Così come non credo che sull'internet e nell'Instagram esista qualcosa di più inclusivo del segno zodiacale. Ma più dei gatti, più delle donne, più della Sydney che si mette nuda su un sito.
3: Oddio.
1: Sì, secondo me se si metteva sopra i palloni da basket i segni zodiacali faceva il botto. Comunque parliamo di luoghi comuni e segni zodiacali. L'Ariete, il luogo comune dice che è troppo impulsivo. Secondo me no, secondo me lui riflette dopo, ma lui riflette, quindi non è impulsività, è procrastinare. Si dice che il Toro pensi solo a mangiare. Non è vero, il Toro pensa anche a cosa mangerà dopo aver mangiato.
2: Sì, è abbastanza mentre mangia però, cioè tutto questo accade durante la cena o il pranzo o la colazione.
1: Cioè mentre tu mangi la lasagna cerchi di capire,
2: certo,
1: se a cena mangerai sushi o arrosticini.
2: Assolutamente.
1: Quanta stima. Gemelli ha due personalità ed è vero, cioè, io penso sia un assoluto dato di fatto. I cancro sono sensibili, posso sottolinearlo e posso confermarlo. Ho due ex che sono del cancro e piangevano di continuo, basta per cortesia. Il Leone dice che voglia sempre stare al centro dell'attenzione. Righini, come va? Perché Righini ha Leone come ascendente. Righini, come va?
2: Non mi avete detto ancora che sono bello oggi, infatti sono un po' triste.
1: Sei magnifico.
2: Grazie.
1: E quel rosa salmone le dona tantissimo.
2: Miau.
1: La Vergine, sono maniaci dell'ordine. È vero o è falso? Perché sono pignoli, ma non è detto che siano maniaci dell'ordine. La Bilancia non sa prendere decisioni. Non lo so, forse, a volte. Lo Scorpione è vendicativo, ma secondo me questo non è vero. Semplicemente lui aspetta il momento giusto per ristabilire un equilibrio universale, che non è essere vendicativi, è essere...
2: No? Terrorizzanti.
1: Anche. Il Sagittario ha paura di impegnarsi. Ciao Stefano, mio ex. Capricorno pensa solo al lavoro e ogni tanto pensa anche a quanto tempo sta perdendo mentre non sta lavorando. Possiamo
2: mamma
1: dire che è un fatto.
3: Mamma mia.
1: È un fatto. L'Acquario si sente diverso da tutto e tutti e i Pesci vivono in un mondo tutto loro, fatto di gentilezza, lacrime e immagino anche qualcos'altro che non colgo perché sono Ariete, quindi perfetta.
5: Radio 2.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: 22

0: 22.
1: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
2: Fuori legge.
1: Ritorna Tale Quale Show.
3: Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta.
1: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
4: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
0: 2-2.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Nessuno di Mina, meraviglioso, che bello sentire la voce di Mina, la voce possiamo dire, luogo comune che Mina sia una delle cantanti più forti e più importanti del italiane quantomeno.
1: Però è uno dei pochi casi in cui il luogo comune contiene un nocciolo di verità, no?
2: Sì. Ma a voi non è mai capitato nel tempo di vedere le reaction degli artisti americani di fronte alla voce di Mina?
0: Sempre.
2: Ti è
0: sempre,
2: capitato?
0: Certo.
2: A te dove è capitato?
1: Allora no, a me è capitato di vedere le reaction di quelli che provano a cantare Mina, no, e di solito non sono le stesse, non so come dire.
2: Secondo me sono dei grandi intoccabili, cioè secondo me ci sono voci che non dovresti provare a imitare, tipo Mina è una di quelle, Michael Jackson secondo me lo
1: è
2: puoi
1: vero.
2: Toccare, boh, secondo me
1: sì, no.
2: Ma
1: sì, sono d'accordo.
0: Ho sentito fare delle cover, per esempio a Stash dei Colors, di Michael Jackson, e vi assicuro che si avvicina molto proprio per piglio, timbrica, secondo me ce l'ha.
1: Però
0: ce
1: spesso l'ha. Si dice, no, che in realtà Mina viene preso ad esempio anche la Vanoni, eccetera, sì, come grandi voci, e si dice altro luogo comune che ormai le grandi voci non ci sono più.
0: Sì, non esistono più le voci di una volta, però cioè se intendiamo quelle che entri in una stanza e non puoi fare a meno di ascoltarle, ho una buona notizia per gli ascoltatori di Radio 2: esistono ancora e oggi ve ne presento tre.
2: Vada.
0: Partiamo dall'Italia, sì, con Aria, che è un'artista italo-venezuelana cresciuta a Milano, che viene dalla scena neo soul ed R&B, e quest'anno ha pubblicato Pronto, il suo primo disco. La cosa che mi interessa però è la sua voce, che è molto calda, elastica, piena di sfumature. Lo senti che utilizza la voce come uno strumento, ma non te lo fa pesare, quindi non eccede nel mostrare, nel ostentare questa voce, che però non ti passa mai inosservata e non puoi fare a meno di apprezzarla.
1: Quindi possiamo dire che se ti piace Mina, ti piace anche Aria.
0: Ti piace anche Aria.
1: Okay.
0: Se ti piace Mina, ti piace anche Sara Gioielli, una napoletana classe...
1: che non è un brand di moda perché con cui si disuidi ha posato, ma...
0: No. Lei utilizza solo la sua voce per farsi pubblicità. Ha il jazz nella voce, ha il pop.

0: per mostrarti quanto effettivamente brava. E
1: quindi
0: ovviamente
1: possiamo dire che Sara Gioiello è quasi una perla.
2: Ma è ma veramente l'hai detta?
1: Sì,
2: ma veramente ti è uscita così?
1: Me la sentivo.
2: No, vabbè, è carina, eh.
0: Molto carina.
2: Però andiamo avanti, Martina.
0: E che tra l'altro si lega a Rosalia, perché il pezzo di Rosalia che si chiama La Perla in realtà è molto simile intenzionalmente per sonorità e vocalità a quello di Sara Gioielli.
2: Scusa un attimo, mi stai dicendo che il terzo artista è Rosalia?
0: No. Perché non ti piace Rosalia?
2: No, l'adoro, però stai andando su artisti emergenti, quindi insomma Rosalia mi sembra che non abbia bisogno di noi per... No.
0: Ti deluderò, perché la terza artista a livello internazionale, quindi nel pop, è Ray. Secondo me Ray è una di quelle artiste che sta riportando il jazz, lo swing, la voce al centro nel mondo pop.
2: Io quando sento il nome Ray, scusate, penso a Sailor Moon, abbiate pazienza.
1: Ma questo perché noi siamo inevitabilmente millennial, però come avete scoperto, se vi piace Mina ci sono un sacco di altre cose da ascoltare.

0: Harry Style, Dance No More. Ah, io vorrei fare outing e ammettere che dopo anni di onorata carriera, Harry Style a me comincia a piacere.
1: A me è sempre piaciuto. Fuori dagli One Direction, però.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi da chi ha iniziato la sua carriera solista, secondo me è
0: altro luogo comune.
2: Anche io vorrei fare outing e moltissime volte mi scambiano per Harry Styles. Allora, detto questo,
1: ci credo facilmente.
2: Ci ho provato, mi sembravate così serio, ho provato anche a buttare lì una cosa che non è vera. Tipo, presente le due verità e una bugia. Indovinate qual è la bugia.
1: L'impostore.
2: Allora, ci stanno arrivando un sacco di messaggi, però, al 3487-300-200 a tema, appunto, quali sono i luoghi comuni a cui credete e ci credete? Ne leggiamo qualcuno, ragazze, che sono interessate.
0: Allora, io ne ho visti vari ed eventuali che mi hanno preso il cuore. Tipo, io credo che i luoghi comuni siano solo pigrizia, tipo moglie e buoi dei paesi tuoi e chi si somiglia si piglia. Mauro da Chieti, sai che io sono d'accordo con i luoghi comuni, in realtà. Perché secondo me moglie

0: E poi, moglie vuoi, dei paesi tuoi vuol dire che avete una base di valori simili, dei ricordi simili, un vissuto simile, ed è molto facile riuscire a trovarsi.
1: Io non ho mai capito. Io non ho mai capito però, cioè, moglie vuoi, ma è tipo un luogo comune per un'agenzia matrimoniale o per dei pastori?
2: Una fattoria probabilmente. Anche
1: Martina?
2: Questo messaggio è interessante. Quando ti dicono i soldi non fanno la felicità, solitamente sono persone che ereditano 4 case in centro a Milano e 2 a Madonna di Campiglio, con il diversivo della casa in Sardegna, detestabile, perché onestamente non faranno la felicità, ma vabbè, ecco.
0: C'era mia nonna, giusto, che diceva sempre: meglio piangere in limousine che in metropolitana.
1: Assolutamente, ma infatti mia madre che osa sempre: i soldi non fanno la felicità, ma manco la tristezza, cioè nel senso, gente triste proprio con i soldi è fatica.
0: Posso salutare in diretta tua madre?
1: Devi, sai che le fa piacere.
0: Dottoressa, buongiorno, lei come sempre un essere magnifico e perfetto, vorrei che lei fosse il mio superio.
1: Non si sono neanche mai viste, vorrei sottolineare però. Per esempio ci scrive invece: buongiorno Rosario da Milano, un luogo comune che spesso vede che l'amore è cieco, vedi delle donne bellissime con uomini improponibili, non solo per bellezza esterna ma soprattutto perché sono delle brutte persone. Ma infatti va cambiato probabilmente questo luogo comune, cioè non è che l'amore è cieco, e alcune donne non ci vedono tanto bene evidentemente.
0: Beh, ma voi vi ricordate quanto era stata criticata Adriana Lima durante una delle sue ultime relazioni, che si era messo con un uomo che non era all'altezza della sua fisicità ed era stata insultata in tutti i modi possibili e immaginabili solo perché aveva scelto un partner normalissimo, cioè con un'estetica perfettamente normale e non importante come la sua. Non so perché gli ho raccontato sta
2: roba. Ma anche recentemente Zendaya con Tom Holland, sull'altezza, no, tra l'altro.
0: No, guardami, Tom Holland è sopra ogni cosa.
2: Per me è un gran bono, però è stato super criticato.
0: Righini,
1: guarda, si è messo
2: con Righini.
1: Zendaya si è messa con Tom Holland solo perché io ho smesso di risponderle e adesso ho malicaiato.

0: Malika Yan, detto tra noi qui a Radio 2, come noi, fa pure rima, vedi un po'. È uscito tra l'altro il suo ultimo disco, Cicale, che ci ricorda un po' la famosa canzone.
1: Ma tra l'altro prima abbiamo sentito Mina, un paio di brani fa.
0: Sì.
1: E mi ricordo che qualcuno, forse Mina stessa, aveva dichiarato che Malika Yan era la sua erede.
0: Beh, ha una gran voce, una grandissima voce.
2: Tra l'altro è una di quelle artiste che non so se vi capita mai, ma magari anche nella versione maschile, che in sé la guardi e non è particolarmente appariscente, poi canta e si trasfigura e diventa una sorta tipo di divinità pagana. E come capita con Malika Yan, cioè quando non canta è una persona tutto sommato normale, quando canta mi verrebbe da accendergli un cielo.
1: Era un po'
0: un po' come Arisa.
1: Sai che ho pensato esattamente la stessa cosa, ma anche come succedeva ai DPF.
0: Vero,
1: di Piaf, che all'epoca quando cantava diventava immensa e quando invece non cantava era una donna normale.
0: Quando hai talento
2: Ci sono dei talenti che lasciano senza parole, infatti. E per fortuna, ma per fortuna che noi invece abbiamo una prof che le parole ce le insegna,
3: la professoressa.
1: Signori, prima o poi dobbiamo iniziare a lanciare le rubriche prendendo la mia larga, comunque, ve lo dico.
2: No, invece è nata naturalissima, io a me è piaciuta.
1: Ma no? ti tiro una ciabatta, per favore.
2: Non sono d'accordo.
1: Allora, per la serie... No, Martina, devi sapere che io ho fatto tutta l'estate a cercare di riportare in auge parole desuete, parole che non usa più nessuno, ma parole che mia nonna nel 38 non usava più, ok?
0: Però mi interessa molto, perché è un po' l'anti social for dummies.
2: Sì, esatto, è un po', tu lo dici a te che sei una Gen Z.
0: Capito?
2: Non è un caso, eh?
0: Mi interessa, illuminami.
1: Ma secondo me la Martina potrebbe entusiasmarsi di fronte alla parola tritume. Tritume, parola d'origine latina che letteralmente indica qualcosa di tritato, ridotto in piccoli pezzi, ma a livello figurativo è più interessante, perché il tritume è quell'insieme di idee banali, frasi fatte, concetti ripetuti tante volte, è la base di Fuffaguru su Instagram praticamente, il tritume.
2: Sì, sì, beh, abbastanza.
1: Si può usare in questo modo, vediamo, sì, semplicemente te stesso, ti ringrazio ma non accetto questo tritume. Ok, può essere la risposta a una grande banalità, tipo volere potere, il tempo guarisce tutto, non esistono più le mezze stagioni.
2: Beh, che non esistono più le mezze stagioni è un po' vero, no?
1: Vabbè, ma
2: cioè io
1: parliamo di emergenza climatica alle 9:39
2: del
1: mattino.
2: No, però io nell'armadio ho un sacco di maglioncini di trench che adesso io non riesco mai a mettere, perché si passa dai 40 gradi agli 8 e quindi adesso ho un sacco di trench che non so cosa fare. Li metto in vendita. Adesso li metto in vendita.
1: Ti piace la parola?
0: Mi piace il tritume, lo sostituirò con accozzaglia, che di solito uso più spesso.
2: Ma perché vedi, tritume. Perché lei è del sud e quindi usa accozzaglia e quindi giustamente invece tritume probabilmente è più nordico.
0: È la quota milanese?
2: Può essere.
1: Ma anche mio padre usa accozzaglia.
2: E di dov'è?
1: Di Monza.
2: Vedi, allora questi luoghi comuni sul nord e sul sud sono proprio tritume.

0: Maroon 5 Memories qui su Radio 2. Siamo Nicole, Edoardo e Martina, vi terremo compagnia fino alle 10:30. Oggi stiamo parlando di luoghi comuni a cui credete o a cui non credete assolutamente. Ci arrivano un sacco di messaggini al 348 7300 200. Righini, tipo, mi dica.
1: Tipo, una, non so se un ascoltatore o un'ascoltatrice, mi piace pensare un'ascoltatrice, si accoda a quello che vi dicevo sul fatto dei delle mezze stagioni.
0: Ah.
1: Cioè, il luogo comune che mi dispiace non sia più un luogo comune è non ci sono più le mezze stagioni, perché preferivo quando questa espressione rimaneva in un'esagerazione di nonna Pinella invece di essere una drammatica realtà. Rimpiangiamo le mezze stagioni e nonna Pinella, devo dire.
0: Ma sai che io non so perché ho un ricordo, sicuramente falso perché non corrisponderà alla verità, di Monica Bellucci che dice non esistono più le belle stagioni.
2: Ora, le belle?
0: Le belle stagioni, scusami, le mezze stagioni, le mezze stagioni.
1: La Bellucci potrebbe dirlo, le belle stagioni.
0: Sì.
1: No, le belle, dico lei, e io mi fiderei. Se lo dice lei mi fido.
0: Se lo dice la Monica ci fidiamo tutti.
1: Totalmente.
0: Allora, è saltato fuori mentre insomma parlavamo durante il fuori onda che ci sono dei luoghi comuni su Milano, che è la città da cui noi trasmettiamo, che irritano particolarmente i milanesi. Righini, lei sì, che è un esponente della magnifica Ferrara.
1: Sì, perché devo dire io sono esponente di Ferrara, però è tanti anni che vivo a Milano, quindi ormai sono mezzo e mezzo.
0: Hai assimilato?
1: Dopo 15 anni mi sento di sì, anche perché ho capito che Milano è una delle città su cui ci sono maggiori luoghi comuni, forse una, se non la, una delle tre.
2: Insieme a Napoli
1: e Roma, Napoli. Probabilmente sì. Sono le tre, no?
0: Dica.
1: Allora, il primo luogo comune è che Milano è brutta.
0: Non è vero, Milano è piena di angoli interessanti, solo che va scoperta. Come dice, cosa, quello che dice la madre è: guarda Milano a naso in su perché sono belli i cornicioni.
1: Sì, va scoperta come Sidney Sweeney. La seconda è: Milano è bella ma non ci vivrei. E questo fa molto arrabbiare i milanesi, perché in realtà poi un sacco di gente ci vive.
0: Tutti. Purtroppo. Ma infatti uscissero dalla città questi giorgiana.
2: No, non mi piace. Questa è una frase che però questa è una frase che dico sempre. Che Milano è bella ma non ci vivrei, poi ci vivo, sono al mio terzo anno.
1: Poi avete solo la nebbia, che è un tipo un coro da stadio.
0: Non c'è più.
1: E tra l'altro non c'è più, ma a me poi piace moltissimo la nebbia, quindi sarebbe anche bello. I milanesi pensano solo a lavorare.
0: Penso che siamo tutti ascendente capricorno in qualche modo.
1: Purtroppo sì, un po' il business, un po'.
2: Anche qualcosa di sagittario, forse.
0: Guarda, c'è una maglietta che andava qualche anno fa nella City, che era Lazzaro, alzati e fattura. E io quella maglietta ce l'ho in tre colori.
1: E poi l'ultimo luogo comune è che il milanese più sta a Milano e più si imbruttisce. Sarà per quello, infatti, che tutti i milanesi, adesso che è il weekend, se ne vanno e si perdono una Milano bellissima.

0: GOLR Achille Lauro a Radio 2 come noi, anche questo fa rima, mi piace questa selezione, questa playlist musicale molto diciamo in linea con...
1: Ti senti poetica, sì, che sì, fai rime baciate.
0: Mi piacciono anche i vostri messaggi che arrivano al 3487 300 200, come questo: un luogo comune che detesto è quando ti dicono che gli opposti si attraggono. Raga, no, perché probabilmente finiremo a litigare la domenica mattina quando uno vuole dormire e l'altro ha pianificato la giornata a tal punto che ha programmato pure le pause per andare in bagno.
2: È vero, secondo me gli opposti si attraggono solo in una certa misura, cioè
0: nelle piccole cose,
2: nelle cose molto piccole, sì, nelle piccole abitudini diverse, tipo io amo il salato, tu ami il dolce, assaggio il tuo dolce per aprire la mia... così il mio spettro di del gusto, ma poi lì si chiude.
1: Certo, cioè, anche perché se fosse vero che gli opposti si attraggono, Dio ci avrebbe creato frigo e magnete.
0: Esatto.
1: Però non è così.
0: Siamo
1: quindi...
0: esseri umani, non calamite.
1: Esattamente.
2: Io mi sto chiedendo se Dio mi avesse creato frigo o magnete, se sarei più frigo o più magnete.
1: Io sicuramente frigo, sono un frigo della Madonna, non mi vedi. Scusate, oggi è domenica anche per me, cosa volete che ti vi dica?
2: Oggi è domenica e fa battute brutte ma belle.
0: Oggi è domenica e domani è lunedì.
1: Sì,
0: quindi possiamo stilare i buoni propositi.
1: No, assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, dobbiamo. Allora, il buon proposito che voglio lanciare per lunedì,
0: sì,
1: perché sapete, sempre, no, la domenica uno dice vabbè, comincio da lunedì a fare qualcosa
0: e poi fallisce miseramente.
1: Appunto, questo buon proposito che vorrei lanciare, vorrei condividere con tutti i nostri ascoltatori è il fatto di smettere di dire che lunedì cominceremo a fare palestra. E soprattutto, prendiamo questo buon proposito, smettere di dirlo proprio mentre stiamo facendo aperitivo oggi alle 7, quando, capito, prendiamo l'ultimo spritz, l'ultimo calice, l'ultimo americano e ci diciamo no vabbè ragazzi, sorsata, da domani mi metto proprio in forma, che adesso settembre l'ho lasciato passare, ma da domani basta, mi metto proprio in forma in palestra, basta non dirlo, non diciamolo più.
2: E quindi possiamo sostituirlo con un comincio da martedì.
1: No,
2: è meno inflazionato.
0: Oppure, con un comincerò.
1: Oppure sarebbe bello, no, dire con ho cominciato, cioè trovarsi tipo domenica prossima e dire ma sai che ho cominciato lunedì ad andare in palestra.
0: Quindi fallo e basta.
1: Esatto.
2: E se non l'hai fatto, menti?
1: E se non l'hai fatto, non dici niente e te ne ordini un altro giro. È così.
2: Ma secondo me potresti mentire autoconvincendoti. Cioè lo racconti agli amici, tipo ho cominciato ad andare in palestra lunedì scorso. Loro si guardano con ammirazione, si aspettano che tu a quel punto non ti sfondi di aperitivo e paradossalmente questa piccola menzognetta ti aiuta a portare avanti il buon proposito. No, troppo contorto.
1: No, io sono d'accordo. Uno può provare anche a nasconderlo agli amici. C'è solo un problema, che poi non riesce a nasconderlo alla camicia e lei non accetta menzogne.

0: Heart, Pink su Radio 2 Come Noi, pezzo meraviglioso del 97, che in realtà in questo pezzo Steven Taylor utilizza per parlare di rosa come sinonimo di sensualità, dolcezza, nudità, ma anche associato ad un immenso stato di euforia. Lo ripete continuamente: il rosa mi fa sballare.
1: Quindi insomma, il luogo comune su rosa può in realtà far nascere anche dei capolavori.
0: Un po' come questo rosa salmone che vedo qui davanti a me, che potete vedere anche voi collegandovi sul canale 202.
1: Sì, non sono un tonno o un salmone, ma sono io, Edo Righini. Comunque, Martina, Nicole e ovviamente Edo, stiamo ricevendo un sacco di messaggi al 3487-300-200 a tema luoghi comuni, sì, no, ci crediamo. Quali a quali crediamo, ragazze? Facciamo un giro?
2: Allora, Michele ci dice: avete presente quel luogo comune che dice sorride la vita e la vita ti sorriderà? Ecco, no, però Michele, manifestare cose positive, pensare intensamente che le cose andando bene, a volte forse paradossalmente aiuta.
0: Ti predispone ad accogliere la positività nella tua vita e a fare dei gesti che ti portano poi a ricevere positività.
1: Sì, oppure Martina, un altro messaggio?
0: Oppure uno che è del nostro Daniele Dacò, che salutiamo,
2: ospite.
0: È stato ospite proprio ieri di Radio 2 Come Noi. Uno dei luoghi comuni che mi perseguita è quello sui nerd. Leggere fumetti nonostante tutti i film e il botto di Zero Calcare è ancora visto male.
2: Daniele, però noi ti capiamo tutti.
0: In realtà è stato sdoganato molto questo fatto del nerd. Ormai essere nerd è interessante.
2: Ma non abbastanza.
1: Onda Verde. Radio
3: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9.56 e 22 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 26 Genova Gravellona Toce in Liguria, tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri, code a causa di un veicolo fermo. In A4 Torino Milano tratto Piemontese, rallentamenti all'altezza dello svincolo di Borgodale in direzione Torino. Ancora in A4 ma tratto Brescia Padova tratto Lombardo tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia, code per la presenza di lavori. In Abruzzo 25 Turano Pescara raccomandiamo prudenza alla guida per la presenza di nebbia che limita la visibilità, in particolare tra Celano e Pescina, e allerta gialla oggi per rischio temporali in Calabria, Sicilia e Sud Sardegna. Come ogni domenica ricordiamo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti attivo fino alle 22. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.

0: Audrey Hobert, Sue in Me, Radio 2 come noi. Arrivano ancora i vostri messaggi al 3487 300 200. Devo dire che molti però sono associati all'amore. Chi si somiglia si piglia, gli opposti si attraggono. Abbiamo tutti problemi di cuore, giusto?
1: Tutti Mica? Abbiamo problemi di cuore. E anche a sto giro noi dobbiamo parlare di quello di cui stiamo parlando adesso, quindi di amore. Perché se voi ci parlate di amore, noi vi parliamo di amore. Seguiamo il vostro flusso.
2: Assolutamente sì, perché anche i luoghi comuni sull'amore sono tanti e quindi noi siamo qui apposta per voi. E quindi apriamo la sezione posta del cuore. Vi abbiamo chiesto di mandarci dei messaggi appunto sui nostri social per raccontarci i vostri problemi di cuore e noi dall'alto della nostra nessuna competenza li risolviamo.
1: Cosa Martina, abbiamo? Hai notato quanto gli piace l'idea di essere un servizio pubblico efficace?
0: Della posta del cuore,
1: A lui piace sentirsi un servizio pubblico
2: tipo
1: efficace.
2: Un tram.
0: Gli piace dispensare consigli, chissà, ma con te stesso sei allora, efficace?
2: Lo sai benissimo che si danno consigli quando non si può più dare cattivo esempio, come cantava un famoso cantautore.
1: Non si cita De Andrea a caso comunque, so che è un peccato capitale. Allora, ci scrive questo ascoltatore che ci dice: lei è fidanzata, ma mi scrive tutti i giorni a tutte le ore. Parliamo di tutto e di più. Cosa faccio? Oso, e dove per oso credo che intenda dire, la invito a cena, la invito a bere un caffè, insomma cerco di andare avanti col rapporto. Signori, lei è fidanzata, a voi la palla.
2: Vuoi andare tu prima, Genzi?
0: Ma no, ci devo pensare, vai tu.
2: Allora, io rispondo in questa maniera: in qualunque coppia la gelosia è la morte del sentimento, quindi non essere geloso, buttati. Se è fidanzata, condividerai, anche perché vorrei dare questo messaggio evangelico, come è nella parabola dei pani e dei pesci, è dividere l'amore, che l'amore si moltiplica.
1: Vabbè, faccio finta di non averlo sentito, Allora, amico
0: che
1: mio,
0: dici?
1: Allora, il nostro eroe si chiama Filippo.
2: Filippo,
1: tu puoi anche pensare di osare, di fare come dice il maestro Righini, non essere geloso, vai avanti. Però amico mio, ti dico una cosa e mettitela in tasca: essere l'altro mena una sfiga importantissima, perché prima o poi il karma fa un giro stranissimo e ti arriva dritta sul naso.
0: E soprattutto in questo caso la palla è la sua, perché lei che è che ha il potere decisionale della situazione. Quindi o le scrivi, parla con il tuo ragazzo, risolvetevi la situazione, capiamo in che momento della coppia siete, se siete arrivati al capolinea e magari se sei pronta anche tu per iniziare qualcosa insieme. Direi che lui c'è già rimasto,
1: è lui
0: già partito
1: per
0: la tangente,
1: lui già incastrato in questa cosa, quindi non può investire poco. Non puoi investire poche emozioni.
0: Ma è già stato investito.
1: C'è un tram chiamato amore.
2: Io vorrei solo dirvi che sono totalmente vittima del marketing, perché quando Martina ha detto che la palla passa a lei, io continuo a pensare a Sidney Sweeney svestita con addosso la palla da basket.
1: Sei veramente banale.
2: Filippo, osa. Sempre meglio essere la palla. Sempre meglio.

0: Questa è Madame con Amica, un pezzo che a me piace molto per una ragione molto specifica, sì, che non c'entra tanto con la qualità del brano, ma quanto che due artiste, due donne, si sono staccate dallo stereotipo della cantante donna che può parlare solo d'amore. Io ho sempre avuto questa sensazione che se sei una cantante e sei donna devi parlare solamente di una cosa, sono cuori infranti o cuori felici. Invece loro parlano di amicizia.
1: Parlano di amicizia anche con due stili diversi, tra l'altro. Mi piace molto questa unione, questo sodalizio di due artiste che provengono da mondi completamente diversi.
2: Quindi anche la musica ci insegna che si può andare oltre i luoghi comuni. Noi continuiamo a chiedervelo: se ci sono dei luoghi comuni a cui credete o oppure non ci credete per niente, fatecelo sapere al 348 7300 200.
1: Mandateci anche i messaggi perché vogliamo sentire le vostre voci
2: vocali.
0: Esatto, vogliamo gli audio. Anche perché, Marti, cioè, mi hai fatto caso che alcuni ascoltatori hanno delle voci incredibilmente radiofoniche?
1: Incredibilmente,
0: cioè, sembrano tutti tanti piccoli Barry White.
2: Sì, ecco, non mandatecene troppo, se no altrimenti vi sostituiscono con noi, questo sarebbe brutto. Allora, però ho fatto davvero i compiti a casa, visto che parlavamo di luoghi comuni, e vi voglio proporre un giochino. Cioè, ho cercato quelli che sono i luoghi comuni più diffusi in Italia, secondo diverse statistiche, e adesso io ve li leggerò, voi mi dovrete dire se siete molto poco o per niente d'accordo su questo luogo comune.
0: Ok, che
2: vi
0: vada.
2: Leggo. Va bene?
0: Vada, dottore.
2: Allora, sono, ve li leggo in ordine sparso, quindi non vi dico dal più diffuso al meno diffuso. Sono però, diciamo, i primi 20 luoghi comuni. I giovani di oggi non hanno più ideali.
1: In disaccordo totale.
0: In disaccordo totale. Hanno valori diversi.
2: Che paracula. I giovani pensano solo a divertirsi.
1: No, in disaccordo.
0: Ma sì, ma giustamente, sono giovani, devono pensare a divertirsi.
1: Ma in realtà no, perché si è creata un po' un'ansia sociale attorno al doversi realizzare per forza, e quindi spesso tendiamo anche a 25 anni a sentirci indietro rispetto anche ai trentenni, perché avremmo già voluto realizzare.
0: Ho capito, ma meno ansia, per favore.
1: Sì, questi sono i social, ragazzi.
2: Quanto piangono sti Gen Z. Dovete dirmi se siete molto poco o per niente d'accordo. I figli unici sono tutti viziati.
0: No, non sono d'accordo.
1: Io non sono figlia unica, quindi non saprei. Però conoscendo, sono un po' d'accordo.
0: No,
1: un po'.
0: No, per niente.
1: Un po'.
2: Su questo io mi dissocio già adesso, quindi non siamo d'accordo. Però i laureati del Sud hanno comprato la laurea. Non so perché c'è diverso.
1: Ma chi lo dice?
0: Ma chi è sto somaro che sostiene sciocchezze?
2: Non c'è più religione.
0: Forse.
1: Probabile.
0: E poi le serafiche.
2: Non ci sono più le mezze stagioni. Torna.
1: Questo l'abbiamo appurato.
0: L'ho dichiarato 10 minuti fa che non ci sono più.
2: Poi i brianzoli sono tutti tirchi.
0: È un po' vero. È un po' vero.
2: Io mi dissocio,
0: Io che sono di Monza posso confermare che c'è le mie nonne tutte e due col braccino da dinosauro.
2: Poi non è mai troppo tardi.
0: Per cosa?
1: D'accordissimo.
0: In generale,
1: d'accordissimo.
0: Sì, è vero, mia madre sostiene: è troppo tardi quando sei morto.
1: Esatto, anzi, come dice Nico Arezzo, non c'è fretta, c'è sempre tempo per realizzarsi.
2: E poi, come vedete, ce la siamo presa molto con i giovani. Probabilmente hanno fatto un sondaggio tra
1: ma
2: gli old.
1: Ma che hanno fatto?
2: I giovani non hanno più voglia di lavorare.
0: No, non è vero. No, è vero, scusate.
1: Tu dici che è vero, perché?
0: Un po' sì, è per esperienza diretta. Per esperienza diretta mi è capitato di vedere orde di giovani che di fronte a proposte di lavoro interessanti dicono no grazie.

0: comuni peggiori quando ti dicono che l'apparenza inganna? No, di solito no. Cioè non inganna, nel senso che quando uno appare uno stronzo, fondamentalmente c'è l'altissima probabilità che lo sia. Quindi no, l'apparenza non inganna. Di solito le persone dimostrano chi sono alla prima occasione. Tu devi credergli.
1: Fidati di te, giusto, allora, sempre seguire il proprio istinto, la pancia.
2: Io devo assolutamente rendere gli ascoltatori partecipi del fatto che la Martina, mentre questa ascoltatrice ci diceva la sua opinione, si è messa a saltellare come un elfo in giro per lo studio.
1: Sì, ma lo potete vedere sul canale 202 per i fortunati, condivido assolutamente.
3: Tra l'altro segnalo che l'ascoltatrice sicuramente segue la rubrica La Professoressa, perché ha usato proprio dei termini molto precisi e anche un po' desueti per indicare il soggetto. Comunque
2: le ragazze della mia community sono tutte speciali.
3: Eccoci qua. Comunque ci piace, speciali è proprio il termine corretto.
1: Le ronchine?
2: Le ronchelle.
3: Le ronchette, non lo so. Vabbè, comunque ci piacciono molto i vostri messaggi, continuate a mandarceli al 348 7 300 200, perché vogliamo sapere quali sono i luoghi comuni a cui credete o a cui non credete, certo, che proprio vi danno fastidio. E un luogo comune, secondo me, molto diffuso.
2: Qual è?
3: Come ce l'abbiamo detto anche prima, che a Milano il sabato e la domenica tutti se ne vanno e vanno in gita, solo che il problema è che vanno tutti negli stessi posti.
1: Io ho questo problema. Quale? E ho bisogno di qualcuno che mi dica dove andare il sabato e la domenica dopo la radio.
2: Ed eccomi, sono stata evocata. Io, esemplare di milanese da 4 generazioni, siamo in 6 in tutta la città. Sindaco, buongiorno. Allora, io vi consiglio, miei piccoli cuoricini di panna in un mondo di gente che mangia senza zucchero, Chiavenna. In Val Chiavenna, in provincia di Sondrio, okay. È un posto sincero, è un posto poco frequentato da influencer vari ed eventuali. Su Instagram, su altre piattaforme c'è poco materiale, poche foto, perché è poco conosciuto. Questo vuol dire, miei piccoli cuoricini, che lo gnocchetto di Chiavenna, che è la prova vivente che la divinità esiste, potrete consumarlo senza fare code infinite. Ci sono delle simpatiche cascatelle, delle montagnole. Righini, perché mi guarda così perplesso? Che cos'è?
3: È un'ottima idea, l'unica cosa che su cui riflettevo è che quindi andate in Val Chiavenna,
1: esatto,
3: mangiate lo gnocchetto,
1: esatto,
3: fate un bagnetto nel ruscello,
1: nella cascatella
3: nello specifico, e vi prendete un po' di sole, farò una prece, vi chiedo, faccio un appello e una prece, per favore non mettete però foto sui social, perché se cominciamo a mettere foto dello gnocco e della cascatella e della roba che Val
1: poi
3: Chiavenna
1: va virale, deve... come tutto il resto. Facciamo gatekeeping su questa cosa,
3: allora,
1: che dite?
3: La devi piantare di parlare come una Gen Z, soprattutto la domenica alle 10:16, perché altrimenti giuro che
2: te ne vai.
1: Per favore, continuiamo con la musica. Questa è Animal.

0: Marley, Jamin su Radio 2. Come noi, come sono contenta di sentire Bob Marley, soprattutto questo pezzo che è del 77, perché in vita c'è, cioè il significato di Jamin è raduno, fare festa, ballare, suonare insieme, però comunque si parla anche di tensioni politiche, di spiritualità e soprattutto di un miracoloso tentativo di pace, quindi c'è un po' questo dualismo incredibile.
1: E un'altra cosa che ci piace moltissimo ascoltare sono i vostri messaggi vocali che ci mandate al 348 7300 200.
2: Buongiorno, Ross da Milano. Io, essendo napoletano, ho sempre dovuto combattere, quando sono andato via a Milano, con lo comune napoletano furbo, quello che ti può rubare, quello che cerca sempre di fare linciarmo. Invece non è vero proprio, io sono il tipico napoletano onesto, venuto a Milano per avere una vita migliore e che comunque è onesto, cioè non si mette a fare imbrogli, in charmi, cerca di andare a vedere dove può fregare la persona o l'altro facendo delle... No, sono una persona onesta, molto tranquilla.
3: È giusto.
2: È che se.
1: Bravo Rosso, tra l'altro in charmo vorrei sapere
0: cosa
1: vuol dire. Infatti sarebbe interessante.
0: Lo studiamo per la professoressa della settimana prossima.
4: Secondo me le furbate.
0: Sì.
4: E comunque, parlando di luoghi comuni e di Napoli, i miei vicini di casa sono napoletani e al contrario della sottoscritta fanno una raccolta differenziata perfetta. Cioè io devo andare ogni 2x3 da loro a capire come si divide l'umido, la carta.
1: E tra l'altro secondo me si mangia anche meglio che a casa tua da loro.

0: premio in via di gioia col piccolo coro dell'Antoniano. Ciao bella Italia, piccolo coro dell'Antoniano di cui mi sarebbe piaciuto fare parte.
1: Davvero?
2: E per l'altezza ci sei ancora, volendo ti ammetto.
0: Allora scriverò agli Eugenio in via di gioia per il prossimo fit. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi al 3487 300 200. Buongiorno e benvenuti, un luogo comune che da sempre ho fatto mio è l'abito non fa il monaco. Infatti non credo che basti una giacca, camicia e cravatta per farne una persona per bene.
1: No, ma di solito l'abito, quello da guardare veramente, sono i fatti e le azioni. E come diceva un'ascoltatrice poco fa, se uno dimostra di essere una persona
2: ciaccia,
1: un poco di buono,
2: sì.
1: Stavo cercando di dirlo senza parolacce, grazie. E tendenzialmente, insomma, è vero. Io invece mi accodo a Paolo da Milano. Buongiorno, quello che non tollero come luogo comune è che tutti i politici sono uguali e guardano solo al proprio interesse. Quindi credo che Paolo sia

0: le dita chiuse in mezzo.
1: E siamo arrivati un po' alla fine di questa puntata, ma prima dobbiamo salutare nell'ordine la Katia, la Marta, la Roberta e il Danilo, lo faccio da vera milanese, che sono in regia e ci supportano
2: e ci supportano costantemente. Cioè, grazie alla nostra regia, grazie ai nostri ascoltatori per averci seguito. Lanciamo la linea al GR2 e a Era Ora con Martina Martorano. Hai qualcosa da dire?
0: Certo, ricordate che dovete stare lontani dai luoghi comuni, anche perché spesso c'è la ZTL aperta.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
9: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
10: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Sono le 10:30.
1: Era ora con Martina Martorano.
2: Rai GR2.
3: Buona domenica da Simona Giacinti. 4 morti in 4 distinti incidenti stradali. Un 47enne ha perso la vita a Milano dopo che la sua moto è finita contro la balaustra che protegge i binari del tram lungo la strada per l'aeroporto di Linate. Un secondo motociclista è deceduto a Forio, Ischia, in uno scontro frontale con una bicicletta elettrica. A Giugliano, sempre in Campania, un'auto per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada, una vittima, 4 i feriti. E sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Ortona, un'auto è uscita di strada, una persona è morta, il tratto stradale è chiuso in direzione nord. Allerta diramata dal Dipartimento di Stato americano dopo il primo attacco degli Houthi filo iraniani contro la capitale saudita Riyadh.
4: La situazione potrebbe degenerare rapidamente, è l'avvertimento di Washington a tutti i cittadini statunitensi in Medio Oriente o che stiano preparando un viaggio nella regione. Anche l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele esorta i connazionali alla massima vigilanza per possibili cancellazioni di voli o chiusure dello spazio aereo. E Trump accorcia il suo fine settimana nella residenza in campagna e vola a Washington. All'origine dell'allarme l'attacco degli Houthi yemeniti di ieri, il primo sulla capitale saudita Riyadh, che ha colpito un deposito del colosso petrolifero saudita Aramco vicino all'aeroporto internazionale. Si supera così una soglia nel conflitto che vede contrapposti da giorni gli Houthi filo iraniani e le forze armate dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita, dichiara l'ANSA Mohammed Mansour, vice ministro della propaganda degli Houthi, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif nel quale è stato colpito un caccia militare italiano. Cecilia Rinaldini, GR2.
3: Russia e Ucraina, allarme droni a Kiev con la popolazione costretta a nascondersi nei rifugi. Colpito un monastero, un sacerdote è morto. 5 feriti a Dnipro in un centro commerciale sul fronte nemico. Massiccio raid di droni ucraini nella regione di Mosca, colpita una raffineria ed altri edifici. 2 i morti. Il sindaco della capitale russa parla di attacco senza precedenti per interrompere le elezioni in corso. E poco fa il presidente Zelensky su Telegram ha scritto: nell'attacco su

0: Mosca, usati anche missili da crociera e balistici. Urne aperte anche in Germania per le regioni in due Länder, a Berlino e nel Mecklenburgo Pomerania anteriore, l'estrema destra della AfD in ascesa secondo i sondaggi. Il voto sarà un test decisivo per il futuro del cancelliere cristiano democratico Merz. Nella capitale si profila la vittoria della sinistra radicale Linke. I robot umanoidi in finale ad America's Got Talent, la danza in perfetta sincronia con un giovane ballerino, entusiasma pubblico e giuria. Sentiamo.
1: I come from Sichuan, China.
2: Wu Yufei, 26 anni, è un magnifico ballerino, nonché un promettente ingegnere. Non a caso, sul palco del famoso America's Got Talent, ha danzato in perfetta sintonia con un gruppo di robot umanoidi sulla musica di Lady Gaga. Movimenti fluidi, salti mortali all'unisono, gesti precisi hanno lasciato a bocca aperta pubblico e giuria. Lo stesso Wu ha confessato il suo stupore per la velocità con cui questi umanoidi di ultima generazione imparano passi che agli umani costano molto tempo e fatica. Ma non sempre la collaborazione uomo-macchina funziona. Pochi giorni fa è diventato virale un video che mostrava un tecnico di un laboratorio cinese quasi colpito dai calci violenti di un robot fuori controllo durante un collaudo. Un gesto inquietante che ci ricorda come i sorprendenti androidi non sempre sono in grado di garantire la sicurezza delle persone. Eleonora Belviso, GR2.
0: La regina del pop aprirà gli MTV Video Music Award il 28 settembre a Los Angeles. Madonna torna dopo 23 anni su quel palco dopo un'esibizione rimasta nella storia. È quella del 2003 con Britney Spears e Christina Aguilera. Insieme cantarono vestite da sposa con un bacio saffico finale che fece molto scalpore. Oggi Madonna arriva forte del grande successo di Confession 2, il suo ultimo album che ha scalato le classifiche mondiali. Prossimo giornale radio alle 12:30, la linea va a Era Ora. Buon ascolto.
3: Era Ora con Martina Martorano.
4: Buongiorno, eccoci qui pronti, prontissimi per questa seconda puntata di Era Ora. Che bello ragazzi, siamo di nuovo qui, questo programma dedicato alla musica, il sabato e la domenica, dalle 10:35, come avete visto subito dopo il GR, fino alle 12 ci sarò io, ci sarà tantissima musica e spero ci saranno anche i vostri messaggi al 348-7300-200. In questa domenica mattina, amiche e amici di Radio 2, cosa state facendo? Vorrei sapere come dedicherete questa domenica. Mi auguro all'ascolto di Era Ora, anche perché ho fatto una ricchissima playlist quest'oggi, quindi voglio anche sapere che cosa ne pensate dei brani che ho selezionato per voi. Ma è domenica mattina, quindi vorrei sapere cosa fate, se avete un hobby, se vi dedicate a qualcosa in questa giornata. Quindi il numero, lo sapete, è questo qui, 348 7 300 200. Se vi va potete anche mandare un audio, 30 secondi massimo, così ascoltiamo anche la vostra di voce, altrimenti un messaggio andrà più che bene. Saluto la mia squadra, Fedescopio, buongiorno, in regia, come va questa seconda giornata? Sei pronto? Va bene, ok. Allora partiamo con il primo brano, un esordio di una band, proprio la band del Britpop, Superglass, All Right, Radio 2.

Belli così, super spensierati, con l'esordio dei Supergrass, All Right, 1995, una di quelle band che hanno animato la scena del Regno Unito a metà degli anni 90, un disco che li fa volare in vetta alle classifiche anche grazie al brano che avete appena ascoltato qui su Radio 2. Fatemi salutare i miei amici e colleghi di Come Noi, Micol Ronchi, Edoardo Righini e Martina Di Florio, che vi hanno accompagnato poco prima della sottoscritta. Mi sono dimenticata di salutarli, quindi colgo adesso, anzi gli dedico proprio questa canzone qui. Al 348 7300 200, Sonia ci scrive: buongiorno, sto disegnando per dipingere una sciarpa, che idea, e intanto vi ascolto. Come funziona, Sonia, scusa? Stai disegnando e poi dipingerai una sciarpa? Perdonami, è che io non so fare né una né l'altra cosa, quindi sono curiosa, dici di più. Luca al 348: ciao Martina, la puntata di ieri è stata clamorosa, bellissima. Luca, tu sì che sei un grande intenditore, sono certo che mi piacerà molto anche quella di oggi. Luca, rimani all'ascolto, che ho bisogno poi assolutamente di sapere che cosa ne pensi. La mia domenica la sto trascorrendo con la colonna sonora di Era Ora. Bentornata a Martina e a tutti voi. Gennaro al 348 7300 200, bravi, continuate a scrivermi al numero di Radio 2, voglio sapere come sta andando e come andrà la vostra domenica mattina. Il prossimo brano celebra l'amore tra due artisti, un sodalizio artistico iniziato 30 anni fa e 20 anni fa di carriera, cioè 30 anni di amicizia e 20 di carriera condivisa tra Marracash e Gué Pequeño. Qualcuno di voi magari è riuscito anche ad andare a vedere il decennale del loro progetto insieme, Joint Album, un album collaborativo che qualche giorno fa appunto è stato portato sul palco a Milano. Dov'era? Non mi ricordo esattamente. Mi sa ho partito intanto un brano, vabbè, comunque è un pezzettino di Gangsta Paradise di Collio, perché me lo stavo andando a risentire, il campionamento dal quale sono partiti per un singolo insieme. That's me and Gangstan Paradise. Mi è partita perché vi stavo andando, dico guarda che si sono andati a ripescare Collio, che qualche anno fa ci deliziava con la sua Gangsta Paradise. Marracash e Gué hanno ripreso il campione di questo brano e una settimana fa è uscito questo singolo qui. Casini, Radio 2, Era Ora.

0: La vita.
1: Marrakesh, Gue Pequeno insieme, il nuovo brano uscito proprio una settimana fa, Casini, erano a San Siro, all'ippodromo di Milano, ecco, dove hanno celebrato il loro joint album, l'album collaborativo che li ha visti insieme qualche anno fa. Questo è il nuovo singolo, ci sarà un disco, probabilmente anche un altro album insieme di questi due padrini del rap italiano. Ciao Martina, metto insieme i bozzetti che ho fatto sul lucido, così poi li copio sul tessuto se riesco, un esperimento. Vabbè ragazzi, siete bravissimi, vi ho chiesto al 3487 300 200 di farmi sapere come state impegnando la vostra domenica mattina, e siete sicuramente molto più creativi della sottoscritta. Giovanni dice che in questo momento sta passando in giro per il camion per fare le consegne di alimentari. Buona giornata a tutti. Giovanni, se ti capita di passare per via Siago, noi siamo pronti ad aprire i nostri studi e assaggiare i prodotti che porti in giro, perché no? Allora, la prossima regina, interprete e cantautrice inglese, ci si sta per far ascoltare qui su Radio 2 il suo nuovo singolo, si intitola Joy, e arriva da un album dal titolo This Music May Contain Hope. Questa musica probabilmente contiene della speranza. Sto parlando di Ray, un'artista, dicevo, luminosissima, che vi ho raccontato più volte la sua storia nel corso delle puntate di Era Ora quest'estate, ma mi fa sempre piacere ricordare come sia partita questa grande interprete che adesso sta riempendo palazzetti, grandi festival in tutto il mondo. Ma lei all'inizio era lì a scrivere per una serie di pop star: Jennifer Lopez, Beyoncé, Kylie Minogue, tutte quante erano innamorate di il suo modo originale, fresco, contemporaneo di scrivere la musica. Poi qualche anno fa si è stufata, si è anche staccata dalla sua storica discografica, ha iniziato a produrre musica per fatti suoi e la storia le ha dato ragione. In questo brano qui è accompagnata dalle sue sorelle, che sono state le coriste anche del suo live. Si intitola Joy e lei è Ray su Radio 2. I

Mamma and Absolutely, le sorelle di Ray insieme a lei, il suo singolo dal titolo Joy. Pensa che bello passare una domenica a pranzo con tutte le sorelle che ti cantano, non immagino neanche il Natale. Il suo nuovo album si intitola This Music May Contain Hope. Sono curiosa di ascoltare i prossimi brani che con all'interno di questo disco con voi qui su Era Ora Radio 2. Mi ero solo dimenticata di dirvi che siamo anche sul canale 202 Digitale Terrestre. Sarà che questa mattina appena sono arrivata Fede Scoppia mi ha fatto: ma che hai fatto? Ma che faccia hai? Guarda che non è una cosa carina dire a una donna alle 10 del mattino. Ho dormito troppo, forse mi sono un po' gonfiata per questo. Al 3487 300 200 vi ho chiesto cosa state facendo, come trascorrete la vostra domenica, e devo dire che tra faccende di casa c'è Maria Teresa che dice: sto mettendo a posto gli asciugamani in procinto di fare una lavatrice e stavo per metterci dentro il gatto che si era sdraiata sui panni. Teresa, stai attenta, perché può succedere. Anche a me una volta è capitato di per un pelo togliere il mio gatto, la mia gatta Vigna dai panni, perché sennò la ficcavo dentro. Attenzione. Consueta passeggiata domenicale, Ilaria in un orario insolito per me, ma la colonna sonora non cambia, sempre Radio 2. Ilaria, bravissima, bravissima, così, così vi voglio, presi dai vostri hobby, dalle vostre abitudini domenicali, ma l'ascolto di Radio 2 Era Ora, anche perché vi faccio sentire anche musica nuova. La prossima artista si chiama Angelica Schiatti, per nome d'arte, però ho scelto semplicemente di togliere il cognome, la chiamiamo così, Angelica, e tra i produttori di questo brano c'è Calcutta. Le sonorità qui sono molto vintage, siamo a cavallo tra anni 70 e il decennio successivo, c'è un pianoforte a guidare, e se vi piacciono queste atmosfere prendete nota, perché questo è solo un assaggio. L'album arriverà prossimamente. Hai, che giornata, Angelica su Radio 2. Speriamo.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: 2-2. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: 2-2.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: 2-2.
7: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

Metronomy con The Look alle 11.01. Bentornati ad Era Ora su Radio 2. Martina Martorano con voi il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Un'ora e mezza di buona musica, almeno quello che ci auguriamo. Siamo qui a organizzare la playlist per la vostra domenica mattina e a giudicare dai vostri messaggi sta funzionando. Al 3487-300-200 vi ho chiesto di dirmi che cosa state facendo in queste ore, qual è il vostro programma domenicale. Valeria per esempio ci dice: attaccato per la terza volta la lavatrice, ho fatto un ciambellone, adesso stiro, questo pomeriggio lunga camminata di 2 ore in compagnia di Radio 2. Beh, tu sì che sei una che si dà da fare sin dalle prime ore del mattino. Guarda, secondo me il prossimo brano ti aiuterà ancora di più per le tue faccende domestiche. È un brano del 2016, ormai sono passati tanti anni, quando Anderson .Paak si è messo alla batteria e ha deciso di cantare e suonare questo brano qui, che si intitola Calm Down. Non so se avete mai visto la sua esibizione live al Tiny Desk, il format di NPR, la radio americana che da qualche anno riunisce artisti di veramente qualsiasi parte del mondo e li fa suonare dietro la loro redazione. È tutto molto piccolo, è tutto molto confusionario, ma la magia che sono riusciti a creare in quel format è veramente difficile da replicare. In tanti ci hanno provato, ma pochissimi, forse nessuno ci è mai riuscito a ricreare quell'atmosfera lì. Fatto sta che in questo brano Anderson .Paak suona la batteria e canta con una grande naturalezza. Ma c'è uno studio qui che mi ha portato il mio Matteo Strada in redazione, lo salutiamo, che ci fa capire quanto cantare e suonare la batteria come Anderson .Paak sia un'impresa quasi impossibile. E ci sono tutta una serie di motivazioni. Per me già suonare la batteria richiede una grande applicazione, c'è bisogno di una totale indipendenza dei quattro arti: piede sinistro sulla cassa, destro sulla cassa, sinistro su Charleston, mano destra sul ride, mano sinistra sul rullante. Insomma, ogni arto è impegnato in ritmi e suddivisioni temporali diverse. Ad aggiungere difficoltà può esserci la voce. Questo sistema significa inserire un quinto elemento indipendente, e dicevamo c'è uno studio che ce lo fa capire ancora meglio: indipendenza e poliritmia estrema. Mentre il colpo di cassa accentua il battere e il levare, la voce può allungare una nota sol fluttuante in sincope. Gestire questa sovrapposizione senza che il tempo rallenti o acceleri trasforma la batteria non solo in uno strumento ritmico, ma in un vero e proprio contraltare vocale. Vabbè, sentiamoci il brano, così capite la complessità. Calm Down, Anderson .Paak, Radio 2.

Anderson .Paak, Calm Down, alle 11.07 minuti, bentornati, era ora Radio 2, tanti messaggi questa mattina al 3487 300 200. Ci scrive un nostro amico che non si firma, fatelo così posso salutarvi. Buongiorno, io e la mia compagna insieme ai nostri due gatti viviamo in campagna sull'Etna, oggi è nuvoloso e nel pomeriggio si prospetta pioggia, di mattina stiamo facendo le faccende domestiche ascoltando Radio 2, nel pomeriggio ci dedicheremo ai nostri hobby fino all'ora di cena. E io quelli volevo sapere, i vostri hobby, dimmi di più, cioè quali, ora state facendo tutto quello che dovete fare la mattina, ci sta, però poi vorrei sapere quali sono i vostri hobby, a cosa vi dedicate con maggior passione, con maggior dedizione nei giorni che avete liberi a disposizione. Ecco, magari c'è chi il sabato e la domenica può non lavorare e si dedica a quello che ama fare di più. Noi cerchiamo di allietarvi con la musica di Radio 2, era ora. Rimaniamo in queste sonorità con un artista che si chiama Joshua Iden, It Always Was, Radio 2.

Io sono pazza di lui, si chiama Joshua Iden, il suo ultimo album si intitola I Know You're Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try. So che soffri, tutti soffrono, tutti ci provano, devi provarci. E in queste sue parole all'interno dell'ultimo album, che appunto è uscito da poco, offre uno spazio sonico e poetico veramente a 360 gradi. Lui è un artista inglese, arriva però dalla poesia, è uno spoken word, cioè un artista che prima di arrivare alla forma canzone si è cimentato nella poesia accompagnata solamente da dei beat. In realtà il brano che avete sentito è proprio in questa direzione qui, no? Cioè lui che parla accompagnato da dei suoni. Lui viene accompagnato dal Ludwig Payment, il suo partner creativo, e quest'album è una raccolta urgente ma in qualche modo trascendente, che sostiene tutto col maddolore, euforia, speranza, cioè tutta la sua vita all'interno di questo disco. Vi consiglio di andare a sentire tutti i brani che compongono il suo ultimo album, ma se non ci riuscite non vi preoccupate, perché sicuramente continuerò a raccontarvi di questo artista nelle prossime puntate di Era Ora Radio 2. Un saluto da Dino, da Cava dei Tirreni, domenica soleggiata, ottimo, facciamo anche il meteo di tutta l'Italia. Buongiorno Radio 2, Domenico e Donatella, amiamo la lettura, le poesie, giardinaggio e ascoltare musica. Il mio hobby però è la simulazione di volo, oltre che musica, film e serie TV. Grazie Martina, ma grazie a voi che continuate a scriverci al 348 7300 200. Facciamo partire un altro brano, si intitola Surfing. A cantarlo, beh, due grandi del rap, Kid Cudi, Pharrell Williams, Era Ora Radio 2.

Potremmo lasciarla in sottofondo, credo sia la colonna perfetta per la domenica mattina. Surfing the Kick di Pharrell Williams su Radio 2. Era ora, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi, state raccontando quello che fate. È sorprendente, vi chiedo veramente una piccola cosa e ci inondate dei vostri contributi. Sono sempre molto felice di sentire quanti siamo all'ascolto di Radio 2. La prossima artista è cresciuta in una famiglia molto musicale di Johannesburg, ha coltivato la sua passione per il canto fin da bambina, scriveva testi nei diari, pubblicava cover e canzoni originali sui social network durante gli anni del liceo. E poi durante il suo ultimo anno di scuola ha iniziato a perseguire la sua carriera musicale e ha convinto i suoi genitori a concederle un anno sabbatico dagli studi. Lei stava valutando di studiare ingegneria mineraria, ma tanta era la passione appunto per la musica che ha chiesto ai genitori: posso fermarmi un anno e concentrarmi solamente su questo? Direi che i genitori hanno fatto bene ad assecondarla, perché lei ha iniziato a contattare attivamente professionisti del settore, i manager direttamente sui social network, e le è andata bene. La vera svolta globale è arrivata nel luglio del 2023 con un lancio del singolo Water. Sto parlando di Tyla, l'artista, la prima artista africana ad aver raggiunto la candidatura e la vittoria di un Grammy Award per la migliore interpretazione di musica africana nel 2024. L'ascoltiamo insieme proprio con il brano che l'ha resa celebre in tutto il mondo, Water, Tyla, Radio 2.

C'è anche lei ormai tra le regine del pop moderno, Tyla Water, l'avete anche vista sul canale 202 Digitale Terrestre con il videoclip e il balletto che ha contribuito a rendere molto celebre questa canzone. Saluto Matteo Tarquini, regia visual, canale 202 Digitale Terrestre, e effettivamente questa artista ci ha fatto capire, ci ricorda anche con le sue ultime uscite, della centralità della musica africana nel pop globale, ma ha anche condiviso con i suoi fan e con tutta la sua community quanto sia poi complicato gestire un certo tipo di fama, no? Ve lo dicevo, lei con questo brano è riuscita a vincere il Grammy Award per la migliore interpretazione di musica africana già nel 2024, è diventata anche un'icona di moda, tutti la vogliono, tutta la cercano, è una giovanissima cantante, non ha nascosto in più di un'occasione quanto questo peso sia stato comunque faticoso da supportare all'interno della sua musica, nella sua vita e nelle sue amicizie. È un tema poi centrale, dobbiamo dirlo, anche nella scrittura delle giovanissime generazioni. Ma c'è chi anche dopo anni e anni e anni di carriera fa i conti con questo e non ne fa mistero. Sto parlando di Cesare Cremonini, che da pochissimo è uscito con un nuovo singolo che anticipa un album, Amateur, atteso per il 23 ottobre. E lui con questo brano ha detto: voglio togliermi la maschera dell'artista e vorrei trovare l'entusiasmo degli esordi. Ha anche dichiarato che oggi le nuove leve dell'imprenditoria del live italiano spingono i giovanissimi a un percorso omologato. Prima fai gli stadi e prima esisterai, ma non è così. Lui ha dichiarato questo dopo alla fine, insomma, di tutto un suo live che l'ha visto protagonista in grandi stadi, ma vorrebbe in qualche modo adesso ritornare all'inizio. Ha annunciato un paio di date ai Palasport, ha anche detto: mi piacerebbe tantissimo tornare a suonare nei piccoli club, ritrovare quel rapporto che avevo con i miei fan all'inizio della carriera. Certo, immaginare vedere Cesare Cremonini in un piccolo spazio sarebbe veramente bello. Penso che i biglietti costerebbero veramente troppo, però ecco, la sua volontà di ritornare in spazi più piccoli ci fa capire quanto poi alla fine la musica fa dei giri immensi, no? Hai voglia di scalare, di andare a prenderti tutto il pubblico possibile, ma poi per ritrovare un certo rapporto con se stessi e con il pubblico c'è bisogno di una dimensione, no, più piccola. Sentiamo insieme come racconta tutto questo nel suo nuovo singolo, Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio 2.

Wow, decisamente più rock and roll Cesare Cremonini in questo singolo dal titolo Paparazzi. Il brano uscito l'altro ieri anticipa l'album Amateur, per atteso per il 23 ottobre. Ha detto: è il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio. Beh Cesare, speriamo di averti fatto felice alle 11.27 su Radio 2, sicuramente sei all'ascolto, quindi anzi scrivici al 3487 300 200, sei stato felice di accendere Radio 2 e sentire il tuo nuovo singolo e se funziona proprio come avevi sperato in radio. A dare forma al brano insieme a Cremonini ci sono i suoi collaboratori storici, abbiamo sentito Alessandro Magnanini e Alessandro De Crescenzio nella produzione. Alla formazione c'è Malcolm Catto alla batteria, Donnie McCaslin ai sassofoni, Paul Stacey alle chitarre e Tim Lefebvre al basso. Magari

0: Unipol Arena di Bologna, 21 dicembre all'Unipol Forum di Milano. Credo che i biglietti siano già usciti, quindi sicuramente può essere una bella occasione per sentire Cesare Cremonini, lo dicevamo, in uno spazio un po' più piccolo rispetto agli stadi. Ciao a tutti presenti, vi sto ascoltando, buona musica, saluto con un bacio la ragazza in diretta su Radio 2, e grazie Alessandro al 3487 300 200. Mi sono svegliato con calma stamattina, ci racconta Renato. Ho fatto colazione con un pezzo di pastiera che avevo cucinato ieri, la prima volta che ascolto la tua trasmissione e sto godendo della tua piacevole compagnia mentre pitturo una parete della cucina a cui ho deciso di cambiare colore. L'ho detto, amici, siete sicuramente molto più produttivi della sottoscritta. Mi state raccontando come state passando questa domenica, come avete passato il weekend, e tra hobby e soluzioni domestiche mi state veramente facendo capire quanto io debba rivedere un po' la mia daily routine quotidiana. Va bene, amici, noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo in diretta fino alle 12 con Era Ora Radio 2.
1: Radio 2. Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: get out of it.
1: Si chiama Malcolm Todd, il brano che avete sentito, sentito la Earrings su Radio 2. Era ora ultima mezz'ora insieme, un'altra parte della playlist da scoprire questa domenica mattina qui su Radio 2. Intanto al 348-7300-200 continuano ad arrivare i vostri messaggi. Materiali riciclati, utilizzo solo quelli per le mie opere, ci confida Federico, con tanto di fotografia di quello che sta realizzando. Va bene, se ti va poi ce la spedisci via Asiago per Era Ora Martina Martorano, così vedo meglio le tue opere. Prossima artista ci racconta un po' come sta andando la musica reggae, qual è la nuova direzione di questo genere che in Italia sembra un po' assopito, ma lo sappiamo, la musica fa dei giri immensi, quindi tornerà anche questo genere. Nel frattempo vi dicevo che c'è una giovane ragazza che si chiama Coffee, anzi Original Coffee, che è tra le voci più innovative e influenti della nuova generazione della musica reggae e dancehall, tanto che nel 2020 è entrata nella storia vincendo il Grammy Award per il miglior album reggae con il suo EP di debutto Rapture. Aveva 19 anni ed è diventata così la persona più giovane e la prima donna in assoluto a vincere un premio in questa categoria. Lei si è avvicinata alla musica da piccolina cantando nel coro della chiesa e questo spirito un po' gospel si sente anche nelle sue produzioni. La sua carriera poi è iniziata a decollare nel 2017 quando ha pubblicato sui social un video in cui cantava con la sua chitarra acustica un brano intitolato Legend, un tributo al celebre Usain Bolt, giamaicano, ovviamente stiamo parlando di proprio lui. Il video è diventato virale dopo che poi lo stesso Bolt lo ha ricondiviso sui suoi canali social, ma il brano che un po' l'ha consacrata è questo qui che state per ascoltare, si intitola Toast, Original Coffee su Radio 2.

Original Coffee, la nuova voce del sound giamaicano con Toast dal suo album del 2019 dal titolo Raptor. Stavo vedendo che è uscito un EP da poco con nuove canzoni, non l'ho sentita, attenzione, bisogna fare un ascolto attento di questa regina. Vi raccontavo, la prima donna ad essere riuscita a vincere il Grammy Award per il miglior album reggae con pronto il suo EP di debutto Raptor. Siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2, Martina Martorano con voi. Questo è il nostro nuovo orario, amici, tenetelo bene in testa: 10:30, 12 il sabato e la domenica. Mi fa piacere sentire che al 348 7300 200 c'è qualcuno di voi che mi ha iniziato a seguire già quest'estate, ritrovate un po' di brani che vi avevo fatto scoprire. Salutiamo Viola da Roma, che ci dice che adora questa coffee e che ci ringrazia per la trasmissione. Grazie a te, Viola. E altro artista che in realtà vi avevo per l'appunto fatto ascoltare quest'estate è Sinkane, Hamed Abdullahi Galab. È complicato come nome, quindi ha detto: sentite, mi faccio chiamare Sinkane, così tutto il mondo può trovarmi in maniera più facile. Lui è nato a Londra da genitori sudanesi, poi ha vissuto in Sudan, si è trasferito negli Stati Uniti e poi appunto è arrivato in Inghilterra. Un bel melting pot che ha assolutamente aiutato la sua produzione musicale. Ha lavorato prima come turnista e batterista per vari artisti e band come i Caribou, come Of Montreal. Non vi dicono niente queste band? Non fa niente, li scopriremo nelle prossime puntate di Era Ora. Ed è stato anche il direttore musicale e leader degli Atomic Bond Band, è stato un collettivo di altissimo livello nato per celebrare la musica del leggendario pioniere del funk nigeriano William Oyinbor, e in questo progetto ha collaborato con tanti artisti come David Byrne, Damon Albarn, per dirla appunto, per citarne giusto un paio. È arrivato poi a mettere insieme tutte le sue idee, tutta la sua musica e a tirar fuori un po' di dischi per presentarsi al pubblico come artista solista. Oggi recuperiamo un brano del 2017, Life and Living It, questo è il titolo dell'album, e il brano si intitola Uhu. Così si intitola, ragazzi, non so come pronunciarlo meglio, anche perché lo sentite appunto dalle sue parole. Sinkane su Radio 2, guarda, la faccio partire già perché questo ritmo secondo me è perfetto per la domenica mattina. Vai.

Hurricane, su Radio 2 Era Ora. Sapete, la felicità di fare questo programma è quello di andare a ripescare i miei brani preferiti del cuore, ma non vi nego che sono sempre all'ascolto anche dei vostri suggerimenti al 348 7300 200. Oggi mi state raccontando come passate la vostra domenica mattina, ma se vi va anche di condividere con me quelli che sono i vostri artisti preferiti, io poi prendo nota e nelle prossime puntate magari riesco ad aggiungere anche qualcosa che va incontro ai vostri gusti. Ma mi pare che siete tutti contenti e soddisfatti, ci scrive il nostro amico Luca: ieri puntata clamorosa, anche quella odierna, un tuffo nella storia della musica, cultura, programma stupendo, collocazione azzeccatissima. Luca, che bello, mi stai risollevando sicuramente l'umore. Prendo questo messaggio, faccio uno screenshot e nelle giornate più bue ti rileggerò. Dicevo, la felicità di fare questa playlist per il sabato e la domenica mattina è inserirci anche i miei artisti preferiti, e il prossimo è uno di quelli proprio che metto lì ogni volta che mi chiedono: mi suggerisci un artista italiano meraviglioso? Rispondo: Andrea Laszlo De Simone, perché è uno di quei musicisti capaci di creare un mondo sonoro immediatamente riconoscibile. Parte un suo brano e sei sicura che è lui, non c'è nient'altro in questo momento che suona allo stesso modo. E non ci sono tanti artisti che hanno il suo modo di approcciare la musica. Immaginate, ha fatto un bel po' di dischi, è stato anche forse il primo artista a vincere un César, ma non ama tanto suonare live. In occasione dell'uscita del suo nuovo album ha creato un listening party, cioè una festa per l'ascolto, dove però lui c'era e non c'era, si sentiva solamente il disco, non si poteva sentirlo, non si poteva sentire live, ed è un suo modo di preservare anche la sua integrità musicale. Vive in campagna, è veramente molto fuori dallo star system pop, però sicuramente con i suoi album ci ha sempre regalato grandi, grandi emozioni. Nelle sue canzoni c'è qualcosa che sembra arrivare veramente da lontano, echi di un'altra epoca, arrangiamenti ampi, melodie sospese, suoni che hanno il sapore della memoria, che però riescono sempre a parlare al presente. Non è uno di quelli che sembra, insomma, abbia fatto un copia e incolla. Anzi, è riuscito a recuperare un certo tipo di suono e anche un certo tipo di cura nella produzione, rendendola sicuramente molto, molto moderno. Certo è che il suo lavoro è un continuo recupero di atmosfere, di strumenti, suggestioni che sembrano appartenere a un tempo passato, però non per forza nostalgico, quantomeno sempre al passo coi tempi, come dicevo. Ve l'ho presentato abbastanza bene, direi a Andrea che, insomma, meglio di così non potevo fare. Facciamoci abbracciare da questo suo canto liberatorio, si intitola Vivo. Lui è Andrea Laszlo De Simone e lo ascoltate su Radio 2 Era Ora.

Andrea Laszlo De Simone su Radio 2 con Vivo. Ciao Martina, questo brano è commovente dalla prima all'ultima nota. Un abbraccio Gabriella. Gabriella, sono d'accordissimo con te. C'è chi ci scrive: grazie per aver passato un grandissimo, Andrea è strapotente, grazie per parlare Orni, grazie a te per averci scritto al 348 7300 200. Assolutamente, ve l'ho detto, Andrea Laszlo De Simone è sicuramente uno di quegli artisti da mettere lì nel podio tra i più potenti da un certo punto di vista della musica italiana in questo momento. È uscito un album da poco, sono certa che anche lui sarà protagonista delle prossime puntate di Era Ora su Radio 2, ve l'ho detto, dalle 10.30 alle 12 il sabato e la domenica. Ragazzi, questo vuol dire che mi mancano pochi minuti, giusto il tempo per presentarvi la prossima band, anzi presentarvi il prossimo brano, perché vede l'unione di una band con una delle artiste più amate dell'ultimo anno. Secondo la giuria dei Grammy Awards, l'artista emergente migliore del 2026. Sto parlando di Olivia Dean con gli Ezra Collective. Ezra Collective è un collettivo, o un quintetto per dirla in modo classico, tra le band col suono più centrato sicuramente della scena internazionale. Ascoltate il nuovo album Here Because of Hope, che è uscito da poco, anche perché ha segnato un record. Ve lo dico non tanto per raccontare numeri, ma anche per osservare come le cose stiano cambiando nelle preferenze. Con questo disco i ragazzi sono il primo gruppo jazz maschile britannico a raggiungere la vetta con un album in studio. Se pensiamo che insomma il jazz sia roba da vecchi, forse è il caso da riconsiderare la questione. Li posso presentare prima di chiudere, ormai è tradizione. Alla batteria Femi Coleoso, leader della band e batterista, e poi dovrò partire gli applausi, vabbè. Al basso TJ Coleoso, bravo, grazie Fede. Joe Hyman Jones sono le tastiere e il pianoforte. Tipe Ogunjobi alla tromba e James Mollison al sassofono tenore. Loro sono gli Ezra Collective. Perdonatemi, ma ormai è un po' una consuetudine di Era Ora su Radio 2 presentare questo collettivo come si deve, anche perché appunto stanno conquistando tutta la scena. Io vi saluto con il brano dal titolo No One Is Watching Me. Prima però ci tengo a salutare tutta la squadra di Radio 2: Matteo Tarquini alla visual, grazie Gianluca D'Ascenzi, grazie a Linda Critelli, Federico Scoppio, Matteo Strada, e soprattutto grazie a tutti voi per avermi seguito e per averci scritto in tantissimi al 348 7300 200. Lascio la linea a Francesca Parisella e Emanuele Castrucci, ritornati anche loro con Radio 2 in forma. Ciao ragazzi, scusate, ieri non vi avevo salutato, un abbraccio e un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione. E quindi non mi... che devo fare Fede? Abbiamo finito? 10 secondi, facciamo partire il brano intanto in sottofondo. No One Is Watching Me, dall'album Dance No One Is Watching, gli Ezra Collective e Olivia Dean. L'appuntamento è a sabato e domenica prossimo 10.30, 12, Radio 2, Era Ora.

0: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Lunch is ready!
6: Listo in la mesa!
7: Essen ist fertig!
5: A tavolo!
6: È pronto! In tavola!
8: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
9: 2-2. Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
10: Dettagli in negozio online.
11: Radio 2 informa.
12: Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Domenica 20 settembre, ben trovati a Radio 2 informa, seconda puntata della nuova stagione e poi anche puntata speciale, perché da quest'anno Radio 2 informa vi accompagna il sabato, come ben sapete, ma anche la domenica. E allora il buongiorno vi arriva direttamente da Francesca Parisella e da
13: Emanuele Castrucci. La domenica, anche la domenica ci siamo.
12: La domenica è sempre.
13: L'abbiamo fatto d'estate, ci abbiamo preso gusto e continuiamo tutto l'anno con la domenica.
12: Ma vi siete persi forse la puntata di ieri?
13: No. Oh, no, beh, ma è facile.
12: No, e allora Rai Play Sound, lì digitate Radio 2 Informa, recuperate la puntata, ma intanto recuperate il tempo perché restate qui con noi, abbiamo tantissime cose di cui parlare per stare in forma. Stare con

0: vederti mai più.
1: È Noemi che ci chiede cosa facciamo questa sera. Abbiamo sicuramente già degli impegni organizzati, ma sicuramente un impegno che avete già preso è quello con Radio 2 in forma, quindi dovete restare con la sottoscritta Francesca Varisella, con Emanuele Castrucci, ma anche con il nostro primo ospite di oggi. Do il buongiorno e la buona domenica al dottor Andrea Zanoni, che è un chirurgo responsabile dell'ambulatorio malattie esofago stomaco dell'ospedale di Rovereto, azienda sanitaria universitaria integrata di Trento.
2: Era lunghissima.
1: Buongiorno, lunghissima, ce l'ho fatta.
3: Non buongiorno, dottor Zanoni. Buona domenica.
2: Buongiorno.
1: Stiamo con lei per approfondire uno dei campi più affascinanti della medicina moderna. Quante volte ci è capitato di vedere come i pensieri interferiscono con la salute dell'intestino?
2: È vero.
1: Cioè, praticamente un dialogo costante, e vogliamo capire proprio con il dottor Zanoni com'è possibile che cervello e intestino, che sono così distanti, siano poi così collegati. Quali sono i canali che usano per potersi parlare? Tant'è che addirittura quando si parla di intestino viene anche definito secondo cervello. Perché, dottor Zanoni?
3: Questo è un tema estremamente interessante, perché intestino e cervello comunicano continuamente, è un dialogo continuo in andata e in ritorno, è a doppio senso, non è solo dal cervello all'intestino ma anche viceversa. L'intestino comunica, il cervello comunica con l'intestino tramite il nervo vago, che va in avanti e indietro, ma la cosa importante e praticamente significativa è che all'interno del nostro intestino c'è tutta una rete di neuroni enorme, milioni di neuroni nella parete intestinale, e sono così tanti da fare, da meritare proprio il nome di secondo cervello. D'altra parte, l'intestino è il luogo dove ci sono più neuroni se studiamo il sistema nervoso centrale del cervello.
1: Ma davvero?
2: È pazzesca questa cosa.
3: È giusto chiamarlo secondo cervello.
2: Ma è pazzesca questa. Ecco, allora, tutte le volte che uno è emozionato, no? Che comincia a pensare a qualcosa.
1: Sono le controindicazioni.
2: Che possono essere gravissime o anche semplicemente le farfalle dello stomaco.
1: Farfalle? Intendevi proprio le farfalle?
2: Io volevo dire una cosa così molto carina, dai, non voleva essere invasivo. No, ma io invece devo dire una cosa, che c'è il microbiota che mi perseguita costantemente in Radio 2 Informa. Allora, dottore, vorrei sapere precisamente intanto cos'è, ok? E questo dialogo tra intestino e cervello conta il microbiota?
3: Conta, e come? Il microbiota, allora intanto che cos'è? Il microbiota è l'insieme dei microrganismi, principalmente batteri, ma non solo, ci sono anche virus e funghi, che si trovano nel nostro intestino.
1: Ma forse prima lo chiamavamo flora intestinale?
3: Esatto, è quella che una volta si chiamava la flora batterica intestinale, ma siccome con la flora non c'entra niente, non c'è nessun vegetale, è più corretto chiamarlo microbiota. Per il 90% è contenuto nel nostro intestino. Anche sulla pelle ce n'è, ma è principalmente nell'intestino. Una cosa interessante è che abbiamo una quantità di batteri enorme, si calcola che pesino oltre 2 kg, cioè più del fegato, che è il nostro organo più pesante, e che come numero siano addirittura di più delle cellule del nostro corpo. È chiaro che sono cellule più piccole rispetto alle cellule del nostro corpo, ma sono addirittura un po' di più rispetto alle cellule che compongono il nostro corpo. Quindi noi siamo un individuo che porta una marea, una miriade di microrganismi che collaborano con noi quando sono sani, o ci possono danneggiare se invece sono dei batteri un po' più birichini.
1: E allora, proprio di questi batteri birichini in qualche modo vogliamo parlare, perché, dottor Zanoni, quali sono i segnali che ci fanno capire che questo dialogo tra il cervello e l'intestino, o tra l'intestino e il cervello, perché abbiamo capito che va in entrambe le direzioni, non sta funzionando bene?
3: Ma è importantissimo dire che il microbiota è coinvolto in questo processo di comunicazione, produce sostanze che possono essere positive o negative, concorre ad esempio a formare la serotonina, l'ormone detto l'ormone della felicità, è prodotto per il 90% all'interno dell'intestino.
2: No, vabbè.
1: 90%. Allora, siccome ci ha dato una notizia veramente fondamentale, quindi la salute dell'intestino conta tantissimo, perché conta anche la produzione
2: sull'umore
1: della serotonina. Facciamo così. Aspetti, dottor Zanoni, ascoltiamo insieme un brano e poi torniamo qui a Radio 2 Informa proprio per avere maggiori dettagli su questo passaggio molto molto interessante.

0: stavamo dicendo con il dottor Andrea Zanoni quanto sia importante la salute dell'intestino per anche la nostra felicità. Abbiamo capito che il 90%, giusto? Non ci siamo confusi.
1: Della serotonina è prodotto dall'intestino e questo arriva al cervello, e nel cervello la serotonina, oltre al ormone della felicità, si trasforma anche in melatonina, che è quella che ci fa dormire bene.
0: Quindi non solo felici e riposati.
2: Cioè, ragazzi, qui si vola, eh.
1: Sì, avere un intestino sano è importantissimo per riposare bene, per essere felici. E quindi avere un intestino in salute e un microbiota, nostro alleato, in salute, è fondamentale. Quando questi si alterano, come si diceva prima, si crea un disequilibrio, e questo disequilibrio lo possiamo vedere come gonfiore addominale, come alterazione dell'albo, si dice in medichese, cioè alternanza tra la stitichezza e la diarrea, oppure un dolore addominale, o anche disturbi un po' di digestione lenta, che in medichese
0: quindi
1: si chiama dispepsia.
0: Anche un po' le flautolenze possono essere.
2: Aia, aia.
1: Le famose di cui volevo parlare prima.
2: Sì,
0: le farfalle, che lui chiamava farfalle.
2: Io parlavo di farfalle, non siete romantici, mi andate.
1: Le farfalle sono nello stomaco.
2: Giustamente.
0: Queste sono fuori dallo stomaco.
2: E quando spiccano il volo, diciamo. Allora stiamo degenerando. Allora riprendiamo un attimo il timone della situazione. Allora, io volevo sapere se ci sono degli alimenti che possono avere degli effetti favorevoli proprio su questo asse intestino-cervello.
1: Beh, allora, la dieta sana, la dieta mediterranea, è una dieta che già ci fornisce tutto di quello di cui abbiamo bisogno. Ci vogliono delle fibre, ad esempio le verdure, i legumi, i cereali integrali, gli alimenti fermentati come lo yogurt, il kefir, di cui penso abbiamo tutti sentito parlare, ma anche gli omega 3 del pesce azzurro, i polifenoli della frutta colorata, l'olio extravergine di oliva, tutte queste cose fanno bene. È chiaro che quando si cominciano ad avere un po' di problemini può essere necessario fare riferimento a un nutrizionista che ci aiuti a usare la giusta dose di questi alimenti per controllare i nostri disturbi. Ma se no, una dieta sana e completa, varia, è alleata del nostro intestino, del nostro microbiota.
0: Dottor Andrea Zanoni, lei ci ha parlato di quei piccoli disturbi che possono essere frutto di un dialogo, diciamo, un po' alterato tra cervello e intestino, intestino e cervello, magari quando siamo sotto stress, siamo un po' agitati, non lo so, dobbiamo avere un appuntamento importante, un appuntamento di lavoro, ma ci possono essere anche collegamenti con quelle patologie un po' più noiosette, tipo la gastrite, tipo il colon irritabile, questi problemi, appunto?
1: Certo, allora, intanto bisogna ricordare una cosa: il nostro sistema nervoso enterico, cioè il secondo cervello, è più primitivo del sistema nervoso centrale, quello che è importante per la digestione, fa dei processi che vanno avanti per i fatti loro. Insomma, è un po' come quando andiamo in bicicletta che pedaliamo, non dobbiamo continuare a dire al cervello pedala, pedala, pedala. I piedi vanno avanti da soli e noi possiamo pensare ad altro. Allo stesso modo il sistema nervoso enterico va avanti per i fatti suoi, per molte funzioni, e quando ci sono delle emozioni il sistema nervoso enterico reagisce ad esempio dando dei disturbi, come può essere un po' la diarrea, o può essere lo stomaco che si chiude. E non è una cosa assurda, sempre pensate che gli antichi egizi 4000 anni fa pensavano che le emozioni si trovassero nell'intestino. Sono stati poi i greci a pensare che invece fosse all'interno della testa il pensiero, ma per gli egizi i sentimenti erano nell'intestino, e forse in qualche modo avevano ragione.
0: E allora la musica, e torniamo subito con il dottor Andrea Zanoni a parlare di questo dialogo cervello-intestino, che ogni tanto qualche problemino ce lo dà.

0: Qualcosa per te, Ligabue, ci dà l'assist per continuare questo bel dialogo col dottore Andrea Zanoni, che ci sta informando su questo rapporto tra intestino e cervello, che uno dice che c'entra l'intestino col cervello, e invece stiamo scoprendo che veramente tantissimo, forse sono i due organi che comunicano di più in assoluto nel nostro corpo. Abbiamo fatto l'esempio della bicicletta e io sempre lì vado a parare, sai Francesca, che proprio è come una calamita per me.
1: È più forte di lui quando c'è anche un piccolo elemento che fa parlare di attività fisica. Lui
0: io vado
1: subito.
0: E allora, dottor Zanoni, ma l'attività fisica influisce su questo rapporto intestino-cervello?
2: Assolutamente sì, l'attività fisica influisce tantissimo su
1: questo
2: rapporto.
1: Quindi bisogna fare attività fisica.
0: Diciamolo.
2: È indispensabile, l'attività fisica fa benissimo sotto tantissimi aspetti, è in grado di modulare il microbiota, riduce l'infiammazione, migliora, permette la secrezione di ormoni benefici, di endorfine, ci fa star bene, abbassa il cortisolo, aumenta i muscoli, muove l'intestino. Insomma, fa bene, ci permette di dormire meglio perché ci stanca anche, permette alla mente di essere più lucida, perché dopo attività fisica si sta meglio. Quindi,
1: e così non dà fastidio all'intestino.
0: Esatto, così non combatto.
2: Non dà assolutamente fastidio all'intestino, anzi è importante anche quando abbiamo problemi in intestino, ad esempio in chirurgia. Dopo l'intervento chirurgico l'intestino diventa un po' pigro, si blocca un pochino per i primi giorni. La prima cosa che si chiede ai pazienti è di non stare a letto, ma è di muoversi, camminare in corridoio, passeggiare. Questo, già solo questo, aiuta l'intestino a rimettersi in moto. Quindi figuriamoci se non fa bene avere attività fisica, ecco, nelle nostre vite quotidiane.
1: Camminare è l'indicazione, quindi proprio ieri tra l'altro qui a Radio 2 Informa parlavamo di come è importante camminare e quali sono le indicazioni da avere. Grazie al nostro Emanuele abbiamo avuto tutte le indicazioni, quindi recuperate anche la puntata di ieri su Rai Play Sound per avere anche i suggerimenti per poter camminare, anche perché quando parliamo di attività fisica non stiamo dicendo che dobbiamo diventare tutti Alcaraz o Sinner, dobbiamo semplicemente
0: No.
1: Sarebbe stato bello. Ma dobbiamo semplicemente muoverci un po' e farlo nel modo giusto. Che non è una passeggiata guardando le vetrine. A proposito, dottor Zanoni, si parlava prima per l'appunto di quanto sia importante l'alimentazione per la salute del microbiota, per quindi anche questo collegamento tra l'intestino e il cervello, ma se non bastano tutte queste accortezze, quando è il momento di ricorrere a una terapia e quindi a questo punto a uno specialista, come nel suo caso, per capire qual è la terapia giusta?
2: Allora, quando si parla di disturbi correlati allo stomaco o intestino, ma a volte anche alla depressione o all'ansia, spesso si parla di situazioni che inizialmente partono con uno stress acuto. Lo stress acuto di per sé non è una cosa negativa, anzi è una cosa che ci tiene pronti a fuggire, a combattere, questo viene definito in natura, cioè quando la gazzella sta mangiando l'erba, a un certo punto se arriva il leone la gazzella smette di mangiare ed è pronta a scappare. Se continuasse a mangiare avrebbe dei problemi, e se il suo stomaco dicesse no, io devo continuare a digerire, lasciami tutto il sangue non arriverebbe ai muscoli e i muscoli non permetterebbero alla gazzella di fuggire. Quindi lo stress di per sé, nella nostra parte animale, quando è acuto ci fa bene, perché ci fa reagire alle situazioni di potenziale pericolo, di difficoltà. Quando però lo stress diventa cronico può dare dei problemi, e allora si può sviluppare la malattia da reflusso per quanto riguarda la parte dello stomaco e l'intestino, la malattia la sindrome intestino irritabile, che spesso sono collegate, tanti pazienti hanno sia l'una che l'altra. E in questi casi ovviamente bisogna intervenire un po' più in maniera professionale, cioè andando da un medico che ci possa dare delle indicazioni.
1: E prima di avere le indicazioni dal medico, che in questo momento ci sta aiutando a capire bene questo asse così importante cervello-intestino, quindi capire anche quali possono essere le terapie che ci possono aiutare, facciamo così: lasciamo prima la parola, anzi la voce, a Robbie Williams con Millennium e poi torniamo con questo interessante argomento qui a Radio 2 Informa.

0: Williams, che diamo la linea ai colleghi del GR2 per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Subito dopo torna Radio 2 Informa, perché abbiamo veramente una lunga lista di domande ancora da rivolgere al nostro ospite. Restate qui, restate all'ascolto di Rai Radio 2.
1: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Luciano Cozzolino. La cronaca in apertura: nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, un uomo ha ucciso uno dei ladri che stava tentando di entrare nella sua casa sparandogli con la sua pistola.
4: Erano le 2 della scorsa notte quando il proprietario di una casa in ristrutturazione in via Roma, nel centro di Baldissero d'Alba, nel cuneese, ha sentito dei rumori provenire dall'esterno. Era solo e quando si è affacciato alla finestra ha visto diverse persone, forse 5, che erano già entrate nel suo cortile. A quel punto ha preso la sua pistola, regolarmente detenuta, e ha sparato nel buio diversi colpi verso le sagome in movimento. Uno dei proiettili ha colpito a morte uno dei malviventi, un 25enne di origini albanesi, residente a Torino. I complici lo hanno lasciato a terra senza vita e sono scappati. Il proprietario di casa, un 35enne italiano, ha subito chiamato il 118 e i carabinieri di Bra. I sanitari hanno tentato di rianimare la vittima senza riuscirci. I militari del nucleo operativo di Cuneo hanno interrogato a lungo l'uomo che ha sparato. Come atto dovuto per consentire i rilievi, è finito sotto inchiesta per omicidio volontario. A indagare per competenza territoriale è la procura di Asti. Simone Zazzera, GR2.
3: Sono in una comunità le sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate ieri pomeriggio in un negozio di abbigliamento vicino a casa. Si è trattato di un incidente, ha dichiarato il padre. Portati in comunità anche gli altri 4 figli a lui affidati. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono per capire se si siano allontanate da sole o se siano state accompagnate da qualcuno. Sale la tensione sul fronte medio orientale. Gli Stati Uniti diffondono un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato.
5: L'Iran e i gruppi che lo sostengono potrebbero prendere di mira strutture diplomatiche, imprese e cittadini statunitensi in tutto il mondo. È l'allerta lanciata dal Dipartimento di Stato rivolta agli americani che si trovano in Medio Oriente o che intendono andare nella regione. Il messaggio viene rilanciato dall'ambasciata a Gerusalemme ed altre sedi diplomatiche in Medio Oriente. I cittadini sono esortati ad alzare il livello di vigilanza e a tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e interruzioni dei collegamenti. Un segnale ulteriore di tensione arriva dal presidente Trump, che torna con un giorno di anticipo alla Casa Bianca dalla sua residenza in campagna. Dietro all'allarme, il conflitto legato all'Iran e agli Houthi dello Yemen, che ieri hanno preso di mira per la prima volta la capitale saudita Riyadh, colpendo un deposito di petrolio vicino all'aeroporto. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, avvertono gli Stati Uniti. Livia Liberatore, GR2.
3: Pioggia di droni su Mosca nel terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali. La difesa russa sottolinea di aver abbattuto oltre 1000 droni di Kiev in tutto il paese e anche sopra la Crimea. Colpita anche una raffineria vicino alla capitale e si registrano 2 vittime, un anziano e una donna. L'Ucraina intanto fa i conti con un nuovo massiccio lancio di droni anche sulla capitale, vittima una donna e 3 bambini. Cambiamo pagina: non solo adolescenza inquieta, con la riapertura delle scuole torna anche l'ansia dei genitori. Che cos'è il contagio emotivo e perché fa male ai nostri figli?
6: Paura per i voti, aspettative prestazionali, preoccupazione per le relazioni dei figli. Il ritorno a scuola è un passaggio soglia nella vita delle

0: famiglie e, se mal gestito, può trasformarsi in un cocktail esplosivo. Un sistema di vasi comunicanti dove l'ansia di un genitore può generare ansia nel figlio e viceversa. Ma dove finisce la preoccupazione e dove comincia l'ipercontrollo? Stefano Rossi, psicopedagogista, autore del libro Genitori in ansia.
1: L'ipercontrollo inizia tutte le volte che noi ci sostituiamo in un compito evolutivo, cioè quando usiamo il mantello di Superman per schermare i nostri ragazzi di fronte alle fatiche della vita. Lì gli togliamo delle capacità emotive e sociali che devono sviluppare in prima persona.
0: E anche il linguaggio conta.
1: Ecco, una frase che a volte ripetiamo, che però non aiuta, è come è andata a scuola, perché in qualche modo dice al figlio: io non vedo te, ma io vedo il voto. Un'alternativa potrebbe essere esplorare insieme le emozioni. C'è qualcosa che oggi ti ha reso felice, che ti ha fatto arrabbiare o magari ti preoccupa. In questo modo parliamo di loro e non parliamo di noi tramite loro.
0: Mauro Zanda, GR2.
2: E siamo allo sport con il calcio. La domenica di campionato si apre con Fiorentina-Napoli, da poco iniziata. Il risultato è fermo al momento sullo 0-0. Alle 15 due partite: Frosinone-Como e Parma-Genova. Alle 18 Juventus-Atalanta. Alle 20:45 Milan-Lecce chiude il programma della quinta giornata. Non solo calcio, sarà una domenica ricca di appuntamenti con il Gran Premio d'Austria di MotoGP, la finale di Supercoppa italiana di basket tra Milano e Venezia e gli europei maschili di pallavolo con l'ottavo di finale tra Italia e Danimarca. È tutto, la linea torna a Radio 2 in forma. Prossimo GR2 alle 13:30.
3: Radio 2 in forma.

0: questo brano che inizia la seconda parte di Radio 2 in Forma, l'appuntamento di Rai Radio 2 per parlare di benessere e di salute sotto tanti punti di vista. Oggi stiamo analizzando l'aspetto che collega il cervello all'intestino, la salute dell'uno e anche la salute dell'altro. E la salute è un po' di tutto il corpo, abbiamo capito.
1: Abbiamo visto che al 90%, insomma, se ci fa star bene questo connubio.
0: È molto importante.
1: Capiamo.
0: Francesca Parisella, Emanuele Castrucci con noi, il dottor Andrea Zanoni che ci stava per l'appunto dicendo quando appunto c'è un problema legato a una gastrite, a un intestino irritabile e a problemi che possono derivare proprio da questa connessione tra il cervello e l'intestino, quali sono le terapie che possono essere prese in considerazione da un medico, ovviamente poi in base alla tipologia del paziente.
2: Allora, noi abbiamo fortunatamente abbiamo sempre più strumenti nella nostra cassetta degli attrezzi, quindi non abbiamo più un solo farmaco e quindi abbiamo molte possibilità. Spesso però queste terapie non vanno prese in maniera isolata, ma vanno usate contemporaneamente, sfruttando l'effetto, diciamo, sinergico. Ad esempio ci sono degli integratori che contengono dei polifenoli che sono hanno una funzione antinfiammatoria, oppure si possono dare dei probiotici o dei derivati dei probiotici come l'acido butirico, il butirato, che è un potente antinfiammatorio non solo a livello intestinale, ma viene assorbito anche a livello sistemico e anche per quanto riguarda le infiammazioni a livello del sistema nervoso centrale, perché aiutano a formare la barriera ematoencefalica, cioè una barriera che protegge il cervello da eventuali insulti. Possiamo dare anche dei prodotti di origine naturale che contengono queste sostanze antinfiammatorie. Poi si può usare, se il problema principale è il problema gastroesofageo, si possono usare dei farmaci di barriera che formano una patina protettiva che aiuta a evitare che ci sia un contatto tra le sostanze irritanti e la parete dell'esofago.
0: Invece quelli che noi chiamiamo comunemente gastroprotettori?
2: Sì e no, nel senso che ci sono questi che si fanno questa patina protettiva.
1: Ah sì, sì, tipo gel,
2: sono quelli che chiamiamo di più antiacidi tecnicamente. Quelli che più vengono definiti gastroprotettori sono i famosi prazoli, cioè gli inibitori della pompa protonica. Questi sono dei farmaci che bloccano la secrezione dell'acido. Può essere utile, perché se il problema è come se fosse un'ustione, se io spengo il fuoco aiuto l'ustione a guarire, però l'ustione possiamo aiutarla con altri prodotti che non aiutano a guarire prima.
1: Oh dottore, ma se io inizio questa terapia perché appunto soffro di qualche patologia e quindi comincio la terapia, ma c'è una fine oppure dovrò andare avanti per sempre poi con questi farmaci?
2: Io sono contrarissimo concettualmente alle terapie a vita. Terapie a vita sono condizioni veramente veramente infrequenti. Può succedere, esistono casi particolari, però in generale la stragrande maggioranza delle volte le terapie possono essere fatte per un periodo o a cicli durante l'anno. È importantissimo che si faccia questo sotto controllo medico. La durata della terapia ce la definisce il medico. Fare le cose con il fai da te o utilizzare l'intelligenza artificiale può essere estremamente pericoloso, non sempre ci danno informazioni corrette.
1: L'intelligenza artificiale
2: molto spesso si può interrompere.
0: Non è un medico l'intelligenza artificiale, può darci dei consigli, ma devono essere sempre ovviamente confrontati con un medico, così come abbiamo fatto anche noi oggi qui e facciamo sempre a Radio 2 in Forma. E quindi ringraziamo il dottor Andrea Zanoni, responsabile ambulatorio malattie esofago e stomaco ospedale di Rovereto, azienda universitaria Trento. Grazie veramente per essere stato con noi e a presto risentirci. Buona domenica.
2: Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Preparatevi, stiamo per allenarci, abbiamo sentito che l'attività fisica fa bene.
1: Ah no, quello è Babbo Natale.
0: Già è stato Natale.

0: People, Empire of the Sun, la musica che ci tiene compagnia, la musica che ci accompagna anche in questa puntata di oggi di Radio 2 in forma domenica. Sì.
1: Oh.
0: Da quest'anno siamo anche la domenica a tenervi compagnia per parlare di salute, di benessere e parlare anche di tanti aspetti che ci possono aiutare a star bene, come quello che abbiamo appena trattato. A proposito, parlando dell'asse cervello-intestino, il nostro ospite, il dottor Zanoni, diceva è fondamentale l'attività fisica, e noi qui lo sappiamo molto bene, perché Emanuele, che sia sabato che sia domenica, ci dà le indicazioni per fare attività fisica. Ieri abbiamo parlato proprio della camminata, che è uno dei modi migliori per cominciare a muoverci.
1: Esatto, Francesca, proprio la cosa più spontanea che possiamo fare, no? Uscire da casa, cercare un percorso agevole, ecco, quello deve essere la cosa fondamentale. Non vi andate ad infilare in tratti di strada trafficati, pieni di gente, perché non riuscite a fare niente. Cercate un parco, anche una strada che sia un pochino più isolata. E mi raccomando, le tre cose fondamentali da ricordare: il passo deve essere un passo naturale, un appoggio naturale, non cercate dei passi esagerati che poi usate troppo il tallone e fate una mossa stranissima.
0: Com'è il proverbio? Mai fare il passo più lungo della gamba.
1: Ed è lì che parte tutto. Poi mi raccomando, il ritmo della vostra camminata deve essere aerobico, non vi fate la passeggiatina guardandovi a sinistra e a destra da turisti, ma deve essere un passo abbastanza importante che vi porta più o meno ad avere il limite del parlato, cioè nel senso, se pensate sempre, se adesso dovessi parlare con una persona un pochino si
0: un
1: deve
0: po' di fiato,
1: sentire
0: ce l'ho.
1: Che ce l'ho un po' di fiatone.
0: Chiamate Emanuele, provate a parlare con lui, se avete il fiato allora
1: io rispondo a
0: continuare.
1: Tutti adesso vi do il numero, allora 3-3.
0: Adesso non stiamo per darvi numeri, ma stiamo per darvi altri esercizi, un mini circuito per allenarci. Adesso abbiamo detto fuori casa, facciamolo anche in casa, restate qui.

0: ti dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio sull'asse Genova-Napoli, e siamo anche noi su un asse particolare, quello tra cervello e intestino. Oggi a Radio 2 in Forma abbiamo capito come l'attività fisica fa bene al nostro cervello, fa bene al nostro intestino, e se stanno bene loro stiamo tanto bene anche noi. E allora, attività fisica, dopo una bella passeggiata possiamo anche fare un mini circuito. E allora Emanuele, che è super allenato, vi darà le indicazioni per questo mini circuito. La sottoscritta, che non si allena da 4 mesi, non vi preoccupate, farà la parte di chi ha difficoltà a recuperare, ma non è una parte, è la realtà.
2: No, ma questo mi piace molto, che invece ci sei tu, che fai vedere che la cosa è molto semplice da riattivare.
1: Aspetta a dirlo. Allora, per chi vuole ridere un attimo,
2: ma dai, ma puoi ridere, ma non è così.
1: Andare su canale 202 per vedere gli esercizi, oltre che seguirli naturalmente in radio.
2: Esatto. Allora, parliamo soprattutto per gli amici che ci stanno solamente ascoltando, quindi cercheremo di spiegare al massimo quello che stiamo per fare. È un mini circuito di 4 movimenti
1: semplici,
2: con 6 ripetizioni per ogni movimento. Quindi iniziamo con la cosa più semplice possibile per chi ci ascolta solamente. Facciamo un movimento di squat. Lo squat, che cos'è? Un piegamento sulle gambe, quindi
1: come se ci stessimo sedendo.
2: Bravissima, esatto, su una sedia non troppo alta, insomma abbastanza bassa, quindi tengo le gambe divaricate.
1: Mi posso piegare poco.
2: Metto le gambe leggermente divaricate, leggermente più larghe della larghezza delle spalle. Esatto, le punte un pochino verso l'esterno, lasciate che il piede deve seguire praticamente la linea del ginocchio. Se andiamo troppo all'interno andiamo a fare un movimento che non va bene. Lasciamole un po' libere, andiamo a fare 6 piegamenti. Pronta?
1: Sì.
2: Via. Uno
1: e scendo e risaliamo.
2: E due. Ok, lo facciamo 6 volte questa volta, ok?
1: Quindi continuiamo a fare gli squat, quindi ci sediamo e ci rialziamo.
2: Senza fermarci, continuiamo, ne facciamo altri 6, ma quando arriviamo su facciamo un piccolo jump, un piccolo saltino.
1: Quindi, sul posto,
2: quindi faccio piegamento, vado su, piccolo jump. Ok, per 6 volte, quindi facciamo 6 squat normali, 6 squat jump.
1: Con poi il salto.
2: Esatto, poi facciamo questa coreografia, tu fai un passo indietro, io un passo avanti, andiamo sempre in posizione squat e facciamo un movimento laterale, quindi facciamo 3 passi.
1: Restiamo sempre bassi?
2: Sempre bassi, e facciamo 3 passi laterali.
1: Ma io non ce la faccio a stare bassa tutto il tempo.
2: 2.
1: Io non sono allenata come te.
2: E poi ritorno là. 1.
1: Beh, io mi posso alzare alla metà.
2: 2. No. E 3. E ne abbiamo fatti 6. Ok? Anche di questo.
1: Quindi granchietto.
2: Bravissima. Quindi 6 squat, 6 squat jump, 6 squat laterali e poi chiudiamo tutti con questi saltini sul posto come se dovessimo prendere un frutto dall'albero. Quindi braccio sinistro in alto, gamba destra, e poi salto col contrario praticamente.
1: Come se stessimo salendo una scala.
2: Una scala, bravissima. Mi mando come salire una scala. Benissimo.
1: Come una scala, però io qui c'ho dei pesi, mi fanno cascare il pantalone.
2: E qui, sì, e qui il picco d'ascolto va in alto, ma noi dobbiamo fare questo movimento. Ricordate che quando fate il movimento braccio sinistro, gamba destra, uno è il balzo dall'altra parte. Contate 1, 2. 3 fino a 6.
1: Ah, quindi ogni volta che andiamo sullo stesso braccio contiamo 1.
2: Esatto,
1: quindi
2: bravissimo.
1: Quindi bisogna fare
2: bravissimo,
1: un movimento completo.
2: Bravissimo.
1: Questi esercizi tutti insieme, oppure io che non sono allenata posso prendere una pausa tra una parte e l'altra degli esercizi?
2: Manco per niente, li fai i 4 li fai tutti insieme, ok? E poi ti fermi un minuto e mezzo
1: tra
2: uno e l'altro.
1: Un minuto e mezzo dall'altro.
2: E almeno 3 ripetizioni, per 3 volte lo facciamo.
1: Vabbè, proviamo a fare questi esercizi. Prossima settimana, sabato prossimo, faremo un po' il conto.
2: Vediamo che è successo.
1: Anche dei muscoli
2: dai,
1: che non sento
2: dai,
1: più,
2: vediamo che
1: sento
2: successo,
1: troppo.
2: Vediamo che è successo.
1: Restate qui perché c'è un altro ospite che sta per raggiungerci, sempre per parlare dell'asse intestino-cervello, ma come fare in modo che il cervello non dia troppo noia all'intestino. Lo spegniamo un po' il cervello?
2: Ogni tanto così.
1: Voi lo spegnete Radio 2, questa è Radio 2 in Forma.

0: Miriam Makeba, l'onda verde, poi torniamo subito qui a Radio 2 in forma.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Partiamo dalla 23 dove si registrano 6 km di coda tra Pontebba e la barriera di Ugovizza a Tarvisio in direzione di Tarvisio. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, un incidente provoca 2 km di coda tra Trezzano e Baggio Cusago verso l'allacciamento con la 8. In A7 Milano-Genova 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori in corso. Lavori anche in A10 Genova-Ventimiglia con code a tratti per 5 km tra Borghetto Santo Spirito e il tratto successivo a Finale Ligure in direzione di Genova. Traffico intenso in A14 con code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Infine in A3 Napoli-Salerno code in uscita a Castellammare di Stabia per chi proviene da Napoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 14.58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Radio 2 informa.

0: d'amore.
1: Ed è arrivato il momento qui a Radio 2 Informa, dopo le notizie dell'Onda Verde, di parlare d'amore, d'amore per il nostro corpo, per il nostro cervello, con un ospite che ci aiuterà un po' a spegnerlo il cervello, probabilmente, perché abbiamo capito che può dare problemini all'intestino.
2: Oh, ma non poco, non poco.
1: Francesca Farisella, Emanuele Castrucci, è con noi il dottore Emanuele Caroppo, psicoterapeuta della ASL Roma 2. Buongiorno, benvenuto, buona domenica, doc.
3: Buona domenica a
2: buongiorno,
3: voi.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, abbiamo capito che le alterazioni del microbiota ci possono dare un po' di problemi, ma anche dal punto della psiche è possibile che ci sia questa alterazione microbiota, alterazione anche della, diciamo, dell'equilibrio della psiche?
3: Assolutamente sì, però ecco, dobbiamo fare attenzione ad una cosa: ancora non è stato individuato il batterio della tristezza e dobbiamo non pensare che basti raccogliere un campione di feci per fare una diagnosi di ansia e di depressione.
2: Okay.
3: Quello che sicuramente noi possiamo dire è che nella complessa conversazione che spiega l'ansia, che spiega la depressione, c'è una nuova voce, quello del microbiota. Sicuramente dobbiamo farci attenzione, però poi la scienza ci mette in evidenza che dobbiamo prendere sempre queste cose con molta cautela e quindi è necessario fare degli approfondimenti sempre più avanzati ed ulteriori.
2: Allora, sul, diciamo, sullo stato umorale generale, tra uomo e donna c'è anche una questione di età che potrebbe dare problemi sul nostro umore o su questo, ecco, su questo microbiota che mi perseguita a me, questo microbiota da
1: ormai è ovunque il microbiota,
2: cioè, ce l'ho ovunque io questo microbiota, cioè l'età può portare più problematiche?
3: L'età, il sesso biologico, il genere, il tipo di vita che viene fatto, sicuramente sono tutti quanti fattori che noi dobbiamo considerare come tante voci di un coro. Ecco, non esiste un fattore specifico, tipo l'età o tipo il sesso, che può determinare un'alterazione. Ovviamente sono stati fatti degli studi che mettono in evidenza come le donne siano più propense per 1.7 a sviluppare ansia e depressione.
1: Ecco.
3: E quindi
1: ecco. No, sì, perché noi donne purtroppo non solo ci prodighiamo per gli altri, ma il problema è ci preoccupiamo.
3: Questo è vero, c'è uno studio bellissimo che mette in evidenza che le donne che hanno due figli maschi hanno maggior rischio di incorrere in un accidente cardiaco.
1: Ecco.
3: Quindi stressa di più.
2: Perché c'è un attacco costante.
1: Io che ho a che fare con Emanuele tutti i sabati e tutte le domeniche, come faccio a sopravvivere? E invece per quanto riguarda lo stress, magari appunto possiamo essere sotto stress per una circostanza in particolare, certe volte invece siamo sotto stress un po' più continuato nel tempo, perché siamo lì che rimuginiamo sulle cose che ci danno fastidio, magari la domanda è molto semplice: è più lesivo per la nostra il nostro benessere psicologico uno stress acuto o uno stress prolungato nel tempo? Per acuto intendo un forte stress.
3: Vede, lo stress acuto è come un campanello di allarme che ci prepara al pericolo. Lo stress cronico è quello stesso campanello di allarme che non riesce più a spegnersi, perché nel momento in cui lo stress ci prepara al pericolo trasforma il nostro corpo, aumenta la pressione, il cuore aumenta la frequenza, rilascio di adrenalina e tutte quante sostanze, per cui il corpo è costantemente pronto a confrontarsi con un pericolo che però
2: che è costante. Ecco, questo è il problema.
1: Se io ho una
2: cosa ricorrente, no? Come faccio a dire, vabbè, non ci pensare, però dai, lascialo fare, lascialo correre.
3: Non si può dire non ci pensare, perché è come dire ad una persona che ha il singhiozzo non avere il singhiozzo. Quindi,
1: non è così automatico.
3: Non è così automatico. Quello che noi possiamo fare è aiutare quella persona a capire perché si lascia condizionare la vita da qualcosa a cui continua a pensare anche oltre il dovuto.
1: E noi continuiamo a parlare con il dottore Emanuele Caroppo perché vogliamo capire bene come aiutare il cervello a stare più tranquillo, a non farsi troppi pensieri, a non farsi stressare troppo e di conseguenza anche a far star bene l'intestino. La musica, quella di Rai Radio 2, e torniamo subito a rivolgere tante, tante domande al dottor Caroppo.

0: continuiamo a parlare di questo collegamento cervello-intestino, continuiamo a capire come possiamo aiutare il cervello a non dare troppi problemi all'intestino.
1: Esatto.
0: Perché poi, insomma, se vi foste persi la puntata potete recuperarla su RaiPlay Sound e capire quali possono essere le controindicazioni, blande o un po' meno blande. Esistono degli approcci specifici, dottor Caroppo, che sono stati proprio studiati per persone che hanno disturbi a livello intestinale, dal punto di vista però psicologico? È mai stato pensato un rapporto del genere e in qualche modo gestito, e come?
2: Sì, le evidenze scientifiche mettono in evidenza che la terapia cognitivo-comportamentale e la ipnoterapia rivolta all'intestino hanno un buon risultato.
0: Quindi mi potrebbe passare una gastrite, un reflusso grazie a una terapia del genere?
2: Più che passare, limiterei gli effetti del colon irritabile, ad esempio, perché può condizionarmi la vita, per cui attraverso queste terapie il sintomo può rimanere il sintomo che poi vedrà il gastroenterologo, ma sicuramente non invaderà più la mia quotidianità.
0: Interessante.
1: Allora, dottore, io le devo fare una domanda veramente fuori da qualsiasi schema che nessuno si può aspettare,
0: soprattutto originale,
1: ma di un'originalità clamorosa. Lo sport può aiutare in questi casi?
2: Assolutamente sì, è stato detto anche prima dal dottor che mi ha preceduto, dal collega che mi ha preceduto, assolutamente sì, facendo però attenzione ad una cosa, che lo sport che aiuta è quello che può essere ripetuto, non quello che una volta che lo facciamo ci sovraccarica talmente tanto che poi non riusciamo
1: più. Ci manda in stress addirittura in maniera
2: assolutamente
1: peggiore.
2: Quindi quello è importante tenerlo a mente, perché se è vero che riduce i fattori di infiammazione e quindi aiuta ovviamente la motilità intestinale, tutto quanto il resto che prima è stato detto, uno stress sportivo eccessivo può invece
1: fare il contrario. Certo.
2: Esattamente, fare il contrario.
0: Quindi bisogna saper scegliere sicuramente l'attività fisica da praticare, e invece meditazione, respirare.
1: Questo sì, dai.
0: Tante volte io ho sentito dire: beh, perché non provi a fare meditazione, così ti rilassi, passano i problemi. Però io conosco anche tante persone che provano a fare meditazione e tutta quella serenità fanno difficoltà a sopportare, gli prende l'ansia perché è troppo lento.
1: Io sono
0: tutto.
1: Io che non ci riesco, perché invece vedo delle persone che fanno
0: dei viaggi meravigliosi,
1: un'autoterapia clamorosa. Io rosico ci riesco.
2: Ma perché non è quella la forma. Allora, la nostra mente può essere attivata e abbiamo un telecomando. Per alcuni va bene il tasto meditazione, per altri magari va bene il tasto feedbox.
1: Ah, ok.
2: E quindi l'importante è rendersi conto che anche l'attività che io vado a fare premendo il tasto deve essere un qualche cosa che sia in sintonia col mio modo di essere e con la persona che realmente sono.
0: Cioè. E allora facciamo così, premiamo il tasto musica, perché forse anche la musica ci potrebbe aiutare. Ah, tra poco ci risponderà il dottor Emanuele Caroppo. Intanto restate qui, perché questa è Radio 2 Informa.

0: La musica, quella di Rai Radio 2 che ci tiene compagnia, la musica anche potrebbe aiutarci, dottor Caroppo, in qualche modo a tranquillizzarci, a superare i momenti di stress, i momenti di difficoltà, a farci passare anche una forte arrabbiatura. Ma quale musica? C'è una musica in particolare? C'è un libro, un film che ci possono aiutare?
1: Non esiste una playlist della felicità, l'ho detto qualche tempo fa, sì. E ognuno deve trovarla propria. Quindi è ovvio che se io ho un genere che a me piace e che può aiutarmi a rilassarmi o che invece può aiutarmi a darmi più energia, quello è il genere che fa bene. Su questo, ecco, le evidenze scientifiche sono chiare, ognuno deve trovare il proprio genere di musica, anche se poi altri studi mettono in evidenza, ad esempio, che nel disturbo dell'attenzione e dell'iperattività la musica house?
2: Ma dai!
0: Aiuta, la musica
1: ha
0: house.
1: Un suo effetto.
2: Olé.
1: Ha un suo effetto.
0: È molto d'accordo con questo anche il nostro regista Leonardo Carioti, che dice sì, in effetti è un'ottima terapia.
2: Oh, ma allora ci sono delle abitudini quotidiane che possiamo consigliare per ridurre lo stress?
1: Sì, e sono quattro. Ritmo.
0: Ritmo.
1: Movimento.
0: Ok.
1: Recupero e relazione. Ritmo. Io vado a dormire.
2: Pensavo tutte R, mi piace da morire. Questo è il movimento, ma fregato.
1: Vado a dormire con costanza, però è ovvio. Cioè, c'è la sera, insomma, che posso.
2: Che
1: fare.
2: Non è una signora,
1: E quindi, no, ho l'orario per andare a dormire, quindi ho scadenzata, no, alcune attività nel corso della mia giornata. Il recupero è fondamentale, le relazioni sono fondamentali, sì. E anche nell'ambito delle relazioni che ci automodulano, autoregolano, anche importante saper con chi poi interagire, quindi scegliere anche persone che non ti riversino addosso solo ed esclusivamente.
2: Ah, è verissimo.
0: E infatti fanno cenno dall'altra parte del vetro il nostro tecnico Luca De Ioris, ma anche il nostro curatore Luca Bona, e dicono: noi da adesso stabiliremo un orario in cui si va a dormire e basta, non ce n'è più per nessuno.
2: Sì, a Roma dicono l'allero.
0: Difficile che questo avvenga. E chissà se può avvenire anche di avere un esercizio veloce, dottor Caroppo, che possiamo fare se abbiamo un momento di ansia, di stress, agitazione, che può influenzare la salute del nostro intestino e quindi magari darci un po' di problemini. Abbiamo sentito, insomma, può essere un problema legato a un po' di diarrea oppure a un blocco intestinale. Possiamo fare qualcosa nell'immediato se siamo fuori casa, diciamo un po' un pronto intervento?
1: Porsi sempre una domanda e chiedersi perché lasciamo che un sintomo vada a gestire la nostra quotidianità, perché deve essere più forte il sintomo. Noi siamo in grado di gestirlo e non dobbiamo lasciare che sia la ricerca di un bagno a delineare la nostra geografia vitale.
0: Devo dire, un'indicazione da tenere veramente, veramente a mente, e per questo ringraziamo il dottor Emanuele Caroppo, psichiatra della ASL Roma 2, per averci aiutato ad aiutare la nostra mente, la nostra serenità e il nostro intestino, che tra poco verrà ovviamente in qualche modo aiutato anche dal nostro chef.
2: Deliziato,
0: è proprio di dolci che stiamo per parlare.
2: Oh.

0: UB40, quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma anche grazie all'alimentazione sana, e quindi è con noi il nostro chef Alessandro Circello che ci aiuterà a trovare qualcosa di gustoso, di sano, che però ci aiuta anche un po' a farci passare quei 5 minuti.
1: Dai, su.
0: Buona domenica Alessandro, cosa cuciniamo insieme?
2: Oggi un dolce senza zucchero.
0: Ecco. Però già che è dolce la cosa, hai mi capito? Piace.
2: Un dolce non dolce, allora l'ideale è una caprese, quindi la caprese è adatta a tutti, anche ai celiaci, perché nel dolce caprese tipico della costiera amalfitana c'è il cioccolato fondente, c'è il cacao amaro e poi ci sono delle mandorle tritate o comunque farina di mandorle, delle uova. Poi invece del burro, dell'olio extravergine di oliva italiano possiamo mettere, e al posto dello zucchero, lo evitiamo, possiamo mettere della stevia, che è diciamo un'erba aromatica tipica, che ha un po' un sapore di liquirizia.
0: Una domanda, se volessi farlo senza zucchero completamente, si può?
2: Certo, la stevia alla fine è un'erba aromatica, però non si trova, comunque dà il retrogusto di liquirizia. Possiamo mettere della frutta. E in
0: quindi
2: questo
0: comunque
2: caso,
0: una base zuccherina dobbiamo metterla,
2: serve per dare un po' più di sapidità, però possiamo farlo senza. L'importante è mettere, quindi non so, 300 grammi di cioccolato fondente, dobbiamo mettere 6 uova intere e 200-300 grammi, almeno 300 grammi di farina di mandorla, quindi delle mandorle tritate, e poi un 200 grammi, quindi tipo un plum cake, 200, tutto uguale come grammatura.
0: Ma quindi non ci possiamo sbagliare.
2: Un 200 grammi di olio extravergine di oliva, l'alternativa allo zucchero o alla stevia, possiamo mettere della frutta oppure non metterla proprio, come si suggeriva Francesca, e mettere un po' di erba aromatica, la menta per dire, il basilico sta molto bene col cioccolato, o dei pezzettini di pesca e le albicocche, quindi a cubettini. Si chiude in una tortiera, quindi va frullato il tutto, si mette in una tortiera e va cotto a 180 gradi per almeno 30 minuti, se facciamo una tortiera da 30 centimetri, che è la classica torta, e poi possiamo accompagnarla da un'emulsione di frutta.
0: Io però devo fare una domanda delle domande, e ogni volta che io preparo un dolce mi chiedo, io lo faccio sempre forno non ventilato, in questo caso ventilato o non ventilato?
2: È sempre meglio ventilato, perché c'è più aria, c'è più
1: non
2: aria,
1: ci poteva prendere.
2: Rimane più morbido, con il forno diciamo statico può seccare il dolce e dare meno umidità, perché professionalmente abbiamo le valvole aperte, però a casa, quindi questa è la soluzione. E se non vi riesce la stabilità, potete usare pochissimo bicarbonato dentro, poco bicarbonato, o comunque in questo caso no, ma il sale e zucchero si usa molto in pasticceria per dare stabilità e friabilità. Infatti in tanti biscotti anche delle industrie, quei 2 grammi di sale, magari 200 grammi di zucchero ci sono sempre, serve proprio per dare ancora più croccantezza e stabilità. Quindi questa è l'idea del dolce, anche il grembiule ufficiale.
0: E infatti, ma sei bellissimo, chi sta seguendo sul canale 202 può vedere che ufficialmente abbiamo anche il grembiule Rai Radio 2. Ringraziamo Alessandro Circello, che tornerà con il suo grembiule anche sabato prossimo puntuale per darci altre ricette gustose ma anche sane. Grazie Alessandro,
1: grazie Ale, grazie.
2: Alla prossima ricetta.

0: Ed è con Tommaso Paradiso che arriviamo alla fine della puntata di quest'oggi di Radio 2 in Forma. Tu, mi raccomando, Emanuele, prepara gli esercizi. Io mi alleno.
1: Sarò tutta la settimana a pensare a

0: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Spara i ladri nel cortile di casa e ne uccide uno. È successo nella notte a Baldissero d'Alba in Piemonte. Ritrovate le sorelline scomparse in Sicilia, ma è giallo sulla notte passata in un negozio vicino casa. Al GR la testimonianza del padre. E si indaga sulle influenze dei suprematisti sul ragazzino che ha accoltellato la professoressa a Roma. All'estero, Medio Oriente allerta degli Stati Uniti per una possibile escalation. Trump rientra in anticipo alla Casa Bianca da Camp David e la situazione nella penisola arabica fa temere uno shock petrolifero. E nel giorno del voto per il rinnovo del Parlamento di Mosca cresce la tensione anche in Russia con oltre 1000 droni lanciati nella notte dall'Ucraina. Domenica intensa anche sul fronte della politica italiana, con tanti leader in campo, non solo la premier Meloni che ha annunciato un provvedimento con il numero massimo di stranieri nelle classi e il divieto di burka nelle scuole, ma anche Conte, Salvini e Vannacci. Infine per lo sport calcio, in corso Fiorentina-Napoli, nel giornale anche MotoGP, GP, basket e pallavolo. Buongiorno, in studio Fabiana Cofini. In provincia di Cuneo, dunque, un uomo ha ucciso uno dei ladri che stavano tentando di entrargli in casa, sparandogli con la sua pistola.
3: Verso le 2 della scorsa notte, un 35enne italiano che dormiva da solo nella casa dei genitori ha sentito dei forti rumori provenienti dal cortile, uno stabile in ristrutturazione nel centro di Baldissero d'Alba. I ladri, 4, forse 5 persone, probabilmente puntavano ai materiali edili ammassati lì. Per allontanarli, l'uomo ha impugnato la sua pistola, detenuta per uso sportivo, e ha sparato una decina di volte in direzione delle sagome coperte dal buio. Almeno un proiettile ha raggiunto e ucciso uno dei malviventi, un 40enne originario dell'Europa dell'Est. I complici lo hanno lasciato a terra senza vita e sono scappati. Il 35enne ha allertato il 118 e i carabinieri, ma i sanitari non hanno potuto far nulla per rianimare la vittima. I militari del reparto operativo di Cuneo stanno ancora interrogando l'uomo, che come atto dovuto è indagato per omicidio dalla procura di Asti, competente in questa zona del cuneese. Da quanto è emerso fin qui, avrebbe sparato nell'oscurità, data la scarsa illuminazione stradale, con un'arma che non avrebbe potuto portare fuori dalla casa in cui abita, diversa da quella in cui si trovava. Simone Zazzera, GR2.
2: L'accoltellamento della professoressa da parte di uno studente 13enne a Roma. Le indagini puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola e in una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne. E ora il caso delle sorelline scomparse venerdì a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate ieri in un negozio. Al nostro giornale il padre parla di un incidente.
4: Tutta San Cataldo si è mossa. E secondo voi perché? Solo perché sono bambine? O perché signor Costanza è stato sempre un papà esemplare?
5: Sono in comunità le sorelle di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate ieri pomeriggio in un negozio di abbigliamento vicino casa. Un incidente, dice il padre al giornale radio.
4: Che ero convinto di aver detto alle mie figlie, dentro il negozio della ragazza dove sono state trovate, la ragazza cinese che è la mia fidanzata, è tornata a casa che un attimo papà è a casa. Poi abbiamo visto che erano uscite. In realtà invece si erano nascoste.
5: Per la procura di Caltanissetta però sono necessari ulteriori accertamenti. Da sole o accompagnate da qualcuno si cerca di capire come siano arrivate al negozio dove sono state ritrovate. Lì avrebbero trascorso la notte fino al giorno seguente. Nel locale ancora sotto sequestro i carabinieri cercano elementi per ricostruire la vicenda. In comunità anche gli altri 4 figli dell'uomo a lui affidati. Dal 2023 era seguito dai servizi sociali ma non per maltrattamenti, precisa. I militari hanno ascoltato anche la titolare dell'attività. Le bambine sono serene, riferiscono i volontari che le hanno ritrovate. Fabrizia Ralla, GR2.
2: Andiamo all'estero. Sale la tensione sul fronte medio orientale. Gli Stati Uniti diffondono un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato, ma ci aggiorna in diretta Livia Liberatore.
6: Secondo il comando militare iraniano, gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere le operazioni contro di loro. È l'ultimo segnale che la tensione nell'area sta crescendo. Oggi il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un'allerta rivolta ai cittadini

0: statunitensi che si trovano in Medio Oriente o che intendono andare nella regione. L'Iran e i gruppi che lo sostengono potrebbero prendere di mira strutture diplomatiche, imprese e cittadini statunitensi in tutto il mondo. E intanto il presidente Trump torna con un giorno di anticipo alla Casa Bianca dalla sua residenza in campagna. Dietro all'allarme c'è l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi dello Yemen, che ieri hanno preso di mira per la prima volta la capitale saudita Riyadh, colpendo un deposito di petrolio vicino all'aeroporto.
1: Grazie a Livia Liberatore. Ora il caro energia, il blocco delle esportazioni dell'Arabia Saudita rischia di provocare uno shock petrolifero in Europa. Si lavora alle contromisure.
2: L'obiettivo è essere pronti alle nuove scosse che arrivano direttamente dal Medio Oriente e dall'Arabia Saudita. L'oleodotto Est-Ovest, fondamentale per il trasporto del petrolio in Europa, è bloccato. Le raffinerie potrebbero non avere materia prima sufficiente nei prossimi mesi, con rischi sui rifornimenti e i costi. L'incubo è che il barile arrivi a costare $140, vicino al prezzo raggiunto durante la crisi del 2008. I carburanti sono già carissimi. Oggi il gasolio servito in autostrade è a 2,9 euro al litro. Serve intervenire presto, ma per ora ci sono solo appuntamenti fissati sul calendario. Il G7 Energia annunciato dal francese Macron, la riunione dei paesi euro il 9 ottobre che dovrebbe affrontare la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Se l'Europa non decide, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, l'Italia è pronta a muoversi da sola. Paola Rania, GR2.
1: Pioggia di droni su Mosca nel terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali. La difesa russa sostiene di aver abbattuto quasi 2000 droni di Kiev in tutto il paese e anche sopra la Crimea. Colpita anche una raffineria vicino alla capitale e si registrano due vittime, un anziano e una donna. L'Ucraina intanto fa i conti con un nuovo massiccio lancio di droni anche sulla capitale. Vittime, una donna e 3 bambini. Andiamo in Germania, dove a Berlino e nel Mecklenburg Pomerania anteriore si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Le urne sono aperte fino alle 18. Per la prima volta in entrambe le elezioni possono votare anche i giovani a partire dai 16 anni. E ora la politica italiana, perché c'è una giornata densa di appuntamenti politici. Ci dice tutto qui in studio Daniele Petraroli.
3: Buongiorno, cominciamo dalla Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni ha chiuso poco fa la festa dei giovani di Fratelli d'Italia Phoenix. Andiamo subito in diretta dalla nostra inviata Federica Ionta.
4: Un intervento centrato sulla scuola, anche se la platea di Gioventù Nazionale si è scaldata soprattutto durante gli attacchi alle opposizioni, anche ironici. Volevamo cantare bollo ciao, ha detto Meloni. A Conte hai fatto la campagna elettorale col super bonus e alla segretaria del PD Alice Line non hai argomenti per attaccarci. Quindi l'annuncio sulla scuola, appunto, sentiamo.
5: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, ha detto Giorgia Meloni. Da Phoenix con Federico Foroni, lì allo studio.
3: Grazie Federica, occhi puntati nel centrodestra, poi sul Pratone di Pontida, la storica kermesse dedicata quest'anno a Umberto Bossi, scomparso a marzo. Matteo Salvini ha annunciato un congresso straordinario a ottobre per chiedere la fiducia della Lega. Una risposta a chi chiedeva una gestione più collegiale del partito e maggiore attenzione al nord, a cominciare da Massimiliano Romeo, Attilio Fontana e Luca Zaia. Passiamo alle opposizioni. Da Orvieto, dove ha partecipato all'evento organizzato da Gianni Alemanno, Roberto Vannacci ha ribadito: le nostre linee rosse non sono negoziabili, specificando che un'eventuale alleanza con il centrodestra si farà a ridosso delle elezioni. Nel campo largo l'attenzione è su Nova, la kermesse che definirà il programma che 5 Stelle porteranno al tavolo degli alleati. Nel pomeriggio chiuderà Giuseppe Conte, che ieri ha ribadito: le armi allontanano la pace, no al riarmo. E sarà interessante vedere se arriverà una risposta dal PD con la segretaria Elly Schlein, che questa sera chiuderà la festa dell'Unità a Bologna. È tutto a te.
1: Grazie Daniele Petraroli. Cambiamo pagina. Oltre 20.000 persone hanno accolto con entusiasmo nella celebre arena rock Waldbühne di Berlino il ritorno di Gianna Nannini a 38 anni dal suo epocale concerto dell'88. 2 ore di musica in cui ha cantato i brani più celebri del suo, 50 anni, dei suoi 50 anni di carriera, con un nuovo album in arrivo, Gianna Gold, e il tour del 2027 che la porterà in 10 città dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-2025. E ora lo sport, in studio con noi c'è Emanuele Granelli.
6: Ciao Fabiana, buongiorno a tutti.
1: Partiamo dal calcio, è in corso la prima partita di questa domenica di campionato.
6: Fiorentina-Napoli, è appena iniziata la ripresa, il Napoli avanti 1-0 grazie alla rete dello scozzese Gilmour al 23esimo del primo tempo. Il programma della quinta giornata prosegue poi con due partite alle 15, Parma-Genoa, delicato scontro diretto, entrambe con appena un punto in classifica, e Frosinone-Como. I lariani con una vittoria possono raggiungere Inter, Roma e Lazio in vetta. Il tecnico Fabregas prova ad allentare pressioni e aspettative sulla squadra e su se stesso, citando la celebre frase di José Mourinho. Ascoltiamo Fabregas.
7: Come diceva Mourinho, ci sono allenatori che hanno vinto tanti titoli e ci sono allenatori con zero titoli. E io sono un allenatore con zero titoli e devo fare tantissima strada per dimostrare di essere un buon allenatore.
6: Un titolo importante come lo scudetto lo ha vinto Maurizio Sarri alla Juventus. Oggi il tecnico toscano torna da avversario allo Stadium. Alle 18 la sua Atalanta sfida i bianconeri. Sarri ricorda così il suo capitolo a Torino.
8: Né orgoglio né rimpianto. È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta. Però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
6: Deve chiudere una settimana complicata invece il Milan. Dopo il KO in Europa League contro il Benfica, stasera alle 20.45 arriva il Lecce a San Siro. Il tecnico dei salentini, Eusebio Di Francesco, non si fida però del momento critico dei rossoneri. Ascoltiamo Di Francesco.
9: Affronterei una squadra che ha tanta qualità all'interno, tante soluzioni. Ovviamente loro stanno attraversando magari sì un periodo difficile, ma io vedo una squadra con tanto talento, che ha la possibilità di poter uscire in qualsiasi momento dalle difficoltà.
1: E questo era tutto per il calcio, però non c'è solo appunto il pallone, Emanuele, è una domenica ricca di appuntamenti.
6: A partire dalla MotoGP, alle 14 il via al Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg, partirà davanti a tutti lo spagnolo Jorge Martin. Ieri ha conquistato pole position, gara sprint e il momentaneo primato solitario del mondiale con 3 punti di vantaggio sul ducatista Marc Marquez. Stamattina Marco Bezzecchi invece è stato il più veloce nel warm-up. Alle 17 palla 2 invece della finale di Supercoppa Italiana di basket tra Milano e Venezia, in palio il primo titolo stagionale si gioca a Tortona. Nel pomeriggio anche il via ai campionati mondiali di ciclismo a Montreal in Canada con le 2 cronometro individuale, alle 15 quella femminile, 2 le azzurre in gara, Elisa Longoborghini e Vittoria Guazzini, alle 18 invece 18.45 la prova a tempo maschile, tra i favoriti Filippo Ganna e c'è anche Mattia Cattaneo. Dulcis in fondo, gli europei maschili di pallavolo tornano in campo. Gli azzurri del CT Fefè De Giorgi stasera alla Palavela di Torino alle 21.05 agli ottavi gli azzurri sfidano la Danimarca.
1: Ed era tutto per la pagina sportiva, ringraziamo Emanuele Granelli. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Patrizio Gotti e Giovanni De Palma. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2 nel pallone, il prossimo GR2 alle 15.30, a più tardi. Da Fabiana Cofini, buon ascolto.

0: Radio 2 nel pallone.
1: Radio 2 nel pallone, buon pomeriggio a tutti, siamo tornati nel nostro appuntamento del sabato e della domenica. Eccolo con me, il mio compagno di viaggio, il co-conduttore Paolo Paganini. Ciao sì. Paolo, come stai?
2: Tutto bene, dopo le fatiche di ieri, che abbiamo aperto alla grande con Ciccio Graziani e con Domenico Marocchino. Ringraziamo anche i tanti ascoltatori che ci hanno scritto e ci hanno mandato i piatti del giorno, perché si mangia anche dopo le 14, quindi si è spostato anche il discorso del pranzo, quindi un ringraziamento a loro, al nostro Luca Bona, e noi siamo pronti per Radio 2 nel pallone, la vendetta, perché noi abbiamo sia il sabato la che la domenica.
1: Allora intanto approfittiamo per ricordare che siamo anche in onda sul canale 202 del digitale terrestre, e soprattutto Paolo vogliamo lanciare la domanda, perché ogni puntata abbiamo una domanda cult, e quella di oggi io la direi, Paolo, sei pronto?
2: Sono pronto, dai.
1: Sei pronto? La domanda è il VAR, secondo voi serve o no? Perché mai, insomma, come in questo campionato, la domanda, Paolo, è più che legittima.
2: Poi avremo degli ospiti ad hoc che ci spiegheranno proprio questa nuova linea di comportamento di Orsato e della classe arbitrale, che tende ovviamente non solo a velocizzare il gioco, ma praticamente chi sta nella sala VAR va a prendersi un aperitivo ultimamente, cioè non interviene più. Intanto, attenzione, ha pareggiato la Fiorentina, perché stava vincendo il Napoli 1-0 con gol di Gilmour. Vediamo poi chi è l'autore del gol. Comunque una Fiorentina che ha raggiunto, ha agguantato il Napoli. Siamo nel secondo tempo.
1: E allora Paolo, ricordiamo comunque ai nostri amici che ci ascoltano di scriverci al 348-7-300-200 per interagire con noi, sia sulla domanda che vi abbiamo lanciato, il VAR serve ancora o no, ma anche per altre domande, Paolo.
2: Assolutamente, intanto possiamo dire che è un'autorete. Quindi c'è stato un tiro da fuori area con autorete di un giocatore, di un difensore del Napoli, lo andremo a vedere qui. Eccolo qua. Andiamo un po' a sentire un po' di music.
1: Io direi di sentirla, Paolo. Sentiamo J-Ax, Vita, Morte e Miracoli.

0: Eccoci qua, noi torniamo in diretta con Rai Radio 2 nel pallone con Laura Bart, Luca Bona che è il nostro direttore d'orchestra in regia. Intanto diamo un aggiornamento, avevamo detto prima di sentire e ascoltare il pezzo di J-Ax che la Fiorentina aveva pareggiato, autorete di gol di Jimenez con un tocco decisivo di un difensore del Napoli. 1-1 il punteggio tra Fiorentina e Napoli. Ma noi facciamo un passo indietro,
1: certo,
0: Laura.
1: A questo punto, Paolo, io andrei a vedere quelli che sono appunto i risultati di questa giornata di campionato. Bologna-Torino di ieri è terminata con un pareggio 1-1. Il Cagliari ha vinto sull'Udinese per 1-0 con un gol di Maldini al 54esimo. E poi ieri alle 18 all'Olimpico il big match Roma-Inter che è terminato in pareggio 2-2. Alla doppietta di Coné ha risposto la doppietta di Lautaro Martinez. E poi ieri sera la Lazio ha vinto 2-0 contro il Venezia.
0: E questo significa che praticamente abbiamo un terzetto in attesa di quello che farà il Como oggi, che è impegnato alle 15 contro il Frosinone, un terzetto che riguarda Roma, Inter, ma soprattutto la Lazio. E direi, Laura, che qua dobbiamo fare anche un applauso a Rino Gattuso che si è catapultato
1: un
0: in una realtà un po' particolare, no? Dopo l'esperienza, eccolo qua l'applauso, lo merita.
1: È meritatissimo, Paolo, perché al momento la poltrona è per tre, sono tutti e tre a 13 punti, lo dicevi bene, vediamo cosa combinerà il Como che potrebbe raggiungerle, però Gattuso si merita dei grandi complimenti, no? Perché è un Gattuso da record, mai nessuno sulla panchina della Lazio era riuscito dopo poche giornate di campionato.
0: E io intanto saluto Maria Grazia da Genova che mi dice: saluto Paolo, ma è genovese? No, io abito a Genova, ma in realtà sono spezzino, ci tengo alla mia, voglio dire, terra, al golfo dei poeti. Allora, ricordiamo la domanda anche, perché poi tra poco sta per arrivare un ospite che su questo argomento specifico è abbastanza piccante.
1: È molto carico. Se... la domanda, ragazzi, è: ma il VAR secondo voi serve ancora o no? Perché l'anno scorso interveniva sempre il VAR, quest'anno il VAR è, diciamo, in sorpresa, ordina, no? Tutto sì, nelle mani dell'arbitro, però insomma, no? Ma una via, allora, di mezzo la troveremo.
0: Io voglio comunque, conosco Orsato, è stato un grandissimo arbitro e sicuramente sta portando la sua esperienza anche a livello di direzione, però è anche vero che abbiamo fatto tante battaglie abbiamo fatto nel senso di mondo giornalistico e non solo, per il VAR, la moviola in campo eccetera. Adesso invece pare che il VAR non serva più, giusto o sbagliato lo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che in questo momento magari stanno pranzando, stanno pensando a qualcos'altro, magari pensate anche a questa domanda che abbiamo in qualche modo elaborato sul VAR.
1: Sul VAR. Però Paolo, insomma, tu avrai visto sicuramente ieri all'Olimpico il partitone Roma-Inter, io ho tante domande da farti.
0: Allora andiamo a raffica.
1: Allora, subito, Paolo, secondo te questo pareggio, chi è che deve recriminare di più, la Roma o l'Inter?
0: Ma sicuramente, voglio dire, la Roma è partita fortissimo, ha avuto la grande occasione forse per chiudere la partita con Malen, però è stato provvidenziale l'intervento di testa perché è stato colpito la girata molto bella di Malen, però è stato bravo Martinez e poteva essere 3-1. Da lì però un secondo tempo davvero importante, straordinario, da squadra vera dell'Inter, che ci sta abituando a queste rimonte nel secondo tempo e quindi è diventata un po' una costante. Se devo trovare un difetto all'Inter, che per una squadra del suo calibro secondo me prende troppi gol.
1: È perché sono già 8 se non sbaglio, no?
0: Capisci?
1: No, 10 gol.
0: Esatto, però io voglio
1: anche appunto l'Europa.
0: Io voglio andare a fare un salto, perché è un po' faccio un salto adesso, fallo anche tu.
1: Un salto della musica.
0: Un salto della musica è Ivan Allen, tanta roba, stiamo parlando dell'epoca d'oro della music, non solo della disco, ma anche del rock. Ivan Allen,
1: allora,
0: con Jump.
1: Jump.

0: Questa, che daresta, Paolo? Sì. Siamo qui, Radio 2 nel pallone, Laura Bart e Paolo Paganini. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 348 7 300 200, e la domanda che facciamo ai nostri ascoltatori di oggi è: ma il VAR, ragazzi, serve ancora o no? Perché, Paolo, questa domanda noi la vogliamo fare ad un nostro amico, al nostro super ospite di oggi che è collegato con noi, che è Fulvio Collovati. Ciao Fulvio, come stai?
1: Ciao Laura, ciao Paolo,
2: ciao.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ieri abbiamo avuto ospiti, no, te lo dico perché tuo compagno di viaggio al sabato su Rai 2 insieme a Paolo Ferrari con 90esimo al sabato, abbiamo avuto ospite Domenico Marocchino.
1: No, allora me lo dovevi dire, che me lo dovevi dire.
0: Non venivi.
1: non venivo, non mi piace arrivare dopo di lui.
2: No, ma tu vieni alla domenica, che è molto importante, perché la domenica è la giornata
0: domenica,
2: più importante.
0: È la domenica, scusate.
1: La domenica che non si lavora, allora va bene.
2: Allora, intanto Fulvio, abbiamo lanciato questa domanda, se il VAR serve oppure no. Abbiamo già delle interazioni. Saluto Antonio da Aosta. Buongiorno carissimi, secondo me il VAR è veramente troppo esagerato. Non si può annullare una rete a causa di un quarto di rotula o di un centimetro di scarpino. Riguarda la rete di Gilmour, non sapevo che avesse lasciato la musica per dedicarsi al calcio e andare nei Pink Floyd. Ora, a parte le battute, ricordiamo, salutiamo Antonio da Aosta. Io ti chiedo, ma ne abbiamo parlato prima anche con Laura, Fulvio, a te questo nuovo modo di arbitrare, no? Perché comunque Orsato ha dato delle linee precise. Sì. Ti piace, no? Cioè, il VAR è come se non esistesse più o meno.
1: Allora, prima il discorso è: non si può tornare indietro. Per cui il VAR, la tecnologia, è indubbiamente, anche se a volte mi viene dato del retrogrado, così, io ritengo che il VAR invece sia un mezzo da utilizzare nel modo giusto. Prima lo si utilizzava in modo sconsiderato, forse anche troppo. Adesso, da quando c'è passato, non lo si usa più, lo si usa pochissimo. Bisogna sempre trovare la via di mezzo, perché il VAR è un mezzo. Ci sono degli episodi, per esempio l'episodio del Torino, nella partita tra Bologna e Torino, un episodio che insomma andava discusso, c'è stato il contatto, tutto era rigore, c'è stato questo, lì doveva intervenire il VAR e dare il calcio di rigore che non è stato dato. Per cui io dico: usiamolo nella maniera giusta, e tutto qua. Cioè, prima era esagerato, adesso improvvisamente siamo passati dall'altra sponda.
2: Assolutamente. Intanto salutiamo, cara Laura, la signora Marianna da Roma, che evidentemente sull'onda della rubrica Calcio e Pepe ci dice: oggi couscous, calamari e piselli. Cara Mariana, io ti ringrazio, sono a digiuno, questa cosa mi crea un po' di turbativa.
0: Comunque, guarda Mariana, buon appetito. Se io fossi a Roma verrei anch'io a mangiarle, perché io sono a Milano. Ecco. Comunque, che ci volesse mandare delle schiscette, noi
2: assolutamente
0: non le accogliamo.
2: Tornando invece, caro Fulvio, perché questo discorso poi lo vogliamo approfondire meglio del VAR, io ti volevo chiedere se è cambiata anche in qualche modo la linea del calcio, cioè sull'onda del mondiale. Cioè, è un calcio più veloce, ti piace? Pochi fronzoli?
1: Sì, ti dico subito di sì, ti dico di sì. Questo avvantaggia un po' anche il nostro calcio. Qualche mio collega ha detto che era un calcio il nostro che mancava di intensità. È chiaro che facendo così anche i calciatori si devono rendere conto che gli abiti rischiano meno, che non puoi più fare sceneggiate, non puoi più stare per terra. Per cui questo cosa succede? Questo aumenta l'intensità del gioco, il gioco da una parte e dall'altra. Noi abbiamo bisogno, caro Paolo, di aumentare l'intensità, perché in campo internazionale, poi in Premier League, siamo in difficoltà quando andiamo ad affrontare le coppe. Per cui è giusto così, che gli arbitri fischino, cioè il VAR deve intervenire quando c'è l'episodio doloroso, questo è fuori luogo, ma gli arbitri fanno bene a fischiare meno.
2: Ok, Laura?
0: Beh, io volevo tornare con Fulvio sulla partita di ieri, su Roma-Inter, Fulvio, no? E ti volevo chiedere, secondo te quali sono le certezze di fatto con cui torna il mister, no? La Tula, il Turam che è tornato il vero Turam, Lautaro che ha la fame di gol, perché alcuni vizi, alcune fragilità dell'Inter comunque le abbiamo viste anche ieri sera, cioè il fatto di, nella prima frazione di gioco, di andare un po' in difficoltà.
1: Ma tu parli dell'Inter, per cui di Chivu, ma
0: parlo dell'Inter, Chivu anche, sì.
1: Chivu l'ho anche ammesso in sala stampa nel dopo partita. L'Inter, io ho commentato anche la partita con l'Udinese. L'Inter è una squadra che ha un gioco offensivo, per cui non si può. L'Inter ha fatto 89 gol l'anno scorso, la seconda ne ha fatti, mi pare, 65, una differenza di 24 gol, 80, quasi 90 gol su 40 partite, 28 partite, per cui una media quasi di 2,5 gol a partita. L'Inter il problema del gol non ce l'ha, e che ha i migliori attaccanti, c'è Lautaro al capocannoniere. Il problema è che, appoggiando la fase offensiva con gli esterni, con Di Marco, Carlos Augusto, Bastoni, adesso poi c'è Diouf, Akanji che accompagna, ci si dimentica un po' di quella che è la, questo, ma infatti il Chivu l'ha detto, abbiamo qualche problema in fase difensiva. L'Inter ha preso 8-9 gol già nelle prime,
2: un po' troppi, Fulvio, per una squadra come l'Inter,
1: ma
2: no?
1: Guarda che Lecce li ha presi quasi, solo Lecce ha preso più gol,
2: allora
1: solo Lecce ha preso delle prime 12, ha preso
2: stai
1: più gol.
2: Lì con noi, Fulvio, perché noi ti vogliamo sempre, però è il momento della DJ Laura che ci lancia la prossima canzone.
0: Sentiamoci, ragazzi, dito nella piaga, Miss Italia, e torniamo qui.

0: Dito nella piaga, Miss Italia, Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Paolo Paganini e collegato con noi Fulvio Collovati. Allora ragazzi, devo dirvi che i nostri amici da casa ci stanno rispondendo. Ci scrive Jerry e dice: sul VAR non ha dubbi, dovrebbe intervenire qualche volta in più, perché effettivamente adesso si lascia correre un po' troppo il gioco, è troppo all'inglese. E intanto Jerry, che ci segue, che fa? Finisce di mangiare le tagliatelle che ci ha inviato e poi corre allo stadio perché deve vedere Frosinone Como.
1: Siamo, ma non mangiamo, questa è la cosa. Però assolutamente vedi che Fulvio è, ma sì, come dicevi tu, anche gli ascoltatori da una parte dicono sì, va bene, però alla fine se c'è il VAR bisogna usarlo, non dico sempre, ma bisogna usarlo in certe occasioni.
2: Ma io non voglio mettere il dito nella piaga, bisogna stare attenti, non esagerare. Come sempre succede quando viene, c'è un'innovazione, e il VAR è stata un'innovazione, poi si esagera.
1: Sì.
2: Si esagera, addirittura ti ricordi, c'era anche una come soluzione l'intervento, chiamata del VAR da parte degli allenatori che lo chiamavano a chiamata.
1: Sì.
2: Ma sono tutte balle.
1: Sì.
2: La realtà è che il VAR deve intervenire dalla sala VAR, ma deve intervenire quando è il caso di intervenire, non in modo sconsiderato, ma così, giustamente, quando ci sono degli episodi che l'arbitro non riesce a valutare, a vedere, tutto qua.
1: Ma dopo 5 giornate te l'aspettavi Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica?
2: No, la Lazio no, ti devo dire la verità, però fammi dare merito, come tanti hanno detto, anche a Gattuso, perché è una squadra che ha fatto pochissimo mercato, è una squadra che non, ti dico, ha una sua identità. Ieri è stata anche fortunata, l'ha detto anche Gattuso, ha detto: primo tempo col Venezia non meritavamo, così io la partita l'ho vista, il secondo tempo la Lazio ha meritato, perché è una squadra che gioca in stile Gattuso, con aggressività, con cattiveria, rischi anche in fase difensiva. Non vincerà lo scudetto, perché favorite sono l'Inter, la Roma, probabilmente in terza battuta magari la sorpresa Como, però la Lazio può dire, può dar fastidio, dai, possiamo dire così, dar fastidio.
0: Infatti Fulvio mi ha preceduto, no? Perché ti stavo chiedendo, la Lazio secondo te comunque di fatto continueremo a vederla lì in alto? Magari l'obiettivo che concretamente si può porre è quello dell'Europa? O è troppo,
2: sì, l'Europa,
0: poter sognare
2: no,
0: questo?
2: No, perché? Ma perché no? Io non vedo, insomma, ho visto Milan-Benfica, ho visto Milan in difficoltà, poi stasera magari è una partita più semplice con Lecce, però in difficoltà la Juve ha 7 punti in classifica.
1: Poi ne parleremo, Fulvio.
2: E poi ne parlerete, per cui cioè non è che vedo squadroni che in questo momento, certo siamo appena alla quinta di campionato, però io penso che la Lazio, magari non dico nelle coppe, nella grande coppa, però magari nelle coppe ci può arrivare sicuramente.
1: Andiamo un po' di music, Laura, che dici?
0: Andiamo a sentire un po' di musica. The Killers, When You Were Young.

0: The Killers, When You Were Young, e noi siamo con Laura Bart, Fulvio Collovati, qui siamo sempre su Radio 2 nel pallone, 348 7 300 200, continuate a scriverci perché appena possiamo, al di là dei piatti che ci fate vedere, vi ringraziamo, ma ovviamente gustateli
1: tutti,
0: ci
1: fate venire fame,
0: esatto. Continuate pure così, siamo sempre in compagnia di un grande campione del mondo come Fulvio Collovati. Fulvio, io volevo fare un ragionamento anche sul oggi si sta giocando Fiorentina-Napoli, tra l'altro Laura 1-1 sempre, no?
1: Punteggio. Sono ancora sul 1-1.
0: Allora,
1: confermo.
0: Poi ci sarà la nazionale, parleremo anche di nazionale, però ti chiedo a questo punto, legato al discorso di Roma-Inter, abbiamo parlato della Lazio, c'è una sorpresa che si chiama Cagliari, perché attenzione, comunque il Cagliari 12 punti ce li ha in classifica, ha segnato Maldini che è finito anche un po' nell'occhio del ciclone, lo sappiamo, in settimana. Cosa ne pensi tu del Cagliari? Anche allenatore, Pisacane.
2: 12 punti è sorprendente, dai. Sorprendente, però attenzione, stiamo parlando di una squadra che non ha rubato nulla.
0: Esatto.
2: Cioè, nel senso, non ha avuto dei risultati così scontati. No, attraverso il gioco, attraverso la solidità. Pisacane gli ha dato un'identità, una solidità difensiva, e poi dopo mi pare Maldini sia il terzo gol, no?
0: Dalle sì,
2: Maldini. Terzo
0: sì.
2: Gol, convocazione in nazionale, al di là di quell'episodio lì, chiaramente non piacevole, che per lui e per uno che gioca a calcio, che verrà chiarito, insomma, verrà chiarito in altre sedi, però insomma è un Cagliari che è difficile, almeno in questo inizio del campionato è difficile da affrontare perché è una squadra molto tosta, ecco.
0: Però io ti chiedo anche, prima di far intervenire Laura, che siccome il Como, come abbiamo detto, gioca alle 15, io volevo chiederti, ma questo Como non italiano o pochissimo italiano, a parte Ken, ricordiamo, Ricci, Liberali, voglio dire, sembra che adesso Fabregas abbia un po' inventato il calcio, è bravissimo sicuramente, ma voglio dire, la scuola degli allenatori italiani non ha nulla da invidiare, penso ancora, a quella spagnola.
2: No, ma assolutamente, Fabregas non ha inventato il calcio. Fabregas è sicuramente un ottimo allenatore, uno che avrà un ottimo futuro, andrà, non perché il Como non lo sia, attenzione, perché qui bisogna stare attenti a dire qualsiasi cosa, non perché non lo sia, ma andrà ad allenare o Real Madrid o la una BIC, in poche parole, perché questo è il suo destino. Ha una società, cioè ragazzi, ha una società solida alle spalle, una società che spende fior di milioni per comprargli i giocatori che desidera lui, però è una squadra che gioca bene. Como, io adesso non voglio parlare, Paolo, di scudetto, così, perché insomma andiamoci piano, però Como è la squadra che in Coppa è la squadra che ha giocato meglio, in campionato gioca con una facilità, con un'identità ben precisa, così, per cui è una squadra che se è arrivata quarta l'anno scorso in Champions, praticamente può dar fastidio anche quest'anno alle grandi, alle big, sicuramente
0: certo,
2: darà fastidio.
1: Fulvio, se appunto Cagliari e Lazio in questo momento, guardando il calendario, guardando la classifica, sono rispettivamente a 13 e a 12 punti, no? Ora siamo prima della sosta, poi parleremo anche di nazionale. Secondo te quali sono le due squadre che al momento per te sono state le più deludenti?
2: Il Milan sicuramente, perché dal nuovo corso di Amorim ci si aspettava qualcosa di più, insomma, quando si parla di nuovo corso, addirittura i tifosi del Milan proprio non potevano più vedere Allegri, per cui arriva un nuovo allenatore, ci si aspetta sempre qualche novità positiva in più. La Juventus, mi dispiace per Spalletti, ma 7 punti in classifica con solo 2 vittorie, una sconfitta, un pareggio, 7 punti. Se pensi che il Cagliari ne ha 12, ne ha 13
1: certo,
2: la Lazio, 7 punti, la Juve è deludente.
1: Ecco, e il Napoli?
2: Il Napoli non si può dire che ci sono molte, guarda, Paolo lo sa che io frequento la piazza di Napoli, per cui ci sono molte perplessità, usiamo questo termine, nei confronti di Allegri. Non c'è proprio l'unanimità da parte della tifoseria napoletana nei confronti di Allegri, diciamo ci sono delle criticità. Il Napoli è una squadra che fa fatica, come vedete, fa fatica, Io sono convinto che si riprenderà, però è un'annata, può essere, non avendo fatto mercato, perché De Laurentiis, esatto, non ha fatto mercato, parliamoci chiaro, non ha fatto mercato, può essere un anno di transizione secondo me.
0: Allora, è il momento ancora, no, a Laura, della musica, visto che alterniamo calcio, curiosità,
1: calcio e musica.
0: Ma musica.
1: E questo è un gran pezzo, sentiamo Sombr, My Body Isn't Ready.

0: Present Ready, Radio 2 nel pallone, Paolo Paganini, Laura Barte, vi ricordiamo il nostro numero 3487-300-200 per interagire con noi, per rispondere alla nostra domanda che oggi è: questo benedetto VAR serve ancora o no? Collegato con noi il campione del mondo, un nostro amico speciale, Fulvio Collovati. E Paolo, se sei d'accordo, stiamo parlando di campionato, però insomma la sosta è vicina, Paolo.
1: È molto vicina e c'è grande attesa, Fulvio, per il Mancini 2, il Mancini bis. Intanto, voglio dire, ha avuto tutto il tempo per scandagliare il mercato, fare delle convocazioni ampie, 34 giocatori. Ti convince il Mancini bis intanto, Fulvio?
2: Scremerà dalle 34, normale, ma mi convince. Forse mi avrebbe più convinto Conte, te lo dico, io vado dritto. Ti dico con molta, ma questa è la mia opinione,
1: se certo.
2: Però, insomma, Mancini, insomma, quantomeno punterà sui giovani, almeno valorizzerà. Ho visto che nelle convocazioni ha convocato tanti giovani, non so quanti di questi rimarranno, mi auguro che qualcuno lo faccia giocare, perché noi abbiamo bisogno di linfa nuova, non c'è niente da fare.
1: Esatto.
2: Mentalità nuova, ragazzi che hanno voglia di emergere, di correre, di darsi da fare. Oh, siamo, negli ultimi anni ci hanno, siamo stati abituati male con la nazionale, per cui mi auguro che già da queste partite del Nation League, che sono partite difficili, Francia,
1: certo,
2: Turchia, Belgio, cominciare dal Belgio, insomma ci diano un'indicazione ben precisa, insomma, sui giovani. Io parlo soprattutto dei giovani, non parlo dei veterani, non parlo di Barella,
1: certo, parlo di Donnarumma,
2: sono certezze,
1: Tonali,
2: parlo,
1: certo,
2: di giovani che devono mettersi in evidenza.
1: Però scusa, Fulvio, la tendenza, perché poi se durante l'estate, noi l'abbiamo vissuto durante i dribbling mondiali, Fulvio, è quella di dire bisogna voltare pagina, bisogna rifondare tutte belle cose, belle intenzioni. Però se andiamo a vedere la percentuale di giocatori italiani nel campionato, mi sembra che non sia cambiato nulla alla fine.
2: No, ma quello c'è ragione, ma infatti il cambiamento non è che si fa a parole e poi dopo prendi un allenatore e l'allenatore convoca 5-6 giovani. No, il cambiamento non si fa così, il cambiamento si fa alla base, con la ristrutturazione del settore giovanile, per cui ci vorranno anni, non pensare. Adesso non, cioè le partite chiaramente dobbiamo affrontarle, dopo, adesso c'è la sosta, affronteremo Turchia, Francia, Belgio, eccetera. Però non pensiamo che già di vedere un cambiamento radicale, non sarà così. Cambiamento radicale ci vogliono anni, nei settori giovanili, nella valorizzazione dei giovani da parte degli allenatori che all'estero hanno coraggio a far giocare i 18enni e i 19enni. Da noi no, non ho capito il motivo, però forse sotto questo aspetto qualcosa sta cambiando, dai.
0: Fulvio, ti lancio una provocazione, no? Perché chiaramente, insomma, adesso sì, sui social anche il tema spesso ritorna, parlavi di cambiamento, parlavi di rilanciare i giovani, ma Baldini ti sarebbe piaciuto vederlo?
2: Sì, sì.
0: Sarebbe stata un'altra storia da scrivere, ecco.
2: Ma ti dico di sì, ma perché? Perché noi siamo legati al nome, no?
1: Certo.
2: Siamo legati al nome, al passato, al marchio, ma perché non Baldini? Della Fuente, l'allenatore della Spagna, è un allenatore che arriva dai settori giovanili, ha allenato tutte le nazionali giovanili della Spagna. Guarda cosa ha fatto la Spagna, è diventata campione del mondo. Perché non Baldini? Non abbiamo avuto il coraggio di prendere un nome che non guarda in faccia nessuno, che però rappresenta l'Under 21, non rappresentava il grande calcio, e allora è tutto lì. Io sinceramente avrei fatto quella scelta lì, l'ho anche
1: lo
2: detto.
1: So, lo hai anche detto pubblicamente durante le trasmissioni di Rai Sport sul Mondiale. Fulvio, intanto ti ringraziamo, so che stasera sarai a seguire Milan-Lecce, ti rivolgiamo nelle prossime domeniche quando potrai. Allora, grazie a Fulvio. Abbiamo altri ospiti vicini. Ciao. Cosa facciamo
0: intanto
1: adesso?
0: Sentiamoci le previsioni del tempo.
1: E andiamo a vedere.
3: Radio 2. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. 2-2.
5: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: Meteoradio.
11: Serata con tempo generalmente asciutto su tutto il paese. Nuvolosità più consistente tra Calabria e Sicilia, con tendenza ad ampi rasserenamenti. Velature di passaggio sulle regioni del nord. Domani, lunedì 21 settembre, avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata, con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionari al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Kasabian, Super Powers, Radio 2 nel pallone, Paolo Paganini, Laura Bart, siamo tornati. Nel frattempo, Paolo, è finita anche la partita al Franchi, Fiorentina-Napoli, sì, terminata in pareggio per 1-1. Il Napoli era avanti con Gilmour, ma si fa riprendere dalla Fiorentina al 51esimo, segna Jimenez Sanchez. Vi ricordiamo anche di scriverci, di interagire con noi. La domanda che vi abbiamo lanciato è: ma questo VAR serve ancora o no? Il nostro numero è 348 7 300 200.
1: Abbiamo salutato un campione del mondo come Fulvio Collovati, ma questa è ovviamente una trasmissione Rai Radio 2 nel pallone, dove ospita tanti personaggi di livello, e allora ne vado subito a presentare un altro, visto che si è appena conclusa la partita tra Fiorentina e Napoli. Un collega, un amico e anche un profondo conoscitore della realtà di Napoli, vale a dire Raffaele Auriemma. Ciao Raffaele, ben arrivato.
0: Ciao Raffaele,
2: ciao Paolo,
0: benvenuto.
2: Buona domenica a tutti.
1: Allora, buona domenica anche a te, avrai sicuramente seguito la partita. Che cosa succede a questo Napoli? Sei contento? Si sta riprendendo? Come vedi la situazione in casa Napoli?
2: Guarda, contento no, perché ovviamente le prestazioni della squadra non sono di un livello che le compete, però diciamo che è una formazione, un gruppo che si sta riprendendo, è in convalescenza, considera che oggi ne mancavano 8, quindi
1: certo,
2: comunque Allegri ha dovuto fare di necessità virtù, e se vai a leggere i nomi dei calciatori che in campo erano oggi sono tutti nazionali, quindi diciamo che la rosa del Napoli è competitiva. Probabilmente se avesse avuto un po' più di energia oggi, credo che il Napoli non abbia ancora nelle gambe i 90 minuti, se avesse avuto un po' più di energia la partita l'avrebbe vinta, perché la Fiorentina, che sembrava essersi ripresa nelle ultime due gare, appena subito il gol, mi ha dato la sensazione di una squadra che è tornata ad avere un po' di paura, ecco, gli incubi sono riapparsi, però
1: allora,
2: in definitiva il pareggio è il risultato più corretto.
1: Allora, giusto, tu parli di dubbi. Allora, noi abbiamo, Laura, anche un invitato da Firenze, il collega Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao.

0: Nicolò, ben ritrovato anche a te.
1: Ciao Nicolò, benvenuto.
0: È un piacere nostro. Allora, poi ci sarà Laura che è già pronta, vedo, per domande sia a Raffaele che a te. Io faccio riferimento a quello che stava dicendo Raffaele, e cioè una Fiorentina che anche da te, che voglio dire, sei direttore di tutto mercato web, e anche dagli addetti ai lavori, da tutti noi, era stata definita un po' la regina del mercato. Ricordiamo, Grosso via dopo tre partite, arriva Vanoli. Secondo te, come ha detto Raffaele, sono riaffiorate certe paure? Come hai visto questa partita della Fiorentina?
2: Ma io credo che parto da quello che ha detto alla fine Raffaele, quando ha detto il pareggio è giusto, perché secondo me sul piano delle occasioni poi l'hanno avute tutte e due le squadre. Probabilmente la Fiorentina di Grosso questa partita l'avrebbe persa, perché non c'era feeling con la squadra, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito, perché quando è arrivato Vanoli la Fiorentina ha subito fatto nell'atteggiamento prestazioni diverse, ha battuto il Venezia in trasferta, ha battuto il Pisa in Coppa Italia, oggi ha portato a casa un punto molto importante contro il Napoli, ho visto anche un Fagioli formato nazionale, quindi tutto sommato credo che Vanoli abbia riacceso questa squadra. È vero, la Fiorentina ha fatto tanti acquisti, il Napoli ne aveva bisogno di meno perché la squadra è molto forte, chiaramente c'era una politica diversa impostata da De Laurentiis sul mercato, però sai, quando prendi un gol magari e fai anche delle buone giocate, fai due traverse, perché la Fiorentina comunque era partita bene, è normale che poi un po' di paura ce l'hai. Però il fatto che alla fine l'hai rimessa in piedi e porti a casa e sposti ulteriormente la classifica, la porti sempre in una posizione positiva, perché il trend è due vittorie tra campionato e Coppa Italia, e questa qui mettiamola, quindi sono due risultati positivi consecutivi, e questo è il terzo, quindi in campionato 4 punti, un pareggio contro il Napoli e la vittoria contro il Venezia. Perché ora con questa sosta così lunga e interminabile penso che Vanoli possa migliorare ulteriormente la squadra.
0: Laura,
1: Qui vorrei chiedere a Raffaele Auriemma invece, fronte Napoli, no? Parlavamo di classifica, la classifica del Napoli in questo momento insomma parla chiaro, il Napoli attualmente ha 7 punti, che aria tira a questo punto giù a Napoli, cioè come la state vivendo questa situazione? Raccontaci.
3: Guarda, io credo che a Napoli è meglio non sentire che aria tira, cioè, bisogna far
0: c'è
3: passare
0: un bel clima, dai.
3: Atmosferico.
0: Ecco.
3: Però diciamo che il Napoli negli ultimi 10 anni, oggi è decimo in classifica, negli ultimi 10 anni non era mai stato in questa posizione nelle prime 5 giornate, era stato sempre primo, secondo, terzo o quarto e al massimo quinto nella stagione disgraziata di Rudy García. Quindi non è che la squadra vale il decimo posto, perché, ripeto, andiamo a leggere i nomi dei calciatori che ci sono in campo, sono tutti di altissimo livello, tutti nazionali, soltanto che probabilmente, conoscendo Massimiliano Allegri, è un allenatore che non parte sparato con le sue squadre, preferisce un lavoro graduale, così da tenere al massimo il gruppo nei momenti in cui c'è necessità di avere più ricambio, e lì dove poi le altre squadre calano. Quindi non mi stupisce questo inizio del Napoli, ho solo un po' paura sull'età anagrafica, perché il Napoli è la squadra più vecchia di tutta la Serie A, e magari quando comincerai a giocare ogni 3 giorni, se ti mancano troppi calciatori come ne mancavano oggi, magari puoi andare in difficoltà.
0: Certo, noi facciamo un po' di pausa adesso, Laura.
1: Facciamo
0: no?
1: Un break musicale, Paolo, sentiamoci insieme The Black Keys, Howling for You.

0: The Black Keys, Howling for You, Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Paolo Paganini. Abbiamo collegati con noi appunto Raffaele Auriemma, Nicolò Ceccarini da Firenze. Allora vado proprio da te, Nicolò, e ti chiedo, insomma, ma qual è invece, prima parlavamo di che aria tira a Napoli, che atmosfera c'è invece a Firenze, visto che è arrivato un prospetto molto interessante che è Mastantuono, ha già fatto 3 gol con la Fiorentina e mi sembra, noi eravamo qui in diretta, però di cogliere che stava anche cercando di concludere, appunto, di fare un gol oggi contro il Napoli.
1: Ma Mastantuono è un colpo di paratici, bisogna riconoscere. Sentivo anche Manna nel pre-gara che Napoli c'era andato sopra, perché chiaramente quando ci sono dei club importanti, ci sono dei giocatori che possono uscire da Real Madrid, ci vanno tutti sopra, no? In questo senso c'era la Fiorentina che stava lavorando su Mastantuono, il Napoli si era informato, però il Napoli l'ha spiegato molto bene il direttore sportivo Manna, c'erano delle condizioni che per il Napoli non erano ideali, nel senso che erano quelle di un prestito secco. Chiaramente il Napoli fa la Champions League, avrebbe valorizzato il giocatore in una certa direzione solo e soltanto per il Real Madrid, la Fiorentina invece magari prendendola anche con il prestito secco dal Real Madrid. È chiaro che poi c'è anche un gentleman agreement, perché questo nessuno ne parla, ma tra Paratici e Florentino Perez si è creato un rapporto tale negli anni che comunque la Fiorentina, se ci sarà la possibilità di rivedere la posizione di Mastantuono, se il Real dovesse decidere di ridarlo un altro anno in prestito, la Fiorentina è in pole position. Quindi Mastantuono arriva, no, sulle ali dei grandi entusiasmi dei giocatori che hanno anche vestito la maglia dell'Argentina, no, dei grandi numeri 10, penso a Leo Messi, ma soprattutto a Firenze quando si parla di Argentina si parla di Gabriel Batistuta, che è il miglior cannoniere della storia della Fiorentina. Quindi Batistuta ci ha parlato tra l'altro in occasione del centenario con Mastantuono, e Mastantuono è rimasto molto colpito da quello che gli ha raccontato di Firenze. Quindi questo è un giocatore che può incantare la piazza, molto forte, secondo me se trova la continuità di rendimento poi il Real Madrid avrà a disposizione un numero 10 importante. Poi Mastantuono è bravo anche a partire da destra, a centrarsi, ha un gran mancino, quindi un giocatore che salta l'uomo, dribbling, per cui credo che Mastantuono sia stato uno degli ottimi acquisti della Fiorentina. Come diceva anche prima Paolo, alla fine no, la Fiorentina ha venduto Ken e la cessione di Ken ha un po' disorientato, perché sembravano che si fosse perso il ruolo del centravanti determinante. Beto e Pellegrino però sono due buone soluzioni.
2: Allora, intanto ti ringraziamo Nicolò per la tua disamina e per essere stato qui in compagnia con noi su Rai Radio 2 nel pallone. Ci risentiremo più avanti anche da grande esperto di mercato, ricordiamo che sei direttore di Tutto Mercato Web. Grazie a Nicolò Ceccarini. Io volevo prima di salutare una domanda a Raffaele Auriemma. Raffaele, abbiamo parlato di Mastantuono, ma parliamo un attimo della situazione di alcuni giocatori del Napoli, in particolare direi McTominay, che era stato comunque determinante l'anno scorso, la sua situazione anche dal punto di vista medico speriamo che in qualche modo venga risolta. E poi abbiamo visto un Anguissa che ha ancora problemi legati al discorso del rinnovo, sembra che sia tutto fatto, che è entrato a gara in corso. Sono due pilastri, no? Erano due pilastri del Napoli targato Conte. Secondo te mancano al Napoli in questo momento?
3: Non solo mancano, però il Napoli, non capisco perché nello scorso mercato non abbia pensato di prendere un centrocampista alternativo a loro. Oltretutto, rispetto alla passata stagione, quando c'era già una bella carenza lì in quel reparto, non c'è più neanche Elmas. Allora, tu puoi iniziare una stagione avendo come centrocampisti puri Anguissa, Lobotka, Gilmour e McTominay, ma devi giocarne circa 52-53 di partite, sapendo che comunque Anguissa ha il contratto in scadenza tra praticamente 10 mesi. Quello è stata una leggerezza del Napoli. Quindi secondo me, invece di informarsi su Mastantuono, era meglio che andavano a cercare qualche altro centrocampista anche di un livello inferiore, ma che potesse dare una mano, adesso che invece Allegri è stato costretto a utilizzare gli ultimi due che ha, Lobotka e Gilmour, che comunque oggi Gilmour secondo me è stato il migliore del Napoli. Quindi i due nomi che hai fatto, e chiudo Paolo, McTominay, certo, e Anguissa, hanno caratterizzato i due scudetti del Napoli. Senza di loro mi permetto di dire che non è più la stessa squadra.
2: Allora Raffaele, intanto grazie anche a te, ti vorremmo poi visto che chiaramente andremo avanti fino alla fine della stagione, quindi ci sarà tempo e modo di averti sempre, graditissimo, certo, ospite. Grazie ancora a Raffaele Auriemma.
0: Paolo, Laura? Sentiamoci un po' di musica. Dai. A questo punto, che cosa dice? Dai, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, e torniamo qui su Radio 2 del Pallone. Cosa so?

0: Libra, pinguini tattici nucleari, Radio 2 del pallone, Paolo Paganini, Laura Bart, Paolo, insomma, Fiorentina-Napoli è appena terminata, è finita 1-1, però tra pochissimo alle ore 15 andrà in campo il Frosinone contro il Como, il Parma contro il Genova e poi alle ore 18 e due big match, Juventus-Atalanta, Milan-Lecce, poi alle 20.45, però Paolo, subito alle 15, insomma, attenzione al Como, vero? Perché
1: attenzione,
0: la poltrona,
1: certo,
0: è larga.
1: Ne abbiamo parlato con Fulvio Collovati a proposito di Fabregas, a proposito di un Como che ormai non è che la possiamo più definire una provinciale o una sorpresa, una squadra che è cresciuta in maniera esponenziale negli anni grazie a una proprietà che, lo ricordiamo, non solo la più ricca del calcio italiano ma anche probabilmente del calcio europeo, e quindi sicuramente è un Como che siederà stabilmente anche al tavolo dell'Europa, visto che è anche in Champions. Vedremo che cosa succederà con il Frosinone, che comunque ha avuto un ottimo avvio di campionato, quindi sicuramente è una partita tutta da gustare, da vedere, con un Como che in caso di vittoria andrebbe a raggiungere Roma, Inter e Lazio.
0: 13 punti, Paolo, esatto. Cioè, nel senso, non da poco.
1: Poi,
0: invece,
1: no, poi sai se
0: poi
1: cosa
0: c'è la Juventus.
1: Sì, c'è la Juventus, ma prima tu hai giustamente ricordato che abbiamo un'altra partita alle 15 che è Parma-Genoa, e attenzione perché De Rossi, che aveva fatto benissimo l'anno scorso con il Genoa, che ha ridato un'identità a questa squadra, attenzione, adesso è cominciato un po' a, visto che non si trova nelle posizioni nobili della classifica il Genoa, attenzione a quello, visto che ci sono tante critiche su De Rossi, ma De Rossi è un ottimo allenatore, ha ridato, ripeto, una linea, un'identità al Genoa, vedremo che cosa verrà fuori e poi vedremo le altre partite, Laura, che comunque chiuderanno sicuramente la giornata.
0: E poi per quanto riguarda la Juventus, perché insomma c'è grande attesa su questo match, Paolo, c'è purtroppo da segnalare che la stagione è partita con tanti infortuni e se ne è aggiunto anche un altro,
1: ecco, assolutamente
0: quello del,
1: sì,
0: del portiere, insomma, non è,
1: no, voglio dire,
0: sarà anche quella una partita.
1: È vero che in qualche modo Spalletti è finito un po' nell'occhio del ciclone, addirittura si parlava di un possibile arrivo di Conte, un ritorno di Conte sulla panchina, ma sono davvero tanti i giocatori ai box per quanto riguarda la Juventus, da Ildiz a Locatelli. Adesso c'è anche il problema del portiere, del secondo portiere che era arrivato in estate dal Wolfsburg, vale a dire Gravara, che comunque ha subito un infortunio al legamento crociato destro. Si parla di una Juventus che per il momento ha convocato Radu della Next Gen, ma si sta guardando intorno. La Juventus potrebbe arrivare Neto, che è una vecchia conoscenza della Juventus, perché ha giocato chiaramente deve andare a pescare negli svincolati, lo diciamo, altrimenti
0: certo,
1: deve aspettare gennaio.
0: La prossima sessione di mercato.
1: Esatto, Neto potrebbe essere diciamo l'acquisto in corsa per sostituire Grabara. Era stato nella Juventus dal 2015 al 2017.
0: Paolo, che dire, insomma.
1: Diciamo,
0: no?
1: Del Milan, visto che chiudiamo il
0: diciamo
1: cerchio con la
0: certo,
1: che siamo qua col
0: sì.
1: Milan, e cioè attenzione al Milan, Amorim già nell'occhio del ciclone, vedremo, è chiaro che ha perso col Benfica, ha perso male contro il Benfica, vedremo che cosa succederà anche per lui, anche perché forse ha capito Amorim, che ricordiamo era stato anche sulla panchina del Manchester United, che in Italia non ti aspettano, nel senso che devono arrivare i risultati prima possibile, altrimenti.
0: E lo diceva, no? Anche ieri Ciccio Graziani, no?
1: Esatto,
0: purtroppo
1: brava.
0: Qua siamo un paese che vogliamo, da una parte sì, parliamo di percorso, però vogliamo anche tutto e subito.
1: E anche perché un certo
0: risultati.
1: Antonio Conte, che ormai è una spada di Damocle per tutti gli allenatori di un certo livello che in qualche modo non sono partiti bene, lo ricordiamo, era a vedere Milan-Benfica. Sarà un caso, vedremo che cosa succederà.
0: forse no, però comunque in un certo senso Conte la pressione ce la fa sentire. Beh, intanto prima di salutarci direi di sentire un altro bel pezzo, Garbage, Stupid Girl.

0: Garbage, Stupid Girl, Radio 2 nel pallone, Paolo Paganini e Laura Bart. Però Paolo, scusami, no? Abbiamo lanciato all'inizio della trasmissione
1: una domanda
0: ai nostri amici. Abbiamo chiesto: ma il VAR serve o meno? Io ti volevo dare l'esito di questo, di questo quiz. Beh, insomma, 50-50. Paritetico, 50-50.
1: Siamo
0: all'inizio. Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Questo è, insomma. Paolo, ricordiamo il tuo appuntamento per domani sera? Il processo, del lunedì
1: Rai 2. Domani andremo in onda intorno alle...
0: mattatore, Paolo.
1: Sì, intorno alle 23:20, quindi seguiteci. Ma andiamo a sabato prossimo con Rai Radio 2 nel pallone, domenica 13:45. Sì. Salutiamo anche Luca Bona e tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a tutti. Allora, vi salutiamo e ora sentiamoci Onda Verde, Radio 2 Music Room con Silvia Boschero. Ciao ragazzi, a sabato prossimo.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Ben trovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 14:59. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si registrano 5 km di coda tra Pontebba e la barriera di Ugovizza a Tarvisio, in direzione di Tarvisio. Un chilometro di coda sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, per lavori in corso. Lavori in corso anche in A10 Genova Ventimiglia, con 4 km di coda tra Borghetto Santo Spirito e il tratto successivo a Finale Ligure in direzione di Genova. In Autosole Milano-Bologna code tra Fidenza e l'allacciamento di Fiorenzuola verso Milano. Rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. In chiusura code alla barriera di Napoli Sud sulla 3 Napoli-Salerno in direzione di Salerno. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:59. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

My Music Room. Scusatemi, io tutte le volte entro così, con la cuffia che non si sente, io che non mi sento, sono cose meravigliose. È bellissimo questo inizio, ben trovati, le 15:50 secondi. Questa è Silvia Boscaro e questa è Radio 2 Music Room Weekend, che è partito ieri per stare assieme a voi tutti i sabati, tutte le domeniche dalle 15 alle 18. Va là, ma veramente per così tanto tempo? Certo che sì, ieri è andata benissimo, no? Quindi siamo super contenti. Saluto la nostra squadra, ovvero Paoletto Castro, il nostro regista biondo col ciuffo, Massimo Riti, Gabriele in redazione, Alessandra Mendolara fra poco arriverà in console e ci seguirà durante questa lunga cavalcata pomeridiana. Non credo che parlerò di calcio, abbiamo già dato, ok? Però se volete dirmi la vostra durante il pomeriggio sportivo, non solo calcistico, no? Sapete, io sono una grande appassionata di altri sport, soprattutto l'atletica leggera, la bicicletta, insomma, ci sono un sacco di cose in giro belle per quanto riguarda lo sport a 360 gradi. 3487-300-200 è il numero per collaborare con noi, perché sapete che questa è la stanza della musica, è la Music Room. Fino alle 6 è un luogo, insomma, dove poter ascoltare la musica che vogliamo, dove non bisogna correggere la nostra reputazione in qualche senso, in qualche maniera. Vogliamo parlare di musica e anche parlare in maniera trasversale di musica, cosa rappresenta la musica per noi. Abbiamo una rubrica, 3 dischi in una stanza di cui poi parliamo. Abbiamo anche oggi una parola evocatrice, ma non voglio svelare tutto subito, altrimenti veramente diventa una noia incredibile. Parliamo di Paparazzi, Cremonini su Radio 2.

0: volli più.
1: Avete capito, signori, il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, che stiamo sentendo da un po' in giro, da un paio di giorni, perché è uscito venerdì praticamente. Il ragazzo si rifà il look in maniera rock and roll e ci mostra che sa suonare anche quello, che sa suonare la chitarra un po' svisata, che sa fare autocritica forse, non lo so, dice: ti dico la verità, ho la coscienza sporca, volevo fare la pop star, ma sono Diletta Leotta. Povera Diletta Leotta, che c'entra lei, insomma, voglio dire, fai la pop star lo stesso, no? Lo fai comunque, caro Cesare Cremonini. Ha detto: un disco rock and roll, e effettivamente almeno da questo singolo sì, è super super rock and roll, ci sono anche i fiati. Comunque, insomma, completamente suonato in studio, pare, senza sovraincisioni neppure questo di disco, e quindi sono tutti quanti curiosi. C'è anche una prima data di questo ritorno dal vivo di Cesare Cremonini, il disco si chiama Amateur, data 24 novembre Pala Promotio di Ancona, Prometeo, scusate, di Ancona, poi Bologna, Torino e Milano fra novembre e dicembre. Quindi vedremo un po'. A voi suona come il debutto di una rock band alternativa uscita da un sobborgo di Londra? Perché la vogliono vendere così, c'è scritto questo nella presentazione. Sicuramente suona very very rock and roll. 3487 300 200, cari ascoltatori, per le vostre canzoni, se vi va.

siamo un po' danzerecci quest'oggi in apertura. Justin Timberlake, The Other Side, un pezzo di un po' di anni fa. E ora apriamo la porta della nostra rubrica, apriamo la porta della stanza. Noi siamo il Music Room, siamo la stanza della musica. Immaginiamola questa stanza come la preferiamo, no? Una stanza tutta quanta nostra, dove non c'è bisogno di, come dire, fare i fighi, non c'è bisogno di dire ascolto questa, mo ascolto il prog solamente fino al 1973 perché è il migliore, dopo purtroppo no, il primo disco va bene ma quelli dopo no. Cioè è una stanza dove poter ascoltare i dischi, non per forza quelli preferiti di sempre oppure della vostra vita, quelli che vi piacciono a voi, quelli che in questo momento vi dicono qualcosa, che raccontano proprio una, come posso dire, una stanza mentale, emotiva, assolutamente personale. Quindi possono essere i dischi di oggi, i dischi di domani, i dischi di quando eravamo giovani. Tre dischi che possono essere anche tre pezzi. E se volete entrare in questa stanza del Music Room, il Music Room ve la, anzi la Music Room, questa canzone, una delle tre canzoni, ve la suonerà facendo ascoltare anche il vostro WhatsApp vocale. Ovvero, che cosa dovete fare? Dovete mandarci un WhatsApp vocale, vocale mi raccomando, e dentro il minuto, diciamo, provateci, se no vi tagliuzzo io con le forbicine, al 348 7300 200, con il vostro nome, ovvero vi presentate, dite chi siete, se volete dite anche qualcosa in più di voi, e questi tre dischi che in questo momento, come dire, scombussolano la vostra mente, il vostro cuore e magari anche il motivo per cui li avete scelti, questi tre dischi o queste tre canzoni. Vediamo un po' chi per primo quest'oggi apre la sua porta nella sua stanza personale musicale, poi noi li prendiamo tutti quanti e di questi tre dischi o tre canzoni ne trasmettiamo una insieme al vostro messaggio vocale. Ovviamente ieri ne sono arrivati tantissimi, oggi ne trasmetteremo già qualcuno e poi nelle settimane successive non disperate, perché noi li abbiamo tutti lì. Arrivano richieste, veramente richieste, non è una rubrica di richieste, è una rubrica in cui voi ci condividete un pezzo della vostra vita musicale. Ti vedo sul 202, scrive Daniele, bravo, perché c'è anche il canale 202 del Digitale Terrestre. Infatti ringrazio tantissimo i nostri registi visual, fino alle 18 tutta quanta Radio 2, cioè tutta quanta, ci sono solo io da questa parte, potete impicciarvi un po' di come siamo messi, le nostre facce, come siamo distrutti oggi. Io arrivo dalla palestra, una performance veramente imbarazzante, ma lasciamo perdere. 3487 300 200, per raccontarci invece di voi. Dentro la stanza della musica, i tre dischi in una stanza possono essere anche qualcosa di nuovo. Oddio, mi piacciono i Rolling Stones, magari ci piace proprio quest'ultimo brano degli Stones.

Wow ragazzi, che pezzone fantastico, In the Midnight Hour, Wilson Pickett, alle 15 e quasi 19 su Radio 2 Music Room, weekend con Silvia Boschero. Stiamo facendo questa trasmissione con due mete, diciamo così. Una è quella di ricevere tanti dei vostri messaggi al 3487-300-200 che ci raccontano i vostri tre dischi in una stanza, e poi è avere come sottofondo una parola evocatrice. Ieri abbiamo avuto la parola trasformazione e oggi avremo la parola errore, che insomma è abbastanza evocatrice, nella misura in cui chi è che non incorre in qualche errore almeno 6, 7, 12, 1000 volte al giorno. Wilson Pickett, questo signore qua che abbiamo ascoltato, forse si incorreva in un po' di errori, nella misura in cui sì, era considerato un grandissimo musicista, però nello stesso tempo era anche un personaggio un pochino sopra le righe, ne aveva combinate tantissime nella sua vita privata, soprattutto, e anche nella sua carriera. Vabbè, era diventato un mito assoluto, lui veniva chiamato il malvagio, The Wicked, ma c'era un motivo per cui veniva chiamato il malvagio, The Wicked. Arrestato una marea di volte per aver guidato in ebbrezza, per una volta però recente, fa molto ridere questa, fu arrestato perché aveva guidato sul prato del sindaco del di una cittadina del New Jersey dove lui stesso viveva, mentre lanciava improperi a questo sindaco. Poi si era gettato con la macchina nel suo pratino all'inglese, condannato un sacco di volte per varie vicissitudini, ahimè anche un sacco di problemi con la giustizia, perché aveva un carattere pesante che sfogava soprattutto sui suoi familiari, quindi risse, violenza domestica, cose abbastanza brutte, e quindi era veramente sbagliato, o meglio faceva moltissimi errori, anche In the Midnight Hour, la canzone bellissima che abbiamo appena ascoltato. E quindi errore è la nostra parola evocatrice. Se volete raccontarci i vostri errori, fatelo pure, noi lo faremo attraverso la musica. Poi leggo, comincio a mandare anche qualche messaggio arrivato al 3487-300-200, perché vedo che ce ne sono già parecchi, non che riguardano l'errore, ma che riguardano le vostre tre canzoni in una stanza. Questo non credo che sia un errore di carriera, anzi, è qualcosa di molto azzeccato. È il brano Detto tra noi della nostra carissima amica Malika Yan su Radio 2.

0: Ed eccola la nuova Malika Yan con questo brano che abbiamo ascoltato, molto pieno di synth, un pochino come dire, un po' quella cupezza britannica di un po' di tempo fa. Pezzo tra l'altro un po' cinematografico. Malika racconta di aver telefonato ad un collega, Andrea Bonomo, la mattina di dicembre mentre camminava fuori dal teatro Brecht di Berlino, quindi insomma c'è un po' un'ambientazione alla, si fa per dire, Iggy Pop, David Bowie. Insomma, lei si trovava lì fuori dal teatro Brecht di Berlino, a un certo punto telefona a questo amico e dice: ma perché tu, io e te non abbiamo mai collaborato? E anche Pacifico, ecco, Pacifico è un altro grande autore della musica italiana pop, ma di valore, no? Dalla grande scrittura. Insomma, alla fine si sono amati, nel senso che tutti e tre si sono ritrovati insieme a scrivere in studio a Parigi stavolta. Non essi musicisti, ideano le cose a Berlino e poi si ritrovano a Parigi, beati voi. Il disco si intitola Cicale, che non sono quelle della Heather Parisi meravigliosa dei tempi andati, 1982 mi pare, le cicale di Heather Parisi, ma è un po' una evocazione, dice Malika Yan, della favola di Fedro, la cicala che canta ed è svogliata, festaiola, un po' irresponsabile, però poi allo stesso tempo se la gode, quindi qualcosa di buono la cicala ce l'ha. Così come voi, al 3487-300-200 arrivano i messaggi. Questo in realtà di messaggio che riguarda le tre canzoni in una stanza, la nostra rubrica, avrei dovuto conservarlo magari per una prossima volta. Però vorrei testimoniare il fatto che ci sono ascoltatori che fanno sport, che ascoltano la nostra trasmissione e sono reduci magari da degli eventi sportivi importanti. Allora lo voglio far ascoltare adesso, perché altrimenti magari la prossima settimana è andato.
1: Ciao, sono Valerio, siamo di ritorno a Roma dopo dei buoni risultati conseguiti ai campionati di atletica master qui a Firenze. Bene, la mia music room adesso mi piacerebbe ascoltare, non lo so, per esempio Live in Punk of the CCP, oppure Come le viole versione di Giuliano Palma, oppure Gnutta e Tosca tutte le sere, questa bellissima canzone napoletana. Ciao a tutti, un saluto.
0: Caro Valerio, è bellissima il tuo terzetto di canzoni. Una bella tosta, che è Live in Punk of the CCCP, che insomma di cui abbiamo parlato tanto, anche perché la loro incarnazione recente, ovvero quella dei CSI, si è riformata e hanno fatto tutta una serie di concerti molto belli e molto partecipati. Poi Gnutta e Tosca, un altro pezzo molto bello, e Giuliano Palma, la sua versione di Come le viole. Oggi non ce li abbiamo questi pezzi, però volevo far ascoltare ai nostri ascoltatori come funziona la rubrica. Funziona così: dite chi siete, magari perché in questo momento volete farci ascoltare e ascoltare voi stessi tre canzoni da inserire dentro questa stanza della musica, una stanza speciale dove potete ascoltare idealmente tutto quello che desiderate. Adesso c'è il GR2, quindi la linea ai colleghi giornalisti, e poi torniamo sul Music Room di questa fantastica giornata.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: 2-2. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap. 2-2.
6: Davide, non è vero!
7: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
8: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
9: Nessun copione, prima che tutto cambi.
10: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
11: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
12: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
13: Lunch is ready!
14: Listo en la mesa!
15: Essen ist fertig!
16: A tablo!
17: È pronto! In tavola!
13: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
15: Sono le 15:30.
16: Rai GR2.
17: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Il caso delle sorelline scomparse in provincia di Caltanissetta e ritrovate ieri in un negozio vicino casa. Il padre al nostro giornale parla di un incidente.
18: Rivoglio i miei figli, dice il padre delle sorelline di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ritrovate ieri nel negozio della compagna, vicino casa. Ora sono in comunità insieme ai loro quattro fratelli, affidati all'uomo che al giornale radio ricostruisce quelle ore.
19: Che ero convinto di aver detto alla

0: contattata dai carabinieri.
1: Non mi sono recato immediatamente dai carabinieri quando non ho più ritrovato le mie figlie, ma ci sono andato dopo 10-12 ore, perché in quel momento ero preso dal panico, ma allo stesso tempo era come se mi sentivo che le bambine le avrei ritrovate in maniera autonoma.
0: Nel locale, ancora sotto sequestro, i militari cercano elementi per ricostruire la vicenda, anche con l'aiuto della videosorveglianza. Le bambine sono state dimesse dall'ospedale Sant'Elia. Stanno bene, riferiscono i volontari che le hanno ritrovate. Fabrizia Ralla, GR2.
2: Le indagini sul 13enne che ha accoltellato la professoressa in una scuola di Roma. Inquirenti sulle tracce di chi ha pubblicato il video comparso online 24 ore dopo l'aggressione. Probabilmente è stata una delle 4 persone collegate su Telegram con il ragazzino durante l'azione. Si tratterebbe di uno straniero, forse un cittadino russo, visto che sul video c'erano scritte in cirillico. Intanto il 13enne resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiuso questa mattina Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. La Premier ha attaccato le opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col superbonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Quindi ha detto che la parità fra uomo e donna non è negoziabile. Non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole. E proprio sulla scuola ha fatto un annuncio. Sentiamo.
3: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Ma oggi sono tanti gli eventi politici. Da Pontida, Matteo Salvini ha annunciato un congresso straordinario della Lega per ottobre. Per quanto riguarda le opposizioni, occhi puntati su Nova, la kermesse dei 5 Stelle. Poco fa l'intervento conclusivo di Giuseppe Conte. Priorità, la crescita e gli stipendi degli italiani, ha detto. Sulle armi a Kiev servono linea e visioni chiare. E con le spese sul riarmo, meno risorse per la sanità, ha aggiunto. Quindi il leader del movimento si è detto convinto che il governo non reggerà e si andrà al voto anticipato. Siamo alla musica, il ritorno di Gianna Nannini ieri sera a Berlino davanti a un pubblico di 20.000 persone, 2 ore per ripercorrere 50 anni di carriera.
4: 20.000 persone hanno accolto con entusiasmo nella celebre arena rock Valburn di Berlino il ritorno di Gianna Nannini a 38 anni dal suo epocale concerto dell'88 sullo stesso palco che ha visto passare i più grandi artisti rock internazionali come Rolling Stones e Depeche Mode. Oltre 2 ore di concerto in cui Gianna Nannini ha cantato i brani più celebri dei suoi 50 anni di carriera accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Boema di Praga. Un ritorno emozionante che anticipa Gianna Gold Celebration Tour Live 2027 con 10 date già annunciate da Livorno a Milano passando per Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino. A seguire il 6 novembre l'uscita di Gianna Gold, il nuovo album di Nannini che sull'esperienza berlinese dice:
5: arrivarci a un Valbione vuol dire ha fatto un percorso sicuramente di musica più europea come ho fatto io, che coinvolge anche nuove sonorità più internazionali che possiamo fare meglio in un teatro del genere. Questo è anche all'aperto, quindi riceve quell'energia dall'alto che quando canti è importante.
4: Aurelia Carafa, GR2.
2: E siamo allo sport, domenica ricca di appuntamenti. A partire dalla 5ª giornata di Serie A ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
6: In corso 2 partite, alla mezz'ora del primo tempo Frosinone in vantaggio 1-0 sul Como a segno Giacomo Calò al 14esimo minuto, 0-0 invece tra Parma e Genoa. Nel match delle 12.30 1-1 tra Fiorentina e Napoli, vantaggio azzurro nel primo tempo con Gilmour, pareggio viola inizio ripresa con Alex Jimenez, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. In MotoGP lo spagnolo Pedro Acosta su KTM ha vinto il Gran Premio d'Austria, il suo primo successo in top class davanti alle 2 Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, solo quinto Marc Marquez, ora meno 12 da Martin, leader del mondiale. Una domenica in cui prendono il via anche i mondiali di ciclismo, a Montreal in Canada in corso la crono individuale femminile, subito dopo quella maschile con Filippo Ganna tra i favoriti. Alle 17 palla 2 della finale di Supercoppa Italiana di basket tra Milano e Venezia, in palio il primo titolo stagionale, infine europeo. I maschili di pallavolo stasera alle 21.05 tornano in campo gli azzurri a Torino, ottavi di finale contro la Danimarca.
2: Grazie Emanuele Granelli, noi ci fermiamo qui, la linea torna a Radio 2 Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 19.30, più tardi.
7: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare, offrire ai ragazzi una scuola migliore, restituire una strada alla tua comunità, restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti.

diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rai Radio 2.

Che dite, cari ascoltatori di Radio 2 Music Room, di questo weekend, quando sono le 15:39, voi vi state riappropriando dei vostri spazi, della vostra città, dei posti belli, vedi? Perché Marco Castello, questo ragazzo siracusano, bravissimo, una delle grandi sorprese della fine dello scorso anno, inizio di quest'anno, anche se in realtà suona da un sacco di tempo, ha anche una formazione, insomma, classica da conservatorio. Ecco, lui parla proprio di riappropriarsi di spazi molto siciliani, no? Perché parla di questi luoghi intorno a Siracusa, dentro Siracusa, la fonte Aretusa. Ho detto, che cosa sarà mai questa fonte Aretusa? Sono andata a guardarla ed è questo specchio d'acqua bellissimo, proprio nell'isola di Ortigia, nella parte più antica di Siracusa. Viene fuori da una falda, insomma, che si è creata molti anni or sono, e poi parla di questi 7 scogli, e c'è questo ritornello dove si immagina proprio lui lo lancia, no, come idea, questa cosa qua di riprendersi, riappropriarsi degli spazi e diventare meno artisti e più artigiani, come a dire riprendere in mano un po' il nostro futuro e il nostro presente. Anche forse c'è una critica sotto anche all'arte contemporanea, questi artisti così lontani dalla materia vera, da quello che accade veramente, questi artisti molto concettuali o forse anche molto individualisti. Chissà, sarebbe bello un giorno avere Marco Castello qua che ci racconta veramente il senso, no, di questa canzone, perché è bello anche quando incontriamo della musica che ha un senso e che ha più sensi, è anche interpretabile, però che lancia delle idee, delle riflessioni. Prossimo si chiama Jaden, sempre su Radio 2 Music Room di questo weekend, e la canzone si intitola Watch Me, guardami.

coming back. Nato a Malibu, California, 1998, figlio di Will Smith, Jaden Smith, questo ragazzo che cambia decisamente genere, no? Rispetto al padre, quindi non vaga più nei territori dell'hip hop divertito e divertente, ma si butta su un rock abbastanza scuro e pesantone. Dalla redazione mi dicono: l'hai più visto Will Smith dopo quella cosa che è accaduta agli Oscar, vero? Che ha tirato uno schiaffo? No, è vero, non l'ho più visto. Evidentemente agli americani questa cosa dello schiaffo dato da Will Smith non è piaciuta, però il povero figlio ha diritto a fare quello che vuole nonostante l'eredità paterna, così come noi abbiamo diritto e gloria anche di fare la radio ufficiale, anzi la radio media partner di un mega evento che ci sarà la prossima settimana legato al golf, al femminile, attenzione, perché il golf è anche moltissimo femminile, è un torneo molto importante che si apre vicino Milano, il Golf Club di Milano lo organizza nel parco di Monza e si chiama Buccellati Ladies Italian Open, 28esima edizione, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa che esiste da un sacco di tempo. È femminile il golf, mi state chiedendo, vi state chiedendo, a ci picchia ragazzi, il fatto che non vi venga in mente nessuna grande golfista è un problema vostro. Alessandra Fanali, 27 anni, nata a Fiuggi, provincia di Frosinone, ha rappresentato l'Italia alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, ma per dire qualcosa di più antico, Maria Stuarda, signori cari, è stata la prima golfista della storia, almeno insomma quella che ci hanno che ci è arrivata fino a qua. Maria Stuarda, regina di Scozia, 1542, cresciuta alla corte di Francia e insomma amante di questo sport, quindi c'è una storia molto lunga, soprattutto 700, nell'800 è vero che sono esistiti circoli di golf che non ammettevano le donne, ma questi simpatici vizi ci sono stati un po' ovunque, in tutti gli sport e in tutti gli ambiti. E poi c'è stata anche lì una tardiva emancipazione, si parla del Novecento ovviamente. Oggi insomma golf giocano un po' tutti, non è più uno sport d'élite, è diventato qualcosa che è possibile affrontare anche con pochi soldi nel portafoglio e comunque che è bellissimo da guardare. Quindi Buccellati Ladies Open Italian 28esima edizione da venerdì 25 a domenica 27 settembre al Golf Club di Milano e noi ovviamente vi faremo sapere perché essendo la radio partner siamo lì a raccontarvi tutto quello che succede.

0: Ma guarda un po' che cosa vi abbiamo ripescato dall'antichità, dalla fine degli anni 90, dello ska reggae. Questa si intitolava Wrong Way, Wrong Way, esatto, stavo per dire Wrong Day, non so perché, no, strada sbagliata, Wrong Way. E insomma, loro sono i Sublime, che sono stati un mitico gruppo ska punk americano. Mi ricordo che vennero anche dalle nostre parti in concerto, e vi parlo ancora degli anni 90, me li ero completamente dimenticati, li avevo scambiati per un gruppo metal, pensate un po', quando ho letto il titolo ho detto no, impossibile, infatti non è stato così. Allora signori, sono le 15:49 e credo che siamo arrivati a un momento buono per cominciare ad ascoltare qualcuno dei vostri dischi in una stanza. Che cos'è tre dischi in una stanza? È questa nuova rubrica che faremo sempre, sarà uno dei nostri fil rouge del weekend durante la nostra trasmissione, e darà spazio alla vostra musica, o meglio quella che portereste adesso dentro una stanza dove non bisogna vergognarsi, bisogna aprirsi e bisogna decidere che cosa portare. Una stanza tutta vostra, dove non necessariamente dovete portare i vostri dischi preferiti di sempre, ma quelli che in questo momento suonerebbero bene in questa stanza. Sentiamo questo nostro ascoltatore che si chiama Alfredo, vai.
1: Ciao Silvia, sono Alfredo da Napoli e i miei tre dischi da portare in una stanza sono, allora, Napulè di Pino Daniele,
0: e vai,
1: perché altrimenti non sarei un vero napoletano. Poi You Can Call Me Al di Paul Simon.
0: Bravo.
1: Perché me l'ha chiesto un'amica. E infine una che non metterete mai, ma ci provo lo stesso perché mi ricorda quando ero ragazzo, ed è Cornutona degli Squallor.
0: Cornutona?
1: Ciao.

0: di questo bellissimo pezzo scelto dal nostro Alfredo che al 3487300200 ieri, quando abbiamo introdotto la nostra nuova rubrica Tre dischi in una stanza, è partito in quarta e ci ha mandato questo messaggio. Dentro ci ha messo Pino Daniele, altrimenti com'è che ha detto, non sarei un vero napoletano, e poi ci ha infilato in chiusura anche Cornutona degli Squallor. Perdonami, sì, in effetti non te l'ho messa Cornutona degli Squallor, ma no, non perché gli Squallor siano una band da non considerare, anzi, su uno dei canali Rai peraltro gira un bellissimo documentario proprio su questa band pazzesca di tanti anni or sono, napoletana, che non faceva solamente musica iper ironica assurda dall'inizio degli anni 70, ma faceva anche grandissima musica. Sono autori di canzoni incredibili che sono state interpretate anche all'estero. Tra l'altro aveva anche godeva, diciamo così, di una formazione aperta, per cui c'erano dei membri esterni che ogni tanto entravano dentro gli Squallor e facevano parte della band. Tra questi c'era Gianni Boncompagni, per dirne uno, insomma. Quindi era veramente una band assurda, Toto Savio, Giancarlo Bigazzi, Daniele Pace e compagnia bella. Quindi ci hai evocato qualcosa di veramente prezioso in realtà. Poi vabbè, il titolo del pezzo, Cornutona, eccezionale. Chissà che non te lo passeremo prima o poi. Il pezzo di Paul Simon, un pezzo bellissimo, perché Graceland, il disco da cui era tratto questo pezzo, praticamente ha contribuito a creare la grammatica della cosiddetta world music, no? Ha inventato praticamente la parola world music, ha portato dei suoni dal Sudafrica, ma non solo, di musicisti fino ad allora completamente sconosciuti, li ha infilati dentro la sua musica, ha collaborato con loro, li ha resi anche famosissimi, non li ha solo sfruttati, no? Non è stato un colonialismo musicale, e li ha portati anche in cima alle classifiche. Da lì è nato tantissimo interesse, soprattutto negli anni fine 80 e inizio 90, per le cosiddette musiche del mondo, le chiamavamo così, che sono state sorprese meravigliose. Abbiamo veramente ascoltato, aperto la nostra mente a 360 gradi. Rai Radio
1: 2. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: 22. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it. 22.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. 22.
5: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Leon Bridges su Radio 2 Music Room Weekend, Silvia Boscaro con voi. 16:01. Bello, questo pezzo uscito quest'anno. Anticipa questo discone che si chiama Happiness Anytime. Esce praticamente fra venerdì prossimo, il 25 settembre, disco nuovo, esce per una grande etichetta e dentro ci sono anche dei bei produttori, perché questo signore qua, insomma, si è attirato un po' l'interesse di gente che suona molto bene, e infatti saranno due dei Jungle. I Jungle sono una band tra il jazz e il soul che sentiamo molto spesso qua su Radio 2, e saranno loro, cioè saranno, lo hanno già fatto, hanno costruito un suono per Leon Bridges, una produzione per questo bravissimo cantante e autore. Quindi insomma aspettiamo Happiness Anytime, che è anche un bel titolo perché significa la felicità in ogni momento. Auguriamocela sempre la felicità in ogni momento, no? Come dice il Dalai Lama, usciamo con il sorriso sulla faccia, anche se dobbiamo costruirlo questo sorriso, anche se non corrisponde esattamente alla nostra, al nostro movimento interiore. Cerchiamo di affrontare in maniera un po' positiva quello che ci accade. Ieri abbiamo avuto una benedizione in diretta da un grandissimo lama dal Festival della Consapevolezza. Io mi sono emozionata, ragazzi, ho detto delle cose semplici come fanno sempre i grandi lama, i grandi rinpoche tibetani, però che gli vuoi dire? Hanno sempre ragione, come i nostri ascoltatori, che al 3487 300 200 stanno mandando un sacco di messaggi con massimo un minuto, mi raccomando, se no vi devo tagliuzzare con cattiveria come Edward Mani di Forbice, con le tre canzoni in una stanza. Stavolta ci dovrebbe essere Giorgio, se non sbaglio. Sentiamo che cosa ci racconta.
1: Ehi, ciao, sono Giorgio dalla provincia di Cuneo.
0: Bravo Giorgio.
1: Se dovessi rinchiudermi in una stanza e potessi portare con me tre dischi, sicuramente sceglierei tre brani italiani, ovvero
0: bravo.
1: Enna di Lucio Dalla.
0: Bello.
1: Io sono un uomo libero di Ivano Fossati.
0: Bello.
1: Il primo brano reggae italiano, La luna busso di Loredana Bertè.
0: Bravo.
1: Complimenti, complimenti per la trasmissione,
0: bravo,
1: soprattutto
0: grazie
1: a Silvia Boschero, che
0: grazie
1: dovrebbe però condurre anche durante la settimana.
0: Sempre, beh, guarda, sempre. Così non ho nemmeno il tempo di riposare. Ma sei cattivo, eh? No, scherzo. Grazie mille, Giorgio. Hai ragione, è il primo vero grande pezzo reggae italiano. Che pezzo? La grande Loredana Bertè.

Giù, anzi su, effetto cattedrale, guardiamo in alto e così si sviluppano dentro di noi dei pensieri grandiosi. Ascoltiamo bella musica che ci fa stare bene. E la Luna bussò, Loredana Bertè, tra l'altro il nostro ascoltatore dalla provincia di Cuneo, se non mi ricordo male, Giorgio, aveva nominato tra i tre dischi nella stanza anche Fossati. Ragazzi, qui Fossati c'è cioè di mezzo, attenzione. Firmata da Ivano Fossati, che è stato un grande autore anche della Bertè, ha scritto veramente alcune tra le pagine più belle anche nella carriera di Loredana Bertè. Album del 1979, pezzone incredibile. Tra l'altro, visto che la nostra parola evocatrice di oggi, che va e viene sopra e sotto alcune di queste canzoni, è errore, beh, qua si parla di una vita non proprio sbagliata, errata, ma di vite difficili, perché la protagonista di questa canzone è la Luna, ma la Luna in realtà per Fossati e per la Bertè è una metafora. È la metafora di questa protagonista che vive continuamente in questa condizione di emarginata, per cui viene continuamente ignorata, mandata via. Rappresenta gli ultimi, la Luna, i dimenticati in questa canzone, e parla di una società metropolitana molto, molto difficile da vivere se ti trovi tra gli emarginati e tra gli ultimi. Bello, bello, bello, bello, va bene, andiamo avanti con la nostra bella scaletta. Ne stanno arrivando tanti, continuate a mandarli al 3487 300 200, e le vostre tre canzoni nella stanza, perché se non vanno la prossima settimana andranno la settimana dopo. Però dico a Roberto, che ci ha scritto: canzoni bellissime, Dock of the Bay di Otis Redding, primo LP della sua vita, i Doobie Brothers, Donovan, tutte canzoni meravigliose, ma devi mandare un messaggio vocale. Questo è il nostro gioco, quindi se non lo mandi siamo così cattivi da non considerare, anche facendoti complimenti, il tuo messaggio. Messaggio vocale massimo di un minuto. Raccontateci chi siete e come mai scegliete proprio questi tre dischi o queste tre canzoni. Radio 2, Music Room.

Musica soul, rhythm and blues avrà ovviamente riconosciuto che dentro questa nuova canzone di Anderson .Paak e Corday, questo suo amico, un rapper, un cantautore statunitense, c'è dentro Lovely Day, un pezzo bellissimo degli anni 70, l'epoca in cui la Bertè bussava con la luna assieme a Fossati. Praticamente usciva Lovely Day di Bill Withers, proprio quel soul caldissimo, bello, amorevole, come sapeva fare Bill Withers. E qui questi due ragazzi infilano dentro una cosa che chiaramente ti sblocca dei ricordi, perché è quasi una... inserire un campionamento di una cosa molto famosa dentro una canzone, farne di fatto tutta quanta l'umore della canzone, perché poi ci metti sopra il rap, ok, lo cambi, lo modifichi nella ritmica e va bene tutto, però fai scattare quell'emozione che quel pezzo ti rammenta, ti ricorda, oppure l'emozione è nuova, perché magari non tutti si ricordano quel pezzo là di Bill Withers, che è di tanto tanto tempo fa. Anche il pezzo, anche il titolo del pezzo lo ricorda, quindi insomma non è niente di nascosto. Anderson .Paak, Corday, il pezzo si intitolava A Good Day, è tutta una citazione, perché anche il video è un omaggio e un dichiarato a un film di culto che si chiama Friday degli anni 90, dove c'era Ice Cube come protagonista. Ice Cube è stato un grande rapper, è stato uno della old school, come si dice, della vecchia, vecchissima scuola dell'hip hop, e quindi tutti i rapper giovani anche di adesso, per fortuna, almeno gli americani, ricordano con gioia e soprattutto insomma pagano tributo al grande Ice Cube. Comunque, disco nuovo per questi due insieme, Anderson .Paak e Corday, che esce il prossimo 23 ottobre e si intitolerà Heavy is the Crown. I prossimi invece cambiamo decisamente genere, ve li ricordate? Si chiamano Phoenix. Qua andiamo un po' indietro nel tempo in questa band di un po' di tempo fa, che faceva un disco dal titolo altisonante, perché si intitolava Wolfgang Amadeus Phoenix. Radio 2 Music Room, bye.

scusate, non mi stavo addormentando, ero praticamente persa, cari ascoltatori di Radio 2, nel racconto non tanto della prossima canzone quanto del significato della prossima canzone, perché dopo aver ascoltato i mitici Phoenix che ci hanno dato un po' questa botta di vita, c'è un altro pezzo dopo che mi interessa tantissimo, perché è il pezzo di Elisa che si intitola Kintsugi o Kintsugi, non so bene come si dica in giapponese, e abbiamo imparato che cos'è dai film, dai libri, un po' da varie suggestioni. È l'antica arte giapponese, il Kintsugi, di riparare gli oggetti di ceramica che si sono rotti. Vi cade una tazza, noi la buttiamo. I giapponesi no, la rimettono insieme, prendono tutti i pezzettini, anche quelli più piccoli, e la rimettono assieme con la colla evidentemente, ma poi con una sorta di patina dorata che mostra perfettamente quali sono le riparazioni, quindi mostra la rottura, una lacca naturale mista a polvere d'oro, forse insomma nei casi più facoltosi sarà davvero polvere d'oro, per altri è semplicemente una polvere che assomiglia all'oro. Così le crepe che alla fine sembra che formino queste tazze, queste zuppiere che si rompono, sono assolutamente visibili e sono dorate, e praticamente che cosa fanno? Trasformano qualcosa di rotto in qualcosa di bellissimo, con queste venature che sembrano fatte apposta. È un'antica arte giapponese che, come sempre, nella cultura giapponese ha un significato metaforico, ovvero significa che le cose sbagliate, e qui torna il nostro filo rosso nascosto, quello dell'errore, le cose sbagliate, le cose errate in realtà sono cose che possono essere bellissime, e che quindi insomma la fragilità, la rottura, l'errore in realtà non va nascosto, anzi va abbellito, è una cosa molto bella. La cicatrice deve essere mostrata, perché no? Questa è Elisa e ha deciso che questo è il senso della canzone, senso molto molto bello, molto molto forte. Kintsugi su Radio 2 Music Room Weekend, quando sono le

0: Coop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: 2-2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: 2-2.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: 2-2.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti,

dalle 15 alle 18, tre ore insieme nella stanza della musica. Ci sono anche i Four Tops, perché possiamo non passare uno dei pilastri fondamentali della musica soul, rhythm and blues americana di quegli anni meravigliosi? Loro facevano parte della Motown Records, la grande etichetta tutta gestita da afroamericani che si formava dove tutti gli afroamericani si stavano trasferendo, perché erano tempi, fine anni 50, inizio anni 60, in cui bisognava trovare lavoro, e negli Stati Uniti, un po' come noi a Torino, si andava a Detroit, Michigan, perché c'era l'industria della macchina, dell'automobilismo, la Motor City, come la chiamavano. Le condizioni non erano bellissime, ok? Però, insomma, ci si trovava lavoro, e se si aveva un quid musicale, come avevano questi quattro ragazzi, The Four Tops, si poteva anche entrare nel meraviglioso mondo della musica grandiosa, nelle classifiche del rhythm and blues. Al tempo le classifiche americane erano divise, pensate, in musica bianca e musica nera. Perché ancora era terribilmente così. Loro si formavano a Detroit, appunto, Michigan, nei primissimi anni 50, e ovviamente la Motown li prese subito, perché avevano quel quid, quella eleganza, tutti ben vestiti, con queste voci sinuose, bellissime. Erano un'America, insomma, che esplodeva, almeno per quanto riguarda i Four Tops, negli anni 60. Erano gli anni 60 delle lotte per i diritti civili, chiaramente delle marce di Martin Luther King, della segregazione razziale che andava in qualsiasi maniera ovviamente distrutta in quel paese. E il fondatore della Motown Records, che era un afroamericano, uno che aveva una testa incredibile, il grande Berry Gordy, capisce che anche in questa battaglia, anche per superare le barriere del razzismo, che allora erano ancora altissime e fortissime negli Stati Uniti, la musica avrebbe potuto avere il suo perché. E così arrivarono i Temptations, i Four Tops, le Supremes, e poi dopo gli Stevie Wonder, i Marvin Gaye, e cantarono, e come gliela cantarono, anche le questioni, diciamo così, razziali e dei diritti. Un grande periodo e anche una grande, grandissima musica. La prossima è di oggi, si chiama Suki Waterhouse, su Radio 2.

Quanto mi piace questo pezzo, ragazzi, e questa atmosfera un po' retro. Lei è una ragazza favolosa, si chiama Suki Waterhouse, e vabbè, alle spalle, giovanissima in realtà. L'altro ieri ha tutta una carriera importantissima, all'inizio di modella, perché lei viene praticamente scoperta a 16 anni, fa tutte le passerelle possibili e immaginabili in quel di Londra, poi a livello internazionale diventa la ragazza, ovviamente da modella, immagine di molte riviste, ad esempio Vogue, Elle, tutte queste famosissime. Parallelamente comincia la carriera nel cinema e fa una marea di cose che io non ho visto, quindi non ve li dico nemmeno. Fa delle serie televisive, fa The Bad Batch, un film, Assassination Nation, un altro film, quindi non mi posso dire come sia lei come attrice, ma magari qualcuno dei nostri ascoltatori l'ha vista. E ha queste atmosfere che un po' mi ricordano l'Inghilterra degli anni Ottanta, questo genere un po' new wave, cupo ma nello stesso tempo malinconico e sognante. Un po' mi sembra la figlia un po' distorta di Lana Del Rey. Insomma, è una di quelle ragazze da tenere molto sott'occhio, perché sicuramente ci fa sognare. Ha fatto questo disco molto bello, un nuovo singolo, si intitola Notting Hill. E adesso festeggiamo i 30 anni di amicizia fra due ragazzi che si chiamano, insomma, ragazzi grandi ormai. Uno è Marrakesh e l'altro si chiama Ghe. Questa canzone si intitola Casini. Radio 2 Music Room Weekend.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa, signori e signore, alle 16.45 su Radio 2 Music Room, Silvia Boschero con voi. Vabbè, Dua Lipa la conosciamo tutti, ormai fanciulla del pop stratosferico universale. La cosa divertente è questa iniziativa che è stata fatta a Torino, forse qualcuno di voi l'avrà già letta. Sapete che insomma ci sono dei bei circoli di lettura in tutta quanta l'Italia, no? Un circolo di lettura di Torino ha lanciato questa iniziativa, chiaramente insomma tra l'ironico, il divertito e anche il consapevole, che si chiama Torino chiama Dua Lipa. Allora, dovete sapere che Dua Lipa, tra le varie virtù che ha, a quella, lei lo dice sempre, di leggere moltissimo. Tanto è vero che gestisce un suo club del libro che si chiama Service 95 Book Club. E questa è una cosa unica, secondo me, nel panorama delle pop star internazionali. Un club del libro. Tutti vorrebbero entrare nel club del libro di Dua Lipa, anche solo per vedere quali sono i libri di cui discorrono, no? E allora, praticamente, questi qua di Torino, questi del Circolo delle Lettere di Torino, hanno lanciato questo invito a Dua Lipa dicendole: vieni da noi, visto che hai insomma 20 anni, insomma credo che compia 20 anni, ha solo 20 anni Dua Lipa, signori, veramente non ditemi questa cosa qua. Comunque insomma, e chissà che lei non venga veramente a trovare gli amici di Torino per farsi due chiacchiere con loro e portare dei libri che magari ha già raccontato, di cui ha già discorso in questo suo club che esiste da 3 anni, quindi non è una trovata pubblicitaria nuova. Pare che funzioni e vada veramente, funzioni veramente. A questo punto, alle 16.46, riapriamo la nostra stanza della musica, che è sempre aperta perché siamo nel Music Room, ma la nostra rubrica 3 canzoni, 3 dischi in una stanza. Vi chiediamo anche ora, fino alle 18, non più tardi delle 18, durante la diretta, di mandarci un WhatsApp vocale al 348 7300 200 con 3 canzoni oppure 3 dischi in generale che sono importanti in questo momento nella vostra vita o lo sono stati. Vi presentate, dite chi siete e ci spiegate perché quei 3 dischi o quelle 3 canzoni sono fondamentali per voi adesso. Tra i tantissimi oggi abbiamo scelto anche quello di Simona, sentiamo.
2: Ciao, sono Simona, chiamo da Roma e ho poco più di 50 anni e sono un architetto. Le 3 canzoni che porterei con me in una stanza sono sicuramente Un romantico a Milano, perché mi ricorda mio figlio Filippo che da un anno a questa parte vive lì, e quale canzone migliore lo può descrivere. La seconda è Creep di Radiohead, perché mi ricorda sempre uno dei periodi più felici della mia vita, quando vivevo per correre e ascoltavo questo pezzo prima di ogni gara. La terza è Compagni di viaggio di De Gregori, perché lì è scritta una delle frasi che sento più mia: due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai. Grazie.
1: Wow, ma che bello, sai, mi sono venuti i brividi mentre ascoltavo questo messaggio. È stato duro scegliere tra Compagni di viaggio di De Gregori, Creep dei Radiohead, figuriamoci, un pezzo incredibile, bellissimo, prima di ogni gara, e alla fine è venuto fuori Baustelle, Un romantico a Milano per Filippo, il figlio della nostra fantastica.

0: senza stile.
1: Giustamente. 16:52, questa è Radio 2 Music Room Weekend. Grazie mille alla nostra fantastica ascoltatrice. Un giorno bisognerebbe far fare la rubrica Tre dischi in una stanza anche al nostro direttore Giovanni Alibrandi. Ciao Giovanni.
2: Ciao Silvia, salve a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori.
1: Io so che tu sei un rocchettaro, quindi secondo me viene fuori qualcosa di buono.
2: Beh, sì, abbastanza.
1: Poi la facciamo un giorno. Però in realtà sei reduce da questo bellissimo festival della consapevolezza. Ieri ci hai fatto un po' emozionare con i tuoi ospiti. Com'è andata poi il resto della serata?
2: È stata una giornata particolare, anche perché in questo periodo, in quest'epoca in cui viviamo, trovare un momento di riflessione per quello che forse è più importante, che spesso noi non ci pensiamo a tante cose, invece dobbiamo cercare di capire chi siamo, che cosa vogliamo veramente, dove andiamo. E il Festival della Consapevolezza, devo dire, è veramente stato molto interessante. Personaggi importanti, interessanti.
1: Anche voci molto alternative, no? Rispetto alle voci, quelle ufficiali, quelle mainstream. Ho visto, oltre ai Lama, i grandi pensatori, al grande Federico Faggin, che è tornato anche questa volta a parlare di questo legame incredibile che c'è tra la coscienza universale, che lui ha incontrato e che cerca di spiegare con la scienza. Insomma, personaggi di varia tipologia, grandi meditanti, anche esoteristi, insomma è un mondo molto vasto, però tutto quanto concentrato nella, come dire, salvezza dell'umano.
2: Diciamo che ognuno a suo modo parte da una direzione, ma per andare comunque sia sempre nello stesso verso, insomma nello stesso punto, è quello di capire chi siamo e che cosa facciamo, e alla fine si arriva comunque sia alla conclusione che l'amore, che l'accoglienza, che lo stare insieme è importante, perché siamo tutti quanti parte di un tutt'uno e non ci sono separazioni che noi vediamo. Abbiamo incontrato Bernard Roush, che è un astrofisico che poi ha scelto di diventare un ricercatore spirituale, e che lui si pone la domanda appunto del perdono, che è importante, perché spesso non è importante perdonare gli altri, spesso è importante perdonare se stessi, ad esempio. Oppure Lama Michel, che ha scritto un libro bellissimo, l'importanza, no, dell'amore, cioè riuscire ad amare. E poi vabbè, chiaro, l'incontro con Federico Faggin è stato molto importante. Ricordiamo chi è Federico Faggin?
1: Federico Faggin è un fisico quantistico che da almeno diversi decenni vive nella Silicon Valley, è l'inventore anche del microchip, nonché dello screen touch, quindi vi sto dicendo due delle cose che hanno rivoluzionato praticamente il mondo della tecnologia. È un gigante, ha però a un certo punto della sua vita incontrato, diciamo così, una consapevolezza spirituale, e ora sta da tanto tempo con la sua fondazione, aiutato anche da sua moglie, una donna straordinaria, cercando di, tra virgolette, spiegare, no, queste grandi intuizioni con la scienza, che è come nel caso anche di quello che hai citato poc'anzi, insomma è un'impresa che fa sorridere, però effettivamente per tante persone può essere d'aiuto, no? Capire che c'è qualcosa che si può anche, no, spiegare, e che è più grande di noi.
2: Allora, hai detto bene, Federico Faggin, per racchiuderlo, per far capire ai nostri ascoltatori l'elevatore del personaggio, Bill Gates, parlando di lui, disse: senza Federico Faggin la Silicon Valley non sarebbe, sarebbe solo una valley, cioè non si sarebbe creato tutto quello che noi abbiamo in questo momento di tecnologico. Quindi è un personaggio veramente incredibile, un grande inventore, una grande mente, che a un certo punto negli anni 90 ha un'esperienza personale, e adesso poi lui la spiega, insomma esce, è un'energia dal suo corpo, e vuole indagare questo fatto, e quindi lascia tutto, lascia le sue aziende, potete immaginare quanto fosse ricco, come appunto hai detto, touchscreen, invenzione touchscreen, tante cose, lui lascia tutto e si dedica per 20 anni, 30 anni a questo studio, cioè unendo praticamente la fisica, la meccanica quantistica, la fisica moderna, alla metafisica. E riesce a trovare questa unione sul concetto di coscienza. Cioè, secondo Faggin, la nostra coscienza, noi, il nostro vero essere, non si trova in questa dimensione tridimensionale, no? Che la stessa
1: materiale
2: che la stessa meccanica quantistica dice, ci ha detto che non esiste, non c'è materia, è tutta energia, ma noi ci troviamo praticamente nella dimensione del campo quantico. E noi siamo là, quindi siamo eterni.
1: Detta così è meravigliosa e anche spiazzante. Tutte queste cose, insomma, si possono incontrare al Festival della Consapevolezza, ma anche seguendo tutti questi grandi pensatori, questi personaggi di cui ci hai parlato. Ci sono altri contenuti che...
2: Comunque sia ringraziare l'ideatore di questa festival, è il quinto anno, che è Andrea Salvetti, che è un personaggio, insomma, abbastanza importante, perché insieme al padre, ad esempio, Vittorio ha rappresentato per la musica italiana tanto con il Festival Bar, insomma, gli ideatori del mitico Festival Bar. E poi lui è chiaramente uno scrittore, un ricercatore, un documentarista, e anche lui
1: a un certo punto della sua vita ha capito che, insomma, la ricerca era anche altra. Grazie mille, Giovanni Alibrandi.
2: Grazie
1: alla prossima,
2: speriamo,
1: Silvia, di fare tante cose. Speriamo di fare tante cose nella scienza dello spirito, va bene? Grazie, buona giornata.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: 2-2. Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. 2-2.
6: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com. 2-2.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario, se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Radio 2 Music Room Weekend, sono le 17.03, Silvia Boschero con voi, ancora un'ora da trascorrere insieme, e allora io approfitto e ho trattenuto Giovanni Alibrandi qua grazie. Con noi, così mi fa da apripista per la nuova rubrica del nuovo anno. Tre canzoni o tre dischi in una stanza. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di mandarci un WhatsApp vocale che poi noi tratteniamo, dove ci dite chi siete e ci raccontate velocemente, massimo un minuto di WhatsApp vocale, mi raccomando, altrimenti finiamo in non si sa dove. Perché questi tre dischi? Non devono essere i dischi della vita, attenzione, non vi dovete angosciare troppo. Giovanni, non lo so che non è facile come domanda.
1: Grazie, complimenti. Allora, non sono i dischi della vita, però sono dischi che ho sentito tanto e sono canzoni che ho sentito tanto e che mi piace ascoltare.
0: Ma aspetta Giovanni, chi sei? Ti devi presentare.
1: Scusate, sono Giovanni Alibrandi, il direttore di Radio 2.
0: Ok, perfetto.
1: Grazie.
0: E anche tu hai dei dischi da tenere nella tua stanza segreta,
1: non
0: diciamo.
1: Non sarei il direttore di Radio 2.
0: Direi.
1: Cioè, sarebbe alquanto peculiare. Allora.
0: Succede?
1: Certo, indubbiamente. Allora, io comincerei con un gruppo musicale straniero che mi piace tanto, che mi piacerebbe tornare ad ascoltare perché mi sembra che tra poco staranno ancora in tour, insomma c'è un concerto e sono i Muse.
0: Wow, una potenza i Muse.
1: Sì.
0: Una botta in faccia che ti arriva quando suonano dal vivo, bellissimo.
1: Che ne so, i Cavalieri di Sidonia, per esempio, è molto interessante. Poi mi piacerebbe ricordare, perché purtroppo è venuto a mancare da poco, Francesco Guccini con L'Avvelenata.
0: Quindi Francesco
1: storica.
0: Guccini entra tra i tuoi preferiti.
1: Sì, vabbè, ma è un poeta, un vero poeta, quindi come tale le sue canzoni, molte delle sue canzoni sono attualissime e bellissime, quindi nel corso della sua vita ha rappresentato tanto, insomma ha detto tanto, quindi mi piaceva ricordarlo proprio per questo.
0: Perché non, secondo te ci sono musicisti che... I musicisti di solito non amano essere tirati per la giacchetta, no? Quindi penso ad esempio a De Gregori, che è uno che si è sempre svincolato dalle appartenenze politiche, eccetera. Uno come Guccini lo stesso, quando ci ha abbandonato, l'abbiamo raccontato, cioè in realtà era quasi un anarchico, nel senso che faceva la sua storia, la sua
1: Ma
0: vita.
1: Tutti i grandi artisti in realtà sono degli anarchici, poi possono avere a volte, no, un periodo della vita che hanno un'attenzione più per un argomento oppure una posizione, in altri momenti altri, cioè l'artista è libero, il vero artista. Se non è un artista, è chiaro, è un altro discorso, allora stiamo parlando di artisti.
0: Secondo te, quando ci sono delle istanze importanti, delle questioni sociali, politiche importanti, l'artista deve prendere posizione? Te lo chiedo perché insomma questa cosa se ne è parlato molto, soprattutto negli ultimi mesi.
1: Deve prendere posizione, nel senso, io toglierei il deve, cioè già se diventa deve, cioè se è una questione importante, è importante che un artista ne parli, perché ha la capacità di parlare a tantissima gente, quindi è importante farlo. Non lo deve fare per i motivi sbagliati, ecco, non lo deve fare se così per compiacere una parte o un'altra, ma se lo fa veramente perché ci crede a questo messaggio, è giusto che lo faccia.
0: No.
1: Quindi no, assolutamente, anzi, per me il concetto è che la musica, l'intrattenimento, ma poi questa è un po' la filosofia che voglio portare, voglio sempre di più portare alla radio, a Radio 2, deve esprimere non solo appunto il flusso, cioè l'intrattenimento, la gioia, ma dare dei contenuti, cioè dire qualcosa, perché sennò non serve a niente.
0: Siamo al posto giusto. Quindi abbiamo detto Muse,
1: Francesco Guccini
0: L'Avvelenata.
1: E il terzo effettivamente rientra un po' nel ragionamento che stai facendo prima, e cioè sono i CSI con Giovanni Lindo Ferdetti e tutto il resto
0: Massimo
1: del gruppo,
0: Zamboni.
1: Massimo Zamboni, eccetera, e la canzone È in viaggio.
0: Che bellezza! La passiamo, ragazzi? Che dite? Ce li vogliamo sentire questi meravigliosi CSI? Nelle tre canzoni, i tre dischi nella stanza del nostro direttore Giovanni Alibrandi su Radio 2.

0: il magnifico salmodiare di Giovanni Lindo Ferretti e i suoi CSI, da un disco meraviglioso che è uno dei tre dischi richiesti, scelti dal nostro direttore Giovanni Alibrandi, ospite speciale quest'oggi del Music Room. Tu li hai visti? Hai visto sia la reunion dei CCCP che quella dei CSI?
1: Sì, le ho viste tutte e due, e quella dei CSI. Sono andato di persona a Marzabotto, a Montesole, perché reputavo una data molto evocativa, molto importante, molto forte, anche emozionale, perché chiaramente in quella data loro volevano ricordare uno dei più efferati delitti, crimini della seconda guerra mondiale, la strage fatta dai nazifascisti, che uccisero 700 civili, tra cui 200 bambini, il più piccolo 20 giorni, c'è cioè una cosa terrificante. Quindi stare lì aveva tanti significati, questa reunion dopo 25 anni di questo gruppo amato, ma di un amore strano, perché non è mai stato mainstream, è sempre stato molto di nicchia, ma una nicchia molto alta. E devo dire, lì ho visto tantissimi giovani, tantissimi ragazzi.
0: Questo è bellissimo.
1: Vicino a me, da sotto il palco, c'erano due ragazze di 15 e 18 anni che cantavano tutte le canzoni.
0: Che ci sia bisogno di musica un pochino più sostanziosa nei testi anche oggi?
1: Ma quello sempre. Però penso che mi hai abbassato il...
0: No, ti ho abbassato il volume, pensavo fosse il mio, pensa come sto. Ora senti?
1: Sì.
0: Ok, scusa.
1: Mi hai oscurato, va bene.
0: Ti ho chiuso.
1: Cioè, serve, ma secondo me la musica sta, dopo 7-8 anni di forse... sta tornando qualcosa.
0: Me lo auguro tantissimo. No, ci sono tantissimi, anche li passiamo a Radio 2 spessissimo, giovani che si sono svegliati, che si stanno svegliando.
1: È una cosa che dobbiamo fare sempre di più, dobbiamo trovare la forza, la voglia, la volontà e l'attenzione di cercare e credere nei giovani, e quindi cercare di individuare e indirizzare quello che potrà essere forte, importante, esplodere da qui a qualche anno.
0: Ci stiamo dentro, direttore.
1: Bene.
0: grazie mille per questa chiacchierata insieme, è stata preziosa. E prossimo invio dove vai? da dove ci colleghiamo la prossima volta? Non lo raccontiamo.
1: No,
0: sorpresa.
1: È una sorpresa.
0: Sorpresa. Grazie mille, grazie Giovanni Alibrandi. Ti mettiamo
1: grazie.
0: Un pezzo dei Muse, perché visto che li hai citati tra i tuoi tre dischi, che ne pensi di questa? Supermassive Black Hole.
1: Questa è meravigliosa. Questa tra l'altro l'ho così pensata e l'ho dedicata a una mia amica.
0: La ridedichiamo allora in diretta,
1: esatto,
0: su Radio 2 in questa domenica pomeriggio. Grazie Giovanni, alla prossima.
1: Ciao Silvia, e un saluto a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.

che bella che è Peggy Goo, è uscita da pochissimi giorni con questo pezzo e con il disco Human, la canzone che abbiamo ascoltato alle 17:22 sempre su Radio 2 Music Room Weekend. Voi continuate a mandarci anche i vostri messaggi vocali, mi raccomando, al 3487 300 200, con le tre canzoni nella stanza. Non devono essere le canzoni della vita, ma quelle che circolano in questo momento nel sangue, le cose che vi fanno stare bene, quelle che vi scaldano in questo attimo. Ad esempio, potrebbe scaldarvi una vecchia canzone del grande Eric Clapton che abbiamo pronta qua per voi. Questa apre dei cassetti della memoria di alcuni dei nostri ascoltatori. Il grande Slow Hand, la chitarra lenta ma inesorabile, direi, perché ha un ritmo e soprattutto uno stile completamente suo e super riconoscibile. Lay Down Sally, Radio 2. There is

0: Siamo nel 1977, mentre in Inghilterra esplode il punk in tutta la sua furia distruttiva e iconoclasta. C'è questo signore qua molto, come dire, distinto, bel ragazzo, con un grande carisma, che si chiama Eric Clapton, che già aveva fatto parte di band fantastiche, tra cui i Cream, che fa questo disco, Slow Hand proprio, il titolo è Slow Hand dalla maniera in cui lo chiamavano, la mano lenta nel suonare la chitarra, e dentro c'erano pezzoni enormi, non c'era solamente questa che abbiamo ascoltato, Lay Down Sally, ma c'era anche Cocaine, che non era di Eric Clapton. Però insomma lui l'ha resa iperfamosa, insomma l'ha suonata un po' in giro in tutto quanto il mondo, grande, grandissimo. Ora torniamo, visto che abbiamo deciso di modulare così, no, la trasmissione, vi facciamo noi delle proposte tra le cose nuove e le cose storiche come questa qua di Eric Clapton, però poi vogliamo sentire anche i vostri gusti musicali, per cui la nostra rubrica tre canzoni o tre dischi in una stanza. Dovrebbe esserci la nostra ascoltatrice Caril, sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Caril da Sesto Fiorentino e i miei tre album in una stanza sono il Communication dei Beastie Boys, perché per l'energia e almeno nella stanza entra un po' di divertimento, ti fa venire voglia di spaccare tutto allegramente.
0: Ottimo.
1: Poi Sgt. Pepper dei Beatles, perché loro sono un miracolo e ti fanno fare la pace con tutto, col mondo e dentro di te. E poi Debut di Björk, perché è una sintesi degli stati d'animo precedenti, lei è tutto. Ciao ciao.
0: Lei è tutto, la grande Björk. Così capiamo anche gli amori musicali dei nostri ascoltatori.
2: Mm?
0: Ah sì. Grande, questa

La fantastica Björk, personaggio incredibile, islandese, lo sappiamo, grande appassionata non solo di musica ma anche di territorio, soprattutto la sua Islanda. Lei è un'attivista green, verdissima, si impiega il suo nome per tantissime campagne molto importanti per preservare la natura incontaminata del suo paese, e poi continua a fare musica sorprendente, fuori da ogni schema. Ha svelato anche il primo assaggio del suo prossimo progetto discografico, che si intitola Ecola.

costruisce, e invece nella mostra c'erano cose come installazioni audiovisive, c'era un brano inedito, il nuovo album però dovremo un po' attendere perché l'appuntamento sarà nel 2027. Intanto ci siamo ascoltati questo pezzo grazie alla nostra ascoltatrice che ci ha mandato quel bel messaggio al 3487 300 200. Non era facile scegliere perché chiaramente c'erano di mezzo i Beatles e ci sarebbe piaciuto ascoltare anche loro, però abbiamo fatto questa scelta, una canzone solo delle tre che ci regalate con il vostro WhatsApp. Continuate a mandarcene, avete ancora tempo, una mezz'ora fino al termine della trasmissione. Intanto, visto che ci piacciono i giovani, eccone un po'.

0: sfumature estive, un po' di sonorità spaziali, anche ispirate alla bossa nova in questo disco che si intitola Sunshine dei Jungle. Prima li abbiamo nominati come produttori di altre situazioni, di altre band, e ora ci sono loro in carne ed ossa nella nostra scalettona del Music Room del weekend. 17:39. Stavo ascoltando i messaggi vocali che ci state mandando al 3487-300-200 e devo dire che, se devo fare una statistica, vedo che molti nostri ascoltatori mettono tra i tre dischi nella stanza i Pink Floyd. Signori, sono ancora una di quelle band che ci scalda veramente il cuore. Tra l'altro Roger Waters insomma è uno che ancora lotta con noi, eh? Quando prima parlavamo con Ali Brandi del fatto che la musica è anche impegno, se viene dal cuore, nel senso, se viene senza bisogno di essere tirata per la giacchetta. Ecco, Roger Waters è uno di questi qua che ancora ha da dire la sua. Più di 80 anni, ancora fa i concerti, ancora parla molto, utilizza i social come tantissimi musicisti, non tantissimi della sua generazione. Non vedo Mick Jagger usare i social come li usa lui. Paul McCartney abbastanza, il grande zio Paul li usa, ma soprattutto per autopromuovere i suoi tour. Anche lui ha più di 80 anni, ancora in giro per il mondo a fare concerti.
1: Posso dire una cosa?
0: Giovanni, ciao.
1: Posso dire?
0: Dimmi.
1: Voglio dire, i nostri ascoltatori hanno ragione.
0: Quello sempre.
1: Incredibile.
0: Quello sempre.
1: No, sempre. Non è scontato. Invece ragione.
0: Hanno ragione. Più Pink Floyd per tutti, se può essere il nostro futuro claim. Anzi, presente questo qua. Va bene, vi faccio ascoltare una canzone bellissima che è nella nostra playlist ormai da tutta quanta l'estate. Sono i nostri piccoli grandi eroi della psichedelia che arrivano direttamente dall'Australia. Loro si chiamano Tame Impala. Eccoli qua. E l'ultimo pezzo bellissimo è questo, Loser, parla dei perdenti, un po' come noi.

0: Vedi, non solamente Pink Floyd, stavamo ascoltando ancora i messaggi che ci mandano i nostri ascoltatori e che giuro li conservo per le prossime settimane. Voi mandateli ancora per un quarto d'ora tranquillamente e poi dopo verranno man mano mandati in onda. C'è anche, una bella cosa, Total Eclipse of the Heart. Ti ricordi quella canzone, Giovanni? Era fantastica.
1: Meravigliosa.
0: Sì, veramente. Poi c'è tanta musica italiana, anche tantissima musica italiana dei grandi nostri eroi, e quindi piano piano ascolteremo un po' tutto. Intanto, quasi in chiusura, perché manca davvero un quarto d'ora alla fine di una lunga trasmissione anche quest'oggi, andiamo a ripescare Lily Allen. Lily Allen è un personaggino della musica anglosassone che insomma ha sempre fatto canzoni molto pop, molto leggere, però poi in realtà lei ha una storia familiare legata a musica importante e a personaggi molto importanti, perché il suo padrino, questa cosa forse non tutti sanno che dire, si direbbe sulla settimana enigmistica, non tutti sanno che il padrino di, credo, della comunione, qualcosa del genere, di Lily Allen è stato Joe Strummer, il cantante dei Clash, che era amico del padre evidentemente di Lily Allen. Erano due panchettoni nella Londra, insomma, di metà fine anni 70. Però chissà come mai lei è un po' di quelle ragazze che non vuole stare nella strada maestra, prende sempre qualche strada secondaria, però poi alla fine fa canzoni molto godibili, molto tranquille, molto carine, come questa Smile, come insomma un'altra canzone molto molto famosa della storia della grande musica, ma questa è sua, scritta al 100% da Lily Allen, sempre sul nostro pomeriggio lungo di Radio 2 Music Room Weekend.

0: Allen su Radio 2 Music Room. Allora, 17:49, anzi quasi 50, significa che volgiamo al desio per quanto riguarda la trasmissione di quest'oggi. Vedo che insomma alla fine è facile stare con i nostri ascoltatori per 3 ore in diretta, perché insomma ne arrivano tantissime di input, di sensazioni, di musiche molto diverse. Abbiamo anche i nostri ascoltatori millennials che ci mandano le loro playlist di 3 canzoni e questo ci fa molto ma molto piacere. Grazie Valeria che ci fa un sacco di complimenti per la trasmissione, siete troppo buoni, veramente, veramente molto carini, troppo, non li leggo, i messaggi di questi non li leggo, sono troppo, poi se no chi si loda si imbroda, com'è che si dice? Non mi ricordo più. Sì, si dice così?
1: Loda si imbroda.
0: Non va bene assolutamente, però possiamo passare l'ultima canzone nella nostra super scaletta, ed è una canzone di quello che quando uscì fuori allo scoperto, che era molto giovane, pianista, giovane pianista afroamericano, vi parlo di praticamente 20 anni fa quasi, John Legend. Beh, si presentava bene perché aveva un nome niente male, Johnny Leggenda, e soprattutto tutti quanti quando lo videro suonare le prime volte dissero: questo è il nuovo Stevie Wonder. Wow, che è una, anche una condanna se ci pensi, perché insomma Stevie Wonder, stiamo parlando di Stevie Wonder. Stevie Wonder, apro e chiudo parentesi, ha annunciato il tour europeo e l'Italia non c'è. Non c'è nemmeno la Spagna, non c'è nemmeno la Francia, quindi tocca andare a Edinburgh e in altre zone del nord Europa, Danimarca e Olanda, ad Amsterdam. Peccato, ma ce la faremo, riusciremo ad andare. Comunque, la domanda rimane ancora aperta. È il buon John Legend il nuovo Stevie Wonder? No, secondo me, ho trovato io la risposta. Non perché non sia super virtuoso, non riesca a fare cose sorprendenti, ma perché sono cambiati i tempi e quindi chiaramente non può veicolare gli stessi concetti, la stessa emozionalità e la stessa forza che veicolava Stevie Wonder nelle sue canzoni. Questa però è bellissima.

0: John Legend in chiusura della nostra bellissima Radio 2 Music Room. Allora, cari ascoltatori che ci avete mandato tanti messaggi, non vi preoccupate se provate a mandare un messaggio, volevate farlo di un minuto, vi è venuto di 2 minuti e mezzo e decidete di provarci la prossima settimana. Va bene anche la prossima settimana. Noi ci siamo dalle 15 alle 18 su Radio 2 con Silvia Boschero, con gli ascoltatori soprattutto che fanno il grosso della trasmissione, perché alla fine è così, è una corrispondenza di amorosi sensi. Io ringrazio tantissimo Paoletto Castro, il nostro biondo regista, ringrazio Massimo Riti, il nostro curatore, ringrazio Fabrizio Paccione in console e chi l'ha preceduto, ringrazio la Visual Radio sul canale 202 del Digitale Terrestre. Potete riascoltarci se desiderate, se ci volete guardare solo in diretta, attenzione, e poi mi raccomando, prossima settimana immaginate i vostri dischi del cuore e parlatecene la prossima settimana. Ora arriva Radio 2 Hits, The Canter, e grazie al nostro direttore Giovanni, alla prossima.
1: Grazie Silvia.
0: Ciao.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. 2-2.
5: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
6: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
5: La cultura aziendale è importante.
6: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
5: Per info, conai.org.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: 2-2.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: 2-2.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
11: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: E una buona serata da Lucio Giordano. Tanti gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Intanto sono le 17:59 in punto. Sulla 1 la Milano-Bologna code per 5 km per incidente tra Parma e l'allacciamento con la 15. Altro incidente che sta provocando code per 2 km tra la A14 e Modena Sud. traforo del Monte Bianco, coda al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempi di attesa 30 minuti circa. Tangenziale ovest di Milano, code per 2 km per incidente tra la A7 e la Vigevanese Vecchia. Il traffico è bloccato per un altro incidente allo svincolo per Comacchio sulla 13, raccordo Porto Garibaldi. Sulla A14 di relazione per Ravenna, code tra Ravenna e la A14, ancora code per 4 km per l'ennesimo incidente tra Cesena Nord e Forlì. Sempre sulla A14 incendio segnalato tra San Severo e Foggia. Sulla A24 la Roma Teramo, coda tratti tra Vicovaro e Tivoli in direzione della capitale, tratto chiuso per un grave incidente. Poi sulla Tiburtina Valeria siamo in Abruzzo al casello di Magliano De Marzi. Infine sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti ma per traffico intenso tra Corso Malta e Capodimonte. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.

0: www.fileni.it.
1: 2-2. Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. 2-2.
1: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: 2-2.
3: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash.
5: 2-2.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Buonasera, buonasera amici, amiche, ben sintonizzati su Rai Radio 2, questo è Decanter, l'enogastronomia dell'etere. Sono le 19.02 e noi siamo in due. Sono Tinto, qua in via Asiago, accanto c'è Andrea Amadei.
1: Ma buonasera Tinto, buonasera. Felice di essere l'altra metà di quel due lì, su sì. Rai Radio 2, sì, naturalmente. Sì, sì.
0: Fede in giro, in lungo e in largo, sì. O in lardo, perché noi si parla di enogastronomia.
1: Ma lui riesce sempre ad andare in giro in lungo, ma non diventa mai largo. Beh, io questa cosa non la capisco del nostro buon Fede. Ha un fisico alla sua veneranda età, che ormai non si può più dire, che devo dire fa invidia a noi quarantenni.
0: Allora, la sua veranda età, sai che lui è un architetto mancato, no? Quindi ci sta questo termine. Allora, tanta carne al fuoco, sì. Speriamo che non si bruci. Oggi secondo giorno di scuola, abbiamo cominciato ieri la nuova stagione di Decanter. Manca esattamente, caro Andrea, cari ascoltatori e care ascoltatrici, una settimana, anzi meno, perché comincia venerdì. Al Salone del Gusto.
1: Giovedì. Assolutamente. Abbiamo appena iniziato e subito battesimo del fuoco, perché arriva il Terra Madre Salone del Gusto 2026, il primo, senza Carlin Petrini, nell'anno del 40° di Slow Food, quindi questa associazione che ha cambiato l'approccio al cibo di tutto il mondo, potremmo dire. E noi lo racconteremo questa sera, ovviamente qualche anticipazione.
0: Esatto, vi daremo così anche delle informazioni su come orientarvi a Torino. A proposito di Torino, la Juventus, cioè,
1: non dire niente, perché te le devi tirare da solo?
0: Nel senso, è perché siamo in diretta, uno dice siete registrati, siamo in diretta, sta vincendo 1-0 gol di con Seisao sull'Atalanta.
1: Va bene, basta. Ok, diciamo. Cambiamo argomento.
0: Questo è Decanter, siete su Radio 2, il nostro consueto numero WhatsApp è 348 7300 200, se va di condividere con noi il vino che avete bevuto oggi, il ieri, pranzo della domenica, ieri,
1: i vini dell'estate.
0: Ma sì, apriamo subito la WhatsApp machine 348 7300 200. Diteci anche se verrete a Torino al Salone del Gusto Terra Madre. In alto i calici, Fede, tra poco, Tinto, io sono io, Andrea Amadei con voi fino alle ore 21. Si parte, salute!

0: Christmas.
1: Miss Italia, questo è The Canter, siete su Radio 2, dito nella piaga, ringraziamo il nostro amico Fabrizio Paccione, la parte tecnica Lazio, e appassionatissimo di calcio, visto quante S, come il serpente. Quello...
2: Fabrizio, insomma, tutte le volte che veniamo in radio, sì, ormai, vabbè, io da 14 anni, voi da 24, sì, lo ritroviamo sempre.
1: Sempre,
2: no?
1: Quindi, uguale, poi,
2: al di là del vetro, questa è una grande famiglia che cresce insieme e continua a ridere e a brindare insieme, nel caso di The Canter.
1: A ridere mica tanto il nostro regista, invece Alessandro.
2: Ride sempre.
1: Sì, lui ci sopporta e ci supporta. Valentina Totta, il nostro angelo custode, Lucia Mosca. E insomma, questo è The Canter, l'allegra enogastronomia dell'etere. Questa sera entreremo nelle cucine di Cesare Battisti. Quindi uniamo i puntini come sulla settimana enigmistica. Sì. Quindi Milano. Sì. Poi Serena. Milano.
2: Sì, però non sta a Milano, ma sta a Bra, perché è la sede di Slow Food.
1: Esatto.
2: Lei è la direttrice di Slow Food Italia e quindi ci introdurrà al Terra Madre Salone del Gusto 2026.
1: E poi Franco Maria Ricci, presidente della Fondazione Italiana Sommelier, anche perché è cominciato il palinsesto televisivo e radiofonico, ma è anche cominciato il palinsesto dei corsi per diventare sommelier, un sacco di appuntamenti, di eventi. E tu hai studiato, Andrea.
2: E come?
1: Ti ricordi? Quando
2: come?
1: Stavi sui libri fino a tarda notte,
2: l'anno sommelieristico, ma anche l'anno degli olivier, perché sai che a fianco ai corsi da sommelier per conoscere il vino e raccontarlo e apprezzarlo ancora di più di quello che già fai non avendo questa preparazione, ci sono anche quelli dell'olio extravergine d'oliva, che è un mondo che è praticamente speculare a quello del vino, solo che l'olio non si beve ma si mangia, gustandone sempre le grandi proprietà salutistiche e organolettiche, perché un buon giro di olio extravergine d'oliva su qualsiasi piatto trasforma una pietanza mediocre in un grande boccone.
1: Non puoi sbagliare, cioè voglio dire, se sbagli l'olio extravergine d'oliva rovini tutto il piatto. Allora, Terra Madre 2026, Salone del Gusto, viene celebrata la biodiversità, come abbiamo detto poc'anzi, i primi 40 anni dalla Chiocciola e il primo Salone del Gusto senza Carlin Petrini. Tra poco vi daremo dei consigli per vivere appieno questo grandissimo evento che ritorna nel cuore della città. Noi avremo una postazione di Radio 2, quindi niente più Parco Dora, niente più Lingotto, ma in centro a Torino, Fronte Mole.

0: What You Know qui a Decanter su Radio 2. Sentite quando pronuncia?
1: Mamma mia, guarda, sembra quasi che hai studiato in Canada.
0: Eh sì, sono andato a sciacquare i panni nel Tamigi.
1: I lavori universitari, che chissà cosa facevi lì in quella terra lì, un po' francese, un po' inglese.
0: A Montreal.
1: Quindi, hai imparato le lingue.
0: Cioè, all'università, prima della laurea in scienze della comunicazione, mi mancavano due esami, inglese e francese. Sono andato in Canada, soprattutto in quella parte lì, il Quebec, che è bilingue. Cioè, si parla proprio inglese e francese sui menu.
1: Sei andato lì, però poi alla fine hai imparato meglio lo spagnolo dell'inglese e del francese.
0: Claro che sì, perché mi sposa stucassa, si dice.
1: Vabbè, ti sei conosciuto lì con Barbara, la tua attuale moglie.
0: Vabbè, non parliamo di noi stessi, ma entriamo in cucina, anzi, entriamo in libreria.
1: E che cucina? Sì, tutte e due.
0: Coincidono, no? In questo caso c'è una libreria nella cucina. Ci colleghiamo con il nostro amico, cuoco, chef di Decanter da molti anni, Cesare Battisti. Andiamo a Milano. Cesare, buonasera.
1: Ciao Cesare.
2: Ciao ragazzi, come state?
0: Molto molto bene, siamo felici di risentirti. Questa è la seconda puntata della stagione, quindi ci tenevamo ad averti come ospite.
2: Che onore.
0: E allora, invece di partire con la ricetta, vogliamo capire gli ingredienti del tuo nuovo libro, Manifesto della cucina del futuro, 8 valori, 80 ricette per mangiare oggi pensando al domani.
2: Ah, grazie mille. Ma gli ingredienti principali sono i valori, perché comunque di ricette non ne abbiamo più bisogno, ne troviamo 85 milioni gratis sul telefonino. Cioè, io su questo non volevo dire che cosa c'era da cucinare in futuro, ma perché. Cioè, anche perché la ricetta è l'ultimo atto di una catena di scelte, cioè cosa compri, da chi lo compri, stagione, come paghi, cioè. Insomma, ci vogliono dei valori per cucinare. Se togliamo i valori, rimane solo, cosa rimane? Rimane la performance, no? Cioè, basta. Per cui, ecco, questo per mettere un po' i puntini sulle i, che cucinare è prima di tutto un atto politico, ma sicuramente una serie di scelte che ricadono su qualcuno, per cui è un minimo per far capire che ci vuole un minimo di responsabilità a cucinare. E poi perché della cucina del futuro? Perché in futuro non è che noi mangeremo delle cose che non abbiamo mai mangiato, ma noi dobbiamo decidere oggi che cosa portarci dentro nel futuro e soprattutto come farlo.
0: Bene,
1: bravo Cesare.
0: Grande.
1: Temi importantissimi che sono più vicini di quanto pensiamo, no? C'è stato anche il Festival della Consapevolezza a Padova in questi giorni.
0: Sì, si è chiuso oggi.
1: Esatto, si parla proprio di non essere neutrali, ma di prendere una posizione del fare affinché poi si possa migliorare tutti insieme questo che è la nostra casa, la nostra terra madre. E Cesare, un esempio di queste ricette.
0: Un
1: no?
0: esempio concreto che
1: come possiamo fare?
0: Incarna la tua filosofia.
2: Guarda. Sì. In questo momento, che è proprio il momento eccellente per i funghi, abbiamo provato a fare un saor di funghi partendo da una frittura di funghi fatta come la tempura giapponese, per cui è molto semplice ma assolutamente molto buona. Per fare una pastella.
0: Ma funghi quali vuole? Però? Porcini, champignon?
2: Funghi. Adesso i principi sono i porcini,
0: li adoro,
2: i zinferli, cioè adesso ci sono gli... però insomma possiamo metterci dentro anche i funghi quelli un po' coltivati come il portobello, come i funghi ostrica, insomma quelli che ci piacciono a noi. Adesso c'è una scelta di funghi che è infinita. Poi dopo io adesso dico come friggerli, com'è la frittura quella più utile secondo me. Poi dopo decidete voi se mettere il saor oppure mangiare fritto.
0: Procediamo.
2: Allora, per fare una pastella, che è molto semplice, ci vogliono 120 grammi di farina di riso, 40 grammi di maizena, che è l'amido di mais, e 150 grammi di acqua fredda, molto fredda. Se vogliamo, gliene mettiamo solo 100 e 4 cubetti di ghiaccio, proprio per mantenere fredda la pastella, tanto si scioglie appena appena.
0: Ok.
2: Immergiamo i funghi, vedrete che ci sarà un velo sottile di pastella e li friggiamo in olio a 170 gradi. Saranno croccantissimi, ma soprattutto non perdono la croccantezza. E poi dopo io faccio il saor, per cui per fare il saor insomma sono cipolle, pinoli, uvetta. Le cipolle le facciamo soffriggere appena con un pochettino di zucchero, un cucchiaio di zucchero, un pochettino di aceto, ci aggiungiamo l'uvetta strizzata e sfumiamo con un pochettino di aceto, l'ho già detto, l'uvetta strizzata, un pochettino di pinoli, lasciamo cuocere e poi dopo, se vogliamo, ancora calda, la versiamo sui funghi e li mangiamo caldi, oppure se vogliamo a quel punto li conserviamo nel frigo qualche giorno. È chiaro, la pastella non sarà più croccante dopo qualche giorno, poi dopo, però insomma la scelta è, anche qui ci sono 3 o 4 modi per mangiarlo. La cosa interessante è che noi non siamo abituati a fare il sorb, che solitamente è una preparazione che si fa con il pesce, non siamo abituati a farla con i funghi, per cui proviamo qualcosa di nuovo.
0: Guarda, ci hai convinto, funghi in Saor al posto delle sarde in Saor, quelle ben più note. E allora, se volete approfondire, diciamo così, la filosofia di cucina ma anche di vita del nostro amico Cesare Battisti, Manifesto della cucina del futuro, 8 valori e 8 tanta ricette per mangiare oggi pensando al domani, è un libro dove diciamo così è importante ascoltare e capire come andare avanti, quindi uno sguardo al futuro. Grande
1: Cesare. Poi vedi, alla fine la cucina è un modo per parlare del mondo, perché questi sono valori che ti sono utili sempre.
0: Esatto. Allora, se vi state mettendo a tavola, 348 7300 200, diteci qual è il vostro menù, e se volete riascoltare e replicare a casa la ricetta di Cesare Battisti, la nostra applicazione Rai Play Sound. Ciao Cesare!

0: Qui a Decanter, my body isn't ready. Hai visto? Anche in questo caso è pronuncia. Questo
1: ma fa... Io devo dire veramente sembra più che hai fatto dei corsi di inglese quest'estate.
0: Sì, sì, ma più Manchester, diciamo così. Più United. United. E allora, se anche voi siete stati al Festival della Consapevolezza che si è svolto in questi giorni, si chiude oggi a Padova, il titolo, perché siamo alla quinta edizione, il tema portante è il potere del fare, ogni gesto crea evoluzione, non esistono azioni neutre, ogni gesto, anche il più piccolo, genera una conseguenza, soprattutto a tavola. Noi parliamo di enogastronomia e vi va di raccontarci la vostra esperienza. 348 7 300 200. Padova, penso al Serprino come vino, Andrea, no?
1: Zona sui lì. Colli Euganei, un parente del prosecco, che viene vinificato in maniera frizzante con un piccolo residuo zuccherino. Devo dire che non sta male su questo piatto, però sai, quando c'è il fritto, tutti noi possiamo pensare alle bollicine, però in realtà è un falso mito, perché col fritto serve salire un po' di alcolicità, mentre le bollicine ce l'hanno bassa l'alcolicità, ce l'hanno 12, 12 e mezzo, poi il Serprino probabilmente ancora meno. Quindi,
0: dove si va?
1: Un bel vino bianco fermo che abbia un buon grado alcolico, sui 14, 14 e mezzo, voglio dire, tanto se il vino è buono non lo senti che è alcolico, se mangi non è che è quel grado lì che ti fa la differenza, quindi tanto vale aprire un buonissimo Alto Adige Gewürztraminer.
0: Brava, che
1: Vigna
0: pronuncia.
1: Castelaz, Elena Valk.
0: Grande, grande.
1: Che è quella che tutti chiamano Walk, ma si chiama Valk.
0: Valk, perché è chiaramente tedesca,
1: Esatto, esatto.
0: Gewürztraminer.
1: Allora, in realtà lei è a milanese, faceva l'architetto, e poi dopo è arrivata a Bolzano per lavorare. Ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito, che era uno dei più un importante erede di una delle più grandi famiglie enologiche dell'Alto Adige, quindi è diventata Elena Valk. La cantina si trova a Termeno. Adesso tra l'altro ci sono le figlie che portano avanti questa realtà, che sono due persone fantastiche, preparatissime, hanno studiato a Bordeaux, in Borgogna, in Australia, ed è una cantina che punta sulla trasparenza espressiva, quindi sono vini tutti molto precisi, puntuali e piacevoli. E il Gewürztraminer ha questa caratteristica di essere la più potente delle nostre uve aromatiche, però se nel resto del mondo si vinifica con dei buoni residui zuccherini, in Alto Adige si vinifica secco, e quindi tu puoi abbinarlo fin da subito, fin da giovane, ai piatti salati. C'è un residuo zuccherino basso, sono 5,4 grammi per litro, quindi non lo percepisci in bocca, ma ti serve per cosa? Per l'abbinamento, per contrastare l'agrodolce del Saor.
0: Ricordiamolo, la ricetta di Cesare Battisti, funghi in Saor, e quindi non è semplice l'abbinamento,
1: no,
0: perché è facile scivolare.
1: Perché il Saor c'ha l'agrodolce, cioè tanta acidità, e quindi ti serve un vino estremamente morbido, e se poi ha un po' di residuo zuccherino va a combattere perfettamente quella che è l'acidità dell'aceto del Saor. Tra l'altro il Vigna Castelaz è un Gewürztraminer fantastico, cioè è proprio un peso massimo dei Gewürztraminer Alto Adige.
0: Guarda che non mi devi convincere, non so come si scrive Gewürztraminer e neanche come si pronuncia, ma so come si beve.
1: Guarda, allora,
0: perché è un vino
1: difficile.
0: Che adoro.
1: Gewürz?
0: Sì, Gewürz.
1: Traminer,
0: vabbè, Traminer è facile.
1: Sì, sai,
0: infatti
1: se
0: puoi
1: poi
0: dire
1: ti alleni,
0: anche solo Traminer,
1: Se riesci a dire tutte le lettere, sia la R, che la Z, che la T, cioè è il modo giusto.
0: Sì.
1: E chi lo produce è anche più contento.
0: Sono stato da quelle parti, anzi ringrazio tutti coloro che ieri hanno visto la puntata di Linea Verde Italia, le 12:20 su Rai 1, grandissimi risultati d'ascolto, da Cagliari. E sabato andremo proprio in Alto Adige, nella zona di Brunico.
1: Ok, quindi sei stato un po' più a nord.
0: Sì.
1: Qui invece, sai, Termeno è la patria del Gewürz, che vuol dire speziato di Termeno, appunto. E sono queste terrazze a 400 metri che guardano il sole dell'alba, che è quello più delicato. E poi la sera fa freddissimo, perché poi lì scendono tutti questi venti freddi dal Monte Roen. E quindi c'è la differenza di temperatura importante tra il giorno e la notte. Grandi profumi, il Gewürztraminer matura, non resta amaro, ma al contempo non perde acidità, freschezza e slancio.
0: Ma ci abbiamo una bottiglia, la mettiamo in fresco di la regia? Niente.
1: Purtroppo
0: il nostro regista dice: ragazzi, ci sono le notizie del GR2, poi del GR2 Sport, e poi torneremo sempre qui in diretta da Via Asiago 10, Decanter, l'unica e inimitabile enogastronomia dell'etere da tanti anni qui su Radio 2. A tra poco.

0: solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: 2-2.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: 2-2.
4: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
5: Fuori legge.
4: Ritorna Tale Quale Show.
5: Fiesta. Che fantastica, fantastica sta fiesta.
4: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
6: Tale e Quale Show, mercoledì alle 21:30 su Rai 1.

0: www.fileni.it.
1: 22
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Presto un limite agli studenti stranieri in classe e burka vietato. Gli altri eventi politici della domenica: Salvini da Pontida, congresso straordinario della Lega. Conte dalla kermesse 5 Stelle a Milano, no alle armi all'Ucraina. Elezioni regionali in Germania, le proiezioni, l'AfD in testa in Mecklenburgo, la Linke prima a Berlino, crolla la CDU del cancelliere Merz. Per la cronaca, il caso del 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato ai ladri nel cortile di casa, uccidendone uno, è indagato per omicidio. Infine il campionato di calcio, in corso Juventus-Atalanta, colpaccio del Frosinone che batte il Como. Buonasera da Roberta Sibona in studio dal palco di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma. La Premier Meloni attacca le opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Quindi ha precisato che la parità tra uomo e donna non è negoziabile. E in merito alla scuola ha fatto un annuncio importante che ascoltiamo.
5: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Non solo la festa dei giovani di Fratelli d'Italia oggi, perché è una giornata davvero fitta di appuntamenti politici, come ci dice Gianluca Ruggirello qui in studio con me.
6: Sì, chiusura di feste e appuntamenti annuali per quasi tutti i principali partiti politici, a partire dal consueto Prato di Pontida per la Lega con Matteo Salvini, che comunica una decisione imminente. Sentiamo quale.
7: Non meritate che ci siano divisioni. Non voglio divisioni, voglio unità, voglio determinazione, voglio idee chiare. Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
6: E a Orvieto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha partecipato ad un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Sentiamo anche lui.
8: Siamo qua per fare politica, siamo qua per governare, non a tutti i costi. Noi vogliamo governare bene, fare gli interessi dell'Italia e degli italiani. Non c'è altro scopo.
6: Per le opposizioni, chiudendo la kermesse nova dei 5 Stelle, Giuseppe Conte

0: Il costo dell'energia è il più caro d'Europa, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
1: Grazie Ruggirello, e ora andiamo in Germania, dove sono chiuse le urne delle elezioni regionali a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania. Ci sono le prime proiezioni che inguaiano ulteriormente il cancelliere Merz. Ci dice di più qui in studio Claudia Stamerra.
2: Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, dove l'estrema destra di Alternativa per la Germania, secondo le prime proiezioni, ha raggiunto il 38% delle preferenze. Se saranno confermate, sarà il primo partito. I socialdemocratici della SPD si attestano intorno al 36% e la CDU, il partito del cancelliere Merz Kroll, è sulla soglia di sbarramento, il 5%, ed è subito intervenuto il cancelliere Merz. In Mecklenburg Pomerania è stato un disastro, ha ammesso Merz, ma non ha annunciato passi indietro. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese, servono riforme, sono finiti i vecchi tempi della politica, ha detto ancora il cancelliere tedesco. Ed è intervenuta anche la leader di AfD, Alternativa per la Germania, Alice Weidel. AfD è il partito più forte, Merz deve prenderne atto, ha detto Weidel. Altre elezioni amministrative a Berlino, secondo le prime proiezioni in testa la sinistra dei Link con il 25,5%, davanti alla CDU, poi socialdemocratici, l'estrema destra di AfD cresce dalle ultime elezioni e si attesterebbe intorno al 14% dei voti.
1: Grazie a Claudia Stamerra, e ora di nuovo in Italia con la cronaca. Indagato per omicidio, l'uomo che ha ucciso un ladro la notte scorsa nel Cuneese ha avvertito le forze dell'ordine. Sono in corso le ricerche degli altri componenti della banda che sono riusciti a fuggire.
3: Alle 2 di stanotte Roberto Rollo, 35 anni, ha sentito dei rumori nella casa in cui si trovava a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Ha impugnato la sua arma da fuoco regolarmente denunciata e ha sparato contro le figure che intravedeva. Uno dei malviventi è morto nonostante l'arrivo dei soccorsi. I complici sono fuggiti e ora ricercati. La vittima è un 36enne di origini albanesi, Giovalin Lasri, con precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo i primi rilievi sarebbe stata esplosa una decina di colpi e i ladri non sarebbero riusciti a portar via le furtiva. Rollo, che è a piede libero nonostante sia indagato per omicidio, non avrebbe potuto utilizzare l'arma da fuoco al di fuori della sua residenza, mentre l'evento è accaduto in un'altra abitazione. La sua posizione è al vaglio della procura di Asti, che indaga per competenza. In mattinata altri ladri hanno rubato in una casa delle vicinanze, ma pare che si tratti di un'altra banda. Giancarlo Rossi per il GR2.
1: Il caso delle sorelline scomparse in provincia di Caltanissetta e ritrovate in un negozio vicino a casa. Per il padre un incidente, per la procura restano aspetti da chiarire.
4: Per il tempo necessario alle indagini, le sorelline di 12 e 8 anni saranno in comunità con i loro 4 fratelli. Scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono state ritrovate ieri in un negozio vicino casa. Il padre, sentito dai carabinieri al giornale radio, spiega: è stato un incidente.
5: Ero convinto di aver detto alle mie figlie, dentro il negozio della ragazza dove sono state trovate, la ragazza cinese che è la mia fidanzata, tornate a casa che un attimo papà è a casa. Poi abbiamo visto che erano uscite. In realtà invece si erano nascoste.
4: Tutti e 6 i figli erano affidati a lui. Dal 2023 era seguito dai servizi sociali. Ad avvertirlo del ritrovamento sarebbe stata la compagna, con un messaggio.
5: Non mi sono recato immediatamente dai carabinieri quando sono più ritrovato le mie figlie, ma ci sono andato dopo 10-12 ore, perché in quel momento ero preso dal panico, ma allo stesso tempo era come se mi sentivo che le bambine le avrei ritrovate in maniera autonoma.
4: Nel negozio, ora sequestrato, le bimbe avrebbero trascorso la notte tra venerdì e sabato fino al giorno seguente. Si cerca riscontri. Fabrizia Ralla, GR2.
1: 10 anni fa nasceva in Cina TikTok, il social sbarcato in Italia nel 2018, diventato subito virale fra gli adolescenti e ancora oggi il più diffuso.
6: Fu Thomas Edison nel 1909 a stabilire che avremmo visto i video nel formato orizzontale, lo standard della pellicola cinematografica che si conformava al campo visivo umano, un parametro che sembrava il solo di buonsenso e che ha resistito per oltre un secolo a ogni passaggio tecnologico, la TV, internet, perfino gli smartphone. La regola, infranta nel 2015 da Instagram, si è ribaltata con l'esplosione di TikTok. La finestra sul mondo diventa verticale e il panorama cambia di continuo, con un movimento compulsivo del pollice tempo medio di permanenza sullo stesso video meno di 4 secondi. Non vedi quasi niente, ma non puoi farne a meno.

0: L'algoritmo è studiato per creare dipendenza. TikTok conta oggi 2 miliardi di utenti, in Cina è diffuso anche tra gli anziani, mentre in Occidente ipnotizza soprattutto gli adolescenti e i bambini. Le ricerche raccontano che guardano fino a 30.000 video al mese, più di 2 ore al giorno. Da qui gli allarmi della comunità scientifica, disturbi dell'attenzione, dell'umore, del sonno e i tentativi di normare l'uso. L'Unione Europea ha appena adottato il Kids Act per vietare i social media ai minori di 13 anni e fissare a 15 il limite per creare un account. Francesca Fornario, GR2.
1: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Saluto il nostro Emilio Mancuso qui con
2: Buonasera
1: me.
2: Buonasera a voi tutti.
1: Domenica di campionato con 1000 spunti. Intanto il parziale della partita in corso Juventus-Atalanta.
2: Siamo al 79esimo, Juventus 2 Atalanta 0, appena raddoppiato la formazione bianconera che era passata in vantaggio con Francisco Conceição al 28esimo poco fa su azione d'angolo. Il raddoppio, colpo di testa di Bremer, e dunque Juventus 2 Atalanta 0.
1: È stata una domenica segnata finora dal colpaccio del Frosinone, ma anche da un interessante Fiorentina-Napoli.
2: Proprio così, colpaccio del Frosinone, prima sconfitta stagionale del Como, dopo 4 vittorie tra campionato e coppe, KO a Frosinone e i Ciociari vincono 2-0, anche grazie alle parate di Lorenzo Palmisani, reti di Giacomo Calò e del georgiano Giorgi Chevennadze. Frosinone aggancia così il Como a 10 punti in classifica. Massimiliano Alvini, il tecnico dei Ciociari, l'ha analizzata così.
3: È stata una partita eccellente da parte di tutte e due le squadre, ben giocata, viso aperto. Ha vinto il Frosinone, ci ha creduto, è stato curioso di fare la partita di là, andando a prendere, rischiando anche poi nei duelli, però la squadra se l'è giocata con coraggio, con voglia, con idee, e quindi questo alla fine poi il risultato premia i calciatori, è tutto merito loro.
2: Complimenti al Frosinone. Fiorentina-Napoli 1-1, Napoli avanti in vantaggio a Firenze. Allegri avrebbe voluto di più. Andiamo ad ascoltare il tecnico dei partenopei.
4: È stata una bella partita contro un'ottima Fiorentina. La cosa è che bisogna assolutamente capire che oggi dovevamo portare a casa i 3 punti, abbiamo lasciato 2 punti sul campo. Allora, se siamo arrabbiati per questo va bene, altrimenti se ci accontentiamo del pareggio questo non va bene.
2: Così Massimiliano Allegri. Vanoli, 4 punti in 2 partite dopo il ritorno sulla panchina viola, naturalmente soddisfatto. Dai fischi si è passati agli applausi del Franchi. Andiamo ad ascoltare anche Vanoli.
5: Penso che oggi abbiamo messo un altro mattoncino facendo una prestazione a viso aperto contro una squadra che in 2 anni, uno ha vinto lo scudetto, secondo anno è arrivata seconda e adesso in Champions League, quindi abbiamo saputo soffrire, ci sono tante cose da migliorare, è la base. Penso che oggi per l'ennesima volta hanno dimostrato quello che dico sempre io, di rimanere in partita. Siamo andati sotto con calma, abbiamo ripreso per andare a prendere la partita e questa è stata la cosa più positiva.
2: Questi Vanoli, ricordiamo, Parma-Genoa 2-1 e poi il posticipo di stasera che chiuderà questa giornata di campionato prima della pausa, lunga pausa per le nazionali, la sfida allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro tra Milan e Lecce.
1: Emilio, in chiusura, moto mondiale e pallavolo.
2: Ti do 2 pillole, guarda, doppietta spagnola in Austria, MotoGP a Costa Martine, terzo Bezzecchi, Eurovolley maschile stasera a Torino, Italia-Danimarca per un posto nei quarti di finale contro la Finlandia.
1: Grazie Emilio Mancuso. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Patrizio Gotti e Sergio Ciani. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna a De Canter. Da tutti noi ancora buon ascolto. Era De Canter, vero?
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.

0: Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. 2-2.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
2: Tutti per Eurocash.
0: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: quelli di Decanter. Ringraziamo gli amici del GR2, del GR2 Sport. Ringraziamo anche tutti voi che ci state mandando i messaggi al 348 7300 200. Andre, io c'ho un'acolina in bocca, sì, perché ci mandano anche le foto al nostro Antonio, fidelissimo di Decanter della prima ora. Grazie Antonio, con dei funghi porcini.
1: Eh sì, perché questa è Decanter. Quindi se scrivete adesso al 347 7300 200,
0: 348 7300.
1: Allora, è quello del nostro regista Alessandro Provenzano.
0: Stai dando i numeri. Allora, 348 7300 200.
1: Sì. Troppi 7.
0: Sì.
1: E, ci arrivano, insomma, le vostre foto, i vostri messaggi. Antonio, per esempio, perché sai, noi prima abbiamo fatto tutta la squadra di Decanter. Sì, sì. Ma non possiamo dimenticare i nostri ascoltatori, soprattutto i nostri affascionados.
0: Sì, esatto, affascionolada.
1: Esatto. Antonio Fanigliulo, sembra
0: sì,
1: un po',
0: sì,
1: no?
0: Che cosa ci ha mandato?
1: Ci ha mandato
0: descrivi,
1: delle fettuccine meravigliose o tagliatelle, perché sai, lui è di Mantova, quindi si chiamano tagliatelle con funghi porcini e aglione.
0: Quindi è andato nella Val di Chiana a prendere l'aglione.
1: L'aglione sì, è dalle tue parti, è lì, è quest'aglio gigantesco, eccellente, molto dolce, e che non resta né sullo stomaco né sulla fiatella.
0: Peccato che non c'è Fede, perché so che rima troverebbe nei miei confronti citando l'aglione.
1: Ma proprio non ci arrivo.
0: Non lo so. E allora, campione sicuramente, anche perché la Juve sta vincendo 2-0 sull'Atalanta. Abbiamo ascoltato la ricetta di Cesare Battisti, funghi in Saor, abbiamo abbinato il vino, il Gewürztraminer. Poi abbiamo dato anche un accenno di quello che sarà il Salone del Gusto, che si svolgerà a Torino il prossimo weekend. Staremo con voi fino alle ore 21, questo è Decanter, siete su Radio 2, in alto i calici, si riparte. Salute!

0: Paparazzi, paparazzi, Cesare Cremonini, questo è The Canter, siete su Radio 2. Allora, entriamo un po' nel vivo di quello che accadrà a Torino il prossimo weekend. Terra Madre, Salone del Gusto, anno 2026, la parola chiave è biodiversità, i primi 40 anni dalla chiocciola. Si torna, caro Andre, a una formula un po' più popolare. Per molto tempo si è svolto il Salone del Gusto a Lingotto, quindi nei saloni della fiera, poi al Parco Dora. Invece quest'anno nel centro di Torino, ricordando chiaramente Carlin Petrini.
1: Eh beh, certo, sai, dopo 40 anni la prima edizione senza il filosofo, pensatore, l'ispiratore di tutto questo movimento, no, gastronomico, che adesso si è diffuso per fortuna in tutto il mondo. E quindi è un edizione che lui ha sempre desiderato in mezzo alla gente, è stato uno dei suoi ultimi desideri di riportare il Salone del Gusto proprio fra le persone, e dove non c'è posto migliore se non proprio nel centro di questa città, dove si fonderanno la bontà dei presidi Slow Food e di tutte le comunità di Terra Madre, insieme alla bellezza sabauda.
0: Bravo, poi io Torino l'adoro, mi sembra di sentire ancora il suono delle carrozze, di intravedere Cavour. Secondo me ci ho vissuto in un'altra vita.
1: Addirittura? Sì. Eri un nobile?
0: Sì, beh, adesso proprio nobile no, non lo so, però potrebbe essere. Allora, piazza Carlo Felice, piazza Vittorio Veneto, via Roma, piazza San Carlo, piazza Carlo Alberto, piazza Castello, Palazzo Reale, i Musei Reali, un vero e proprio percorso che coinvolgerà musei, palazzi della città, luoghi dell'arte, della cultura, della storia, insomma Terra Madre sempre più integrata nel tessuto urbano, e verranno valorizzati gli spazi esistenti come luoghi di incontro, confronto, partecipazione. Ovviamente non mancherà il mercato dei produttori con centinaia di espositori, il famoso ritrovo dei contadini da tutto il mondo Terra Madre.
1: Eh sì, perché insomma in questi anni da diciamo Bra, poi dopo Slow Food si è diffusa in tutta Europa e poi in tutto il mondo, no? Ed è andata proprio a ricercare le piccole comunità della terra che vivono in simbiosi con il loro ambiente, rendendolo però un ambiente produttivo, cioè si prende ma si restituisce, non si rovina, non si impoverisce la terra. E da queste tante comunità che lui chiamava un'anarchia organizzata, no? Perché sono tutte comunità diverse tra loro, ognuna ha la sua specialità, il suo modo di fare, il suo prodotto, però poi alla fine quel valore lì, il valore affettivo, lui ha sempre parlato di valori affettivi attraverso Slow Food, è quello che fa crescere le persone e fa arrivare al cuore le diverse culture. E proprio questo è il tema di questa edizione del Terra Madre Salone del Gusto: biodiversity, bidiversity,
0: cioè differente in italiano, e biodiversità,
1: esatto, perché insomma la biodiversità è ricchezza. Più specie ci sono, più sfumature ci sono, più colori ci sono, più possibilità abbiamo di affrontare il futuro in modo virtuoso e sicuro.
0: Certo, perché se
1: ci fosse una sola specie di banana al mondo, arriva un virus che fa fuori quella banana lì, e non c'è nessun'altra banana che resista a quel virus, ovviamente sto banalizzando.
0: Bananizzando.
1: Tu di banane non ne mangi più. Certo. Invece la biodiversità permette di trovare anche la specie resistente a quello che è l'imprevisto.
0: Noi saremo proprio a Torino con i microfoni di Radio 2 per il Salone del Gusto Terra Madre 2026. Ricordiamo le date: dal 24 al 27 settembre nel centro di Torino. Vi aspettiamo tutti quanti, ascoltatori.

0: Amy Winehouse, questo è The Canter, siete su Radio 2, siamo quasi arrivati al giro di boa delle ore 20. Amy Winehouse, Wine Vino.
1: Potrebbe diventare la nostra sigla, ma insomma, sì, questo
0: sì,
1: pezzo.
0: Ci sta.
1: Pensa che fior di
0: certo,
1: sigla che avremo.
0: Certo. Allora, è ricominciata la stagione di The Canter, quindi nuovo palinsesto, anche certo, per molti programmi televisivi, molti programmi radiofonici, per la nuova stagione per quanto riguarda Mamma Rai.
1: Sono ricominciate anche le scuole,
0: bravo,
1: le università.
0: Bravo, quindi anche i corsi per quanto riguarda l'arte, che è una professione che noi portiamo avanti, la cultura del mondo del vino. E allora ci colleghiamo, Amy Winehouse è perfetta come sigla, con il presidente della Fondazione Italiana Sommelier, Franco Maria Ricci. Presidente, buonasera.
1: Buonasera Franco.
2: Buonasera. Ma guarda, quanti anni è che siamo insieme?
0: Tanti.
2: Veramente tanti.
0: Dall'inizio.
2: Mamma mia. E in mezzo ci abbiamo messo pure sommelier, ma non troppo.
0: Sì, è vero, il primo corso per diventare sommelier alla radio, un podcast,
2: esatto.
0: Un libro di Raieri. Fondazione Italiana Sommelier, presidente, un centro di cultura, un centro di formazione, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.
2: Esatto, volevo proprio, ecco, a questo punto, dopo che sono passati tanti anni, farvi capire quanto qui a The Canter, quanto siamo diventati grandi, perché sono 61 anni che abbiamo iniziato il corso di sommelier nella nostra sede centrale, che è stata un Cavaliere Hilton di Roma.
0: Sì.
2: Ma siamo su 17 regioni d'Italia e 33 paesi del mondo. Ad esempio a Londra stiamo facendo ogni giorno vino italiano, in Giappone stiamo facendo corsi, a Los Angeles stiamo facendo corsi, in Thailandia, a Bangkok stiamo facendo un corso per chi è sommelier ma deve imparare vino italiano, e siamo anche nello stato di New York. Quindi questa roba grossa ha fatto del bene all'Italia, no? All'Italia è cresciuta. Ho contato proprio nel nostro anniversario, 60 anni dall'anno scorso, che ci sono stati 3 milioni di persone a fare scuola da noi in 60 anni, e quindi penso che l'Italia oggi ci debba questo risultato, che ha cambiato, tra il vino, l'olio e i prodotti della terra, il paese.
0: Ecco.
1: C'è un'altra cultura oltre a quella del vino che si diffonde a macchia d'olio, Franco, che è quella dell'extravergine d'oliva.
0: Sì.
2: Esatto, se macchia d'olio perché è di olio.
0: È fondamentale la cultura non solo nel vino, ma anche per quanto riguarda l'olio extravergine d'oliva. Anche voi fate corsi per quanto
2: assolutamente
0: riguarda l'olivo.
2: Quando Gino Veronelli mi lasciò, prima ancora mi disse proprio, mi lasciò questo testamento di dire: fai i corsi dell'olio franco, perché sia importante l'olio. L'olio è come tale cultiva, come ha il vino, i vitigni, e l'abbinamento del vino con il cibo, così l'olio, l'abbinamento dell'olio. Beh, insomma, io feci subito l'Associazione Italiana Sommelier dell'Olio e oggi stiamo facendo corsi dell'olio a pieno ritmo.
0: Ecco, presidente, varie personalità sono diventate sommelier ad honorem. Possiamo ricordarne qualcuna?
2: Tantissime, no? Ci sono diversi, due presidenti degli Stati Uniti, adesso ha detto, dopo ti dico, poi ci saranno dei due papi, Papa Francesco e Papa Giovanni Paolo II,
0: sì, mi ricordo.
2: Poi ci sarà il Albano, poi c'è il
0: Presidente della Repubblica.
2: Tantissime, il Presidente della Repubblica, giusto? Meno male che me l'hai ricordato.
0: E poi il Principe Carlo,
2: Principe Carlo d'Inghilterra e sua moglie Camilla.
0: Che poi è diventato
2: assolutamente
0: re.
2: Sì. Poi c'è?
0: Sì, dico il Principe Carlo, che poi è diventato re.
2: Esatto.
0: Sì.
1: Ma Franco, ma Fede Tinto, come mai non li avete ancora fatti sommelier d'onore?
0: No, noi siamo Fede Tinto.
2: Fede Tinto no, perché sarebbe un disonore, no?
0: Esatto.
2: Per loro.
0: Bravo. Senti, grazie. Per quanto riguarda i corsi, io sto vedendo l'82esimo corso di qualificazione professionale, sottolineiamo, perché in un ginepraio
2: comincia il 4 novembre.
0: Esatto, in un ginepraio di corsi online, corsettini senza titoli, questo è l'82esimo corso di qualificazione professionale per sommelier dal 4 novembre 2026, un titolo che permette di lavorare anche.
2: Sì, lavorare, che oggi non è, insomma, non è più quello che mette il vino nel bicchiere nel ristorante. Oggi insomma è colui che innanzitutto assumono aziende vinicole la qualificazione di sommelier, perché hanno bisogno per fare le loro visite alle cantine, perché c'è un turismo del vino di grandissima qualità. Pensate, 18 miliardi di fatturato oggi fa il turismo del vino. Poi c'è le persone che vendono il vino, cioè i sommelier sono gli agenti di commercio. I sommelier sono coloro che raccontano il vino, che scrivono del vino. Oggi il sommelier è una ampissima qualità di lavoro.
0: Franco, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ricordiamo che su bibenda.it trovate tutte le informazioni, poi ovviamente ci avvicineremo al grandissimo evento Bibenda, quindi 5 grappoli, ma dobbiamo aspettare le temperature un po' più fredde, perché a novembre...
1: Scusa, una domanda a bruciapelo al presidente dei sommelier di tutto il mondo. Questa sera, Franco, abbiamo abbinato a un fungo fritto con salsa in saor un Gewürztraminer. Sì. Siamo promossi o rimandati?
0: Che dici, presidente?
2: Promossi a pieno titolo.
0: Dai, grande Franco. Allora un abbraccio al presidente della Fondazione Italiana Sommelier, Franco Maria Ricci, su bibenda.it tutte le varie informazioni per quanto riguarda i corsi e non solo. Continuate a scriverci se c'è del vino sulle vostre tavole. 348 7 300 200 qui a Decanter, siete su Radio 2.

0: È un'unione tra Roma e Napoli, Joliet, Achille Lauro per noi. Ti piace
1: sì.
0: Andrea questa canzone?
1: Beh, certo, poi due città così belle, due energie così colorate, vivaci, accoglienti, insomma non potevano che star bene insieme.
0: Sì, e allora io volevo fare i complimenti al marchisciano Daniele Tantucci, che ha vinto il campionato italiano di couscous a San Vito Lo Capo. Tra l'altro, se pensiamo alle Marche, una regione che non è che c'entra molto con il couscous.
1: Direi di no.
0: Rispetto alla Sicilia.
1: Il couscous
0: al sud.
1: È più il sud del Mediterraneo, la Sicilia, Nord Africa.
0: Sì, però è stato bravissimo. Couscous mediterraneo con tartare di tonno, quindi unione di cucina mediterranea con la sapienza culinaria marchigiana. Quindi bravo Daniele Tantucci. Prossimo weekend ci sarà il campionato del mondo, dove addirittura nella stessa squadra uniranno le mani nel famoso gesto dell'incocciata Israele e Palestina. Quindi il couscous, piatto della pace, unisce ciò che altro
1: speriamo, perché ne abbiamo severamente bisogno in questo momento. Il mondo è veramente un disastro, e allora speriamo che l'accoglienza, la tolleranza, questi gesti che parlano di culture differenti che convivono in maniera pacifica e condividono anche la mensa, la tavola e il cucinare, possa avere un valore, no? Sai, tante volte qui a The Canter parliamo di cibo, ma poi alla fine parliamo del mondo, della vita.
0: Sì, sì. E a proposito di mondo, si ritroverà, lo ricordiamo, il mondo a Terra Madre, Salone del Gusto, il prossimo weekend. Contadini da tutto il globo. Ci sarà l'enoteca della Slow Wine Coalition, quindi l'enoteca con tutti i vini d'Italia e non solo. Poi i presidi con Piazza San Carlo protagonista.
1: Presidi, non i presidi politici.
0: No,
1: i presidi
0: no,
1: sono i prodotti enogastronomici che stavano per scomparire, e Slow Food che cosa ha fatto? Ha cominciato a tutelarli, a proteggerli, a costruire una comunità attorno a questi, in modo che la pratica della loro produzione, insomma, non andasse perduta.
0: Certo, quindi fatevi un giro da quelle parti, noi cercheremo di raccontarvi tutto. C'è stato un cambio alla console, accanto al nostro regista Alessandro Provenzano torna Cristina Santi.
1: Esatto, la più sommelier di tutti i tecnici qui a Rai Radio 2.
0: E non solo, poi anche sa cucinare, brava Cristina, devo dire che ci dà soddisfazione, soprattutto quando siamo in diretta nei giorni quelli di festa.
1: Beh, come.
0: Sì,
1: quando si presenta con una bella teglia di lasagna.
0: No, è brava.
1: Una volta, dice il nostro regista Alessandro Provenzano.
0: Sì, poi ho l'onore anche di lavorare con suo figlio, quindi insomma ci piace questa comunità di The Canter, comunità del gusto, lo ricordiamo, Terra Madre, Salone del Gusto, prossimo weekend proveremo a raccontarvi quasi tutto, non dico tutto perché tutto non ci sta in questo grande evento.

0: The Rolling Stones qui a The Canter, siete su Radio 2. Devo dire, Andre, che questa canzone ci sta proprio in maniera perfetta.
1: Mamma mia,
0: con il nostro programma. Io ero già lì con un bicchiere di vino, un vino rosso, un Chianti magari,
1: sì,
0: siamo dalle mie parti, no?
1: Una
0: in
1: buona
0: Toscana,
1: idea, no?
0: Eh?
1: Perché è un po' come la voce di Mick Jagger.
0: Ah, sì.
1: Alla fine è una voce che ti dà un bello scossone, ma allo stesso tempo è anche un abbraccio, no?
0: Certo.
1: Una voce riconosciuta, ammiratissima. Tra l'altro, cioè, sono usciti con nuovi pezzi, nuovi album, sono immortali.
0: Ma certo, certo, con un bel tagliere di pecorini, sai, appunto,
1: sì,
0: tipo Pienza, della Finocchiona.
1: Perché no?
0: Sì, suona e beviamo, no? Un vino, poi etichetta discografica ed etichetta analogica e musicale sono la stessa.
1: Guarda,
0: no?
1: Ieri sera ho bevuto un Chianti Riserva 2016 di Pomona,
0: sì,
1: fantastico.
0: Vedi?
1: Perché
0: vedi,
1: il Chianti, cioè, è un po' un vino da tantissime occasioni. Cioè, dal vino per pane finocchiona, mm-hmm, fino a vini che possono stare sulle tavole più prestigiose con anche i vini più preziosi del mondo. Ci sono dei grandissimi Chianti ormai.
0: E allora torniamo a parlare del Salone del Gusto. Ricordiamo che si svolge a Torino il prossimo weekend. Terra Madre porta California, Africa e Palestina, porta Palazzo, la grande festa al Mercato Centrale. Ci sarà, per definire in un'unica parola la filosofia del Salone del Gusto, la multiculturalità enogastronomica,
1: sì,
0: e quindi l'unione di più sapori e di più culture,
1: la biodiversità delle comunità del cibo,
0: sì, sì,
1: di
0: sì,
1: tutto
0: sì,
1: il mondo. 16 anni di Terra Madre, no? Questo grande intervento, questo grande evento internazionale voluto da Slow Food e ispirato a tutte le diversità, le culture gastronomiche del mondo. Poi l'abbiamo già detto, sono 40 anni di Slow Food ed è il primo Salone del Gusto senza Carlin Petrini, no? Il suo fondatore. Già tutto inizia il 21, quindi domani,
0: sì,
1: al Mercato Centrale di Torino ci saranno diversi eventi, poi c'è l'aula didattica, insomma la regia dell'evento è lì. Poi dal 25 sì, insomma, ci saranno grandi appuntamenti
0: da
1: e la giornata
0: prossimo,
1: più importante sarà
0: sabato,
1: il 26, perché quello che dicevi prima, no? Tra le 10 e le 14 c'è questo workshop gratuito, lo diciamo, intitolato Operating a Cookbook, che è guidato da quest'artista, un avvocato, un attivista palestinese che si chiama Shaima Hamad. E il workshop però parla di un libro di cucina sionista, perché è un libro di cucina uscito nel 1936, pubblicato dalla World Zionist Women's Organization, che è praticamente un libro che veniva definita la nuova Bibbia delle casalinghe sioniste che si trasferivano in Palestina.
0: Vedi.
1: Cioè, e lei è palestinese.
0: Certo, quindi vedi, come dicevamo prima, la cucina unisce ciò che altro divide. La sera poi del 26 alle ore 19:30 ci sarà un evento dalla California all'Africa, un viaggio nella cultura del cibo, una cena speciale organizzata dai cuochi dell'alleanza di Slow Food, con diversi interventi che arrivano da alcune parti del mondo, dal Messico e dal Canada,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì.
0: Insomma,
1: ci sarà anche della musica reggae.
0: Vedi. E tu però andrà, sarai a Roma, andrò io al Salone del Gusto.
1: No, allora senti, mi raccomando, vedi di assaggiare un cocktail dalla carta di questo mixologist bravissimo che si chiama Michele Marzella, che lui attraverso i cocktail racconterà la biodiversità della terra.
0: Guarda, ho già chiamato il nostro amico Teo Musso per fare un giro fra le varie birre, non solo italiane. Tutto questo il prossimo weekend, dal 24 al 27 settembre a Torino, Salone del Gusto.

0: Annalisa con Madame Amica, questa è The Countryset su Radio 2. Ci è arrivato un libro in redazione, Barbara Nappini, tra l'altro presidente appunto di Slow Food Italia dal 2021, Sette volte futuro, un'altra idea di mondo, con la prefazione di Luciana Castellina, Slow Food editore. Chissà come sarà la sua visione del mondo per quanto riguarda il futuro, Sette volte futuro. Già lo immagino, diciamo così.
1: 7 è un numero che porta bene di solito. Sì, speriamo che aiuti, perché ne abbiamo bisogno di positività.
0: Ma
1: tanta,
0: sì, lei
1: tanta
0: dice, Barbara dice: sono convinta che dall'attenzione, dalla cura, dalla riflessione, dall'onestà, sottolineiamo quest'ultima, possa nascere più di quanto immaginiamo. Sì. Un libro da leggere, un libro da gustare, anche perché appunto lo ricordiamo, il prossimo weekend Salone del Gusto a Torino Terra Madre. Arrivano dei messaggi?
1: Ne arrivano tantissimi.
0: Che
1: perché
0: dicono?
1: Insomma, è la seconda sera che siamo in onda su Radio 2, che siamo tornati, e in molti ci danno il ben ritrovati, no? Ci scrive ad esempio Alessandra e fa: che bello sentirvi ragazzi, anche in passato seguivo la vostra striscia quotidiana, mi mancavate.
0: Vedi.
1: Adoro il Gewürztraminer. Alessandra da Modena.
0: Ah sì, ma l'ha scritto bene? Come l'ha scritto?
1: L'ha scritto perfettamente. Poi invece Paola ci chiede di dare la notizia che la Supercoppa di pallacanestro è stata vinta 45 minuti fa da Olimpia Milano per il terzo anno consecutivo.
0: Io Supercoppa pensavo al Salume, sai, la Coppa piacentina, ma d'altra parte questa è The Countryset e siete su Radio 2.

0: Me la cantavo Aretha Franklin con Think, questa è The Canter, siete su Radio 2. A proposito di Think, che non è un pesce d'acqua dolce, uno pensa Think è il maschile, Thinka al femminile.
1: No, voce del verbo pensare, no?
0: Sì, il nostro regista è senza parole.
1: Bene, come sempre, sono tanti anni che lo lascio senza parole.
0: Ale, ma io sono così, voglio dire. Dice, non ci credo che l'ha detto Tinto. Però vabbè.
1: Sta andando indietro a riascoltare.
0: Sì,
1: perché
0: apposta,
1: non ci credo davvero.
0: Non ci credo, però fa sorridere. Sono le 20:25, ci voglio di stare insieme. Think, quindi pensare. Pensavo a un piatto che adoro e non vedo l'ora di andare a Torino in Piemonte per assaggiarlo, che è il vitello tonnato.
1: Ah, io pensavo alla finanziera.
0: No, la finanziera è bene che non mandi raccomandate, perché non si sa mai di sti tempi. E dunque, dicevo,
1: vitello tonnato,
0: ti piace?
1: Piatto.
0: Grande piatto.
1: Mi piace molto,
0: sì,
1: anche lì
0: sì.
1: È un piatto che racconta una storia di ambienti diversi, di viaggio, di culture che si incontrano.
0: Tu dici che c'entra il mare col Piemonte?
1: C'era la via del sale,
0: per
1: che dalla Liguria, dal mare, attraversava le Alpi e poi arrivava a vendere tutte le acciughe, no?
0: Mamma, tu la sai preparare il vitello tonnato? Buono, perché non devi eccedere con la maionese, eh?
1: No, devi eccedere assolutamente. Poi ci sono diversi modi di farlo. C'è chi lo fa col tuorlo cotto o col tuorlo crudo e fa una maionese normale. Chissà i nostri ascoltatori come lo fanno. È una ricetta da questo periodo.
0: Ma
1: cioè,
0: sì,
1: dalla primavera all'autunno il vitello tonnato lo mangi.
0: Meno male che non sono incinto,
1: sì.
0: Perché sennò sarei pieno di voglia. Mi è venuta voglia questa sera del vitello tonnato. Voi come lo fate? Lo adorate? Tra l'altro il Gewürztraminer ci sta benissimo.
1: No, adesso
0: come abbinamento.
1: Il Gewürztraminer,
0: si
1: può provare.
0: Ce l'abbiamo già aperto qua nel frigo.
1: Però,
0: questo è The Canter, siete su Radio 2. Tinto sono io, Andrea. Poi ritroveremo, spero, il buon Fede dalla Calabria.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Meteo Radio.
2: Serata con tempo generalmente asciutto su tutto il paese. Nuvolosità più consistente tra Calabria e Sicilia, con tendenza ad ampi rasserenamenti. Velature di passaggio sulle regioni del nord. Domani, lunedì 21 settembre, avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata, con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Benvenuti su One Love, il pianeta degli abbraccini.
3: Volersi bene ci conviene.
1: One Love, canzoni per bambini, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: male, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E lei è Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, questo è Decanter, siete su Radio 2. Tra l'altro il nostro Andrea Madei chissà se è preparato sulla produzione enologica di Gianna Nannini. Lo sai che produce del vino la Gianna?
2: Sì, sì, produce Chianti sui Colli Senesi.
1: Allora, certosa di bel riguardo e la sua tenuta di famiglia. Tra l'altro ho visto anche recentemente il documentario sulla Gianna. Io ho avuto la possibilità di intervistarla qualche anno fa alle anteprime del vino in Toscana. A Firenze, molto rock. Anche nei vini, no, anche nei vini, dicevo, perché diciamo che il suo graffio vocale l'ha messo anche in vini di personalità. Nella tenuta si produce la rossa, Baccano, Chiostro di Venere e Bel Riguardo.
2: Sì, ma dov'è che è la tenuta?
1: Provincia di Siena, tenuta di famiglia.
2: Colli Senesi,
1: ma sì,
2: dei Colli Senesi.
1: Sì, sì, sì. E allora, non parliamo di musica, anche perché voglio dire, ci sono programmi molto più autorevoli dei nostri. Torniamo a parlare del Vitello Tonnato.
2: A Tarallucci e Vino.
1: Ma sì, Vitello Tonnato. Non so, mi è venuta una voglia questa sera.
2: Così.
1: Non so come mai, perché parlavamo di
2: Va bene, allora, Torino, la domanda che si fa subito quando si parla di Vitello Tonnato, a parte il tuorlo, così. A te la salsa piace spalmata sopra tutta oppure messa nei puntini diversi che giochi
1: Nei puntini, perché sennò... Cosa? Cioè, quando la metti poi sopra è un mappazzone, come direbbe Bruno Barbieri.
2: Sì, poi si asciuga,
1: sì, poi la lasci lì. Per la salsa si frullano tonno, acciughe, capperi e uova sode, aggiungendo un po' del fondo di cottura, chiaramente della carne, fino a ottenere una crema liscia. La carne viene cotta dolcemente con vino bianco, verdure e aromi, facendo attenzione a non asciugarla. Chiaramente come carne si utilizza il girello magatello di vitello, tutto inello.
2: Allora, io l'ultima volta che l'ho fatto al vapore il magatello. Devo dire, non era venuto male, però ci ha messo un sacco. E invece il grandissimo Davide Scabin, chef stellato a Rivoli, il più rock degli chef, visto che abbiamo parlato anche di Gianna Nannini, che è la più rock delle produttrici di vino, lui faceva il vitello tonnato prima in padella e poi in forno. Cioè prendeva il magatello, lo buttava direttamente in padella insieme al tonno, insieme ai capperi, alle acciughe e tutto, lo faceva rosolare un po'. E poi dopo prendeva tutte quelle, insomma, quel contorno, capperi, acciughe e tonno, e ci faceva, frullandolo, la sua bella salsa. E poi rimetteva il magatello a cuocere in forno. Adesso le tempistiche non le so, però chissà, magari c'è qualcuno che lo fa così in maniera un po' antica.
1: È fondamentale il riposo, perché è un piatto che si serve freddo e si dice che il giorno dopo sia migliore. Addirittura Pellegrino Artusi, nel suo libro l'arte, com'è, hanno detto che hai studiato l'arte del mangiare,
2: l'arte del mangiare,
1: però c'è l'arte.
2: Questa è stata una domanda del test d'ingresso all'Università di Scienze Gastronomiche.
1: Pellegrino Artusi, nostro fedelissimo ascoltatore, quando conducevamo Decanter.
2: Decanter è un po' artusiano, dovremmo far parlare ancora di più gli ascoltatori.
1: Nell'Ottocento, già nell'Ottocento eravamo in onda su Radio 2. Insomma, questo è il nostro, diciamo così, vitello tonnato. Se qualcuno ha dei suggerimenti, delle curiosità su questo piatto, questo antipasto piemontese, e vi va di scrivere 348 7 300 200, questo è Decanter e siete su Radio 2.

0: Glorious qui a The Country, siete su Radio 2. Si è scatenato, no, il putiferio via WhatsApp al 348 7300 200. Diversi amici e ma anche qualche amico ha scritto a proposito del vitello tonnato. Abbiamo fatto venire voglia a chi è all'ascolto qui su, su Radio 2 di questo piatto. Sì. Ho cominciato io, vitello tonnato. E sì, sì.
1: Cioè, hanno scritto in moltissimi, che, no? Tipo, Giovanni che si firma anche con cognome. Cosa facciamo? Lo leggiamo?
0: Per un discorso di privacy? No, no. Sì, sì, sì.
1: Giovanni Serafini dice: Giovanni, la fetta del vitello tonnato non deve essere superiore ai 2 mm come spessore per gustare il taglio di carne e la salsa.
0: Bravo, bravo. Mi raccomando, il giorno dopo, Giovanni, bello sottile, sottile, deve essere rosino all'interno, quando vedi la fetta dal punto di vista cromatico. E allora, io prima ho detto: ci mettiamo il gewürztraminer. Tu l'avevi già abbinato al piatto di Cesare Battisti, esatto. L'avevamo già aperto. Cosa fai? Scendi in cantina, Andrea, e prendi un'altra bottiglia?
1: Beh, l'avrai finita, no? Quanti siamo a cena?
0: Due. Siamo in Radio 2, no, siamo in due.
1: In due non l'abbiamo finita.
0: Non l'abbiamo finita. Secondo me in due...
1: Però ti consiglio, allora, se vuoi proprio aprire un gewürztraminer con il vitello tonnato, ti consiglio un gewürztraminer più delicato.
0: Ah,
1: no?
0: Ok.
1: E magari...
0: Non quello, troppo invadente.
1: Il Lafoa di Col Terenzio, per esempio, è un po' più delicato. Però sai, è un vino molto profumato, quindi pretende una pietanza altrettanto speziata, come può essere una cucina con il curry, il latte di cocco o un qualcosa di affumicato, lo speck per esempio, o per esempio
0: le acciughe
1: anche
0: al verde,
1: un agrodolce, per esempio il maiale con le mele, no? E l'agrodolce, la che abbiamo detto prima, ed è per quello che l'abbiamo abbinato con i funghi in Saor del mitico Cesare Battisti. Se volete riascoltare la ricetta, ritrovate il podcast. Sì, ovviamente.
0: Rai Play Sound. Bravo, quindi se io dovessi abbinare un vino al vitello tonnato, l'Arneis.
1: Ma sì.
0: Siamo in Piemonte, allora, abbinamento territoriale.
1: I bianchi della regione dei rossi. Hai l'Arneis, poi hai il Timorasso, grandissimo vino.
0: Sì, poco conosciuto, siamo vicino ad Alessandria.
1: Sì, poi tra l'altro bianco da invecchiamento, assaggiatelo, ne vale veramente la pena. E poi l'enorme erbaluce di Caluso, questo bianco di montagna fatto con questa uva che i romani chiamavano Alba Lux, perché ha la buccia rosa, quindi ha il colore del cielo all'alba, che dà dei vini estremamente dritti, diretti, sapidi, pietrosi, freschissimi, e che anche loro durano tantissimo negli anni. Quindi attenzione ai bianchi, perché signori e signori, noi conosciamo tutti il Piemonte,
0: il grande
1: per il
0: Piemonte,
1: Nebbioro,
0: rosso,
1: per la Barbera, ma attenzione ai bianchi.
0: Va bene, io non so adesso come faccio, che torno a casa e c'ho voglia di vitello tonnato.
1: Resta fuori, io mangio una pizza, te mangi un vitello tonnato e facciamo un brindisi.
0: Anche ho citato prima le acciughe al verde, fanno parte degli antipasti piemontesi. In quel caso anche questi vini che hai citato ci stanno benissimo.
1: E come? Le acciughe al verde,
0: cioè, perché c'è il prezzemolo, aglio, pane, aceto.
1: Allora lì ci
0: attenti.
1: Lì io metterei un timorasso, che è quello con più struttura, più morbidezza.
0: Bene. Allora, questo è The Canter, siete su Radio 2 e poi ci penseremo al vitello tonnato. Intanto facciamo sognare i nostri ascoltatori, i Queen.

0: con Radio Gaga. Come si fa a non cantare questa canzone? Poi, tra l'altro, alla radio, siete su Radio 2, questo è Decanter, l'enogastronomia dell'etere. Sono le 20:50, ancora qualche minuto con voi, e stanno scrivendo altri ascoltatori al 3487-300-200, perché io l'ho buttata lì così,
1: Vitello tonnato. Questa voglia così strana, non so, quasi fossi incinto.
0: No, perché abbiamo parlato di Torino, del Salone del Gusto, io ho pensato a uno dei miei piatti del cuore, il vitello tonnato, tra l'altro uno dei piatti del cuore anche di Antonella Clerici, ogni giorno a mezzogiorno su Rai 1 con sempre mezzogiorno, tu fai parte della squadra, sì. Lei lo sa anche preparare molto bene.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Diglielo.
1: Dirò agli autori, così presto glielo faranno cucinare in diretta. No, Anto, dai, sì. Scherzo.
0: E allora in questo
1: piatto che unisce, perché sì, a tantissimi piace. Mm. E per esempio c'è scritto Fabiola che dai Colli del Metauro e ci fa: in abbinamento non mi dispiacerebbe un Franciacorta satin.
0: Satin, setoso.
1: Perché ci è più morbido,
0: sì,
1: sai.
0: Poi, piatto morbido.
1: Sì, solo Chardonnay, meno anidride carbonica, bollicina più fine, più cremosa. Ci può stare, però la bollicina col vitello tonnato a me non è che faccia proprio impazzire.
0: No,
1: secondo me ci vuole un vino bianco fermo.
0: Ma infatti l'abbiamo detto, l'Arneis, sì,
1: l'erbaluce di Caluso, il Timorasso, però sì, in realtà, cioè, col vitello tonnato non è un abbinamento così difficile.
0: Certo,
1: basta mettere un buon bianco di media struttura.
0: Sì, non devi andare sicuramente su un rosso tannico, tipo il Sagrantino di Montefalco,
1: ma manco su un rosso non tannico,
0: secondo me non
1: ci sta benissimo.
0: No.
1: Però puoi anche uscire dal Piemonte, per esempio Verdicchio dei Colli di Matelica ci sta benissimo. Matelica di OCG riserva.
0: Ecco, ma a parte il vitello tonnato ci mettiamo anche dei peperoni con bagnacauda?
1: Ma scusa,
0: stasera.
1: Prima di cambiare piatto, io ti volevo fare una domanda.
0: Sì.
1: Ma cosa ne pensi di quello chef che tra l'altro è anche nostro amico Diego Rossi, lo sentiamo spesso qui a Decanter, presto lo richiameremo. Lui è a Milano, un suo ristorante che è un'osteria diventata famosissima. È diventato celebre per un vitello tonnato eccellente.
0: Sì, che andavano lì le persone solo per il vitello tonnato.
1: Io ero uno di quelli.
0: Solo,
1: andavo per tutti, però quando arrivava il vitello tonnato ero parecchio felice.
0: Certo.
1: Adesso l'ha tolto dal menù e non hai più, quest'estate è successo, non hai più la possibilità di assaggiarlo.
0: Ho capito, però.
1: Te come ti
0: senti? No, non sono d'accordo. È come se tu inviti Sal Da Vinci e non gli fai cantare la canzone Sarà per sempre.
1: Ma con tutti gli esempi che c'erano.
0: Proprio
1: ma perché?
0: Ha vinto Sanremo. Lui magari si sarà stufato, Sal Da Vinci, di cantare è sempre sì, no?
1: Però
0: ai vari matrimoni, eventi, feste, così come il nostro Diego, lo chef, si sarà stufato di preparare sempre il vitello tonnato.
1: Vabbè, insomma, potevi parlare delle Zeppelin che non cantano più Stairway to Heaven, High Life, e invece sei andato su Sal Da Vinci.

0: Per chiudere questa puntata di Decanter con Gimme Gimme Gimme è arrivato un ultimo messaggio, Andre.
1: Ciao, il vitello tonnato la mia mamma lo faceva cuocendo il magatello con altre carni, il lesso.
0: Sì.
1: Le carni si mangiavano a parte, poi il magatello di vitello lo faceva raffreddare, preparava la salsa da mettere sopra le fettine sottili e poi in frigo fino al giorno dopo. Monica.
0: Ma è Monica. Monica di Sardegna, anche
1: sì,
0: un vino, eh?
1: È vero.
0: Ma
1: bravo.
0: Ci sta?
1: Rosso, no, non ci sta la Monica con il vitello tonnato. Tornato però Monica, ci hai veramente incuriosito e speriamo soprattutto che tu abbia imparato la ricetta
0: alla perfezione
1: ma un po' alla tua maniera, perché così insomma di generazione in generazione il sapere va avanti.
0: Ma sì, sì, adesso io voglio vedere come faccio, vado a casa con questa voglia di vitello tonnato. Noi abbiamo terminato, grazie a Cristina Santi alla parte tecnica, grazie ad Alessandro Provenzano in regia, Valentina Totta, Fede è disperso in Calabria sulla Spromonte.
1: Sulla Spromonte ci sono un sacco di caverne, di gallerie.
0: Fede, torna. Adesso l'Onda Verde, poi Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Flora Canto. Ciao!
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Una buona serata da Lucio Giordano, 20:59 in punto, sulla 10 ci sono code per lavori tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione della Francia. Coda a tratti per 4 km, sempre per lavori, sempre sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. Sulla 12 code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Sulla 9 code tra Como Nord e il Lago di Como. Sulla 15 code per un incidente tra Fornovo e Parma Ovest in direzione di Parma, e sono tanti gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Diramazione per Ravenna, code per incidente tra Ravenna e la 14, coda a tratti poi tra Forlì e Imola in direzione di Bologna sulla 14. Diramazione Roma Nord, rallentamenti tra Settebagni e il Grande Raccordo Anulare sulla Roma Napoli, coda a tratti tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, code per 3 km per incidente tra Doganella e Capodimonte in direzione di Pozzuoli sulla tangenziale di Napoli. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: qui in Radio 2 Nunzia De Girolamo con tante sorprese. Cominciamo col dire che Radio 2 si apre ai politici, perché quest'anno noi proveremo a scoprire dietro i politici che persone ci sono. Facciamo cadere la maschera e connettiamo la politica, la collettività, ai cittadini, e proviamo a farceli piacere un po' di più. Ma le novità non sono solo queste, perché la radio è anche spensieratezza, risata, divertimento, attori, imprese, avremo tantissimi ospiti, ma soprattutto io ho una compagna eccezionale quest'anno.
1: Che esagerazione, Mera.
0: Una compagna bellissima.
1: No, no, cala.
0: Una compagna straordinariamente simpatica.
1: Ma che meno, Nunzia.
0: E soprattutto un esuberante.
1: Ma non è detto.
0: Ma non me la dico.
1: Aspetta. Ti presentiamo.
2: Maschio selvaggio.

0: Energicamente Joy qui a Radio 2, io con tante energie ed entusiasmo presento, come vi dicevo, la mia nuova compagna di viaggio per il fine settimana della nostra radio, e che è molto carina, molto simpatica, molto affettuosa, molto intelligente.
1: Il nome, devi dire il
0: Flora
1: nome.
0: Campo!
1: Finalmente!
0: Faccio venire l'ansia di prestazione.
1: Mamma mia, anche a me, il nome, Flora Campo.
0: Che attesa!
1: È suspense, ma anche suspense. A me, io temevo mi stessi sostituendo nel frattempo. Dico, prende tempo perché cerca quella è brava che mi deve. E invece sarò qui con te, sei felice?
0: Sono felicissima, non potrei avere un'amica di viaggio più simpatica e straordinaria
1: Pensa
0: di te.
1: Pensa alle altre.
0: Ormai sarai la straordinaria della di
1: la straordinaria, ma la straordinaria era qualcun altro che diceva.
0: Però andiamo, ti sto clonando. Senti, però sai cosa pensavo per questa nostra prima puntata?
1: Sì,
0: che
1: dimmi.
0: Sarà particolare di presentazione.
1: Bene.
0: Che io e te siamo due mamme, purtroppo anche due mogli.
1: Queste sono storie tristi sulle mogli, ma invece le storie delle mamme
0: sono delle storie belle.
1: Esatto.
0: Però c'è da dire che quest'anno cominciamo, è cominciato da poco l'anno scolastico, mia figlia primo liceo, i tuoi sono un po' più piccini, ma in ogni caso sosteniamo tutti il caro scuola, cioè quest'anno la scuola costa ad ogni famiglia, per ogni singolo figlio, circa 1200 euro.
1: Ah.
0: Il problema è che la cosa che incide di più, indovina che cosa è?
1: I libri, mia cara, i libri, che poi alcuni figli li usano e altri no.
0: Cioè,
1: se sono studiosi sono anche ben investiti, se non lo sono sono soldi buttati.
0: Esatto, io ho speso un bel po', immagino anche tu, però secondo me noi dobbiamo coinvolgere i nostri radioascoltatori.
1: Allora io ho subito una domanda.
0: Brava.
1: Che me la sono portata da casa.
0: Come
1: detto,
0: i libri.
1: Fammi chiedere una cosa a chi ci ascolta. Voi sante persone che purtroppo combattete come noi, insomma, con le scuole, con quant'altro, quale soluzione proponete magari per far risparmiare alle famiglie qualche soldino?
0: Esatto.
1: Scrivetecelo al nostro numero di WhatsApp 348 7300 200
0: e vi aspettiamo numerosi.

0: schiena da me.
1: E sembra normale, dice Max Gazzè, e io e Flora Canto ci stiamo credendo e chiedendo continuamente se ci sembra normale e vi sembra normale.
2: Guardando te ho i miei dubbi.
1: No, io non sono normale.
2: Esatto, in generale.
1: Ma a me non sembra normale che dobbiamo spendere tutti questi soldi per far studiare i nostri figli, che è l'unico vero patrimonio che gli lasceremo nella vita, che li renderà liberi
2: che
1: per
2: sempre. Che bella visione ottimistica che hai dato. Veramente una.
1: Ma dopo chiederemo, perché più tardi abbiamo collegheremo la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti per chiedere spiegazioni sul caro scuola e il caro libri. Ma adesso abbiamo lanciato questa suggestione, questa domanda ai nostri radioascoltatori.
2: Che hanno risposto prontamente.
1: Ah, noi abbiamo chiesto quale soluzione proponete per le famiglie, per,
2: esatto,
1: risparmiare sul caro libri.
2: Quantomeno qualche idea, qualche suggerimento.
1: Che ci hanno risposto.
2: Allora, per esempio, Francesca da Roma ci dice: secondo me la soluzione sarebbe un vero bonus libri uguale per tutte le famiglie, perché ovviamente non tutti possono spendere quelle cifre tipo 400-500 euro a settembre. Almeno si aiuterebbe concretamente, mentre al contrario Marco da Milano dice l'opposto, cioè per lui bisognerebbe intervenire direttamente sui prezzi dei libri e non dare un bonus alle famiglie, quindi abbassare il costo a prescindere dalle materie e dai libri.
1: Questa potrebbe essere una soluzione, perché poi c'è anche Chiara che da Padova invece dice: io farei una tessera del libro usato nazionale, tipo una piattaforma dove si può vendere e comprare libri scolastici. Effettivamente nell'era dell'intelligenza artificiale fare una piattaforma.
2: Beh, considera, ci sono le app per i vestiti usati, ci sono le app dove vendi gli oggetti di casa, quindi perché non farlo? Non è una cattiva idea,
1: no,
2: sai?
1: Non è una cattiva idea, e comunque chiederemo anche al sottosegretario un po' di spiegazioni su questo. Possiamo proporre una giornata nazionale dello scambio
2: dei
1: libri?
2: Proponi tu vai avanti.
1: E tu
2: proponi,
1: vieni dietro,
2: mi viene da ridere. Sì, tu vai avanti e proponi. Mi fido.
1: Vogliamo sentire, Luca, qualche audio che sicuramente sarà giunto a Radio 2.
3: Ciao, sono Valentina, vivo a Roma, sono un'insegnante precaria e ho una figlia adolescente. Anche quest'anno per la spesa dei libri abbiamo potuto usufruire del bonus del Comune di Roma, che ha coperto per intero la spesa. Quindi credo che incentivare questo tipo di sostegno alle famiglie che ne hanno bisogno sia fondamentale. E il problema è che sia io che mia figlia siamo anche accanite elettrici e entrando in libreria non possiamo comprare tutto quello che vorremmo a causa del costo dei libri. Del resto si sa che per ogni libro c'è un team di persone che ci lavora e che va pagato.
2: Certo,
3: quindi
2: il lavoro va
3: a finire che la cultura diventa un bene secondario, quando assolutamente secondario non è.
2: Un bene di lusso più che secondario, sta diventando un bene di lusso.
1: Con questi costi sì, però obiettivamente se io voglio leggere, voglio che pure mia figlia legga, forse prevedere un momento di scambio.
2: Infatti ce lo possiamo prestare, se siamo mamma e figlia dovremmo dire alla nostra ascoltatrice che oltre alle scarpe si possono scambiare anche i libri, per esempio,
1: esatto.
2: No? Ma abbiamo un altro vocale, per esempio?
1: Sentiamo.
4: Ciao amici di Maschio Selvaggio, sono Giulia da Cassino e io avrei un'idea per risolvere il caro libri in realtà.
2: Sentiamo.
4: Secondo me basterebbe mettere un prezzo fisso di 5 euro al libro, in questo modo tutti li ricomprerebbero.
2: 5 euro. Pochino,
4: e soprattutto le case editrici guadagnerebbero molto di più.
2: Ma andrebbero fallite.
4: Voi che ne pensate?
1: Temo che sia un po' il libro dei sogni. Devo dire che mi sembrava la voce di Giorgia Meloni, ma invece era una nostra cara radio.
2: Direi di sì.

0: te.
1: Era Olivia Dean.
0: Cosa ridi?
1: Ma questa è Flora Canto.
0: Ma lascia stare le parole. Cioè, ma comunque come fai? È la codina finale. Tu ti agganci. Grazie, vedi che
1: però,
0: c'è chi apprezza.
1: Però sei intonata.
0: Ma sì, anni e anni di lezioni saltate. Di
1: Radio 2, Flora Canto, Nunzia del Girolamo, Maschio Selvaggio. Parlavamo di Caro Libri prima che lei si dilettasse nel canto. Perché quest'anno questi libri ci costano caro.
0: Ci costa, ma a differenza, vedi, noi li paghiamo cari, ma ci sono quei paesi che invece hanno trovato un escamotage, no, per risparmiare. Per esempio, in Irlanda i libri li compra la scuola. Capisci che vuol dire? Che lo Stato finanzia direttamente le scuole, per cui i ragazzi se li prestano e se li a inizio anno se li scambiano, a fine anno li restituiscono alla scuola in buone condizioni.
1: Questa già è una grande educazione che si trasferisce ai nostri figli, quello di avere senso
0: minimo,
1: del bene
0: minimo
1: comune.
0: Di educazione civile.
1: Però ti voglio leggere la Spagna, Madrid, che invece fa una banca dei libri. Cioè, nella comunità di Madrid esiste insomma un programma di prestito gratuito dei libri e materiali didattici nelle scuole sostenute con fondi pubblici. Quindi i testi riutilizzabili vengono restituiti e passano agli studenti successivi, così in modo che non si debba sostenere e cambiare libro continuamente. Ed è una cosa sanna, saggia, che però fanno anche a Roma.
0: Ti giuro. Ci credo. Dove
1: la fanno?
0: Anche
1: a Roma.
0: Dove?
1: Guarda, c'ho questa notizia fresca per te.
0: E dove?
1: No, il liceo scientifico Keplero di Roma ha organizzato l'11 settembre una mattinata dedicata allo scambio dei testi scolastici. Nel cortile della sede di Via delle Vigne, praticamente questi ragazzi si sono scambiati i testi.
0: Quindi io potrei far saltare le elementari a mia figlia per risparmiare, la mando direttamente al liceo Keplero. Sembra una strategia perfetta.
1: Mi fai fare un salto pazzesco. Però vedi, poi alla fine il resto del mondo, dell'Europa, come nel caso di specie, ha adottato delle formule sane. Noi lo abbiamo fatto nel nostro piccolo in qualche
0: molto
1: liceo.
0: Piccolo.
1: E allora io penso che, diciamo, il materiale c'è tutto per sentire poi la nostra ospite. Perché
0: e che abbiamo
1: io,
0: un ospite in
1: sì,
0: arrivo.
1: Sì, noi abbiamo proprio su questo tema il sottosegretario all'istruzione, la Paola Frassinetti, che ci dovrà dire come intende regolarsi il governo ora e dopo.
0: E noi siamo qui.
1: E siamo qua.

0: Bad Love.
1: Senti, senti la pronuncia.
2: Tu ce l'avevi il libro
1: di inglese? Io ce l'avevo il libro di inglese.
2: Io ho perso il vocabolario invece tanto tempo fa.
1: Pagato caro, perché per l'appunto, come dicevamo prima, abbiamo cercato delle soluzioni per risparmiare, no? E come abbiamo detto, abbiamo trovato questo liceo Keplero che ha in un certo senso aperto il cortile al baratto dei libri. Quindi per risparmiare e combattere il caro vita di questa scuola, gli studenti si scambiano i testi senza usare denaro. Cioè io do il libro a te, tu lo dai a me. Quindi, in buone condizioni, possibilmente.
2: E allora mi darai presto quello di inglese, ma io voglio collegare chi quotidianamente attraverso la politica e le istituzioni e il governo si confronta con questi problemi. Dovremmo avere al telefono il sottosegretario all'istruzione e al merito, Paola Frassinetti.
3: Sì, buonasera.
2: Sottosegretario, buonasera e grazie per essere con noi. Ha sentito questa,
3: grazie a voi.
2: Ha sentito questa notizia, questo liceo di Roma che appunto ha adottato questa buona pratica. Allora volevo sapere innanzitutto da lei se è una soluzione replicabile in altri istituti, secondo lei, per aiutare le famiglie.
3: Ah, guardi, questa è sicuramente una soluzione creativa che mi vede d'accordo, in quanto io organizzavo anch'io i mercatini del libro quando ero una ragazza. Come sottosegretario devo dire che c'è l'autonomia scolastica e quindi sono le scuole che organizzano questi eventi, ma la decisione è loro. Ecco, nulla osta a questo, ma è una decisione che è in merito all'autonomia scolastica decidere ogni scuola.
2: Certo, perché ormai sappiamo che i presidi sono dei manager degli istituti scolastici,
3: esatto,
2: e hanno moltissima autonomia.
3: Scolastici, poi esiste l'autonomia e su queste cose, soprattutto di gestione della vita dell'istituto, sono sovrane le scuole, però ecco, diciamo che nulla osta a queste iniziative.
2: Senta, sottosegretario,
3: il caro libri.
2: Sì, ecco. Senta, sottosegretario, perché so che lei, tra l'altro, ha anche ironia, possiamo dire che ormai abbiamo la giornata nazionale per ogni cosa, dal gatto al cane, esatto, a qualsiasi cosa, ma fare una giornata nazionale dello scambio dei libri scolastici o comunque dei libri in generale per incentivare la cultura, si potrebbe fare, lo potremmo
1: anche
2: proporre
1: all'incontro
2: al ministro.
1: Fra i ragazzi comunque si incontrano dopo scuola, c'è cioè condivisione, no?
2: Esatto.
3: Suggerirò a qualche mio collega di proporla come proposta di legge.
2: Ah,
3: la
2: perfetto.
3: Giornata del libro.
2: Poi veniamo a controllare che Fratelli d'Italia l'abbia fatto, sottosegretario.
3: Sì.
2: Senta, invece chi ha due o tre figli e quindi spesso ovviamente conta di passare i libri al figlio maggiore, al figlio minore, poi cambiano le edizioni, bisogna ricomprare tutto, e come si fa secondo lei, che insomma questa materia, anche se non è di stretta competenza, comunque la conosce, a distinguere un aggiornamento necessario da uno di cui si potrebbe fare a meno e quindi comporterebbe un risparmio per le famiglie?
3: Ma la nostra linea è quella di limitare gli aggiornamenti solamente quando sono necessari, quando sono necessari. Faccio un esempio pratico. Adesso noi abbiamo cambiato le linee le indicazioni nazionali, che sono un po' i programmi. Per esempio, dando uno spazio alla geografia, vi faccio un esempio, che ormai era ridotta quasi ad essere una materia scomparsa. È chiaro che se c'è di nuovo geografia, quella è un aggiornamento necessario. Ecco, se riguarda il cambiamento dei programmi che impatta con le nuove indicazioni nazionali, l'aggiornamento è necessario. Se è così soltanto per fare dei cambiamenti che non sono sostanziali, allora
2: possiamo evitare.
3: La nostra indicazione è di evitarlo in modo che il libro lo possano usare anche i fratelli minori.
2: Allora, sottosegretario, grazie mille per questo collegamento. Nel salutarla, una piccola domanda divertente: qual era la materia nella quale andava meglio lei, Paolo?
3: Io italiano.
2: Benissimo. Allora non la possiamo rimandare a settembre, ma controlleremo la proposta di legge di Fratelli d'Italia.
3: Lettere storia.
2: Grazie sottosegretario, buon lavoro.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: Salve, buona serata.

0: Raso Paradiso, Radio 2, Maschio Selvaggio. Siamo stati in collegamento telefonico con Paola Frassinetti, sottosegretario dell'attuale governo all'istruzione e al merito, e controlleremo, vigileremo, perché ha fatto una promessa: farà in modo che sia istituita una giornata nazionale dello scambio dei libri scolastici, o comunque farà una proposta di legge e poi si vedrà cosa accadrà.
1: Comunque,
0: cara
1: in
0: Flora,
1: attesa che questo si possa realizzare, per cui parliamo credo del 2087, una roba del genere.
0: Sì. Sì.
1: No, ci sono, sai, quei condomini che litigano, le assemblee, gente che si picchia. Invece ti dico, ci sono dei condomini a Roma che fanno condivisione, cioè invece di picchiarsi hanno adottato il book sharing, cioè c'è uno scambio di libri non scolastici all'interno proprio dell'androne del palazzo. Quindi che ne so, tu che libro hai letto ieri? Ma io, sai, ho fatto Il gabbiano Jonathan Livingstone, bello, ma me lo presti?
0: Bello.
1: Quindi la portiera che starà lì a impicciarsi di tutto saprà tutti i libri a memoria.
0: Io lo sai che libro ti darei? Follia.
1: Ma io perché dobbiamo partire così male? Non lo so, io
0: però,
1: una cosa un po' più alta. Non so,
0: no,
1: io adesso
0: no,
1: non
0: è un libro
1: Pinter,
0: meraviglioso. No, è un libro meraviglioso.
1: Mi piace,
0: ma...
1: perché quando c'è stima fra colleghe.
0: Va bene,
1: è,
0: ti do il processo di Kafka, ma intanto voi continuate a scrivere al 3487-300-200 per dirci quale soluzione voi prospettate, suggerite anche insomma alla politica per risparmiare sul caro scuola e caro libri.
1: Ma io follia non lo voglio leggere, va.
0: Io te lo faccio
1: scrivete
0: leggere.
1: Che è meglio.
0: Io te lo faccio leggere.
2: Maschio Selvaggio.

0: mi piacerebbe tantissimo come colonna sonora di un programma.
1: Vogliamo cambiare la nostra? Così, su due piedi?
0: Costa un po',
1: No, lasciamola, Maschio Selvaggio, che è tanto bella. Io adesso mi ci sono già abituata, guarda.
0: Vedi, ti sei abituata? Allora io ti metto subito alla prova, perché stiamo parlando di Caro Libri, abbiamo avuto il sottosegretario, stiamo avendo tante persone che contribuiscono ad ampliare questo argomento di quanto ci costano i libri. Io mi sono chiesta, a proposito di Maschio Selvaggio, ma in tutto questo, entrambe siamo madri, entrambe siamo sposate, sti padri sono selvaggi oppure no? Cioè, nel tuo caso, li accompagna a scuola, prepara la merenda, il pranzo, la cartella?
1: Dunque, intanto il padre è quell'uomo che gira per casa, che no, tu dici quello che frequenta casa spesso, perché io quando lui torna magari dalle tournée lo indico anche ai miei figli, perché guarda, vai da papà, che è il signore col pizzo, almeno Niccolò ha una direzione da seguire. Ma oggettivamente fanno cose diverse da noi, nel senso che non li portano a scuola, non fanno la spesa, non li vanno a prendere, è proprio un'altra con padri e madri. È come dire, diciamo che quando io devo chiedere a Enrico dei suoi figli, perché credo che siano i suoi, tra l'altro, adesso ora lo so, su due piedi, esatto, non andrei proprio qui a
0: approfondire al dettaglio.
1: Però quando io chiedo, dico: amore, hai preso i bambini a scuola? Ma sai che la sua espressione è tipo quando chiedi a Tajani di politica estera.
0: Flora Canto è unica. Devo dire che è la stessa espressione che fa mio marito quando dico: che cosa hai comprato al supermercato per l'ultima volta da quando stiamo insieme? Fa la stessa identica.
1: Ma lui va al supermercato?
0: Ma mai e poi mai.
1: No, vedi, cioè, il mio va.
0: Ah, il tuo va.
1: Va, carino, ma no, compra cose inutili. Cioè io magari chiedo il pane e il latte e lui dice: vabbè, però ho preso frutta e verdura. Non era quello il senso della...
0: Oppure compra quelle poche volte che Francesco va, compra la cosa più costosa che c'è, senza guardare gli sconti, senza guardare i prezzi.
1: E noi siamo donne che risparmiano, capito? Soprattutto spendono, però poi risparmiano
0: pure. Loro non spendono e non risparmiano, questo è il problema.

0: con Clocks.
1: Come dici?
0: Questa pronuncia mi piace.
1: Ti suona bene, sempre Radio 2.
0: Sempre Radio 2, ben ritrovati in questa serata, diciamo, di salute, di divertimento, qualsiasi cosa voi stiate facendo a Maschio Selvaggio, ma io ho una sorpresa per te.
1: Addirittura per me.
0: In questa domenica un po' frizzantina, io ho fatto un qualcosa che ti piacerà molto per la tua rubrica. Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: E allora, sigla!

0: fa impazzire, hai questa visto? Sigletta diventerà virale sui social,
1: come
0: ve lo
1: la tua
0: dico.
1: Coreografia che hai fatto adesso, che non
0: tu
1: hanno
0: hai fatto
1: visto
0: con me, però sembravamo le veline.
1: Ma
0: peccato,
1: ricattarti.
0: Che una è mora e l'altra anche. Anch'io posso ricattare tre. Però ti vorrei leggere le notizie dal mondo, appunto.
1: Oh, sentiamo.
0: La prima riguarda una maestra del North Carolina, questa Shebly, che praticamente devi sapere che addirittura fa pagare il banco, non in soldi, soldi finti.
1: L'affitto.
0: Certo, l'affitto ai suoi alunni, perché ritiene che in questo modo i ragazzi si possano responsabilizzare, imparare la matematica e li multa nel caso in cui arrivino in ritardo, facciano cose sbagliate.
1: Mi sembra un pochino esagerato.
0: Troppo.
1: Cioè io per esempio faccio pagare un euro ai miei figli, hanno questo porcellino dove mettono, cioè dove noi mettiamo un euro quando diciamo una parolaccia.
0: Brava.
1: E quindi loro, mamma metti un euro, ma adesso stanno già a 1300 euro, però dobbiamo
0: io starei
1: rivedere.
0: A 2005 tra i ritardi e soprattutto le parolacce.
1: Un pochino strong il metodo della maestra.
0: È un po' strong, però potremmo chiedere ai nostri radioascoltatori cosa ne pensano.
1: E cioè, allora scriveteci, certo. Vediamo al 348 7 300 e 200, se pensate anche voi che il metodo di questa maestra sia un pochino forte, possiamo dire un po' esagerato,
0: forte. Un po' tedesco, no. In pensione a 30 anni per girare il mondo con i figli piccini, e quanto ha deciso invece una coppia nel Regno Unito che da tempo voleva lasciare il paese per visitare nuovi stati, e hanno deciso di fare una cosa del genere, come se io e te insieme ai nostri poco impegnati mariti decidessimo di fare un percorso in giro per il mondo per ben 9334 chilometri.
1: Ma
0: e
1: i figli
0: hanno
1: li hanno
0: portato
1: portati
0: solo valigie
1: sé.
0: E zaino a testa.
1: Ma i figli li hanno portati?
0: Sì, li hanno portati.
1: Ok, e
0: perché?
1: Quindi no, perché io a questo punto davanti a una scelta, no? Porta i figli e lascia il marito.
0: Ma anch'io. Allora partiamo io, te e i figli.
1: Se no imbarchiamoli, sai che possono perdere le valigie. Hai visto mai che si perdano
0: i mariti? Questa mi sembra un'ottima idea, ma arriviamo a quella più strambalata dal mondo. Corea, chi poteva essere se non la Corea, il reality dove ci si fidanza con l'intelligenza artificiale.
1: Ma sai perché non funziona?
0: Perché?
1: Perché se funzionasse l'intelligenza artificiale non ti farebbe fidanzare con nessuno. È là che capisci. Ma voi a casa vi fidanzate con l'intelligenza artificiale?
0: Cioè praticamente loro dovranno fare avere questa relazione con un partner virtuale.
1: Non lo so, vediamo che cosa ci dicono i nostri amici a casa al 348 7 300 200.
0: Va bene.

0: Cliff e Brescia, parlar d'amore, noi qui a Radio 2, Maschio Selvaggio, Nunzia e Geronimo e Flora accanto, parlavamo proprio di amore, ma amore con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, un amore in Corea, un po' rivisitato.
0: Sì, in Corea questo reality dove ci si innamora dell'intelligenza artificiale, una cosa un po' complicata, e quindi io chiederei l'opinione su questo mondo che cambia, gente che si sposa con l'intelligenza artificiale, chi decide di avere una bambola che è sempre prodotto della tecnologia come compagna per sempre, per dirsi veramente il per sempre. Chiederei alla dottoressa Emilia Sannini, che è la nostra psicoterapeuta collegata con noi.
2: Buonasera, Nunzia, sono la dottoressa.
0: Ma no, Flora, ce l'abbiamo davvero.
1: Ah, pensavo che non c'era.
0: Volevi fare l'imitazione. Buonasera. E salutala così la dottoressa.
1: Dottoressa, buonasera.
3: Ciao, buonasera, buona domenica, ben ritrovate.
0: Bentornata, dottoressa Sannini.
3: Grazie.
0: Ha sentito questa notizia della Corea e questa esigenza addirittura di fare un reality con l'amore virtuale protagonista? Che ci dice?
3: La realtà è che ci si innamora davvero. Basta pensare, quando noi ad esempio vediamo un film, no? Pur sapendo che il protagonista sta fingendo, è pagato per dar vita a un ruolo, magari piangiamo, ci commuoviamo, facciamo il tifo per l'amante o per la compagna. Questo che vuol dire? Che noi sappiamo benissimo che c'è la parte del nostro cervello razionale per cui sa che non è possibile, che è una finzione, ma c'è un'altra parte del cervello, che è quella emotiva, che vive e si organizza in base a come l'altro ci fa sentire, quindi riconosciute, desiderate, compiacente, e tutto questo è proprio una costruzione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale elicita questo bisogno, il bisogno di essere visti, riconosciuti, sentiti. E i sentimenti partono.
0: Certo, ma dottoressa, un partner virtuale costruito proprio sui nostri desideri, cioè immagini Flora Canto che si costruisce questo partner ideale, non oso immaginare le caratteristiche, quale
1: diciamo
0: sarebbe.
1: Avevo, dottoressa, io avevo disegnato il mio partner con le caratteristiche di un Bradley Cooper, ho chiuso gli occhi, ho sperato, sì, in sala vino aperto c'era Enrico Brignano. Dove ho sbagliato, dottoressa?
0: Dottoressa, anch'io ho sbagliato da qualche parte il partner, onestamente. E appunto le chiedevo se questa costruzione virtuale poi ci aiuta a sentirci meno soli o addirittura acuisce la solitudine di una persona.
3: Beh, questo è un limite facilmente travasabile, nel senso che spesso l'altro, proprio perché è accondiscendente, compiacente, ci dà quel bisogno, ci riconosce quel bisogno di essere viste, riconosciute, capite, sentite, crea quell'intimità, crea dipendenza ovviamente. Dove c'è dipendenza è ovvio che una relazione basata su una unicità umana, ossia la capacità di emozionarsi reciprocamente e la capacità di desiderare reciprocamente. Questo l'intelligenza artificiale è totalmente asimmetrica, ovviamente.
0: E sul reciprocamente ho visto Flora Canto cambiare espressione, dottoressa.
1: No,
0: non
1: so, mi immagino un'intelligenza artificiale che deve in un certo senso ricambiare una cosa un po'. Mi preoccupa, ecco, non so.
3: Ma l'intelligenza artificiale non ricambia. Dà quella capacità all'altro di sentirsi riconosciuto e sviluppa quella dipendenza emotiva che è alla base di molte relazioni anche reali, poi, no?
1: Cioè facciamo tutto da soli, comunque.
0: Grazie, dottoressa Sannini. Ci vediamo.
3: Le emozioni sono vere, questo è il dramma.
0: E questo è il dramma.
3: Dall'altra parte le emozioni sono vere.
0: Grazie.
3: Quindi,
0: dottoressa,
3: come se è pericoloso.
0: Buona domenica.
1: Grazie, dottoressa.
3: Incontratevi per strada.
0: Meglio. Brava, brava. Qualcuno cercate di non incontrare. Thank you.

0: Styria, brava. Qui Radio 2, hai visto? Poi imparerò bene a pronunciare l'inglese. Promessa del nuovo anno. Anzi, sai che ti dico, visto che oggi è domenica, sì, e domani inizia la settimana, proviamo entrambe a fare buoni propositi per la settimana.
1: Va bene, vai. Prima di chiudere mi fai... Inizia tu, vediamo che cosa...
0: Io prometto di non dire sto parcheggiando nella chat della redazione, quando in realtà sono ancora in accappatoio in bagno.
1: Ma tanto lo farai lo stesso.
0: 100%.
1: Io invece prometto di non aprire il frigorifero ogni 10 minuti, perché comunque se arriva qualcosa di nuovo mi avvisano.
0: Prometto di non comprare l'insalata solo per buttarla poi il venerdì. Questa settimana mangio insalata e non gelati.
1: Lascia stare l'abbacchio con le patate, per esempio. Io invece prometto di non cercare i sintomi su internet, perché l'ultima volta che ero solo un po' stanca ho fatto quasi testamento.
0: Ah, proprio
1: poi
0: vorrei sapere.
1: Ipocondria leggera.
0: Ce l'hai?
1: C'era ipocondria.
0: E allora, a tal proposito, io prometto di non controllare chi ha visto le mie storie Instagram. So benissimo quale nome sto cercando.
1: Io invece prometto di non dire a mio marito: decidi tu, amore, per poi bocciare tutte le sue proposte.
0: E queste praticamente sono tutte le cose che promettiamo ma non faremo, cara Flora.
1: Ma perché sei pessimista?
0: Perché sono realista e la realtà dice che queste cose sono tutte impossibili. Pensa a quelle sul marito, decidi tu, non
1: ma
0: fa parte del nostro vocabolario.
1: Decido io e va bene così.
0: Oh,

0: così. E quando torniamo, maschio selvaggio?
1: Ma noi torniamo sabato e domenica prossima, sempre ore 21, qui Radio 2, Flora Canto e Nunzia De Girolamo. E sabato abbiamo il nostro primo ospite politico.
0: Ma lo spoileriamo?
1: No,
0: no.
1: Dovete attendere, dovete sintonizzarvi con Radio 2.
0: Maschio selvaggio,
1: pronto ad aspettarvi, ad accogliervi e a coinvolgervi ogni sabato e domenica. Io sono stata molto bene in tua compagnia, Flora Canto. Sei una donna straordinaria.
0: Ma basta con lo straordinaria.
1: Simpatica,
0: a sabato prossimo.
1: Gentile, maschia selvaggia.
0: Basta, mollami.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: con Raffaele Costantino.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto, signore e signori? Musical Box arriva alla 19esima edizione, 19esima stagione di questa trasmissione che viene onda il sabato e la domenica per 2 ore in questa stagione dalle 22 alla mezzanotte con Raffaele Costantino, con tutta la band. 2 ore a disposizione sia il sabato che la domenica per ascoltare contenuti speciali realizzati per noi da artisti di tutto il mondo, DJ set live realizzati qui in studio, alcune chiacchierate, non siamo una trasmissione diciamo giornalistica di interviste, però ogni tanto qualche chiacchierata si fa. Anticipazioni discografiche, ci piace considerarci un po' come un laboratorio che vi aiuta a comprendere il mondo intorno a voi, il mondo quello al di fuori diciamo delle dinamiche della musica mainstream, che è comunque molto coperta per fortuna qui su Rai Radio 2. La puntata di questa sera è una puntata speciale, una puntata anticipatoria, perché appunto poi ufficialmente inizieremo le danze dal prossimo weekend. Ieri abbiamo lasciato spazio alla radio per esigenze di palinsesto, ma questa sera cosa faremo? Riascolteremo alcune chicche, alcune perle della scorsa stagione, tanto per ricapitolare un po' di cosa siamo capaci, qual è il suono di questa trasmissione, qual è l'approccio sia dal punto di vista dell'approfondimento ma anche dell'intrattenimento, perché oggi ascolteremo quello che l'anno scorso hanno registrato per noi i New Genea quando ci hanno presentato il loro nuovo album, poi ascolteremo un speciale dedicato ad un festival che è stato ripreso da un documentario che si chiama The Summer of Love, realizzato da Cass Love dei Roots, che ha vinto dei premi molto molto importanti, ne abbiamo fatto un piccolo edit. Poi ascolteremo un brano registrato appositamente per noi dal percussionista, produttore, musicista e DJ Gabriele Poso, che ha realizzato un altro dei suoi album di successo internazionale. Poi ascolteremo uno speciale della Big Crown Records, etichetta di New York, che ci ha raccontato in poco più di 20 minuti il suo catalogo editoriale, facendocelo raccontare proprio dagli artisti che fanno parte dell'etichetta. E poi chiuderemo con un mix speciale di 30 minuti dalle 23:30 alla mezzanotte, che comunque insomma è anche orario in cui se si vuole si può anche ballare, realizzato da uno dei DJ più cool della famiglia di Musical Box, che è Turbo Jazz. Insomma, un po' di contenuti speciali rimontati per voi, una sorta di non best of, perché davvero sono successe tantissime cose la scorsa stagione, poi ogni tanto ne riprenderemo qualcuna, ma intanto la possibilità di riconnettervi con i contenuti di questa trasmissione. Insomma, ho parlato tanto, vabbè, era dovuto, è la prima puntata. Di nuovo si comincia e iniziamo subito con i New Genea, che ci raccontano il loro nuovo album uscito da pochissimo e presentato tra l'altro quest'estate in un bellissimo tour. Ho avuto il piacere di incontrarli, di vederli dal vivo diverse volte, ormai sono diventati delle vere e proprie star e la prima uscita ufficiale in una radio nazionale molti anni fa la fecero qui a Musical Box.
2: Ciao Raffaele, ciao a tutti gli ascoltatori di Musical Box, siamo Lucio e Massimo, New Genea, vi diamo un grande abbraccio e grazie per il supporto continuo e costante che ci date sempre.
3: Allora, parliamo di Accelera, è un brano che abbiamo composto insieme a Maria José Hiergo, che è una cantante spagnola, nello specifico andalusa. Noi avevamo inizialmente composto un brano che volevamo far cantare da lei, che avevamo composto in uno spagnolo inventato, che poi è diventato C'est la vie. E poi, diciamo, eravamo in studio qui a Siracusa con Maria José e stavamo provando, diciamo, perché non facciamo una cosa anche ex novo, senza troppo farsi domande o provare su cose già create, facciamo qualcosa da zero, ed è nato questo brano che inizialmente aveva un groove un po' più rumba funk tradizionale, un po' stile questi gruppi degli anni 70 come la Las Grecas, molto flamenco con influenze funk gypsy, però era un po' troppo in stile, era diventato, perché poi la voce era già con una tendenza verso questo mondo, la base anche, ed era un po' troppo quella roba là, quindi a un certo punto poi ci siamo bloccati per qualche anche per un mesetto, e risentendo il brano abbiamo poi pensato di riarrangiarlo totalmente in un altro modo, lasciando la voce com'era ma con un arrangiamento molto più soul, diciamo, e il connubio tra le due cose è stato proprio quello che poi funziona di più nel brano, quindi quando due elementi che all'apparenza sembrano un po' lontani si fondono, e si fondono bene, perché poi vabbè, Maria José ha una voce stupenda e quindi si è creato questo nuovo ibrido.

come altri brani di questo album, anche On and On con Tom Misch è nato abbastanza spontaneamente. Lui ci scrisse su Instagram chiedendoci di collaborare, passò un po' di tempo, noi ci trovammo a Londra, senti Lucio, che ne dici, vogliamo far ascoltare queste bozze a Tom? Dai, sì, facciamo così, chiamiamo Tom, ti va di fare sta cosa? Assolutamente sì, venite da me in studio. Prima bozza, no, questa non va bene. Seconda bozza, qui la tonalità non fa per me. Terza bozza, non lo so, ovviamente Lucio ci guardiamo, ma che dobbiamo fare qua? Forse non è il caso. Tra l'altro Tom stava lavorando all'album che è appena uscito, che ha sonorità abbastanza differenti rispetto alle nostre, e quindi poi ci riguardiamo e pensiamo, ah Tom, ma tu facesti un video su Instagram dove riprendevi un po' un giro di basso alla Pino D'Angiò. Ah yes guys, of course, Italian disco, Italian funk, bellissimo, perfetto. E quindi Tom, ma perché non iniziamo una bozza da questa cosa qua? Yes, of course. E quindi da lì poi lui ha fatto sto giro di basso, noi poi sopra, ma perché non facciamo una cosa tipo bellissimo, e poi da lì ovviamente tipo in due ore abbiamo fatto prima, seconda strofa, ritornello, eccetera, siamo tornati a Napoli e abbiamo poi continuato il brano.

People of the Moon è il titolo del nostro ultimo disco ed è anche un rimando, sembra, al mondo extraterrestre. In realtà no, non è così, è una dimensione interna. Tutti siamo un po' people of the moon nel momento in cui riusciamo a staccare la nostra mente, lasciandola un po' libera di divagare, facendo emergere un po' la parte più pura di noi stessi. Soltanto che non è facile, perché non è facile liberarsi della pressione terrestre che si porta poi anche tutta una serie di condizionamenti sociali, politici, caratteriali del nostro personaggio che ci siamo creati. E nello specifico nel nostro disco è stato un po' un percorso. Abbiamo iniziato con l'idea di, dopo il tour di Bar Mediterraneo, che era andato molto bene eccetera, volevamo fare dei brani che spaccassero da dance floor, delle hit, e quanto più ci ostinavamo, diciamo, a fare dei singoli forti, quanto più in realtà questo approccio non funzionava, ed era un po' meccanico, ecco, forse. E nei momenti invece in cui staccavamo un po' la spina e facevamo delle jam più spontanee, uscivano delle cose più interessanti, che poi sentivamo anche molto più affine ai nostri gusti, a quello che eravamo noi in quel momento. E a fine album ci siamo resi conto di questo, ed è stato interessante, perché poi è proprio quando la mente è un po' più libera che riesce a esprimersi in maniera un pochino più autentica. Ecco, questa è la lezione che abbiamo imparato da questo disco.

Shuai Shuai per noi è stato un brano molto importante, perché tra i primi che abbiamo fatto in questa sessione, diciamo, di brani spontanei, e visto che in questo album abbiamo montato la nostra batteria in studio, abbiamo cercato di suonarla noi, e ci è uscito subito questo groove che faceva e poi l'uscio subito, mi metto il Wurlitzer, e quindi abbiamo usato il Wurlitzer, che tra l'altro è un altro strumento che non avevamo prima e che abbiamo registrato direttamente col microfono, probabilmente, cioè col microfono dentro le casse del Wurlitzer, proprio per dare quell'effetto anni 60, inizio anni 70. E forse è stato il primo brano dove abbiamo utilizzato il Wurlitzer, e quindi e poi subito ci è venuto da mettere questa voce. Noi facciamo sempre questa cosa di abbozzare delle voci in lingue inesistenti. In questo caso c'era venuto un po' l'idea di mischiarla con un arabo finto. Poi quando abbiamo contattato Selina Tic, ovviamente lei ci ha messo del suo, quindi ha preso riferimento dalle nostre melodie, e poi ha aggiunto un pochino di quello che sono delle nuance della sua cultura, della musica libanese, un po' stile Fairuz, questa cantante famosissima libanese, che ovviamente ci ha sorpreso positivamente, perché se ne è uscita con degli incastri ritmici e melodici che noi non ci saremmo mai potuti immaginare, soprattutto sulla seconda strofa, e questa è stata una cosa molto bella, è proprio un esempio proprio di questo incontro che a noi piace tanto con culture differenti.

0: Musical Box, Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.
1: State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2 con voce Raffaele Costantino, un emozionatissimo, un eccitatissimo Raffaele Costantino per questa nuova stagione, e c'è tutta la band.

interessanti successe la scorsa stagione, una puntata propedeutica anche per quelli che magari ci stanno scoprendo adesso, visto anche questa anticipazione di orario. L'anno scorso iniziavamo alle 23, oggi iniziamo alle 22. Dicevo, in questa puntata un po' autocelebrativa, noi siamo bravissimi ad autocelebrarci, se ci state ascoltando per la prima volta sappiate che siamo veramente molto spocchiosi, ma lo facciamo anche in maniera autoironica, non vi preoccupate. Insomma, dicevo, puntata in cui raccogliamo un po' di cose successe nella scorsa stagione, e adesso voglio farvi ascoltare un altro momento speciale di Musical Box, quello in cui abbiamo celebrato un documentario girato da Cass Love, mitico batterista dei Roots, che racconta una bellissima storia di un bellissimo festival. Ma insomma, ho poco da anticiparvi. Adesso la prossima mezz'ora di Musical Box di questa sera, di questa domenica 20 settembre, vi facciamo riascoltare lo speciale di Musical Box rieditato, perché nella versione originale durava un'ora e mezza, dedicato a Summer of Love, documentario girato da Cass Love. E penso che queste iniziative ogni tanto di raccogliere cose riuscite facendole, rieditandole, remixandole, diciamo, ha molto senso, perché voi sapete che i podcast di Musical Box e di Rai Radio 2 e della Rai in generale durano sulle piattaforme, cioè su Rai Play Sound, per sole 3 settimane e dopo spariscono. Visto che molti di voi mi chiedono come fare a recuperare le puntate in podcast, ecco, non c'è modo, o al

0: Musical Box, Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.
1: Puntata straordinaria di Musical Box. Oggi vi faremo entrare nell'atmosfera meravigliosa di fine anni 60 di un festival che si è tenuto ad Harlem, New York, il festival che è stato documentato tantissimi anni fa, appunto nel 69, ma poi finito nel dimenticatoio, e finalmente tutto quel materiale girato è stato ripreso da Cast Love, batterista dei Roots, musicista, DJ, uomo chiave della cultura afroamericana contemporanea, che lo ha poi montato insieme ad una serie di interviste, di interventi, di testimonianze dell'epoca, e ha realizzato un documentario molto bello, così bello che appunto ha vinto gli Oscar.
2: Summer of Soul, when the revolution could not be televised, Amir Thompson.
3: Now from Mississippi, ladies and gentlemen, the Chambers Brothers.

0: Era l'estate del 1969, la stessa di Woodstock, oltre 50.000 persone, festival che appunto venne filmato e poi rimasto segreto per 50 anni, festival che si chiamava Harlem Cultural Festival, realizzato al Mount Mortis Park ad Harlem. E chi ha tirato fuori tutto questo materiale costruendone un documentario bellissimo che ha vinto l'Oscar? Beh, il grande Cast Love. Parleremo di lui, delle sue band, dei suoi progetti, delle sue idee e soprattutto di questo documentario e di questo festival, dove il primo artista a salire fu un giovanissimo Stevie Wonder, presentato come il giovane fratello del soul. A un certo punto si mette anche a suonare la batteria, meraviglioso Stevie Wonder. E poi la seconda band invece a salire sul palco sono loro, i Chambers Brothers. Questa è la loro Uptown. Infatti voglio farvi ascoltare questo pezzo, campionato però da una band nel 1991.
1: Boy oh boy am I horny. Hey yo,

Questo è Musical Box su Rai Radio 2, ma ve ne sarete accorti, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, siamo in diretta dalla sala C di via Asiago e stiamo ascoltando un pezzo che si chiama Feel Like Nuts di OG and the Bulldogs, che campionava appunto i Chambers Brothers, così per parlare di tutte le varie radici che sono state innescate nel territorio della musica nera da questo festival, che poi sono state riprese. In questo festival c'erano davvero tutti i migliori artisti della musica nera dell'epoca. Summer of Soul è il nome del documentario, ricordo, che parla di questo festival che si chiamava Harlem Cultural Festival, un festival totalmente sconosciuto che è stato scoperto grazie al documentario Summer of Soul, girato da Amir Khalid Thompson. Nato a Filadelfia nel gennaio del 1971, in arte Keslov, batterista, DJ, produttore e band leader di una delle formazioni più importanti della storia dell'hip hop, i The Roots. E adesso vi faccio ascoltare, ecco che è partito proprio il giradischi di sinistra, forse il loro più grande successo mondiale, The Seas, insieme a Cody Chesnut.

Che pezzo, ragazzi, che pezzo incredibile. Brano che in realtà nella sua versione originale è stato realizzato da Cody Chesnut, che poi appunto canta insieme ai The Roots questo brano, che è stato davvero un successo interplanetario.

festival che è nato nel 1969 e il 69 segnò un cambio di direzione molto importante per la comunità nera. Pensate che la sicurezza del festival, per esempio, era affidata alle Black Panther, ma non solo la comunità nera rappresentata in questa bellissima manifestazione, ma un po' tutte le minoranze, tutte le subculture, come quella latina, per esempio. Infatti, al festival è stata rappresentata da alcuni dei più grandi artisti dell'epoca. Ve ne faccio ascoltare uno, un signore che si chiamava Mongo Santa Maria, e in questo caso lui, durante quel bellissimo festival, eccolo qui, realizzò questa versione di Watermelon Man di Herbie Hancock.

zero, perché questa è la seconda versione realizzata dai The Roots insieme a Cody Chesnut, e poi parleremo anche del concetto di collaborazione da parte di Cast Love e compagni. Allora, dicevamo, il loro più grande successo, ma ora torniamo al

0: immaginate che cosa deve essere stato assistere a questi concerti in un festival nel centro di New York, ad Harlem, in un grande parco con 50.000 persone, personaggi super cool di tutti i tipi. In questo documentario si vede veramente quanto una comunità in quel momento si stava riunendo e stava dicendo a tutto il mondo: da questo momento in poi saremo molto più uniti. E chiaramente lo diciamo alla nostra maniera, cioè lo diciamo con la musica, coinvolgendo i migliori artisti in circolazione in quell'epoca storica. Watermelon Man, nella versione di Mongo Santa Maria, brano che dava il titolo all'intero album uscito nel 1963. In realtà questo pezzo era scritto da Herbie Hancock nel 1962 e poi reso celebre proprio da questa versione, cioè dalla versione di Mongo Santa Maria. Un misto di jazz, musica cubana che esplose e fece esplodere il genere. Ma allo stesso festival, in quel 1969, arrivò anche un signore di nome Ray Barreto, un New Yorican, cioè un newyorkese con origini portoricane, cresciuto ad Harlem, con le percussioni a fare da collante tra i due mondi, cioè tra quello portoricano appunto e quello newyorkese. E poi un grande personaggio, cioè il presentatore, che è la voce che si sente in tutto il documentario e si vede anche ogni volta con questi cambi d'abito meravigliosi, che è anche appunto sia il presentatore che l'organizzatore del festival, Tony Lawrence, che era anche l'organizzatore. Durante il documentario si capisce quanto fosse un personaggio davvero fuori dal comune, un mix tra un baro, uno start-upper ed uno showman. In tutto il film si alternano immagini dei concerti, immagini del pubblico, testimonianze di semplici spettatori, addetti ai lavori o artisti. Gli artisti sul palco sono davvero tanti, tantissimi, direi effettivamente tutti. E a un certo punto, per esempio, viene presentato il musicista blues più importante del mondo, Mr. B.B. King. E poi a un certo punto arrivano sul palco dei signori davvero molto stilosi, capitanati dal più stiloso di tutti. Arrivano Sly and the Family Stone.
1: Ladies and gentlemen, the internationally known, the dynamic Sly and the Family Stone.

Sly and the Family Stone, Musical Box su Rai Radio 2. Il pezzo si chiama Sing a Simple Song e questa è una versione performata dal vivo in un festival mitologico che si è tenuto ad Harlem nel 1969. Lo state ascoltando qui a Musical Box, insieme a voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Dicevamo Sly and the Family Stone che si presentano per la prima volta come un gruppo misto su questo palco, quindi tutti quelli che sono lì a guardare questa sfilata di musicisti neri a un certo punto si vedono arrivare una band in cui c'erano dei musicisti sia bianchi che neri, ma addirittura, scandalo degli scandali, il batterista era bianco. E per un popolo di afroamericani vedere uno bianco che suona le percussioni su un palco con dei musicisti neri è stato effettivamente scioccante. Per fortuna il batterista è bravo. Un festival durato 6 weekend consecutivi con 50.000 persone, l'abbiamo detto, ma al di là dei numeri, perché questo festival è stato così importante? Perché Questlove ha dedicato la sua anima, il suo corpo e il suo tempo, tantissimo tempo, come lui stesso ha dichiarato, a questo progetto? Festival che, ricordo, si è svolto ad Harlem nel Mount Paris Park, rinominato però dalla comunità nera Marcus Garvey Park. E chi era Marcus Garvey? Beh, era un rivoluzionario giamaicano, panafricanista, altro simbolo per il popolo nero, altro emblema per i diritti civili, quindi Giamaica, Africa, uguaglianza, uguale reggae, arriva Burning Spear che omaggia proprio Marcus Garvey.

voce, che voce, Bunny Spear, che omaggio al grande Marcus Garvey. Ecco il motivo per cui Cast Love si impegna nel rispolverare questo festival perduto, questo tesoro, non tanto per il suo valore musicale, che comunque è altissimo, ma quanto per il suo valore culturale, rivoluzionario. L'estate del soul, Summer of Soul, appunto, l'estate dell'anima, dell'anima di un'intera comunità. Ora, a proposito di impegno e di consapevolezza, di un impegno civile, di una grande consapevolezza afroamericana, ecco arrivare sul palco una grande coppia, introdotta prima da uno dei due, cioè uno dei più grandi batteristi della storia, non solo del jazz ma della musica in generale, cioè il grande Max Roach, che si presenta bello come il sole, con una camicia sgargiante, in questo pomeriggio di sole ad Harlem, davanti a 50.000 persone, e intrattiene le persone con un solo di batteria che dura 4 o 5 minuti e fa veramente paura. Poi a un certo punto che cosa succede? Entra sul palco la bellissima moglie Abby Lincoln, che rappresenta appunto in pieno questo suo orgoglio nero e realizza una bellissima versione di un brano che si chiama Africa, ma a prescindere dalla bellezza del brano e la potenza iconica di questi due personaggi sul palco, che effettivamente fa accendere tutto il festival, e all'interno del documentario questa parte effettivamente fa venire i brividi. Ce li ascoltiamo adesso, quindi Max Roach ed Abby Lincoln, in un pezzo che si chiama Africa, registrato dal vivo nel 1969 all'Harlem Cultural Festival.

0: Musical Box. Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.
1: Ed eccoci tornati nel presente, ad oggi, a questa domenica 20 settembre, in cui in studio Raffaele Costantino vi racconta, insieme a tutta la band, alcune cose che sono successe l'anno scorso per riconnetterci, riprepararci, riscaldarci, una sorta di warm-up prima che poi dal prossimo weekend ricominci ufficialmente la nuova stagione, la 19ª stagione di Musical Box, trasmissione che avviene il sabato e la domenica dalle 22 alla mezzanotte, quest'anno in questi orari, dalle 22 alla mezzanotte su Rai Radio 2. L'anno scorso, tra le centinaia di dischi usciti, presentati in anteprima o con progetti esclusivi in collaborazione con gli stessi artisti, è uscito anche il disco di un percussionista, DJ, produttore, musicista molto legato a questa trasmissione, fa parte, diciamo, della nostra grande famiglia. Si chiama Gabriele Poso, lavora a livello internazionale da molti anni, con tour in Giappone, in Sud America, in Nord America, con collaborazioni con le etichette più importanti del mondo di questo ambito musicale. L'anno scorso è uscito il suo album Maraviglia, che poi, insomma, l'anno scorso è uscito pochi mesi fa, forse a maggio, adesso non ricordo di preciso la data di uscita, ma insomma Gabriele Poso, per celebrare questa sua uscita insieme alla famiglia di Musical Box, ha registrato dei brani del disco in una versione totalmente inedita, esclusiva, cioè è andato in studio con i suoi musicisti e ha registrato live dei pezzi per noi della famiglia di Musical Box. Insomma, è stato un bellissimo onore. Di quei tre pezzi ne ho tirato fuori uno e ve lo faccio riascoltare questa sera. Gabriele Poso, Contigo Mi Vida, nella versione esclusiva per Musical Box su Rai Radio 2.
0: This is an exclusive track only on Musical Box.

0: Grazie Gabriele Poso, bellissimo contenuto realizzato appositamente per voi ascoltatori. E adesso continuiamo, diciamo, l'autocelebrazione della scorsa stagione di Musical Box. Questi sono solo alcuni estratti, poi magari durante l'anno, quando avremo possibilità, ogni tanto ritireremo fuori qualche perla delle tantissime cose registrate nella scorsa stagione. Dicevo, adesso ci andiamo a New York con un'etichetta davvero molto stilosa, una delle etichette più cool del momento di New York, si chiama Big Crown, un'etichetta fondamentalmente soul, ma che ha un'idea molto varia del soul e che la declina in diversi modi, con artisti di diverse estrazioni, e proprio grazie alle voci dell'A&R, diciamo del direttore artistico dell'etichetta, e degli artisti stessi, vi facciamo raccontare il suono dell'etichetta e ve lo facciamo ovviamente anche ascoltare. A Musical Box su Rai Radio 2 stiamo per iniziare ufficialmente la 19esima stagione, che comincerà appunto il prossimo weekend. In questa puntata di riscaldamento intanto ascoltiamo alcune cose realizzate nella scorsa per rifare il punto della situazione. Big Crown Records da New York per il Musical Box Radio 2 Italia.
1: Musical Box Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.
2: Hi, this is Danny Aklops from Big Crown Records, and you're listening to our label special feature for Radio 2 on Musical Box. Enjoy.
3: Leon and I started Big Crown Records in 2016 in Brooklyn, New York. This year marks the 10-year anniversary of the label, and at this point, we are spread all over New York. When we started Big Crown, we wanted to have the freedom to put out any kind of music, regardless of genre. Basically, the criteria for what we put out here is if we think it's cool, if we think it's funky, and we believe in it. That approach, 10 years later, I guess, has become what people would call the Big Crown sound. We have artists all over the world, which is super awesome and inspiring to me. The current roster is Bacow Rhythm and Steel Band from Hamburg, Germany. Bobby Arosa from Helsinki, Finland. Brain Story from Los Angeles, California. Dave Guy from Brooklyn, New York. Derya Yildirim and group Shimshik from both Germany and France. El Michael's Affair from New York. Homer from New York. Lady Ray from Atlanta, Georgia. Lesin Prome from Kristiansand, Norway. Liam Bailey in London, England. Marco Benevento from New York. The Heart Tones from Hawthorne, California, and the Marlows from Surabaya, Indonesia. We also work closely with Sonny and the Sunliners from San Antonio, Texas, who we did a really cool reissue project with in the early years at a label. I think we should start this off with a song from the first album we put out, which was Bacow Rhythm and Steel Band's 55 album. And this is their cover of 50 Cent's PIMP.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Musical Box, da Chiara Civello. L'esperienza insieme a Marco Benevento per il suo disco Glera è stata un'esperienza veramente bella e memorabile. Mi ricordo di essere stata a casa sua a Woodstock, dove ha uno studio bellissimo dentro una stalla convertita in un paradiso, un paese dei balocchi, di ogni strumento possibile e immaginabile. Abbiamo scritto lì Quattro Passi, che è un brano del suo disco Glera, in cui lui ha proprio sentito il bisogno di celebrare le sue radici italiane, che non ha mai esplorato tanto, ma questo disco rappresenta proprio quel passo lì. Quattro Passi è nata così, è nata dalla voglia di canalizzare quell'energia lì, quelle sonorità tipiche degli anni 70, in una canzone che ricordasse proprio un po' una certa libertà di quell'epoca, sia di suoni che di vita. Un bacio a tutti.

al Musical Box su Rai Radio 2. Abbiamo ascoltato questo contenuto speciale realizzato per noi dalla Big Crown Records, etichetta discografica indipendente di New York, con tantissimi artisti in scuderia e con un'idea ben precisa di suono, sia dal punto di vista concettuale, diciamo razionale, del ragionamento, ma anche dal punto di vista prettamente estetico, sonoro. Davvero un bellissimo progetto editoriale quello della Big Crown Records. Un altro contenuto speciale che ci riportiamo dalla scorsa stagione, che abbiamo rieditato e che abbiamo ripresentato questa sera per fare un po' il punto prima di iniziare ufficialmente le danze dal prossimo weekend. E a proposito di danze, adesso arriva l'ultimo dei contenuti speciali di questa sera, in cui non parlerà nessuno, in cui ci sarà soltanto musica mixata da DJ che solitamente sono tra i più bravi al mondo e partecipano a Musical Box. Quindi fruirete anche di questi contenuti anche quest'anno, e questa sera volevo farvi riascoltare quello che ha realizzato per noi l'anno scorso Turbo Jazz, giovanissimo DJ, anche lui di caratura internazionale, che aveva presentato il suo nuovo album

Eccoci arrivati così alla fine di questa puntata speciale, di questa prima partenza, di questo riscaldamento prima del prossimo weekend. Vi avevo anticipato che insomma anche quest'anno ascolteremo la migliore musica della storia, del presente e del futuro dell'umanità. Questa sera ve ne abbiamo dato un piccolo assaggio, ma wow, quante belle cose ci saranno da fare per tutta l'intera stagione di Musical Box, che andrà in onda da adesso fino a giugno. Quindi insomma avremo da condividere davvero tanta bella musica, e non solo, perché poi sapete che la musica porta storie, la musica porta interpretazioni del mondo in cui viviamo, la musica porta la capacità di comprendere alcune cose della storia e, perché no, anche degli errori dell'umanità, e ci insegna magari ad evitare di ripeterli. Insomma, la facciamo breve, la facciamo finita, è proprio finita. Ci sentiamo ufficialmente dal prossimo weekend, il sabato e la domenica dalle 22 a mezzanotte, con Raffaele Costantino e tutta la band. Ciao.

0: Donne Lunatiche con Giodia Livernini e Barbara Venditti.
1: Stavo facendo un attimo footing, ecco, sono arrivata di corsa, è mezzanotte e ci siamo, lo possiamo dire, tornano le lunatiche su Radio 2.
2: Eccoci.
1: Buonasera
2: qui.
1: Barbara Venditti.
2: Buonasera Giodia Livernini, bentrovati tutti voi che siete il cuore di questo programma, perché le lunatiche è uno spazio dedicato a voi, una grande squadra pronta ad accogliervi. Ci siamo noi, c'è cioè Fiore Liborio alla parte tecnica, c'è soprattutto Giovanna Romano.
1: Oh, che... the girl power!
2: The girl power,
1: la forza femminile.
2: Lo vogliamo salutare Pietro Lucchetti?
1: Salutiamo
2: Pietro Lucchetti. Che si fa insieme? Si chiacchiera? Si passa la notte insieme? Naturalmente le linee sono aperte già da questo momento allo 06 31 31, e poi la musica, quella di Radio 2, in questo caso quella di Peggy Gou e Ira Starr, Woman.

0: Woman, Radio 2, Le Lunatiche, Giodia Livernini, Barbara Venditti, tutti voi che già state scrivendo al 3487 300 200 e le linee che sono già aperte allo 063131.
1: E già abbiamo difficoltà, dobbiamo dire che è domenica 20 settembre o che è lunedì 21? No, il lunedì lo diciamo con molta, molta calma, il lunedì lo affrontiamo con calmissima.
0: Che è il primo giorno d'autunno, forse no?
1: È il primo anche giorno d'autunno, ma tutto con molta calma. Noi a lunedì ci arriviamo verso il finale, fino alle 2 siamo qua comunque.
0: Senti, diciamo le cose che insomma come quelle stanno? Che contano, come stanno, come state, bentornate Lunatiche, era ora, saluti da Fano, Luca, ciao, ti salutiamo, e poi ricominciate naturalmente a raccontarci un po' la vostra vita, no?
1: E certo, e allora abbiamo il nostro fedelissimo, vi ricordate, sono Aldo, il DJ dei matrimoni, una vita che non vi scrivevo, però mi fa sempre piacere sentire le vostre voci durante la guida notturna. Ma noi non dimentichiamo nessuno di voi, dove ci eravamo lasciati?
0: Ci eravamo lasciati poco prima di Natale, e sempre con le chiacchiere, sempre con i papà taxi, le mamma taxi, quelli che invece lavorano di notte, quelli che stanno semplicemente pensando a qualcosa, qualcosa che gira loro per la testa, e lo raccontano a noi allo 063131.
1: Perché la regola è sempre la stessa, le notti delle lunatiche, così come per i nostri colleghi lunatici, prevede che siete voi i protagonisti. Allo 063131 raccontateci un po' che ci fate svegli a quest'ora, se appunto state andando a recuperare i figli, se state lavorando. Ma quest'anno, questa stagione, abbiamo voglia di dare spazio anche a tutta quell'arte, un po' così, la subculture,
0: il sottobosco,
1: cioè, capito? Il sottobosco,
0: quelli che sono un po' incompresi, quelli che sono un po' incompresi. Se siete artisti incompresi, questo è il vostro posto. Poi diciamolo, è il posto di tutti quelli che vogliono parlare alla radio, a Radio 2, alle Lunatiche, perché la notte è meglio in questo senso. Ci si trova molto spesso, no? Che tu stai facendo chiacchiere normali e poi finisci per raccontarti confidenze incredibili anche con persone che conosci poco.
1: Abbiamo scoperto che alle 2 di notte finiamo sempre per confessarci cose che di giorno non avremmo mai detto. Noi alle 2 finiremo il programma, quindi cerchiamo di confessarci un pochino prima. Da questo momento possiamo anticipare le nostre confessioni, tanto siamo tra di noi, è un popolo della notte.
0: Lo sai che lo dice la scienza, tra l'altro?
1: Sì.
0: Cioè, queste sono ricerche che dicono, siccome di notte siamo meno distratti da tutte le cose, anche dai social, in fondo la radio è il primo vero social network, e quindi chiacchieriamo tra di noi, stiamo tra di noi.
1: Stiamo tra di noi, ma stiamo anche con Davide che ci ascolta e che ci scrive al 3487 300 200, con queste linee aperte per tutti e tutte voi allo 063131. Le Lunatiche sono tornate, Barbara Venditti e Giodia Livernini su Radio 2 fino alle 2, e la musica di Radio 2 è inconfondibile, ci sono anche i Fire for Fighting, questa è Superman.

0: Fire for Fighting Superman su Radio 2, mezzanotte 10, le Lunatiche, Barbara Venditti, Giodia Livernini e tutti e tutte voi al 348-7300-200 tornano i fedelissimi. C'è una certa emozione.
1: Sì, siamo sommerse dai vostri saluti, dai vostri bentornati, bentornate, bentornati a voi che potete tornare a parlare con noi nella notte di Radio 2 del fine settimana. Carissime, bentornata, sono contenta di risentirvi, si sente che state bene, io sto bene, ho sofferto per il caldo che quest'anno è stato davvero eccessivo, avremmo tante cose da dirci, vi auguro una felice stagione dalla Sicilia, Concettina.
0: Concettina, ma che bello, ma buonasera, ma abbiamo anche una Franca Doc, una Franca che non può mai mancare nelle notti lunati, che ha smesso anche di vedere una serie per ascoltarci.
1: E fai bene.
0: Franca, noi abbiamo bisogno di uno dei tuoi audio, note audio non più di 20-30 secondi al 348-7300-200 perché la voce di Franca è particolare.
1: Poi aspetta perché c'è qualcuno che giustamente ci ricorda la precisione dell'equinozio, quello autunnale, giusto. Dicendo no, non è il 21, è nella notte tra il 22 e il 23. Vabbè, allora possiamo dire che ci passiamo insieme quest'altra notte estiva.
0: E allora siamo partiti da questo studio che dimostra come alle 2 di notte più o meno è l'orario in cui ci si confida particolarmente. Ora noi le lancette le spostiamo un pochino più avanti perché è mezzanotte 11, comunque siamo nella notte, siamo nella notte. La notte è un momento in cui ci si confida, è più facile lasciarsi andare.
1: Sì, siamo meno distratti da tutte le cose e poi dipende anche un po' dal periodo dell'anno. Nelle notti di settembre molto spesso ci si confida tutto quello che abbiamo fatto durante le vacanze, anche quelle cose che non sono rimaste scritte sulla pietra o sui social, ormai si fa così, no? Quindi quei piccoli segreti, quelle cose che ci portiamo dietro di quelle giornate, di quel periodo e che ancora adesso continuiamo un po' a sognare, a rimurginare, allora vogliamo confidare anche a un passante. Di notte ti capita, no?
0: Sì, puoi parlare anche con uno sconosciuto, è più facile raccontare delle cose, magari a volte succede anche questo.
1: Possiamo essere le vostre sconosciute se è la prima volta che accendete su Radio 2 a quest'ora.
0: Ed è la prima volta per Giovanni al 348-7300-200, Giovanni da Sambucci, provincia di Roma, che ci ascolta per la prima volta. Siete fantastiche, così sulla fiducia.
1: Già,
0: grazie Giovanni, questo insomma già ti vogliamo bene, già ti vogliamo bene.
1: Lo vogliamo ripetere ancora una volta il numero, appunto, magari qualcuno si era disabituato nel fine settimana a telefonare, 063131, le linee sono aperte, stiamo già prendendo tutti i vostri numeri in modo da poter sentire quelle che sono le vostre storie dalla vostra viva voce. Poi stanno arrivando anche le note audio che ascolteremo più tardi.
0: Non poteva mancare Giacomo, nostro Giacomo 73, un abbraccio da Mestre, ciao Giodi, ciao Barbara, bentornate in versione Lunatiche, mette anche il disegnino della luna.
1: Un sacco appassionato di musica Giacomo, no? Come tanti che ci ascoltano, quindi durante la notte, anche questa notte avremo occasione di ascoltare bella musica e anche qualche novità, perché è uscito il nuovo singolo di Cesare Cremonini che torna potentemente rock.

0: Eh sì, parla con i paparazzi, lei, e non più con lui, cioè Cesare Cremonini. Paparazzi è il nuovo singolo di Cremonini, uscirà il 23 ottobre. Amateur, c'è anche Danny McCaslin. Scusa Jody, ma lo dovevo dire perché questo è il sassofonista che ha fatto l'ultimo disco di David Bowie e Cremonini se l'è andata a prendere.
1: Ma perché mi chiedi scusa? Perché quando mi parti con le cose musicali, esatto, sai che poi non ti fermi più, quella è la verità. Che a un certo punto mi diventi musical box
0: secondo. Basta. Però, a proposito, lui è importante.
1: Ma certo, ma salutiamo Raffaele Costantino che ci ha preceduto e salutiamo anche Alessandro da Bologna al 3487 300 200. Bentornate, si sentiva la vostra mancanza nei weekend di Radio 2. Grazie.
0: Siamo troppo contente di essere qui con voi, ma soprattutto siamo contente che questo sia rimasto davvero uno spazio per tutti quelli che di notte ascoltano la radio e che la vogliono vivere, no? Proprio starci dentro, starci nel mezzo, anche esprimere la propria opinione o raccontare la propria storia.
1: E a proposito della propria opinione, noi riprendiamo le vecchie sane abitudini, andiamo a pescare un po' di notizie che dividono il pubblico, che incuriosiscono, quelle notizie d'approfondimento, se vogliamo, da un certo punto di vista, perché qui si parla di denaro e quindi va approfondita la questione. È una zia la protagonista.
0: Sì.
1: È una zia che lascia l'eredità.
0: Sì.
1: E fin qui. Chi di noi non ha avuto una zia? Tu l'hai avuta una zia?
0: No, non l'ho avuta, infatti te lo so.
1: No.
0: Però insomma, non voglio dire, speriamo prima o poi succeda, perché è brutto.
1: Le zie di Barbara Venditti le vogliamo chiamare questa notte? Gli vogliamo dire qualcosa?
0: Tutto bene,
1: ce l'ho avuta una zia, devo dire, mi ha voluto molto bene.
0: Ti ha lasciato 800.000 euro?
1: No, però mi ha lasciato un bel importo, devo dire, perché lei non aveva figli, quindi è riuscita a mettersi da parte un bel po' di soldi.
0: È come questa signora che non avendo figli doveva lasciare tutto ai nipoti, solo che di nipote non è che ne ha uno, due, tre, quattro, cinque. In realtà però ne ha uno preferito.
1: Succede anche nelle migliori famiglie, anche se è difficile ammetterlo, sai, molto spesso si dice qualcuno ha il figlio preferito, la figlia preferita. No, non è vero, i genitori amano tutti i figli allo stesso modo. Però se andiamo a scavare, forse una piccola simpatia per un figlio o per un altro ci potrebbe stare, noi non ci scandalizziamo, e così vale anche per i nipoti.
0: Ma sì, perché magari da zia tu hai il nipote, quello con cui parli un po' di più perché ti porta a fare la spesa, quindi c'è un po' più intimità, vi scambiate le confidenze, le confessioni, e lo vedi crescere pensando magari lui un domani con tutto questo patrimonio potrà realizzare tutti i sogni che mi ha raccontato.
1: E poi è quello che è accaduto a questa signora, una signora anziana residente nel Modenese che non aveva figli, aveva perso il marito e prima di insomma venire a mancare aveva messo nero su bianco la propria volontà, indicando come unico beneficiario questo nipote che all'epoca aveva 30 anni, un patrimonio che comprendeva alcuni mobili, somme depositate su conti bancari per un valore complessivo stimato in circa 800.000 euro.
0: Uno solo, pensa come l'hanno guardato gli altri cugini, l'hanno guardato talmente tanto male che poi è dovuta intervenire la Corte d'Appello per vedere che quel testamento realmente fosse vero, originale, e sì, lo era.
1: Lo era, e a questo punto immaginate come ci siano rimasti male gli altri nipoti. E allora la domanda sorge spontanea: è una cosa che si fa? È una cosa carina? Voi che cosa ne pensate?

0: anche la musica, la programmazione musicale di Radio 2 è inconfondibile. Led Zeppelin, All My Love, mezzanotte 24, le lunatiche sono tornate. Barbara Venditti, Giodia Livernini e tutti e tutte voi che ci state scrivendo al 3487 300 200, ma che vi attendiamo numerosi anche allo 063131.
1: E a proposito di questo andiamo subito da Andrea che ci sta aspettando allo 063131. Andrea, ciao, ben trovato.
2: Ciao, come state?
1: Allora Andrea, ci viene da sorridere perché nel telefonare a te ricongiungiamo un po' quel filo con cui ci eravamo salutati poco prima di Natale, tu che tornavi da un concerto di Roberto Gatto.
2: Esattamente.
0: Andrea, lo sai che ti stai prendendo una grande responsabilità, come è scritto nel WhatsApp?
2: Sì, infatti.
0: Come te la senti?
2: Spero che non succeda una seconda volta.
0: Andrea, che fai sveglio questa notte? Oh, finalmente questa domanda la possiamo fare. Che ci fai sveglio a quest'ora?
2: Ma come sempre sono un po' un tiratardi, quindi stavo guardando le mie cose, leggendo le mie cose, ho sentito che eri sera e te ritornate, allora ho detto vabbè, approfitto per mandare un messaggio e vedere l'effetto che fa.
0: Bello.
1: Senti, concerti belli che hai visto quest'estate, visto che avevamo parlato un po' di jazz?
2: Ho visto qualcosa qui in zona Ferrara, ho visto Gilberto Gil a Perugia.
1: Insomma.
2: E i suoi figli, chiaramente, i Gil Sons. E poi, a proposito di conversazioni notturne, recentemente ho incontrato un giovane francese in un bar in Belgio che mi ha raccontato tutta la sua vita.
1: Ah, dai!
2: Raccontandomi che era dove veniva la sua famiglia, che era stato in Italia, eccetera. Insomma, poi.
1: Ma scusa,
2: a dei concerti.
1: Conosciuto una sera in un bar e subito arrivato alle confidenze. Vedi, succede.
2: No, beh,
1: allora.
2: Ma, sì, perché si vede che essendo io un po' più grande magari ha detto approfitto di parlare con questo italiano strano che gira qui da solo e gli racconto un po' la mia vita e cosa sto facendo qui, cosa studiava, che aveva cambiato il corso di studi, che i suoi genitori lavoravano, venivano dal Belgio, poi in Marocco, poi erano stati, avevano lavorato in Italia, in ambasciata a Firenze.
0: Insomma, una bella lunga storia. E sai che non è facile tanto ovviamente aprirsi e raccontare, no, la propria vita, però evidentemente dall'altra parte c'è qualcuno, in questo caso te, che sei stato, hai dato fiducia, no, in questa apertura.
2: Forse l'ampia scelta di birra aiuta.
0: Quello aiuta.
1: Ma
0: sempre.
1: Senti, una curiosità Andrea, dopo questa conversazione, no, in cui uno si racconta tutta la propria vita, ma i contatti ve li siete scambiati?
2: Sì, gli ho lasciato il numero di telefono, però non so se poi mi ha provato a richiamare, perché poi sapete tutti che riceviamo tante chiamate anonime o semi-anonime.
1: Certo.
2: È difficile capire chi fosse.
1: Ma perché
2: anche
1: bisogna
2: perché
1: cogliere.
2: Appunto, è un ragazzo giovane. Io
1: bisogna cogliere la magia del momento, no? La magia del momento è quella che ti confidi e poi dopo magari non ti rivedi mai più, però intanto hai dato qualcosa all'altro in quel momento lì. Andrea, allora
2: comunque. Io 46 anni, lui ne avrà avuti 22.
0: Giovanissimo.
2: Bella differenza.
0: Senti Andrea, con te abbiamo rotto il ghiaccio, quindi tanto grazie, però una risposta secca, sì o no. Questa signora che lascia l'eredità al nipote preferito e quindi tutti gli altri niente, zero, 800.000 euro di eredità a un unico nipote, ha fatto bene, ha fatto male?
2: Non so, penso di no.
0: Stop. Pensiero di Andrea che apre la notte delle lunatiche. Grazie Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Anche a voi.
1: Continuate
2: buonanotte,
1: a chiamarci. 06 3131 la notte delle lunatiche.

0: yeah, role model Joy nella notte delle lunatiche a mezzanotte e 31. Si è accesa un po' la discussione qui anche con Giovanna dall'altra parte del vetro, con Pietro Lucchetti, a proposito di questa signora che lascia tutta la sua eredità, 800.000 euro, un sacco di immobili, a un solo nipote perché era il nipote preferito. È giusto, non è giusto, si fa, non si fa? La legge dice che si può fare.
1: Ecco, spieghiamo questa cosa.
0: Perché è la zia,
1: non,
0: in realtà.
1: Non sono figli, sono nipoti.
0: No, no. Quindi non è impugnabile il testamento, no, lei ha scritto, puoi scriverlo anche su un pezzettino, non lo so, la mattina in bagno sulla carta igienica, lascio tutti i miei averi a Giodia Livernini.
1: È così, ma magari, ma quando succede? No, però io vorrei dire adesso, no, tutti quei nipoti che sono rimasti senza niente, saranno andati dai propri genitori, sai, quando ti dicono, ma vai a trovare la zia, ma la zia la sei andata a trovare?
0: Ah, ecco. Tu me la metti sul karma.
1: Ma no, è... beh, no, sul karma, però sai, i genitori ti dicono sempre, ma nonna la sei andata a salutare? Ma zia la sei andata a trovare, ma fai una telefonata a zia, eh.
0: No, ma poi in realtà se ci pensi non sono soltanto gli altri nipoti, no, ma magari anche i fratelli, chissà quanti parenti anche lontani una persona può avere, comunque conosce, comunque vede, e invece lei no, ha scelto un unico nipote. O vi mettete nei panni di quel nipote, allora dite sì sì si può fare, come no,
1: certo.
0: Oppure no, non siete d'accordo, ditecelo al 3487 300 200.
1: E quindi è giusto poter lasciare tutto a un solo nipote e niente agli altri? Questa è la domanda con la quale proviamo un po', insomma, a dividerci, perché poi di fronte a queste storie c'è sempre chi la pensa in un modo e chi in un altro.
0: Secondo te?
1: Infatti.
0: Te lo volevo chiedere.
1: Da una parte di me dice che, insomma, ognuno dovrebbe essere libero di fare quello che vuole nella propria vita, perché una storia simile mi è capitata di raccontarla anche quest'estate, ne avevamo parlato, no? Di una signora che ha deciso di spendere tutti i soldi che aveva messo da parte in viaggi, e quindi ha proprio dichiarato ai propri figli che non lascerà nulla in eredità, tutto quello che lei è riuscita a guadagnarsi lei se lo vuole spendere in viaggi.
0: Ben fatto. No, io sono d'accordo, sia
1: sì,
0: con lei
1: d'accordo?
0: Che con la signora, sono un po' americana.
1: Tua madre può partire tranquillamente,
0: ma
1: non ti lascia nulla,
0: ma...
1: Barbara,
0: beh, oddio,
1: guarda come ci ripensi.
0: Allora, aspetta,
1: attenzione.
0: Il discorso qual è? Che molto spesso in famiglia i soldi sono semplicemente un meccanismo di litigio, sono una fonte
1: questo è
0: di
1: vero,
0: litigio.
1: Questo è vero.
0: E quando si finisce a pensare soltanto ai soldi sparisce tutto quello che è famiglia. Allora, se devi stare lì a pensare ai soldi, è inutile che sia tua madre, tua sorella, tuo cognato. No, ognuno dei propri soldi fa quel che crede, e poi se ti arriva un'eredità devi essere anche rispettoso.
1: Ecco, possiamo usare il titolo della prossima canzone, lascio anche qualcosa per te, come direbbe Ligabue, che ci andiamo ad ascoltare su Radio 2.

0: Ligabue, qualcosa per te. Quando uno riesce a mettersi qualcosa da parte, qualcosa lo lasci per te e qualcos'altro lo lasci ai tuoi figli, ai tuoi nipoti.
1: Si
0: fa così nelle migliori famiglie, succede questo,
1: ma nelle famiglie in cui uno può risparmiare, intanto bisogna dirlo perché adesso è un momento un po' difficile per risparmiare. Se uno si risparmia due soldini perché magari ha lavorato tanto e se ne vuole andare per esempio in vacanza o si vuole togliere uno sfizio, ma ben venga.
0: Allora, stiamo un po' commentando la storia di una zia che lascia l'eredità al nipote preferito. Parliamo di 800.000 euro, li lascia tutti a un unico nipote pur avendone altri, perché quello era il suo nipote preferito, e quindi ovviamente la questione, insomma, ha creato un po' di dispute in famiglia e crea un po' di divisione anche tra i vostri messaggi. Intanto salutiamo la nostra straordinaria Ferni.
1: Ciao!
0: E con lei salutiamo anche il nostro Luca Cucchetti.
1: Sempre.
0: E lo ringraziamo tantissimo, che è stata una parte fondamentale di questo programma. E comunque, le lunatiche, ognuno fa quello che crede con i propri soldi. Personalmente però i miei figli, i nipoti eccetera, lascerei tutto in forma equa. Quindi
1: L'opinione è quella della libertà, però poi alla fine, allora, intanto
0: no,
1: diciamo,
0: ma no, libertà in questo caso dovrebbe essere uguale per tutti, cioè io quello che ho lo lascio uguale per tutti,
1: uguale
0: indistintamente
1: per tutti. Allora, forse secondo me la cosa che un po' smonta tutta la faccenda è la questione del nipote preferito. Che ne sappiamo che era il nipote? Sì, era chiaramente il nipote preferito, però magari la zia l'ha voluto lasciare perché lui aveva un desiderio grande da realizzare.
0: Gli altri no, gli altri no.
1: Ma con gli altri non la chiamavano mai, Jody.
0: Allora gli altri devono aver fatto qualcosa di brutto a questa zia. Comunque, ma è giusto la questione del nipote preferito? Il nipote preferito, si può fare una cosa del genere?
1: Nipote preferito ci sta, secondo me. Il figlio preferito anche no, nel senso, questo
0: ma guarda che ci sta pure
1: difficile.
0: Il figlio preferito è difficile che i genitori lo ammettino. Però Franca ci manda una nota audio perché lei era una di quelle nipoti.
1: Sentiamo
0: forse preferite, sentiamo.
2: Ciao ragazze, eccomi qua, devo confessarlo, ero la preferita delle mie due zie, però nelle piccole cose, perché io sono la maggiore, poi ho una sorella e un fratello, e ci hanno aiutate in egual modo, anche economicamente. Diciamo che non possiamo dire che abbiano fatto differenze, però le differenze possono esistere, come stava dicendo adesso Barbara, mi sembra. E ognuno dei suoi soldi fa quello che vuole, per cui quello è. Va bene, ciao, ciao.
0: Ciao, però aggiunge una piccola nota.
2: Ah, comunque una differenza c'era proprio. Mia zia mi cuciva i vestitini, me ne cuciva di più che mia sorella. Sì,
0: no,
2: sì, sì. Quella, io avevo sempre dei bei vestitini con i fiocchetti, sempre di più di mia sorella. Sì,
0: tua
2: sì,
0: sorella
2: sì.
0: Brutti, i vestiti brutti. Ma io dico, ma si fa una
1: Sai
0: cosa
1: che adesso mi ci ha fatto pensare Franca, sì. Nel caso di mia nonna, per esempio, noi nipoti, quando lei purtroppo se n'è andata, eravamo tutti convinti di essere il nipote preferito. Ce lo siamo detti poi.
0: Beh,
1: cioè, lei
0: è bello,
1: aveva fatto credere
0: che...
1: a ognuno di noi che era il nipote preferito.
0: Stupendo.
1: Ognuno per un motivo diverso.
0: Diverso è stato per questa zia che invece ha lasciato tutta la sua eredità a un unico nipote.
1: E noi cosa lasciamo a voi? Un sacco di musica, naturalmente. No, che lasciamo? Restiamo qui con voi a godercela questa di Gabriele.

0: fresco. L'abbiamo cantata tutta l'estate questa Senza vestiti, e alle lunatiche ritornate questa notte. Voi state scrivendo al 3487 300 200, non per cantare ma per dirci se è giusto per una zia avere un nipote preferito e lasciargli tutta l'eredità.
1: Zia Franci scrive: è brutto lasciare tutto a un solo nipote, per me sono tutti uguali.
0: Proprio la livella.
1: Sì.
0: Laura
1: sì,
0: dice
1: sì, in questo caso sì.
0: Laura dice: eccomi, ero io la nipote preferita, mia zia non aveva davvero nulla, però la collana di perle me l'ha data in vita. Tiè.
1: Ah, vabbè, anche questo è un modo di in qualche modo agevolare il nipote preferito, perché magari l'eredità la lasci in parti uguali e poi però hai quel gioiello prezioso che è come i soldi a Natale che i nonni te li danno, no,
0: te li danno di nascosto. Che bello.
1: Arriva una nota audio di un'altra fedelissima che con grande piacere ritroviamo questa notte alle lunatiche, ed è lei.
2: Ciao Barbara.
0: Ciao Amanda.
2: Si dice, anzi bentornate, innanzitutto si dice che per capire il mistero serve l'amore, e allora serve l'amore ogni sabato e domenica per ascoltare le lunatiche che sono tornate, questo affascinante mistero. Ciao da Amanda.
1: Ciao Amanda.
0: Siamo
1: Amanda,
0: un po' misteriose noi.
1: Ma guarda, no, io mi sento così un libro aperto, devo dirti la verità. Vorrei fare tanto la misteriosa, ma non ci riesco molto. Ma noi vorremmo sapere invece qualcosa di più di voi che siete all'ascolto a mezzanotte e 50, svegli a quest'ora, se siete genitori taxi, ancora anche di domenica, perché la scuola è ripartita, però i ragazzi continuano a uscire. Quindi secondo me qualche genitore in giro c'è a quest'ora.
0: E poi i lavoratori notturni, no? Sia che siate dei trasportatori, metronotte, fornai, tra poco i fornai, insomma, iniziano nella loro piena attività. Chi è insonne? Che artista, l'abbiamo detto.
1: Le pene d'amore, noi attendiamo anche le pene d'amore allo 063131, perché su quello siamo esperte, possiamo rispondere a tutte le domande, perché noi quello è un caso che abbiamo archiviato, perché quando ti sposi è il caso è archiviato, quindi noi ci preoccupiamo di quello degli altri.
0: No, non è
1: e
0: vera,
1: continuiamo a vivere con le storie degli altri.
0: non è vero, è proprio perché siamo ancora lì che ci guardiamo i film d'amore, ne abbiamo visti talmente tanti che vogliamo partecipare anche alle vostre pene d'amore, magari esprimere anche vicinanza, perché no, poeti incompresi. Abbiamo aperto dicendo che quest'anno vogliamo dare,
1: hai detto cosa hai detto?
0: Poeti incompresi.
1: Quando dici poeti incompresi io mi aspetto allo 063131 Oscar da Taranto. Io lo cerco disperatamente. Fatti sentire, dai, vogliamo sapere.
0: Batti
1: come stai
0: colpo.
1: Oscar 063131 linee aperte al popolo della notte di Radio 2, che non vuole dormire, che non può dormire, che non riesce a dormire. Fatevi sentire, oppure con una nota audio, non più di 20-30 secondi, al 3487 300 200, quando arriva la carica, l'avete già riconosciuta, The Knot, My

0: E vai, volevo fare l'urletto, mi sono però trattenuta perché avevo la sensazione che mi arrivasse un po' storto.
1: Dici?
0: Sì, una volta sapevo cantare, poi sai, il fumo, le sigarette.
1: No, dovresti riprendere.
0: No, no, ma lasciamo stare, Io non posso lanciarmi nella musica.
1: Ma come? Abbiamo detto che questa è la stagione dedicata agli artisti incompresi, Jody, dobbiamo essere noi per prime. Salutiamo Manuela.
0: Sì, Manuela da Bologna che sta lavorando in questo momento.
1: E dice, vi ascolto in sottofondo, un saluto, domanda, chi non ha a chi lasciare l'eredità, a chi devolve? Cara Manuela, è proprio quello un po' il punto, no? Questa signora non aveva figli e quindi ha i nipoti, non lo so.
0: No, chi non ha un'eredità da lasciare, non ha parenti a cui lasciare l'eredità. No, perché se non hai un'eredità da lasciare, chi devolve? Non c'è niente da lasciare.
1: Vabbè, possiamo lasciare i nostri contatti, che dici tante volte qualcuno che ci sta ascoltando. Allora, quello che abbiamo detto fino a questo momento a proposito di questa situazione è che comunque parlare di soldi in famiglia non è mai una bella cosa, un po' disturba, può creare dei dissapori. Eppure, tra le altre notizie che questa settimana abbiamo scelto per voi, che sono un po' quelle che ci hanno fatto riflettere, ce n'è un'altra che mette i soldi, in questo caso tra moglie e marito.
0: Sì. Ti sei fermata su questo moglie e marito? Ti sei bloccata? Ti sei bloccata così? Ma è tutto molto più semplice, no? Perché mi ha colpito, come dici, no? Questa notizia che ci ha colpito. Andiamo a sviscerare. Qui si parla di denaro, si parla di un uomo che ha deciso di pagare la moglie $250,000 l'anno per fare la mamma a tempo pieno. Ma stiamo scherzando? Cioè, dici, tu non vai a lavorare, te pago io. E però tu ti occupi dei figli, tu fai tutto quello che devi fare. Però certo, $250,000 l'anno, guarda che mica è male come
1: lo
0: lavoro.
1: Sai che io ti
0: non lo faresti, Giovanna? Non lo faresti? Niente.
1: Io ti sorprendo, secondo me.
0: Perché accetteresti?
1: Beh, non accetterei, ma ci sediamo e ne parliamo. Perché secondo me non c'è niente di male, anzi.
0: Ma guarda, per me con $250,000 com'era? Chi è che aveva risposto a Belve? Ma guarda, quando mi spoglio, quando vedo il bonifico, io non mi faccio nessun problema. Guarda, veramente, figurati, $250,000 che devo fare? Spicciare casa, pulire due piatti?
1: Allora,
0: ma
1: se
0: fa
1: tu
0: benissimo,
1: pensi,
0: guarda,
1: pensa a questa cosa. Pensa quanto le casalinghe stanno insistendo perché la loro sia riconosciuta come una professione.
0: Ma lo è.
1: Lo è a tutti gli effetti, e quindi che ci sia non soltanto uno stipendio ma addirittura un'indennità, il pensionamento. In questo caso in famiglia ci si mette d'accordo, io prendo dei soldi alla fine del mese perché vado a lavorare, qualcuno in casa deve occuparsi di quello che è il lavoro importante di una famiglia, quindi mandare avanti una famiglia, e io ti assumo.
0: Comunque lotte e lotte di femministe le abbiamo distrutte in pochissimi secondi, in una domenica notte così di riapertura di una stagione tutta al femminile. Oltretutto abbiamo anche la regista donna in questa stagione e insomma, cioè praticamente non ne usciamo. Giovanna Romano, Barbara Venditti, Giodi Rianini, c'è la parte maschile, Fiore Liborio, cosa ne pensi di tutto questo? Poi me lo racconti, poi
1: No, ripeto, non ci vedo niente di male. Forse la cosa brutta può essere il fatto che lui l'abbia assunta, però la spieghi
0: anche. Assunta è abbastanza brutto, cioè che io debba fare un contratto a mia moglie o viceversa, è veramente brutto, non si fa. Come si fa? Ma che fai? Un contratto?
1: Un po' sexy, secondo me.
0: Ma cosa c'è di sexy? No, aspetta, adesso mi parte la Venditti, mi è partita. Dimmi cosa c'è di sexy in un marito che ti fa un contratto di lavoro per fare la casalinga.
1: Ma tu lascia fare, che non sai quelli che possono essere gli accordi. E insomma, un po' di fantasia, no, nella coppia.

0: Sienna Spyro su Radio 2, Great Expectations, cioè grandi speranze, grandi aspettative di uno quando si sposa e magari sposa un grande imprenditore che quindi sa far di calcolo, no? Sa anche
1: sì,
0: guardare
1: diciamo
0: al
1: che,
0: futuro.
1: Insomma, hai una vita agiata, quantomeno insomma è quello che ti aspetti, ma forse non si sarebbe aspettata questa donna che a un certo punto il marito, appunto grande imprenditore, gli mettesse sul piatto proprio un contratto di lavoro. Allora io ti pago uno stipendio di 250.000 dollari l'anno per dedicarti a tempo pieno alla famiglia. Oltre a questo, 150.000 dollari per ogni gravidanza.
0: Allora, siccome la notizia...
1: Amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore. 150.000 dollari ogni gravidanza,
0: aspetta,
1: ragazzi.
0: Aspetta, perché hanno 5 figli. Il quinto figlio in arrivo, lo scorso anno lei raccontava, e quindi il reddito destinato a lei si avvicina a 1.000.000 di dollari l'anno. Finisce per essere più ricca del marito, non si capisce come. Però si può fare.
1: Si può fare, almeno questo è quello che è accaduto a questa coppia americana, intanto c'è da dire. E tutto ciò è stato comunicato e raccontato attraverso i social e il tizio ha ottenuto qualcosa come 46.000 reazioni, 8.000 commenti che si dividono un po' a metà anche in questo caso, perché c'è chi non si scandalizza di fronte a questo e c'è chi invece va di insulto pesante. Ecco.
0: Però lui ha voluto spiegare che lei dispone di uno chef, di una domestica, di uno stylist personale e che lui non ha accesso al conto corrente bancario di lei. Quindi il nome di lei compare su tutti i conti di lui, in più lei ha un conto a parte perché... afferma lui, in questo modo lei ha la piena libertà di andarsene in qualunque momento dal matrimonio. Se lui non la tratta come merita, lei se ne può andare e non ha problemi di soldi.
1: Io scusa, ma mentre
0: è un signore,
1: mentre
0: Jody,
1: te parli, io ho un occhio sul tablet dove arrivano i messaggi. Sai cosa vedo? Vedo varie scritte. Scrive, cancella, scrive, cancella, scrive, cancella. Stanno andando in tilt gli ascoltatori, che dici, che faccio? Sono d'accordo? No, non sono d'accordo, sono d'accordo. Perché appena tu dici di un contratto di lavoro alla moglie, no, si fa. Poi 250.000 dollari, aspetta, 150.000 gravidanze, ma forse che forse, però un pensierino ce lo faccio. Ragazzi, cosa ne pensate? 3487 300 200, se avete qualche storia che poco poco si avvicina anche di centinaia di euro. Ora non è che dobbiamo andare a sparare cifre assurde, noi vi attendiamo allo 06 3131. E basta, abbiamo detto tutto?
0: Abbiamo detto
1: tutto. Non mi ricordo
0: 06,
1: che disco
0: 31,
1: c'è, però.
0: 31,
1: non lo so, dillo te, ti prego.
0: Cioè,
1: perché
0: da sup insieme
1: ho
0: a Tiziano
1: perso
0: Ferro.
1: La scaletta.
0: Da sup insieme a Tiziano Ferro, vedi, generazioni che si uniscono. Yeah.

0: Ariana Grande Petal su Radio 2, Le Lunatiche, Barbara Venditti, Giodi Oliverini, lunedì 10. Con oggi riapriamo la stagione delle Lunatiche, quindi siamo in diretta anche nei weekend di notte di Radio 2 per tutti voi che non riuscite a prendere sonno e che se avete voglia potete raccontarvi allo 06 3131 dove abbiamo anche un collega, possiamo dire,
1: sì,
0: credo,
1: dai,
0: a questo
1: Paolo,
0: punto.
1: Paolo, sei con noi?
2: Molto bene, ciao.
1: Ciao Paolo, molto bene, ma possiamo dire dove lavori? Tu sei un lavoratore notturno, diciamo così.
2: In parte, perché noi di Bob, lo posso dire, lavoriamo H24, nel
1: sì,
2: senso
1: quindi.
2: Che a turno siamo costretti a guardare tutte le televisioni e quindi ci alterniamo anche in questo lavoro.
0: Tu di cosa ti occupi, Paolo? Quindi sei un autore?
2: Certo, basta vedere il ruolo di Bob, sono uno degli autori, solo da 36 anni.
1: Bello. Allora, intanto vabbè, ma complimenti, allora, perché siete importantissimi.
0: Possiamo dare
1: dirlo.
0: Anche nome e cognome a questo punto, cioè.
2: Ma certo, Paolo Papo, non c'è problema.
0: Paolo Papo, allora, autore di Blob, noi siamo contentissimi di averti in diretta.
1: Senti Paolo, come fate a individuare quelle cose? Perché poi l'incastro immagino che sia veramente nel momento del genio che capita l'ironia, ma individuare quelle cose che dite, wow, questo può funzionare lì. Dovete guardare proprio tutto.
2: Dobbiamo guardare, non dico tutto, ma quasi tutto. Per fortuna abbiamo una redazione molto attrezzata che controlla anche i canali internazionali, le TV estere, e quindi ci offre tutta una serie di cose che magari sulla televisione italiana non passano, ma che comunque devono essere andate a pescare in giro per le televisioni dei vari paesi.
1: E tu mentre ti guardi la TV ascolti Le Lunatiche.
0: Pronto?
1: Paolo?
2: Pronto?
0: Sì, no, appunto Barbara ti chiedeva, dice, mentre guardi la televisione cerchi appunto i filmati più interessanti, ascolti Le Lunatiche su Radio 2.
2: Ma sicuramente, io sono rimasto in crisi di astinenza questi mesi,
0: voi vabbè, reciproca.
2: Avete abbandonato come vedete appena vi ho riscoperto mi sono subito preoccupato, anche perché io non ho... voi citavate il caso della moglie che percepisce,
0: ecco, dici la tua.
2: Io non ho questi problemi, vivo tranquillo.
0: Ma non ti sei mai sposato, Paolo?
2: No, è una cosa un po' più triste, sono rimasto vedovo, ma comunque non è quello il problema.
0: Okay.
2: È che soprattutto non ho...
1: Non sei un imprenditore.
2: Elargire,
1: esatto.
2: Milioni di...
0: Questa eredità non c'è, quindi non c'è il problema, il problema non si pone.
2: Da spendere,
0: quindi non hai neanche questi nipoti preferiti.
2: Mi faceva molto divertire questa vostra notizia su questa...
1: Beh, certo, perché è comprensibile, perché esatto, dici, questo è miliardario, può addirittura pagare lo stipendio alla moglie, come dicevamo prima, magari se la scarica anche, no? Dalle tasse.
2: Pure non è la prima volta, non certo. Voglio fare nomi e cognomi,
1: no,
2: ma
1: no, per carità.
2: L'attuale presidente degli
1: per
2: Stati
1: carità.
2: Uniti ne ha scaricate 3-4 di mogli in strada facendo.
1: Paolo, grazie di averci, insomma, di averci riaccolto un po' nel tuo lavoro notturno e di aver chiacchierato con noi questa notte.
0: Fatti
2: grazie
0: sentire, fatti
2: Ciao.
0: Sentire, scrivici quando sei sveglio e lavori di notte. Vabbè. Perché è un piacere, ti riavremo in diretta con molto piacere.
1: Ciao Paolo.
2: Grazie.
1: Grazie, ben trovato. Bello riascoltarvi, siamo contenti, contentissimi, continuate così. 06 3131 per parlare con Radio 2 e Le Lunatiche.

0: Lui è fortissimo, il massimo del romantico e anche del rhythm and blues, quello più moderno. Si chiama Frank Ocean, questo è Pink White, uno dei suoi singoli nella notte delle lunatiche, e la musica che ascoltiamo insieme ai vostri racconti.
1: Allora, io al 348 7300 200 stavo cercando di fare i conti sul ragionamento di Diego. A questo punto lo abbiamo chiamato direttamente. Diego?
2: Sì, sono in linea.
1: Ciao. Sappiamo intanto che sei in viaggio, ovviamente sei con il viva voce, vero?
2: Sì.
1: Bene, è tutto regolare. Diego, dove stai andando? Per andare dove devi andare?
2: Sto tornando da un concerto che abbiamo fatto in Slovenia e sono partito da Udine e adesso arrivo a Rovigo.
0: Ma che bello, cosa suoni tu, Diego?
2: Io fagotto, quindi musica classica.
0: Meraviglia.
1: Tu suoni musica classica? No? Ah, sì. Ma che meraviglia. Ma quindi sei tu che hai tenuto un concerto?
2: Sì, ero una parte dell'orchestra.
1: Che bello.
0: Quanti chilometri ti fai stanotte per tornare a casetta?
2: Penso siano 180 più o meno da Udine, e il resto l'abbiamo fatto per fortuna in pullman, però quello non guidavo io, quindi ero a posto.
0: A posto, si gode solo della buona compagnia. Adesso è la nostra di compagnia. Facciamo due conti insieme a te, perché tu hai detto è arrivato a 20.000 euro. Fammi capire un attimo com'è il conto che ha fatto Diego. Per permettere
2: al... Se non faccio i conti sbagliati, 250.000 all'anno,
0: sì,
2: sono 12 mesi, sono 20.000 al mese, giusto?
1: Circa 20.000 dollari al mese.
0: Arriva quasi a un milione adesso.
1: Quindi cosa volevi dire con questi 20.000 euro al mese? Vanno bene, vanno male, si può fare?
2: Per quanto guadagno io, 20.000 sono veramente tanti, quindi a me andrebbero benissimo.
1: Non rimarresti scioccato, insomma, se a un certo punto tua moglie ti offresse 20.000 euro al mese per cambiare pannolini e pulire la cucina, giusto?
2: Anche perché per badare i miei figli mi pagano anche, direi che, non so... Come dicono che, i
1: cosa vuoi, di cosa vorresti di più?
0: Sai, Diego, che adesso mi sta venendo in mente, no, di fare l'ipotesi contraria, perché un sacco di donne si sono scandalizzate davanti a questa notizia. Anche qui abbiamo un po' discusso, siamo stati effervescenti.
1: Ma guarda,
0: no,
1: Giovanna Romano si è scandalizzata fino a un certo punto. Fino a che non dici 250.000 dollari, tutte sono scandalizzate. Appena dici la cifra, non si scandalizza,
0: non si scandalizza
1: più nessuno.
0: Più
1: ma com'è possibile?
0: Però Diego l'ha messa da un altro punto di vista, dicendo: ma scusa, mi pagano pure per stare con i miei figli.
1: Può
0: che
1: essere
0: cosa
1: il
0: bellissima.
1: Contrario, cioè, lei paga lui, o lei è una grande,
0: questo problema,
1: la
0: non
1: Ferragni, quanti soldi avrà dato a Fedez?
0: No, lì non lo so.
2: Non so, lì non lo immagino, perché... questo signore, o comunque anche la controparte, no, che lavora tutto il giorno e al posto di dover prendere una babysitter che stia con i tuoi figli, paga il partner perché invece di andare a lavorare rimanga a casa a badare i tuoi figli, quindi ti do quello che praticamente perderesti per non... cioè, quello, se tu andassi a lavorare quando resti top, ti pago io, ma stai a casa. Così.
1: Guarda, io trovo meravigliosa una cosa, che di fronte a cifre così importanti noi cerchiamo dei ragionamenti virtuosi per giustificare tutta questa cosa, capito? Noi ci stiamo girando intorno, però al di là dei soldi, che non fanno schifo a nessuno, diciamoci la verità, no? Ma questo discorso che un marito fa un contratto alla moglie, ma può essere, Diego?
2: Il contratto non so se sia proprio scritto o verbale,
1: vabbè,
2: alla fine anche una volta quando mi diceva mia mamma, no, quando c'erano i nonni che magari la nonna stava a casa, no, e c'era solo il nonno che lavorava, e quando finiva il mese il nonno dava i soldi alla nonna che li gestiva lei, quindi gli dava tot per andare al bar, alla fine non era scritto ma era la stessa cosa alla fine.
0: In questo caso è scritto perché lui vuole che lei abbia il suo stipendio, e quindi lei avrebbe comunque il suo stipendio anche se lavorasse fuori di casa. In realtà in questo caso sta facendo una cosa per lui molto più importante, e quindi le offre quello che guadagnerebbe normalmente. Forse la facciamo più complicata di quello che è.
2: Sì, canta, canta, così nessuno può tirarsi indietro in qualsiasi motivo, ci sta.
1: Chiaro, ci sta. Comunque, Diego, noi non abbiamo neanche un euro da darti, ti auguriamo buon viaggio, grazie di essere stato lunatico con noi, buon rientro, Diego, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Buona serata, ciao.
1: Ciao.

0: Ed era Paola Turci, la voce inconfondibile, va bene così, di Paola Turci all'1:25 di questa domenica notte. Le lunatiche che sono tornate, Barbara Venditti, Giodia Livernini in regia, abbiamo una girl, una donna che è Giovanna Romano, alla parte tecnica Fiore Liborio, così insomma per salutare la squadra nuovamente, perché è l'inizio, è un po' come iniziano le scuole, inizia la stagione di Radio 2, ripartono le lunatiche, ma ci siete tutti voi al 348 7300 200.
1: Senti, a proposito di questo salutiamo Adriana che ci ha appena scritto, dice: cari amiche lunatiche, ho riacceso il telefono per mandarvi anche il mio saluto, vi sto ascoltando dall'app Rai Play, e ricordiamo quindi Rai Play Sound, avete la possibilità di ascoltarci su Rai Play, di guardare il canale 202, e ho recuperato la trasmissione dall'inizio, un abbraccio e buonanotte. Ma a te grazie cara, e grazie a tutti voi che ci state accogliendo stasera, anche un po' divisi su un paio di notizie che abbiamo lanciato lì, non ultima questa qui dell'uomo imprenditore molto ricco, sicuramente con tanta disponibilità, che ha deciso di pagare sua moglie affinché lei faccia la mamma.
0: E abbiamo il nostro Giacomo 73 che è sempre puntuale, arriva con la sua analisi. Un'indipendenza economica della donna è una garanzia per la sua libertà. Molte donne vorrebbero separarsi ma impedite dal non essere indipendenti economicamente, e questo è vero. È chiaro che noi stiamo un po' toccando un tema che apre delle riflessioni anche molto molto profonde, siamo rimasti ovviamente proprio sulla superficie, su una questione proprio così spicciola di soldini che si muovono, ma insomma la questione economica in famiglia apre degli argomenti importanti, ecco.
1: Però grazie a Diego siamo riusciti anche a immaginarci la situazione contraria, sì. Cioè chiedendo agli uomini: ma voi accettereste se vostra moglie vi disponesse uno stipendio per voi, in questo caso uno stipendio altino, perché sono 20.000 euro al mese, perché voi facciate il papà, quindi stiate con i vostri figli, vi occupiate della casa, considerando il fatto che c'è una chef, c'è una stylist, c'è chi si occupa della casa, quindi veramente voi dovete essere, come dire, i traghettatori della vostra casa. Lo fareste, accettereste? Secondo me gli uomini stanno rispondendo di sì.
0: Fatecelo sapere, 348 7300 200 oppure allo 06 3131.
1: John Lennon.

0: una meraviglia, una delle tante firmate John Lennon, Watching the Wheels, all'1:30 su Radio 2, Le Lunatiche, Giodia Livernini, Barbara Venditti e insieme a noi Josephine Alessio da Rai News per aggiornarci a proposito di quelle che sono le notizie di questa notte.
1: Buonasera, ben trovata Josephine.
2: Ciao carissime, come state?
1: Ciao, bene.
2: Notte.
1: Allora, intanto
2: la
1: grazie.
2: Notte è sempre impegnativa.
1: La notte è impegnativa, notte, ringraziamo subito tutta Rai News, come sempre è un appuntamento quello che noi, al quale teniamo tantissimo noi delle Lunatiche, perché la notte voi ci date un punto di vista di quello che accade un po' nel mondo.
2: Esattamente, anche perché siamo gli unici in diretta, quindi chiaramente certo, vi possiamo dare in tempo reale quello che sta succedendo nel mondo. E beh, allora cominciamo con la Germania, che è andata al voto alcune regioni, quindi c'è stata ancora una sconfitta per il cancelliere tedesco Merz, che però ha detto che comunque non si dimette. Il suo partito oramai è negli storici, in Pomerania la CDU ha guantato, comunque ha fatto il 5%, l'estrema destra il 37%, Berlino invece ha vinto la sinistra. Queste sono delle ultimissime novità per quanto riguarda le elezioni in Germania. Poi ancora Trump continua a minacciare ogni notte, insomma, diamo le ultimissime di Donald Trump, insomma, cioè, ci dà molto da lavorare, devo dire la verità, quindi con i suoi annunci, con i suoi post sul suo social Truth, e minaccia ancora l'Iran, dice deciderò insomma se e quando farli saltare in aria, quindi insomma continua con le sue minacce il presidente degli Stati Uniti. E ancora il primo piano su tutti i giornali c'è Meloni che da Phoenix ha annunciato un tetto agli studenti stranieri per classe, con le opposizioni che ovviamente bocciano, diciamo, le azioni del governo. E ancora che è indagato il ladro, colui che ha ucciso il ladro nel Cunese. Poi ricordiamo che oggi 21 è la giornata mondiale dell'Alzheimer, voi sapete che Rai News 24 è molto sensibile, sì, alle tematiche del terzo settore. Ricordiamo che sono 600.000 i malati in Italia, oggi è la giornata mondiale, lo ripeto, dedicata alle persone che soffrono di questa patologia. Il ministro della salute Schillaci comunque ha presentato il nuovo piano demenze, così si chiama. E poi diciamo gli ultimissimi risultati del calcio, ancora fa da padrone il calcio, la Serie A, la Juventus ha vinto poi contro l'Atalanta, il Milan ha battuto per 3-0 il Lecce, ha pareggiato il Napoli con la Fiorentina, insomma, e via discorrendo. Queste sono le ultimissime novità che noi vi possiamo dare. Adesso proprio ora abbiamo fatto l'ultima ora, perché in Siria continuano i bombardamenti, sono state udite delle esplosioni nelle primissime ore di questo lunedì, insomma, e tanti ti potrei tenere al telefono tantissimo altro tempo, però.
0: Ma intanto grazie, perché ci hai dato i titoli più importanti e le notizie aggiornate, la diretta in radio
2: in tempo reale,
0: vive di questo,
2: brava,
0: ecco.
1: Vuoi, Josephine, fare una breve parentesi sul calcio? Perché su questo noi sappiamo che i nostri ascoltatori ci tengono particolarmente, qualche punteggio, qualche...
2: Beh sì, Juventus e Milan sono avanti, quindi diciamo che i risultati sono quelli che ti ho menzionato. Ok. Poco fa, va quindi bene. Insomma, ti ripeterei gli stessi, okay, risultati delle partite serali, quindi anzi diciamo a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori che ascoltino voi, ma che guardino anche Rai News 24.
0: Ovviamente. Assolutamente.
2: Vi facciamo ascoltare tutti i pezzi sul calcio, potranno avere tutti i dettagli per quanto riguarda il loro mondo e il nostro mondo, visto che parliamo anche di questo. Quindi mi raccomando, ragazze, parlate anche della giornata mondiale dell'Alzheimer,
0: certo. Grazie di avercelo
2: importante.
0: Ricordato, perché è molto importante, sì, assolutamente.
2: Sì, perché sennò il terzo settore viene sempre un po', come dire, messo da parte.
1: Cioè,
2: se non succede un fatto eclatante di cronaca, non se ne parla. Invece Rai News è molto sensibile, sono certa che anche voi
0: assolutamente. Guarda, noi siamo una trasmissione dedicata interamente agli ascoltatori, quindi questo è un servizio, perfetto, che voi date e che noi teniamo a aggiungere alla notte delle lunatiche. Grazie a Josefina Alessio.
2: Grazie a voi, grazie a
1: voi. Grazie a Rai News, sempre in diretta H24, le lunatiche in vostra compagnia fino alle 2 di notte su Radio 2, quando arrivano i Rolling Stone.

0: Bellissima questa di John Legend, Daylight su Radio 2. 1:43, ancora tanti messaggi sulla questione del marito che ha deciso di assumere la moglie con un contratto che prevede un importo di circa $250,000 l'anno di stipendio, quindi
1: attenzione,
0: circa $20,000 al mese.
1: Perché ci sono le maggiorazioni per le gravidanze, adesso è arrivata circa $1,000,000 l'anno.
0: Sì, $150,000 ogni gravidanza. Lei ha già messo al mondo 5 bambini con tanto amore evidentemente con tanto amore avrà partorito questi figli, no? Perché no? Perché dobbiamo pensare che lei abbia messo al mondo i figli? Tu pensa però ogni volta.
1: No, perché tu ci stai pensando, Gianni, differenza degli ascoltatori, io ti guardo, io ti vedo.
0: Pensa lei quando va ad aprire quel test di gravidanza, che sa che la risposta non equivale solo ad avere un nuovo figlio, ma equivale anche al conto in banca che sale immediatamente. Oh, due lineette, $150,000 e via così in un attimo.
1: Ma tu vuoi mettere con tutte le difficoltà di crescere 5 bambini, 5 figli, ma insieme, certo, magari 5 storie, 5 scuole, 5 riunioni con i professori e poi educarli naturalmente, provvedere a loro, un sacco di cose da fare, chi fa scherma e chi fa tennis, ma vuoi mettere con 5
0: servono
1: figli?
0: Servono un sacco di soldi. Salutiamo Lori da Terracina intanto, che è la strapazza di voi due, per me siete fantastici, lunatiche, per piacere salutatemi, il nostro favoloso mondo lunatico, la mia Terracina vi strasaluta, ditelo che mi siete mancati tantissimo e noi
1: ciao,
0: ti salutiamo,
1: ciao,
0: Lori,
1: ciao,
0: ti salutiamo,
1: fantastica
0: ti
1: Lori, tanto. Anche tu fantastica.
0: Poi Salvatore ci chiede se è arrivato il pane.
1: Beh, grazie Salvatore.
0: Ma è vero, perché Salvatore ci invia dalla Sardegna il pane Carasau.
1: Ma quanto è buono.
0: Sì ragazzi, però non lo vedo questo scatolone di pane. Controlliamo Salvatore, controlliamo.
1: Poi, sempre a proposito del discorso dei soldi per la moglie, se ci pensate bene, ci scrive Concettina, la casalinga ha già un salario, difatti, salvo i casi particolari, il marito o compagno provvede al suo sostentamento, quasi sempre fornisce vestiti, oggetti personali per la casa, paga gite, ristoranti e quant'altro. Detto così è un po' brutto però, Concettina. Se lei ci sa fare, ottiene anche qualcosa in più, e dai! E poi è libera di gestire il proprio tempo anche adempiendo a tanti impegni. Se parliamo di stipendio alle casalinghe, dobbiamo parlare di doppio stipendio alla donna che lavora fuori e dentro casa. Io ho lavorato per 42 anni. Io sono d'accordo con te sul fatto che le mansioni domestiche devono essere considerate un lavoro a tutti gli effetti, ma il fatto che magari ce li si può dividere se si lavora tutti e due, no?
0: Quindi... Io non lo so, ti do ragione, non ho seguito niente di tutto quello che avete detto, ma penso che abbiate ragione entrambe, così insomma non voglio schierarmi da nessuna parte. No,

0: L'addio non è una possibilità, cantavano Coma Cose, poi la vita va come va. Ci stavamo riflettendo un po' su questa canzone che segnava un po' il loro ricucire, volere andare contro quello che poi invece è successo. Questo secondo me tira un po' storie di pene d'amore, visto che ne è arrivata una, magari dopo ve la leggiamo.
1: È arrivata una, la vogliamo leggere subito?
0: Vai.
1: Dai, intanto leggiamo questa pena d'amore, perché abbiamo detto, abbiamo chiamato a raccolta i genitori taxi, i lavoratori notturni, tutti quelli che non riescono a dormire per X motivi, e tra questi c'è anche chi magari in questo momento sta pensando a una pena d'amore.
0: Sì.
1: E in questo caso è un dubbio quello che ci scrive Paola, che ha 31 anni, sono fidanzata con Luca che ne ha 22, viviamo in un paesino e di questa differenza d'età pensano parecchie persone male. Ora Luca è partito per un viaggio di lavoro, però è qualche giorno che non mi risponde. Io ho paura che lui si sia invece lasciato influenzare da queste voci di paese, perché il nostro fidanzamento è cominciato da pochi mesi. Che devo fare? Chiederglielo.
0: Ma godite, a chiederglielo, no? Prima di tutto, e poi dopo chi se ne importa delle voci di paese, secondo me, poi magari invece il problema è che per lui questo conta. Tra l'altro, differenza d'età, aspetta, facciamo due conti, perché lei ha 31 anni, lui ne ha 22, cosa si portano? 9 anni. Lei di 9 anni più grande.
1: È lei più grande di lui. E vabbè ragazzi, ormai dai, dovrebbe essere superata, sdoganata questa cosa. E invece qui torna una questione economica. Pensavo che i $150 ogni gravidanza fossero una tantum.
0: Vabbè, una tantum.
1: A queste condizioni, se ci fosse qualcuno all'ascolto che volesse un stay at home dad, sono disponibile per fare un contratto.
2: Vedi, te l'ho detto che ecco con gli uomini, che gli uomini vanno in un'altra direzione. Magari
1: basta, Giovanna
2: facile.
1: Che mi fa dei segni strani, che devo fare? Lanciare il disco? Si fa questa la radio, anche è vero, avete ragione. Ray Ama and Absolute Joy. I

0: Ray and Emma and Absolutely Joy su Radio 2, 1:54, battute finali delle lunatiche, dove stiamo cercando di rispondere a Paola, che ci ha scritto che ha 31 anni, che è fidanzata con Luca, che ne ha 22, vivono in un paesino, questa differenza d'età viene mal vista, e adesso Luca è partito per un viaggio di lavoro e da qualche giorno che non risponde a Paola.
1: Allora scrive Marco dicendo a Paola: tanto lì al paese parlerebbero anche se fosse il contrario, se lui si preoccupa fagliela passare. E quindi parlaci prima di tutto, tenta di capire se lui veramente ha quello come problema, e ma sì, parlerebbero comunque. Guarda, questa storia della differenza d'età, poi, anche se fosse il contrario, no? Se 9 anni in più li avesse lei e li avesse lui.
0: Ma certo, ma poi le persone quando vogliono parlare parlano comunque indipendentemente in qualsiasi situazione, quindi a un certo punto ma fregatevene, ma fate come vi pare. Più che altro io andrei a chiedere a lui il motivo del suo ghosting, cioè nel senso, perché sei sparito? Magari le motivazioni possono essere di tutt'altro tipo, e qui insomma andrei un attimo ad approfondire.
1: Però tu mi sei poco attenta alla modernità, perché quando solitamente qualcuno fa ghosting il motivo non glielo puoi chiedere,
0: non
1: ti risponde.
0: Perché del resto
1: ghosting,
0: lui ha 22 anni, quindi ci sta che ci può sta, fare ghosting, capito? È vero, ci sta, ai, no, è vero, questo punto di vista mi mancava. Paola,
1: è un'usanza questa del ghosting,
0: datti una scadenza, direi 2 giorni, senso, 1, 2, 3
1: giorni, Jody, dai, 2 giorni,
0: 10 minuti,
1: aspetta, se insomma sono due settimane che non ti
0: ma
1: chiama perché
0: stare,
1: è partito, ha da fare, ha da lavorare, 2 settimane, poi già 3 settimane,
0: ma stiamo scherzando?
1: Ma la vita
0: scorre velocemente.
1: Ma senti, ma se lui va in no contact, il messaggio lo visualizza o no?

0: mare, così ce ne andiamo anche noi a dormire. Vedi che ho fatto pure la rima, cercavo un poeta stasera.
1: Non si è palesato il nostro Oscar da Taranto, ma lo farà senz'altro. Oggi abbiamo solo rotto il ghiaccio, le lunatiche sono tornate su Radio 2 e lo faranno anche il prossimo weekend. Ogni sabato, ogni domenica da mezzanotte alle 2 ci saremo noi.
0: Allora ringraziamo Fiore Liborio alla parte tecnica, ma soprattutto la nostra regista, eccola lì che bella che è, Giovanna Romano,
1: bionda come poche,
0: perfetto, girl power. Grazie Pietro Lucchetti, grazie Giodia Livernini,
1: grazie Barbara Venditti, al prossimo weekend, buonanotte, ciao, ciao.